0: più volte sul corpo, poi scese dall'auto, prese la borsa e se ne andò senza prestare il minimo soccorso. Giuseppe Lisi, GR1.
1: L'inchiesta della procura di Belluno sugli appalti per le Olimpiadi di Milano Cortina, in particolare sulla realizzazione di una cabinovia nella cittadina veneta. Tra i quattro indagati per turbativa d'asta c'è anche Elisabetta Pellegrini, un'alta dirigente del Ministero dei Trasporti. Salvini conferma la stima nei suoi confronti e si dice certo della legittimità di tutti gli atti. Tommaso Miele si è dimesso dalla presidenza del Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio Superiore della Magistratura dopo l'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo Stretto. L'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti è indagato per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio insieme ad altre due persone. Miele respinge ogni addebito, mentre l'inchiesta punta a chiarire eventuali interferenze nelle decisioni della magistratura contabile. Sport al via ai mondiali 2026 con la partita Messico-Sudafrica finita 2-0 per i centroamericani. Record di espulsioni in un match di esordio con 3 cartellini rossi, 2 per il Sudafrica e 1 per il Messico. Fuori dallo stadio Azteca scontri tra polizia e manifestanti. Migliaia di cittadini, insegnanti, madri di desaparecidos hanno cercato di entrare dentro l'impianto di Città del Messico lanciando pietre e petardi contro le forze dell'ordine che hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Stanotte alle 4 l'altra partita del girone A, Corea del Sud, Repubblica Ceca. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

I'll never love this way again, Dion Warwick. Ci ritroviamo dopo il GR1 delle 2. Nel corso di quest'ora il nostro consueto spazio dedicato alla musica dal vivo. Intorno alle 2.30 ascolteremo alcune canzoni registrate durante concerti di cantanti e gruppi, come facciamo ormai da tempo intorno a quell'ora. Intanto ricordiamo questo incidente con code di 6 km e tendenza all'aumento in A1 tra Tigliano e Orvieto in direzione di Firenze. È rimasto coinvolto un camion. Torna la musica con Laura Pausini.

0: Però boh, meglio di no.
1: Rai Isoradio, per chi viaggia.
2: Yeah, let's take them back.

50 Cent and the Game con Hate It or Love It. Da sabato prossimo, praticamente da domani 13 giugno fino al 23 agosto, saranno nuovamente attive le zone rosse in alcune aree del centro storico di Venezia, di Mestre e dei comuni di Chioggia e Jesolo. Il decreto è stato emesso dal prefetto Darko Pellos a conclusione di un percorso condiviso nell'ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e riguarda aree a forte vocazione turistica e balneare che attirano un notevole flusso di persone e assembramenti. L'obiettivo è quello di assicurare alla collettività e ai visitatori la piena fruizione degli spazi pubblici cittadini in condizioni di sicurezza attraverso un ulteriore rafforzamento della presenza delle forze di polizia e della polizia locale. A Venezia e Mestre le zone rosse riguarderanno le aree già oggetto di precedenti misure, in particolare la stazione ferroviaria di Mestre e le aree dei quadrilateri vicini, in particolare la zona di Via Piave, Piazza Ferretto, la stazione di Venezia Santa Lucia fino al terminal automobilistico di Piazzale Roma e a Campo San Geremia, l'area di Rialto, Piazza San Marco e il ponte dell'Accademia. Torniamo in autostrada, abbiamo una nuova segnalazione di incidente, riguarda la 1 a Valsamoggia in uscita da Bologna, in alternativa per chi proviene da Ancona all'uscita consigliata è Bologna Borgo Panigale, per chi proviene da Firenze Bologna Casalecchio. Ricordiamo anche un incidente in A10 tra Albisola e l'inizio della Compranare di Savona verso la Francia, incidente anche tra Legnano e Origi Ovest sulla 8 in direzione di Milano, un camion e un'auto coinvolti che sono comunque stati spostati in Piazzola al chilometro 12 e 100. Non ci sono in questi casi ripercussioni sulla viabilità, ce ne sono ancora tra Tigliano e Orvieto, ma la situazione è decisamente migliorata perché adesso abbiamo solo 2 chilometri di coda con tendenza all'ulteriore diminuzione. Ci avviciniamo al nostro spazio live, intanto la musica continua con Fra Quintale e la sua ormai inevitabile aranciata.

Grace Abrams con Hit the Wall, e siamo arrivati al nostro spazio dedicato alla musica dal vivo. Di notte, questa notte, Stevie Wonder, You Are the Sunshine of My Life, Zucchero con Diamante e Dire Straits con Sultans of Swing. Via con gli applausi.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la trattativa USA-Iran. Trump in serata ha annunciato su Truth il via libera di Teheran all'accordo di aver annullato i raid di questa notte. Poi ha annunciato presso la firma, forse nel weekend, in Europa. Netanyahu esprime apprezzamento sebbene Israele non sia parte dell'accordo. Cautela dei Pasdaran, concordati molti punti, ma l'intesa ancora non c'è. Intanto l'Iran ha impedito il passaggio nello stretto di Hormuz a una petroliera che non aveva avuto l'autorizzazione preventiva. Ma i mercati festeggiano, borse asiatiche aprono tutte con segno positivo. E torna la calma a Belfast dopo le due notti di disordini per le proteste anti-immigrati. Nel frattempo a Londra il governo Starmer, dopo aver perso il ministro della difesa John Healey, procede alla sostituzione di Dan Jervis, ex sottosegretario per la sicurezza al Ministero degli Interni. E torniamo in Italia con le comunicazioni alle Camere di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. Serve una figura autorevole per negoziare su chi va, ferma la Presidente del Consiglio che risponde a Vannacci. Altro che vera destra, fate il gioco della sinistra. Perse volte avete votato contro la fiducia a questo governo insieme a Schlein, Conte, Renzi e compagnia. In aula anche il duello maggioranza e opposizioni. E la BCE alza i tassi di un quarto di punto per contenere l'inflazione. Sale il costo dei mutui, potrà superare il 4%. L'analisi della Federazione Bancaria Italiana che stima aumenti mensili tra i 29 euro e gli oltre 180 euro a seconda del finanziamento. Il Fondo Monetario Internazionale avverte, con prezzi e energia più cari, necessari ulteriori rialzi.
3: Un rialzo di 25 punti base, il primo da settembre 2023. La BCE torna a stringere la politica monetaria contro la fiammata dell'inflazione causata dal conflitto in Medio Oriente. I tassi di riferimento salgono così al 2,25% sui depositi, al 2,4% sulle operazioni di rifinanziamento principali e al 2,65% sui prestiti marginali. Un segnale necessario, non un intervento drastico, chiarisce la presidente Christine Lagarde, per riportare l'inflazione all'obiettivo del 2%. Al momento lontano, l'Istituto di Francoforte ha rivisto al rialzo le sue stime con un'inflazione media al 3% quest'anno, al 2,3% il prossimo e al 2% solo nel 2028. Per la crescita i rischi sono al ribasso, ribadisce Lagarde, ma nessuna minaccia significativa. L'andamento è sostenuto dal mercato del lavoro e in alcuni paesi dalla spesa pubblica. Sul fronte internazionale anche il Fondo Monetario rivede al ribasso le stime sul PIL dell'Eurozona, portandolo allo 0,9% nel 2026. L'istituzione avverte che con ulteriori rialzi dell'energia potrebbe essere necessaria una politica monetaria ancora più restrittiva. Francesca Capannolo, GR1.
2: E veniamo alla cronaca. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato a 18 anni di carcere Cinzia D'Alpino, che nel settembre di 2 anni fa investì e uccise a Viareggio l'uomo che le aveva rubato la borsa. Sconterà la pena ai domiciliari. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. E Tommaso Miele si è dimesso dalla presidenza del Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio Superiore della Magistratura dopo l'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo Stretto. L'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti è indagato per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio con altre due persone. Miele respinge ogni addebito, mentre l'inchiesta punta a chiarire eventuali interferenze nelle decisioni della magistratura contabile. L'inchiesta della Procura di Belluno sugli appalti per le Olimpiadi di Milano-Cortina, in particolare sulla realizzazione di una cabinovia nella cittadina veneta. Tra i quattro indagati di perturbativa d'asta c'è anche Elisabetta Pellegrini, un'alta dirigente del Ministero dei Trasporti. Salvini conferma la stima nei suoi confronti e si dice certo della legittimità di tutti gli atti.
4: Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è indagata dalla Procura di Belluno nell'inchiesta sulle Olimpiadi Milano-Cortina. Si tratta di una stretta collaboratrice di Matteo Salvini al Ministero. L'ipotesi di reato è concorso in turbativa d'asta. Quattro i soggetti indagati nel filone di indagini sull'appalto da 35 milioni per la cabinovia Socrates a Cortina d'Ampezzo, non ancora ultimata a 4 mesi dalla fine dei giochi, sequestrato il cellulare della dirigente. L'indagine riguarda sospetti sull'iter d'affidamento. L'appalto era stato rifiutato da due colossi del settore per il poco tempo rimasto. Gli investigatori sospettano che le procedure siano state rallentate per favorire la scelta della Graffer di Brescia, aggiudicataria su affidamento diretto. La Procura di Belluno ipotizza condotte che hanno deliberatamente favorito Graffer tramite accordi collusivi o modalità fraudolente. Le Olimpiadi Milano-Cortina rappresentano un successo straordinario, ha dichiarato Salvini, che ha aggiunto: Elisabetta Pellegrini si è distinta

0: da per impegno e laboriosità. Claudio Vigolo, GR1.
1: E chiudiamo con lo sport. Al via il mondiale, grande show allo stadio Azteca di Città del Messico, dove nel 1970 si disputò Italia-Germania. Nella partita di esordio il Messico batte il Sudafrica per 2-0, record di espulsioni in un match di esordio, con 3 cartellini rossi, 2 per il Sudafrica e 1 per il Messico. Fuori dallo stadio Azteca scontri invece tra polizia e manifestanti, e stanotte tra un'ora circa l'altra partita del girone A, Corea del Sud, Repubblica Ceca. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 4, e ora vi lascio alle note di Radio 1.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

E se ne vanno i Genesis con That's All. Siamo nella seconda parte di questa notte in viaggio verso il mattino del venerdì. Pino Itri alla console, Alessandro De Gerardis al microfono. Poche le notizie in questo momento. Praticamente risolto l'incidente tra Tigliano e Orvieto, è ancora segnalato, ma si tratta ormai solo di un invito alla prudenza. In realtà non ci sono più problemi al 451 e 600. Altro incidente, anche questo senza ripercussioni sulla viabilità, sulla 14 tra Ancona Sud e Ancona Nord in direzione di Bologna. Al momento abbiamo la riapertura degli svincoli di Capua sulla 1, sono stati riaperti sia in entrata che in uscita.

Le 3.25, ci avviciniamo al mattino di questo venerdì, questa è Raiso Radio e si viaggia 24 ore su 24 in vostra compagnia, situazione decisamente tranquilla adesso relativamente alla viabilità, non ci sono code o rallentamenti da segnalare. Parliamo di gatti. Il vostro gatto sta per caso distruggendo la vostra casa? Secondo i ricercatori il responsabile potrebbe, pensate, essere lo stress. La soluzione sta nel posizionare i tiragraffi in punti strategici per diminuire lo stress e ridurre eventuali graffi indesiderati. Dai dati raccolti da oltre 1200 proprietari di gatti è emerso che i graffi indotti dallo stress aumentano nelle case in cui ci sono bambini piccoli, alti livelli di attività notturna o diurna. La dottoressa Yasemin Salgirli Demirbas dell'Università di Ankara evidenzia un chiaro legame tra i fattori ambientali e l'aumento dei graffi. Anche i gatti con un comportamento aggressivo o dirompente si grattano più frequentemente. È interessante notare che questi fattori scatenanti rimangono coerenti tra le varie razze, dimensioni e condizioni di salute. Per contrastare questo fenomeno, gli scienziati consigliano di giocare con il gatto in brevi e frequenti momenti piuttosto che in sessioni prolungate. Questo imita gli scenari naturali di caccia e allevia lo stress. La presenza di nascondigli sicuri, di spazi sopraelevati e di numerose opportunità di gioco può alleviare ulteriormente lo stress e favorire un comportamento costruttivo. Capire le motivazioni emotive del gatto e adattare l'ambiente di conseguenza può preservare i mobili e migliorare il vostro legame.

0: oggi scattare una foto.
1: Ed era Elisa con L'amore è il momento della top 20 frammentata, come vi proponiamo durante la settimana, per poi poterla seguire nella sua totalità tra il sabato e la domenica. E il venerdì tocca al number one, al pezzo numero uno in testa alla classifica. Quindi cedo la parola a Fabrizio Casinelli.
2: Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV.
3: Anche questa settimana volge alla fine e scopriamo chi è in testa alla nostra classifica, la top 10 della Radio Corriere TV. Un saluto da Fabrizio Casinelli, ma prima di andare a vedere chi è in vetta alla classifica, facciamo un brevissimo riepilogo. Terza posizione, Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, scusa, lo siento. Sorry!

In testa questa settimana la classifica redatta dagli amici di Airplay, incontriamo Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese.

0: Mi fermo qui con la classifica, grazie per essere stati insieme a noi. Vi ricordo sempre il Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Indirizzo facilissimo: radiocorrieretv.rai.it. Entrate e sfogliate il vostro giornale. Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione. Alla prossima.
1: Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV. Rai Isoradio.

0: Wishing on a Star, Rolls Royce, questo gruppo statunitense di musica funk, soul, rock and blues, originario di Los Angeles, hanno avuto un periodo di grande successo e celebrità nell'arco temporale che va dalla seconda metà degli anni 70 e arriva alla prima metà degli anni 80, ma sono comunque ancora in attività e li abbiamo ascoltati dopo il frammento della classifica di Fabrizio Casinelli che ci ha fatto ascoltare il number one, il numero uno di questa settimana. Poi avremo modo tra sabato e domenica di seguire tutta la classifica, il sabato dalla ventesima all'undicesima, la domenica dalla decima alla prima. Intanto abbiamo la riapertura del bivio tra la 8 e la 9, è riaperto anche lo svincolo di Cavaria sulla 8, è riaperto il tratto tra Solbiate e Albizzate e la diramazione Gallarate Gattico, riaperto lo svincolo di Solbiate e Albizzate, in A9 riapertura di Como Centro e riaperto anche il tratto tra Como Centro e Chiasso. In A10 non c'è più la scorta di veicoli per i materiali dispersi presenti tra Celle Ligure e l'inizio della Complanare di Savona verso Ventimiglia. Riaperto il tratto della 14 tra Faenza e Forlì, riaperto anche lo svincolo 1 della tangenziale di Bologna, vale a dire lo svincolo con la nuova Bazzanese. Questi gli ultimi aggiornamenti di Autostrade per l'Italia. Adesso Daniele Silvestri con tutta.
1: Io non riesco mai a guardarti e dirti quello che vorrei, mentre annego nei tuoi occhi non ho più pensieri miei.

0: meglio per chi viaggia.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Dai temi internazionali alle tasse, Giorgia Meloni, parlando alle Camere prima del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, tocca tutti i punti dell'agenda del governo e risponde alle provocazioni delle opposizioni e anche dei vannacciani.
1: Ribadisce il sostegno all'Ucraina, la Presidente del Consiglio, ed esorta l'Europa a guidare il dialogo verso la pace e a non subirlo.
2: Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
1: Giorgia Meloni definisce fragile il negoziato in Medio Oriente e punta il dito contro i burocrati europei, poi rifiuta le accuse di opacità sul risico bancario.
3: Non le consento di parlare di operazione opaca, io non ho mai fatto nessuna operazione opaca.
1: Cita Libano, Gaza, ribadisce la soluzione due popoli, due stati tra Israele e Palestina, la Premier, che condanna la violenza dei coloni, vede difesa e sicurezza interconnesse, sottolinea la massima produzione da fonti rinnovabili sotto il suo governo e guarda al vertice NATO di luglio.
2: L'Italia si presenterà con una percentuale del 2,8% del proprio prodotto interno lordo investito in difesa e sicurezza.
1: Rivendica le politiche sull'immigrazione Giorgia Meloni, che definisce futuro nazionale funzionale alla sinistra. In maggioranza nessuna ambiguità, dice, ricordando le 6 risoluzioni presentate dalle opposizioni. Alle loro accuse di indossare ginocchiere in politica estera risponde con toni accesi di non averlo mai fatto e di aver conquistato il suo ruolo senza scorciatoie né favoritismi. Carla Macrellino, GR1.
0: Approvata da Camera e Senato la risoluzione di maggioranza, 6 lo sentivamo, quelle presentate dalle opposizioni, approvata solo parzialmente quella di Azione. E nel confronto in aula non mancano momenti di forte tensione tra i partiti.
4: Dal sostegno all'Ucraina alla flessibilità di bilancio non c'è un punto che la maggioranza non sottoscriva, e allora gli interventi spaziano anche altrove. Smentita delle opposizioni, visto, ricorda Fratelli d'Italia, il record di occupati, il PIL e la produzione industriale in salita. Censura delle parole del 5 Stelle Silvestri sulle ginocchiere che userebbe la Premier. Accento sulle divisioni della sinistra. Massimiliano Romeo, Lega.
5: Dalle opposizioni è arrivato un bel ventaglio di proposte, forse per dare un po' di aria ad un campo largo.
4: Con i vannacciani volano accuse incrociate di favorire l'opposizione. Opposizione che, pur divisa nelle mozioni, si ritrova unita in più di un addebito a Meloni, a partire da quello di aver alzato le tasse. Matteo Renzi.
6: La pressione fiscale è ai livelli record. Lei intende spiegarci perché è diventata Lady Tax?
4: Giuseppe Conte difende Silvestri, non un'offesa personale ma una critica alla subalternità a Trump e Netanyahu, dice il 5 Stelle. Meloni ci ha fatto escludere dai tavoli che contano. Potevate fare tutto, ripete dal PD Elly Schlein, non avete fatto niente. Continuate con la propaganda mentre il paese è fermo. Lucio Bondi, GR1.
0: La Banca Centrale Europea alza i tassi di un quarto di punto, dal 2 al 2,25%, la prima stretta dal settembre 2023, ampiamente attesa dopo lo shock energetico causato dalla guerra in Iran. Tagliate ancora le stime sulla crescita, meno 0,8% nel 2026, alzate invece quelle sull'inflazione al 3% quest'anno. E con il rialzo dei tassi, il costo dei mutui potrà tornare a superare il 4%, secondo l'analisi della Federazione Bancaria Italiani, che stima aumenti mensili tra i 29 e gli oltre 180 euro a seconda del finanziamento. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato a 18 anni di carcere Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice 65enne che nel settembre 2024 investì e uccise a Viareggio l'uomo che le aveva rubato la borsa. Un filmato delle telecamere di sicurezza mostra la donna alla guida di un SUV invadere il marciapiede e travolgere il 52enne marocchino Nureddin Mezghi, passando più volte con l'auto sul suo corpo. Poi il video mostra D'Alpino recuperare la sua borsa e andare via senza prestare soccorso. Sconterà la pena ai domiciliari, la procura aveva chiesto l'ergastolo. L'inchiesta della procura di Belluno sugli appalti per le Olimpiadi di Milano Cortina, in particolare sulla realizzazione di una cabinovia nella cittadina veneta. Tra i 4 indagati per turbativa d'asta c'è anche Elisabetta Pellegrini, un'alta dirigente del Ministero dei Trasporti. Salvini conferma la stima nei suoi confronti e si dice certo della legittimità di tutti gli atti. Sport, al via i mondiali 2026 con la partita Messico-Sudafrica finita 2-0 per i centroamericani. Record di espulsioni in un match di esordio con 3 cartellini rossi, 2 per il Sudafrica e 1 per il Messico. Fuori dallo stadio Azteca, scontri tra polizia e manifestanti. Migliaia di cittadini, insegnanti, madri di desaparecidos hanno cercato di entrare dentro l'impianto di Città del Messico lanciando pietre e petardi contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Ed è iniziata da 4 minuti l'altra partita.

0: del girone A, Corea del Sud, Repubblica Ceca, ancora sul punteggio di 0-0. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
1: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

E lasciamo Michael Brecker con Half Moon Lane, il nostro consueto spazio dedicato alla musica jazz, come ogni mattino dopo il GR1 delle 4. Siamo ancora noi per circa un'ora e un quarto in questa notte in viaggio ormai verso il nuovo giorno di questo venerdì, e siamo ancora noi, Pino Itri alla parte tecnica, Alessandro De Gerardis che vi parla. Intanto vi parlo di molte riaperture. In A8 riaperto lo svincolo di Lainate Arese e riaperto anche lo svincolo di Lainate, poi sulla 10 tra Renzano e il Bivio con la 26 verso Genova riapertura. È di nuovo transitabile anche il tratto della 14 tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna, sulla tangenziale di Bologna tutto riaperto, anche sulla 13 tra Villa Marzana e Occhiobello e tra Rovigo e Boara si può di nuovo transitare, riaperto anche il raccordo tra la 13 e la tangenziale di Bologna, sulla 1 riaperti gli svincoli di Ferentino e di Ceprano, in A14 riaperti quelli di Cesena e anche Rimini Nord, in A14 riaperto, o meglio risolto l'incidente tra Ancona Sud e Ancona Nord verso Bologna, riapertura anche in A24 tra Assergi e San Gabriele Colledara. Sulla 3 non ci sono più chiusure, quindi riaperta la stazione di Napoli, riaperto il tratto tra Porto di Napoli e Via Marina, tra Via Marina e San Giovanni, tra Nocera e Angri Sud, e anche lo svincolo di Nocera Sud è di nuovo utilizzabile, quindi stanno diminuendo le chiusure con qualche apertura anticipata. Adesso Tiro Mancino tra di noi.

tempo non torna più, Fiorella Mannoia. Il tempo passa, sì, perché tra un'ora praticamente abbiamo terminato il nostro lungo viaggio attraverso la notte. Sono le 4:29. Abbiamo parlato nel corso dell'ora passata dei comportamenti dei gatti. Adesso parliamo anche dei cani. Insomma, giustamente sono sia gatti che cani i nostri amici pelosetti più cari, che sono anche più diffusi, insomma, tra gli animali domestici. Per noi abbracciare un cane è un gesto naturale d'amore, ma per lui potrebbe essere anche una fonte di stress. Lo sostiene lo psicologo Stanley Coren, esperto di comportamento canino, che ha studiato il linguaggio del corpo dei cani quando vengono abbracciati, analizzando 250 foto di cani stretti tra le braccia dei loro padroni. Coren ha rilevato, proprio vedendo queste foto, che nell'81,6% dei casi gli animali mostravano almeno un segno di disagio. I segnali sono chiari: testa girata altrove, occhi parzialmente chiusi o con la parte bianca visibile e orecchie basse e piegate. Questo perché i cani, come i cavalli, sono animali da fuga. Se si sentono in pericolo, la loro reazione istintiva è scappare. L'abbraccio umano, anche se benevolo, li immobilizza, impedendo loro di reagire come vorrebbero, e in alcuni casi questo stress può portare persino a un morso. Eppure, nella loro infinita pazienza e lealtà, i cani restano lì, sopportano il nostro affetto secondo le nostre regole anche quando non sono a loro agio. Se vogliamo dimostrare davvero quanto li amiamo, è meglio imparare il loro linguaggio, magari una grattatina sul ventre, un gioco, un piccolo premio goloso valgono molto più di un abbraccio stretto.

ordinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, ad un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: Sabrina Carpenter con Tears, dopo Pino D'Angio e la sua simpatica indimenticabile Ma quale idea. Sono le 4:43, riaperto il tratto della 10 tra Genova Report e Genova Prà in direzione della Francia, e non c'è più la segnalazione di pedoni che interessava lo svincolo di Genova Est. Andiamo poi sulla 14, Ancona Nord è stata riaperta, riaperto anche sulla diramazione di Capodichino, il tratto tra Capodichino e l'inizio della tangenziale di Napoli, e riaperture sulla tangenziale di Napoli, praticamente riaperto tutto escluso fuori grotta che ancora risulta essere chiusa in uscita da Pozzuoli, riapertura prevista per le 6. Abbiamo un rallentamento segnalato in A1 tra Calenzana e la variante di Valico verso Bologna, rallentamento per un mezzo fermo, e poi un incidente ma in assenza comunque di traffico è segnalato sulla 12 allo svincolo di Chiavari per chi proviene da Livorno, quindi siamo nello svincolo di uscita. Torniamo alla musica, Fiume Sun Creek e Fabrizio De André.
1: Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo.

temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai ancora

0: waste what I feel I deserve. Yeah, 'cause I feel way too fabulous.
1: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

Brutta storia. Emma insieme a Giulia, sono le 4:54, ci avviciniamo al GR1 delle 5. Nel frattempo è stato riaperto in A5 il tratto tra Aosta Ovest e il Monte Bianco, riaperto anche lo svincolo di Aosta Ovest e riaperte le entrate e le uscite di Genova Nervi sulla 12. Riaperto anche il tratto della diramazione per Ferrara tra la statale 16 Adriatica e la statale 64 Porrettana. Poi si è verificato un incidente tra Calenzano e la variante Rivalico verso Bologna, si sono formati dei rallentamenti. Intanto riaperto lo svincolo di Pescara Ovest sulla 14 in entrata in direzione di Ancona.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la trattativa USA-Iran. Trump in serata ha annunciato su Truth il via libera di Teheran all'accordo e di aver annullato i raid di questa notte. Poi ha annunciato presso la firma forse nel weekend in Europa. Netanyahu esprime apprezzamento, sebbene precisa Israele non sia parte dell'accordo. Cautela invece dei Pasdaran, concordati molti punti ma l'intesa ancora non c'è. Intanto i mercati festeggiano, le borse asiatiche aprono tutte con segno positivo. La corrispondente da New York.
3: Maybe over the weekend in Europe.
4: Abbiamo raggiunto un ottimo accordo con l'Iran che sarà firmato presto, forse in Europa, già nel weekend. Lo dice il presidente Donald Trump dallo studio Vale. Io non ci sarò, ci sarà

0: In un post su Truth, il presidente ha scritto di aver cancellato i nuovi attacchi che aveva in programma contro l'Iran perché i punti finali sono stati approvati da tutte le parti coinvolte, tra cui Stati Uniti, Israele, Arabia Saudita, Qatar e altri paesi. Un colpo di scena arrivato poche ore dopo un post in cui Trump aveva minacciato di colpire nuovamente e duramente Teheran. A sbloccare lo stallo, secondo il sito Axios, sarebbe stata la missione dei mediatori del Qatar andati a Teheran per finalizzare l'accordo. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: E nella notte sirene d'allarme hanno risuonato a Metula, nel nord Israele, lo hanno riferito le forze armate israeliane, precisando di aver intercettato un drone nell'area in cui operano i soldati nel Libano meridionale. Altro fronte, l'Ucraina. Nella notte una donna è rimasta uccisa, un'altra ferita in un attacco con un drone russo nella regione di confine nord orientale Ucraina di Sumy, a riferirlo qui funzionari militari locali. E torniamo in Italia con le comunicazioni alle Camere di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. Serve una figura autorevole per negoziare su Kiev, afferma la Presidente del Consiglio, che risponde a Vannacci: altro che vera destra, fate il gioco della sinistra, perse volte avete votato contro la fiducia a questo governo insieme a Schlein, Conte, Renzi e compagnia. In aula anche il duello maggioranza e opposizione. E la BCE alza i tassi di un quarto di punto per contenere l'inflazione, sale il costo dei mutui, potrà superare il 4%, è l'analisi della Federazione Bancaria Italiana, che stima aumenti mensili tra i 29 euro e gli oltre 180 euro a seconda del finanziamento. Il Fondo Monetario Internazionale avverte: con prezzi dell'energia più cari, necessari ulteriori rialzi.
2: Un rialzo di 25 punti base, il primo da settembre 2023. La BCE torna a stringere la politica monetaria contro la fiammata dell'inflazione causata dal conflitto in Medio Oriente. I tassi di riferimento salgono così al 2,25% sui depositi, al 2,4% sulle operazioni di rifinanziamento principali e al 2,65% sui prestiti marginali. Un segnale necessario, non un intervento drastico, chiarisce la presidente Christine Lagarde, per riportare l'inflazione all'obiettivo del 2%. Momento lontano. L'istituto di Francoforte ha rivisto rialzo le sue stime, con un'inflazione media al 3% quest'anno, al 2,3% il prossimo e al 2% solo nel 2028. Per la crescita i rischi sono a ribasso, ribadisce Lagarde, ma nessuna minaccia significativa. L'andamento è sostenuto dal mercato del lavoro e in alcuni paesi dalla spesa pubblica. Sul fronte internazionale anche il Fondo Monetario rivede a ribasso le stime sul PIL dell'Eurozona, portandolo allo 0,9% nel 2026. L'istituzione avverte che con ulteriori rialzi dell'energia potrebbe essere necessaria una politica monetaria ancora più restrittiva. Francesca Capannolo, GR1.
1: La cronaca: la Corte d'Assise di Lucca ha condannato a 18 anni di carcere Cinzia D'Alpino, che nel settembre di 2 anni fa investì e uccise a Viareggio l'uomo che le aveva rubato la borsa. Sconterà la pena ai domiciliari, il PM aveva chiesto l'ergastolo. Tommaso Miele si è dimesso dalla presidenza del Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio Superiore della Magistratura dopo l'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo Stretto. L'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti è indagato per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio con altre due persone. Miele respinge ogni addebito, mentre l'inchiesta punta a chiarire eventuali interferenze nelle decisioni della magistratura contabile. L'inchiesta della Procura di Belluno sugli appalti per le Olimpiadi di Milano Cortina, in particolare sulla realizzazione di una cabinovia nella cittadina veneta. Tra i quattro indagati per turbativa d'asta c'è anche Elisabetta Pellegrin, un'alta dirigente del Ministero dei Trasporti. Salvini conferma la stima nei suoi confronti e si dice certo della legittimità di tutti gli atti. E chiudiamo con lo sport: al via il Mondiale, grande show allo Stadio Azteca di Città del Messico, dove, lo ricordiamo, nel 70 si disputò Italia-Germania. Nella partita di esordio il Messico batte in Sudafrica 2-0, record di espulsioni in un match di esordio, 3 cartellini rossi, 2 per il Sudafrica e 1 per il Messico. Fuori dallo stadio Azteca scontri anche tra polizia e manifestanti. E in corso invece l'altra partita del girone A, Corea del Sud e Repubblica Ceca. Al momento il risultato è 0-0. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5:30. Ora vi lascio a Disco Sveglia.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: La voce di Madonna, intanto riaperture, riaperto il bivio tra la 1 e il raccordo con la tangenziale est di Milano, riaperti anche gli svincoli di San Giuliano in entrata e in uscita, riaperto il tratto della 26 tra Arona e la statale 34 del Lago Maggiore, e risolto definitivamente l'incidente tra Attigliano e Orvieto, le code erano già finite da un bel po' in direzione di Firenze, poi riaperto il tratto della 14 tra Senigallia e Marotta in direzione di Bologna, anche gli svincoli di Fermo sono di nuovo utilizzabili, così come quelli di Tufino sulla A16, riaperta anche l'uscita di Fuorigrotta sulla tangenziale di Napoli, e sta per aprirsi un nuovo spazio, quello di Maria Cristina Manca.
1: Eccomi, ecco, presente, ecco. Buongiorno.
0: Come va? Tutto bene? Sei pronta?
1: Prontissima come sempre, bene, Alessandro, come è andata la tua notte?
0: Direi abbastanza tranquilla, molte chiusure questa notte, però insomma una buona parte già sono riaperte. C'è stato solo un incidente che ha creato un po' di problemi tra Orvieto e Attigliano, ma è già ereditato dalla sera, e poi nel corso della notte tutto si è definitivamente risolto. Ne dobbiamo segnalare però uno, adesso è arrivata la notizia, tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna ci sono code di 1 chilometro con tendenza all'aumento per questo incidente che si è verificato al chilometro 273, coinvolti un'auto e un camion sulla corsia di sorpasso, quindi fate attenzione. Vi ricordo ancora la chiusura della direttissima, la variante di Valico, tra Aglio e il bivio con la 1 in direzione di Bologna, la apertura è prevista per le 6, comunque in alternativa c'è la panoramica per raggiungere Bologna. Allora, cara Cristina, ti auguro buon lavoro, buona giornata.
1: Io ti ringrazio.
0: Lavorerai in ottima
1: compagnia con Stefano Velli,
0: quindi
1: come direbbe qualcuno, Wellington.
0: Wellington, esatto, bene.
1: Io quindi ti auguro buon riposo, caro.
0: Grazie,
1: Alessandro,
0: cara. Grazie.
1: E a domani.
0: A domani.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: dall'altra parte del mondo, Other Side of the World, Katie Tunstall. Sono le 5:18. Prima di salutarci vi ricordo che si è verificato questo incidente in A1 tra Calenzano e la variante Rivalico, in cui sono rimasti coinvolti un'auto e un camion. Sulla corsia di sorpasso al chilometro 273 c'è un chilometro di coda con tendenza all'aumento. Intanto altre riaperture: abbiamo lo svincolo di Colle Salvetti sulla 12 nuovamente utilizzabile, ed è stata riaperta anche l'entrata di Candela sulla 16 Napoli-Canosa in entrambe le direzioni. Vi ricordo anche l'incidente a Chiavari sulla 12, dove è rimasta coinvolta un'auto che ha sbandato al chilometro 38 e 300. Allora, vi lascio con Maria Cristina Manca, come avete sentito, sarà con voi a breve, e ci sarà anche l'aeronautica militare alle 5:30 per gli aggiornamenti meteo. Ringrazio Pino Itri per la collaborazione tecnica e Stefano Velli, che ha viaggiato per pochissimi chilometri in mia compagnia, ma ne farà tanti invece in compagnia di Maria Cristina Manca. Certo, salutarvi con Me ne frego mi sembra brutto, però è il titolo della canzone di Achille Lauro, e quindi, signori, me ne frego.
1: Noi sì, noi che qui

0: L'8x1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8x1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8x1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
2: Io ascolto RAI Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto RAI Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. RAI Esoradio, il mio mondo in una radio.
3: RAI Esoradio.
4: Ci siamo e siamo pronti a partire con gli aggiornamenti in meteo con l'aeronautica militare, primo maresciallo Alfonso Sequino, buongiorno.
5: Buongiorno Cristina, buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento. Sì, come già preannunciato ieri, oggi sarà una giornata di bel tempo, anche se in questo momento sulla parte più meridionale del nostro paese c'è qualche nube in più, più consistente, riguarda le coste ioniche della Calabria, ma anche la Puglia Salentina, dove c'è qualche debole piovasco, che però durante la giornata tenderà ad assorbirsi. Sulle regioni centro-meridionali, sulle restanti regioni centro-meridionali invece c'è un transito di velature che stanno tentando invano di oscurare il cielo, insomma sono molto sottili, non porteranno delle precipitazioni, risulteranno innocue nel corso della giornata. Al nord invece il cielo è quasi tutto sereno, se non a ridosso delle Alpi, dove c'è qualche nube in più e c'è anche lì qualche debole precipitazione sul settore più orientale, ma parliamo veramente di fenomeni molto molto deboli, isolati, che nel corso della giornata, ripeto, saranno in assorbimento, quindi lasceranno il nostro paese in una situazione di bel tempo generale che si può definire assolutamente asciutta e tipicamente estiva, perché ritornano a risalire le temperature. Al settentrione riusciremo ad arrivare nelle aree più interne della pianura padana intorno ai 32, anche 33 gradi, anche sulle regioni centrali arriveremo a toccare e superare leggermente i 30 gradi, come lo faremo anche al sud, dove nelle aree interne della Sicilia e della Sardegna riusciremo a toccare addirittura i 34-35 gradi.
4: Perfetto, grazie per questa prima ondata di aggiornamenti, ci ritroveremo tra circa un'ora.
5: A dopo.
4: A più tardi.
6: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'aeronautica militare. They say an end can be a start, feels like a barbarian still.

0: di melodia.
1: Sal Da Vinci con la sua poesia alle 5:39 minuti, ancora ben ritrovati dopo la notte insieme ad Alessandro De Gerardis. Maria Cristina manca con voi fino alle 9 e con me c'è Stefano Velli alla parte tecnica. Dalle 9 sarete in compagnia di Angelo Torchetti. Nel frattempo torniamo ad aggiornare un po' di situazioni. C'è questa segnalazione che già vi aveva in qualche modo indicato Alessandro prima dei saluti. Intanto c'è questo incidente che si è verificato in autosole tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico in direzione nord Bologna. Incidente al 273 vede il coinvolgimento di un'auto e un camion in corsia di sorpasso. Attenzione, peraltro c'è già una coda di 2 km ed è una coda in aumento. Calenzano, bivio, variante di Valico, direzione nord verso Bologna. E verso Bologna è stata riaperta la direttissima, chiusa nella notte tra Aglio e bivio con la variante di Valico in direzione appunto nord. Riaperta anche la 5 tra la statale 26 Aosta Ovest verso Torino, riaperta la 7 tra Roncoscrivi e Busalla e in direzione di Genova. C'è una novità riguardo la 8 Milano Laghi, un incidente Gallarate nord verso Milano al 31 e 900, coinvolta un'auto. Non ci sono effetti sulla viabilità, così come non ci sono ripercussioni sulla viabilità per l'incidente in A12 segnalato in uscita a Chiavari provenendo da Genova, coinvolta un'auto che ha sbandato al chilometro 38 e 300.

Il banco con Paolo Pa su Raiso Radio, sulle strade del mattino, musica, news ed info mobilità, dalle quali io riparto, perché tra l'altro ci state chiedendo al 348 103 10 10 notizie di eventuali riaperture da tratti chiusi nella notte. Ci chiedete in particolare di Chiavari. L'uscita di Chiavari è stata riaperta, possiamo dare la conferma di questa riapertura. Rimane invece chiusa l'entrata di Lavagna in A12 fino alle 6, ed è stata chiusa in entrambe le direzioni. Diamo un'occhiata alle altre riaperture: riaperta alla 14 Cerignola S Foggia, zona industriale verso Pescara, riaperta anche la 23 Palmanova Tarvisio tra Carni e Pontebba, direzione nord Tarvisio, riaperta anche la 26 la Genova Gravelluna Toce, anche questo ci stavate chiedendo al 348 103 10 10 tra il bivio con la 10 diramazione Predosa Bettole, direzione nord verso Gravelluna Toce, tratto di nuovo percorribile. Torniamo lì a parlare dell'incidente in Autosole nel tratto appenninico. Vedo che l'incidente è risolto al 273 e rimane questa coda di 4 km. Però naturalmente l'incidente è risolto, quindi code di 4 km tra il Bivia 1 con planare Firenze Nord e Bivia 1 variante di Valico in direzione nord verso Bologna. Questa coda sicuramente andrà a smaltirsi nel breve tempo, perché in assenza di traffico naturalmente l'incidente è risolto, e quindi questo possiamo ben sperare. E intanto ricordo anche l'invito alla prudenza per un incidente in A8, è segnalato a Gallarate Nord verso sud verso Milano, è coinvolta un'auto al chilometro 31 e 900. Arrivano Emi.

0: GR1.
1: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Sono partiti i mondiali di calcio, spettacolare cerimonia d'apertura allo stadio Azteca di Città del Messico con Shakira e il suo inno, con Bocelli, c'è un po' d'Italia. Si è da poco conclusa la seconda partita di questa edizione americana, in diretta Francesco Albanese.
2: Buongiorno a Guadalajara, in Messico, la Corea del Sud ha battuto 2-1 in rimonta la Repubblica Ceca, tutti nella ripresa. I gol cechi avanti con Krejci al minuto 59, la rimonta degli asiatici, l'hanno firmato Wang Inbeom al 67esimo e Yong Yu a 10 minuti dal termine. Con questo successo la Corea del Sud aggancia in vetta al gruppo A il Messico, che ieri sera allo stadio Azteca, lo ascoltavamo, ha battuto 2-0 il Sudafrica nella gara d'esordio per i padroni di casa in rete Quiñones e Jimenez, una vittoria spianata dai Bafana Bafana, costretti a fare i conti con due espulsioni che salgono a 3 se si somma anche quella del messicano Montes nel finale. Oggi il programma prosegue alle 21 con Canada-Bosnia nel gruppo B a Toronto, quello che, ahimè, avrebbe ospitato l'Italia in caso di qualificazione.
1: Il conflitto in Medio Oriente. Stop ai raid contro l'Iran. C'è la

0: e lo stretto di Hormuz riaprirà subito. Il presidente americano aggiunge che, a quanto ne sa, la guida suprema Mojtaba Khamenei ha accettato l'intesa e così i paesi arabi. Il prezzo del petrolio scende, ma dall'Iran c'è cautela. Prima i media iraniani smentiscono l'ok ad un'intesa, poi smussa in parte il ministro degli esteri Araghchi, sostenendo l'accordo non è definitivo, le nostre linee rosse restano. A ridimensionare la portata dell'annuncio di Trump è anche Netanyahu. Non solo, secondo il sito Axios, il leader israeliano sarebbe stato colto di sorpresa, ma dopo una telefonata con l'alleato americano il premier stesso ha precisato che Israele non è parte dell'accordo. In più, a Hormuz si è sparato ancora nella notte. Le forze americane hanno abbattuto due droni iraniani sospettati di voler colpire mercantili che stavano tentando di attraversare il passaggio marittimo. Valeria Fraschetti, GR1.
1: E sul fronte israelo-libanese 6 persone sono morte negli ultimi attacchi dello Stato ebraico sul distretto di Tiro, nel sud del paese. Le forze di difesa israeliane affermano di aver ucciso diversi miliziani di Hezbollah vicino al castello di Beaufort, conquistato giorni fa, mentre è in preparazione un'offensiva contro Hezbollah nella città di Nabatieh. Le crisi internazionali tra i temi affrontati da Giorgia Meloni in Parlamento alla vigilia del Consiglio europeo. La Premier chiede all'Europa di individuare una figura autorevole come mediatore per raggiungere una pace giusta e duratura in Ucraina. Replica poi al 5 Stelle Silvestri, che l'accusa di usare le ginocchiere di fronte a Trump e Netanyahu. Prima donna Premier senza scorciatoie, rivendica. Una battuta a Ivanna Ciani, la destra vera non è mai funzionale alla sinistra, e a Renzi, che la chiama Lady Tax. Sentiamo proprio questo passaggio.
2: Non sono io a sostenere che il governo Renzi abbia barattato la flessibilità con una maggiore accoglienza agli immigrati. Lo ha sostenuto una persona molto più autorevole di me, della quale, diciamo, io ho condiviso pochissime posizioni nel corso della sua storia politica, ma è sicuramente una persona alla quale riconosco una autorevolezza importante. Quella persona si chiama Emma Bonino.
1: La BCE alza i tassi di un quarto di punto per contenere l'inflazione, sale il costo dei mutui, potrà superare il 4%. È l'analisi della Federazione Bancaria Italiana, che stima aumenti mensili tra i 29 euro e gli oltre 180 euro a seconda del finanziamento. E il Fondo Monetario Internazionale taglia le stime di crescita per l'Eurozona. L'inchiesta della Procura di Belluno sugli appalti per le Olimpiadi in Milano Cortina, in particolare sulla realizzazione di una cabinovia nella cittadina veneta. Tra i 4 indagati per turbativa d'asta c'è anche Elisabetta Pellegrini, un'alta dirigente del Ministero dei Trasporti. Salvini conferma la stima nei suoi confronti, si dice certo della legittimità di tutti gli atti. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato a 18 anni di carcere Cinzia D'Alpino, che nel settembre di 2 anni fa investì e uccise a Viareggio l'uomo che le aveva rubato la borsa. La donna rimane ai domiciliari. Il PM chiedeva l'ergastolo, la difesa annuncia ricorso in appello. Ancora calcio, cambia tutto in casa Juventus. L'amministratore delegato Comolli si è dimesso, al suo posto arriva alla contina dal Sassuolo Giovanni Carnevali. Basket Milano vince gara 1 nella sfida scudetto contro Venezia, 100-80 il risultato in favore dell'Olimpia al Forum d'Assago. Sono le 6:05, prossimo GR1 alle 7.
3: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
5: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Michael Bublé con questa Sway su Raiso Radio, sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità. Ben ritrovati, un po' di aggiornamenti per coloro che sono in ascolto e in viaggio. E intanto diamo la riapertura della 14 Cerignola S Foggia zona industriale in direzione nord verso Pescara. Torniamo a parlare delle difficoltà in autosole nel tratto appenninico. Il ricordo, l'incidente è stato risolto, ma rimangono questi 4 chilometri di coda segnalati tra il Bivia 1 con Planare Firenze Nord e il Bivia 1 variante Rivalico direzione Bologna Cargiata Nord. Nel frattempo però dobbiamo dare notizia di due nuovi incidenti. Uno riguarda la diramazione Gallarate-Gattico tra Castelletto Ticino e Sesto Calende-Vergiate direzione sud verso la Milano Laghi. Un'auto e un camion sono rimasti coinvolti nell'incidente al chilometro 16, non abbiamo però ripercussioni per la viabilità. Così come nel caso di quello segnalato in A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia, incidente al chilometro 136.4, in realtà invece qui una coda si è formata. Diamo poi la riapertura anche dell'entrata di Lavagna in A12, avevo già dato quella dell'uscita, adesso riaperta anche l'entrata di Lavagna che era chiusa, rimasta chiusa nella notte per entrambe le direzioni. Torniamo alla musica, ricordo alle 6.30 gli aggiornamenti meteo.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
2: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
3: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Rai Isoradio.

6:20 sulle strade del mattino, Raiso Radio, musica, news ed infomobilità, dalle quali io riparto perché abbiamo diversi aggiornamenti. Torniamo a parlare dell'incidente in A4 Cormano Sesto San Giovanni verso Brescia. Ricordo le code presenti per questo incidente al chilometro 136 e 400, coinvolta un'auto tra emergenza e marcia. Attenzione, ora in A8 c'è un mezzo in difficoltà segnalato al chilometro 29 e 800. Si è formata una coda tra Gallarate Nord e l'allacciamento con la 36 Pedemontana in direzione sud verso Milano. Naturalmente il traffico si sta intensificando soprattutto in prossimità dei grandi centri urbani come Milano e Roma. Infatti arrivano le code consuete la mattina sul tratto urbano della Roma Teramo tra via Fiorentini e la tangenziale est in entrata verso Roma. Sono già 2 chilometri, il traffico risulta già congestionato. Le code per la viabilità esterna che non assorbe il traffico anche a Roma Sud. Le code a partire da Torre Nova sono di 1 chilometro verso il grande raccordo anulare. A Milano si intensifica, dicevo, anche il traffico e le code per il traffico in A4 tra Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione di Torino, a tratti tra Dalmine e Trezzo in direzione di Milano.

0: ci siamo, torniamo agli aggiornamenti in meteo insieme all'Aeronautica Militare e al primo maresciallo Alfonso Sequino. Di nuovo buongiorno.
1: Di nuovo buongiorno Cristina e buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento.
0: Sarà che una ci bella dice, giornata. Non cambia tanto la situazione.
1: Non cambia tanto, piove ancora sulla Calabria, la parte ionica, c'è qualche nube in più al sud, un po' più consistente, tra il Salento, appunto la Calabria, sulla Basilicata, situazione che però dal pomeriggio tenderà a migliorare, a lasciare un cielo sereno, mentre invece sulle regioni centrali in questo momento stanno scorrendo delle velature che sono innocue. E qualche nube si è formata, come spesso accade in questo periodo, a ridosso dei rilievi alpini, ma non sta portando piogge in questo momento. Potrebbe farlo nel corso del pomeriggio, nel corso delle ore più calde, in particolare sul settore orientale. Ma parliamo di una bellissima giornata che definirei soleggiata, stabile, asciutta, insomma una classica giornata
0: estiva,
1: sì, estiva, perché anche le temperature tenderanno pian piano ad aumentare. Rispetto a ieri recupereremo qualche grado al nord, supereremo i 30 gradi, cosa che ieri non è accaduta. Al centro-sud, nelle aree più interne, specie della Sicilia, della Calabria, possiamo raggiungere i 33-34 gradi anche nelle aree interne della Sardegna. Situazione che tende poi ancora a migliorare nei giorni successivi, sarà proprio un bellissimo weekend fondamentalmente. Domani praticamente le nubi saranno quasi assenti su tutto il paese, ma anche nella giornata di domenica, perché quelle che arriveranno saranno ancora delle velature, non daranno fastidio, diciamo, alla visibilità, non porteranno piogge, insomma sarà un bellissimo weekend asciutto e di bel
0: tempo. Traffico si intensificherà
1: sì, per il mare
0: verso il mare. Perfetto, grazie al primo maresciallo Alfonso Sequino, a più tardi.
1: A dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Runway, Lady Gaga su Rai Sora Radio, le 6:42 minuti, ben ritrovati, sempre in viaggio sulle strade del mattino Rai Sora Radio, con tanta buona musica, news ed infomobilità. Dunque vediamo un po' la situazione su strade e autostrade. Naturalmente il traffico si va ad intensificare un po' ovunque, soprattutto in prossimità dei grandi centri urbani. Non mancano gli incidenti, come quello in A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia, incidente al 136 e 400, un'auto tra emergenza e marcia è rimasta coinvolta nell'incidente. Ci sono già code segnalate a partire dal bivio della 4 con Viale Certosa. Mezzo in avaria segnalato sulla 8, per questo si è formata una coda. Il mezzo è fermo al chilometro 29.800, la coda tra Gallarate Nord e l'allacciamento con la 36 Pedemontana direzione Milano. Rimaniamo in zona sulla diramazione Gallarate Gattico, un'auto e un camion coinvolti in un incidente al 15.500. L'incidente tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate verso la Milano Laghi. Non ci sono effetti sulla viabilità. Abbiamo un mezzo in difficoltà segnalato in A12, si tratta di un'autovettura in galleria, attenzione, perché è in corsia di marcia al chilometro 35.600 tra Rapallo e Chiavari direzione Livorno. Incidente tra l'altro che viene segnalato in uscita a Chiavari provenendo da Genova, lo ricordiamo, è coinvolta un'auto che ha sbandato al chilometro 38.300. Torniamo in Autosole, lì dove c'era un incidente poi risolto. Rimangono comunque questi 4 km di coda tra il Bivia 1 con Planare Firenze Nord e Bivia 1 variante di Valico direzione Bologna carreggiata Nord. Traffico che si intensifica a Roma, ricordiamo il 2 km tra via Fiorentina e la tangenziale S, siamo sul tratto urbano in entrata verso Roma, 1 km anche a Roma Sud, il traffico che proviene dalla Roma-Napoli si mette sul grande raccordo anulare, la coda di 1 km a partire da Torrenova.

0: Francesco Renga con Angelo, 6:47 minuti, ci colleghiamo con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio da parte di Rita Lonzi. Apriamo con la 1 Milano-Napoli per segnalare 4 km di coda per un incidente risolto per chi viaggia in direzione nord verso Bologna. Siamo tra Firenze Nord e il bivio per la direttissima. Il traffico è tornato a scorrere su tutte le corsie e il tratto si percorre in circa 15 minuti. Traffico in aumento in prossimità dei grandi centri urbani. Come tutte le mattine a quest'ora segnaliamo infatti incolonnamenti sulla diramazione di Roma Sud della 1 Milano-Napoli per chi è in viaggio verso Grande Raccordo Anulare a partire da Torrenova. E proprio sulla 1 ricordo che sarà chiusa la 1 panoramica verso Bologna tra la direttissima e Roncovilaccio dalle 9 alle 17 per lavori. In alternativa si può percorrere la direttissima. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia, dove per un incidente autonomo da parte di un'auto si segnalano incolonnamenti verso Brescia nel tratto compreso tra via Certosa e Sesto San Giovanni. L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 136 più 400. Il traffico scorre soltanto in terza corsia. Il tratto si percorre in circa 30 minuti. In carreggiata opposta, per il traffico intenso, rileviamo tempi di percorrenza di 15 minuti circa rispettivamente tra Dalmine e Trezzo e tra Milano Est e Sesto San Giovanni. Sulla vicina 8 Milano Varese, per un camion in avaria all'altezza del chilometro 29 più 800, incolonnamenti in direzione di Milano tra Gallarate Nord e l'A36 Pedemontana. Il traffico scorre su due corsie, il tratto si percorre in circa 15 minuti. Traffico sostenuto anche sul tratto urbano della 24 Roma Termo, non gestita dalla nostra società, dove segnaliamo 2 km di coda per il traffico congestionato. Siamo tra via Fiorentini e il bivio per la tangenziale est. Prima di salutarvi vi ricordo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
2: Rai Iso Radio. Per chi viaggia.

6:55 minuti su Raiso Radio, ricordo l'appuntamento con i titoli del giornale radio e poi a seguire gli appuntamenti consueti della mattina di Raiso Radio con il Vangelo sulla strada e poi anche gli aggiornamenti meteo. Intanto traffico congestionato, aumenta la coda sul tratto urbano della Roma Teramo tra fine complanare e la tangenziale S in entrata verso Roma. Adesso vengono segnalati 4 km di coda. Attenzione ai pedoni ora sulla 25 Torano Pescara tra Pescina e Coculo verso Pescara, avvistati all'altezza del chilometro 114. Invito alla prudenza anche in A16, la Napoli Canosa, per presenza di un cane ora tra Grotta Minarda e Benevento in direzione Napoli, siamo al chilometro 78. Questi gli aggiornamenti, Carl Brave con Elodie.

Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Mondiali di calcio, partiti, show allo stadio Azteca con Shakira e Bocelli, poi i primi incontri, il Messico batte il Sudafrica, vince anche la Corea del Sud. Iran, Trump ferma i bombardamenti, annuncia c'è l'accordo, forse lo firmeremo nel weekend, Teheran frena nella notte, spari a Hormuz. Russia-Ucraina, il presidente Mattarella, l'Europa parli con una sola voce, la premier Meloni in Parlamento, serve un negoziatore unico. Anche nell'esplorazione spaziale l'Unione deve rafforzare il suo ruolo, è l'appello da Berlino di Samantha Cristoforetti. Non si deve dipendere dalla NASA. L'inno ufficiale dei mondiali di calcio parla anche italiano con Andrea Bocelli e IJ circondati dalle bandiere nella prima cerimonia d'apertura di questa edizione diffusa dallo stadio Azteca di Città del Messico. Un grande spettacolo con Shakira, con Burna Boy e 50 ballerini al seguito che esegue per la prima volta dal vivo Dai Dai. Buongiorno da Sabrina Baldetti.
3: Rai Go Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
5: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
6: Cari amiche e amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Oggi la Chiesa, questo venerdì, ci fa

0: bellissimo brano tenero, nel quale tra l'altro Gesù dice ai suoi discepoli: venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, ed io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete il ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso è leggero. Sì, nella vita tanto dipende dal cuore, e oggi noi abbiamo davanti a noi il cuore di Gesù, un cuore che potremmo dire non ha mai battuto solo per se stesso, anzi il cuore di Gesù si è speso, ha dato tutto il suo sangue per gli altri. Nel brano evangelico della lancia che scalcia il cuore di Gesù nel Vangelo di Giovanni si dice che uscì sangue d'acqua, come dire, fino all'ultima goccia di sangue. Ecco, questo amore che, come dire, in qualche modo vada più agli altri che a se stessi, è un amore enorme, ed è quello che noi dobbiamo accogliere da Gesù. Sì, il cuore di Gesù è un cuore che batte per tutti, è un cuore che non dimentica nessuno. E c'è una bella definizione di Papa Benedetto XVI, una definizione del cristiano bellissima, in una sua enciclica Deus Caritas Est. Benedetto dice: il cristiano è un cuore che vede, sì, un cuore che guarda, un cuore che si accorge, un cuore che ama, un cuore che pensa agli altri. In un'altra lettera, quella di Paolo, che scrive, riporta un'affermazione di Gesù, quando dice: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Buona festa del cuore di Gesù e buona giornata a tutti.
1: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito RaiPlaySound.it.

0: dove vanno le nuvole.
1: Buongiorno a Luca Ciceroni. Buongiorno Luca.
2: Maria Cristina, buongiorno. Buongiorno a tutti voi che siete per strada sulle nostre autostrade statali e o che state facendo colazione oppure
1: che tempo troveranno i nostri amici in viaggio.
2: Vado avanti tutto il giorno.
1: Esatto.
2: Allora, lo vuoi proprio sapere?
1: Beh, penso coloro che sono in strada magari più di me.
2: Con una parola, bello, tempo splendido oggi, ma soprattutto sabato e domenica.
1: E allora andate al mare,
2: andate in montagna o a vedere le città. Una cosa da dire ce l'abbiamo. Allora, una residua nuvolosità sulla Puglia, sulla Basilicata, settore ionico, e sulla Calabria. Ecco, sulla Calabria qualche acquazzone per chi dovesse percorrere la 2 del Mediterraneo potrebbe esserci, c'è ancora un po' di instabilità. Sulla Sicilia nordorientale gli ultimi addensamenti, ma la situazione è in miglioramento. La cosa importante da dire è il vento, e quindi sempre per quanto riguarda le regioni del sud abbiamo un maestrale piuttosto sostenuto, soprattutto sulla Sicilia, sulla Calabria, quindi per i passi appenninici, quindi Appennino Calabro Lucano, il vento si fa sentire e sono crollate le temperature, che abbiamo 15 gradi a Campobasso, 11 gradi all'Aquila e 15 a Potenza. Anche a Roma stamattina c'erano 17 gradi, insomma un po' più freschetto. Sul nord Italia in questo momento abbiamo 16 gradi a Bologna, 18 a Milano, 16 a Torino, 21 a Genova. Chiaramente nelle città di mare si sta un pochettino meglio, anche se sull'Alto Adriatico è arrivata la bora e quindi, anche se adesso si sta attenuando, 19 gradi a Trieste, 18 a Venezia. E quindi il tempo è stabile, soleggiato praticamente ovunque. Abbiamo delle nubi sull'arco alpino, ma non porteranno precipitazioni, se non qualcosa sulle zone di confine dell'Alto Adige nel pomeriggio, quando si innesca l'instabilità. In quota le temperature si sono abbassate, insomma sono tornate nella media, anzi anche al di sotto. Avevamo lo zero termico addirittura a 4.000-4.200 metri durante l'ondata di calore, quando si sono raggiunti 37 gradi in Francia, e invece ieri la neve è tornata a imbiancare il passo della Val di Fassa di Canazei, quindi sul passo Sella è caduta un po' la neve, quindi sono state un
1: insolito.
2: Po' di difficoltà. Sì, beh, lì siamo a 2.200 metri, è abbastanza insolito.
1: Se per lo il Stelvio, periodo, diciamo.
2: Per il periodo,
1: sì.
2: Se lo Stelvio è una cosa abbastanza normale, perché siamo a 2.700 mi sembra 757, se forse mi sbaglio, 750 circa, e qui siamo a 2002, quindi insomma, siamo un po' più bassini. Sì,
1: certo.
2: Sì. C'è stata una bella nevicata. Questa è la situazione, quindi bello weekend a mare, 30 gradi tra
1: mare,
2: sabato e domenica.
1: Lago, montagna, insomma, chi può,
2: ne approfitti.
1: Grazie a Luca Ciceroni di Rai Meteo. Buona giornata, buon lavoro.
2: Buona giornata, buon lavoro a voi e buon viaggio.
3: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
6: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
4: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

Radio, le 7:17 minuti, naturalmente sempre rigorosamente in diretta sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità, con voce Maria Cristina Manca, saremo insieme fino alle ore 9 e di cotta la parte tecnica, la messa in onda. Dunque, io farei un riepilogo delle notizie attive, naturalmente soffermandoci su quelle che sono le segnalazioni che riguardano i grandi centri urbani, dove il traffico sicuramente è più intenso, in primo piano Milano e Roma. Partiamo dalla 1, Binasco, bivio tangenziale ovest verso Milano, le code a tratti. Per un incidente in A4 invece abbiamo code tra il bivio con il viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione Brescia. L'incidente, lo ricordiamo, al 136 e 400, vede coinvolta un'auto, si tratta di un incidente autonomo ed è tra emergenza e marcia. Traffico comunque intenso sulla 4 tra il raccordo tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni verso Torino, le code anche tra Dalmine e Trezzo verso Milano. Sulla 8 rimaniamo in area lombarda tra Gallarate Nord e la 36 Pedemontana verso Milano, code per un mezzo segnalato in difficoltà al chilometro 29 e 800. Ricordiamo che un altro mezzo sta provocando code di 2 km sulla diramazione Gallarate Gattico tra Gallarate Ovest e il bivio con la 8 Milano Laghi in direzione sud. Abbiamo un incidente ancora segnalato, al momento senza ripercussioni per la viabilità, tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate in direzione sud. Un'auto e un camion sono rimasti coinvolti in questo incidente. Altro mezzo fermo, e qui siamo in A10, la Genova a Ventimiglia, si tratta, attenzione, di un camion che praticamente è all'interno di una galleria in corsia di marcia, quindi molto pericoloso, attenzione in avvicinamento. Al chilometro 1.400 si è già formata una coda tra il bivio con l'A7 e Genova Aeroporto in direzione della Francia. In Autosole è in diminuzione la coda che viene segnalata ancora per un incidente poi risolto tra il Bivia 1 con Planare Firenze Nord e il Bivia 1 variante di Valico in direzione Nord Bologna, 2 i chilometri, ma ripeto è una coda che partiva dai 4 chilometri, quindi è decisamente in diminuzione. Abbiamo le code a Roma, sul tratto urbano della Roma Teramo, traffico che risulta congestionato, 4 chilometri tra Tor Cervara e Fine Complanare verso la est. Naturalmente in entrata verso Roma, anche sulla relativa Complanare abbiamo difficoltà tra Tor Cervara e Fine Complanare. Concludo con la tangenziale di Napoli, dove abbiamo traffico intenso e code tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. Ci sono code in entrata a Corso Malta, sempre in direzione di Pozzuoli. Queste le notizie al momento, ancora musica, poi ricordo anche più tardi l'appuntamento nuovamente con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia e poi naturalmente la radio che va in TV su Rai News 24 intorno alle 7:50. Arrivano in Negrita. L'onda.

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Rai Iso Radio. Rai Iso Radio.

0: Ore 7:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Io ascolto Rai Sora Radio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Sora Radio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Sora Radio, il mio mondo in una radio.

È una delle novità più attese di questa settimana. Angelina Mango e Marco Mengoni tornano a cantare insieme In Canto d'Amore, a 2 anni dal loro primo duetto, un brano molto intenso, molto attuale, che parla un po' delle nostre contraddizioni, dell'accettarsi per quello che si è, tra fragilità e forza. Musicalmente unisce sonorità pop contemporanee e richiami ai canti popolari mediterranei. Questa era la novità di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni. Le 7:34 minuti, torniamo in strada per qualche aggiornamento. C'è questo mezzo in avaria che nel frattempo sulla diramazione Gallarate-Gattico è stato però soccorso e rimosso. Rimangono le code di 3 chilometri in diminuzione tra Besnate e il bivio di diramazione A8 con la Milano Laghi in direzione sud. Ricordiamo che sulla diramazione Gallarate-Gattico peraltro c'è un incidente, un'auto e un camion sono rimasti coinvolti al chilometro 15.500 tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate in direzione sud verso la Milano Laghi. Arrivano le code per operazioni doganali sulla lineate Como Chiasso e quindi sono tra Como Monte Olimpino e Chiasso uscita merci in direzione della Svizzera. Sempre in A10 per segnalarvi questa coda di 1 chilometro tra il bivio A10 A7 e Genova Aeroporto verso Ventimiglia. 1 chilometro di coda, ma ricordiamo che il mezzo che provocava queste code anche in questo caso è stato soccorso e rimosso. Abbiamo code per il traffico congestionato, ricordiamo a Roma il traffico sul tratto urbano della Roma-Teramo, sono 4 chilometri di coda tra fine Complanare e la tangenziale est di Roma, in entrata in direzione di Roma.

0: come si muove il vento. Giovanotti, buon vento. Giovanotti insieme ad Alfa. 7:42 minuti. Noi torniamo a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Ascoltiamo gli ultimi aggiornamenti. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Roberto Santoro da Autostrade per l'Italia. Circolazione in progressivo aumento sulla rete. Partiamo dalla situazione della A4 Milano-Brescia. Qui ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Pero e Milano Est verso Brescia, con tempi di percorrenza di circa un'ora. In direzione opposta verso Torino, 30 minuti il tempo di percorrenza per percorrere il tratto che va tra il raccordo della tangenziale est e Cormano. Appena adesso ci è arrivata un'altra notizia, sempre dall'A4: per un veicolo in avaria si è formata coda tra Cavenago e Agrate, ancora in direzione di Milano. Ci spostiamo sulla vicina A8 Milano-Varese, qui tra Gallarate Nord ed il bivio per la 36 Pedemontana in direzione di Milano. Ci sono code per un veicolo in avaria ormai rimosso. Sulla 9 Leinate-Chiasso le operazioni doganali stanno causando code tra Como Montelimpino e la dogana merci di Chiasso per gli amici autotrasportatori diretti verso la Svizzera. Sulla 10 Genova-Ventimiglia code in direzione del capoluogo ligure tra Genova Aeroporto ed il bivio per la 7. Sulla A1 Milano-Napoli traffico intenso nel tratto toscano, più precisamente intorno a Firenze, con code tra la Comprenaria di Firenze Nord ed il bivio per la 1 direttissima in direzione di Bologna. Incolonnamenti verso Firenze sulla 11 tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Infine la situazione intorno a Roma, qui sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo segnaliamo 4 km di coda tra la fine della Comprenaria e la tangenziale est per il traffico intenso verso Roma Centro. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio.

regia dei Måneskin, Zitti e Buoni, il brano che abbiamo appena ascoltato. Qualche aggiornamento intanto ci arriva dalla 4 Torino Trieste, dove tra Cavenago ed Agrate verso Milano si è formata una coda per un mezzo in difficoltà, segnalato al 147 e 200. Attenzione ora in A10 tra Orco Figlino e Finale Ligure verso la Francia, si formano delle code per il traffico. Abbiamo poi rallentamenti che si registrano sulla Firenze Pisa Livorno tra Interporto Toscano Est e Toscano Ovest in direzione di Livorno. Tra poco gli aggiornamenti saranno anche in TV su Rai News 24.

0: Le 7:53 minuti, noi siamo in attesa di collegarci con gli amici di Rai News 24 per dare le informazioni anche a coloro che sono in casa e che dovranno accingersi ad uscire e mettersi in strada. Partiamo dalle code che sono segnalate a tratti in A4, la Torino-Trieste, tra Pero e Milano Est verso Brescia abbiamo code che si formano per il traffico con tempi di percorrenza valutati circa 50 minuti. Rimaniamo in area lombarda, perché in autosole tra Milano Sud e la tangenziale ovest di Milano verso Milano abbiamo code per il traffico. A tratti sempre in A4 tra il raccordo con la tangenziale est di Milano e Cormano in direzione di Torino. Torniamo a parlare di quel mezzo fermo al chilometro 147 e 200. Si è formata una coda tra Cavenago ed Agrate in direzione Milano. Ci spostiamo sull'A7 Milano-Genova, dove tra Genova Bolzaneto e il bivio con la 10 verso Genova si rallenta per il traffico. Abbiamo notizie ancora dalla 8, Cascina Merlata Fiera Milano verso Varese, direzione nord, si è formata questa coda per il traffico anche in A8 la Milano-Laghi. Restiamo sulla 8 Milano-Laghi e abbiamo notizie anche tra Gallarate Nord e l'allacciamento con la 36 Pedemontana in direzione di Milano. C'è un mezzo che provoca una coda, il mezzo è stato soccorso e rimosso, così come è stato soccorso e rimosso quello sulla diramazione Gallarate-Gattico e siamo tra Besnate e il bivio con la 8 Milano-Laghi in direzione sud verso l'autostrada A8 Milano-Laghi, 2 chilometri la coda in diminuzione. Ci spostiamo ancora sulla 9 Lenate-Como-Chiasso, dove per operazioni in dogana si è formata una coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso, uscita merci. Siamo in direzione nord verso la Svizzera. E ancora in A10 tra Genova Aeroporto e il bivio con l'A7 verso Genova, code per il traffico intenso. Abbiamo adesso l'appuntamento con Rai News 24 e siamo in onda e quindi torniamo a parlare delle code in A4 con tempi di percorrenza di circa 50 minuti tra il nodo di Pero e Milano Est in direzione di Brescia. Ricordiamo il traffico intenso anche nel tratto raccordo tangenziale Est Milano-Cormano in direzione di Torino. Ci spostiamo in A14 dove viene segnalato un incidente, siamo tra Loreto e Civitanova Marche e Macerata direzione Pescara, l'incidente al 250 vede coinvolta un'auto e insieme a un mezzo pesante. A Roma il traffico molto intenso, il traffico risulta congestionato sul tratto urbano della Roma-Teramo tra fine Campanale e la tangenziale S verso Roma, 4 chilometri di coda che risultano per il traffico congestionato. Concludo come sempre con la situazione di Napoli che vede code per il traffico tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Da Isoradio è tutto, la linea può tornare agli amici di Rai News 24.
1: Rai Isoradio.

0: GR1.
1: Finalmente si gioca, iniziati i mondiali di calcio americani, il Messico batte il Sudafrica, vince anche la Corea del Sud. Bocelli e Shakira incantano nella cerimonia inaugurale allo stadio Azteca. L'accordo c'è, ma è ancora fuoco su Hormuz. Trump annuncia l'intesa con l'Iran, possibile la firma in Europa nel weekend. Cauta Teheran, Israele prosegue i raid su Libano e Gaza. Un inviato europeo per Kiev, Giorgia Meloni in Parlamento, la premier Abannacci, siete funzionali alla sinistra, scontro con i 5 Stelle per una frase sessista. Il dibattito in aula, la maggioranza con il nostro governo, occupazione record e crescita della produzione industriale, Schlein e Conte, avete fallito, fatevi aiutare. Segnale contro l'inflazione, la Banca Centrale Europea alza i tassi di un quarto di punto, è il primo aumento dopo quasi 3 anni. Lagarde, nessuna minaccia significativa per la crescita. Olimpiadi invernali, indagata un'alta dirigente del Ministero dei Trasporti, l'inchiesta sull'appalto di 35 milioni per la realizzazione della cabinovia Socrates a Cortina. Salvini, pieno sostegno, la mia stima immutata. Insieme per un canto d'amore, nuovo duetto di Angelina Mango e Marco Mengoni che tornano con un brano sull'umanità dell'imperfezione. Ribaltone bianconero, in casa Juventus lascia l'amministratore delegato Comolli, al suo posto arriva dal Sassuolo Carnevali. Basket, Milano domina gara 1 nella sfida scudetto, Venezia piegata 100-80.
2: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
4: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ben ritrovati sulle strade del mattino Rai Isoradio dopo i curiosi di Kill the Cat con questa Ordinary Day. Noi torniamo ad aggiornare la situazione in strada. Devo dire, questa mattina comunque la situazione è sicuramente buona, nel senso che ci sono sì code, il traffico va ad intensificarsi, ma non mancano gli incidenti. Quelli purtroppo li dobbiamo sempre segnalare, come ad esempio quello che è avvenuto sulla diramazione Gallarate-Gattico tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate in direzione sud. Lo ricordiamo, peraltro si sono formate code sul tratto appena detto. Abbiamo poi altri aggiornamenti che ci arrivano le code sono per lavori, in realtà diramazione Gallarate-Gattico, e per il traffico tra Besnate e Gallarate Ovest verso la A8. Torniamo a parlare delle code per il traffico anche in A10 tra Genova Aeroporto e la 7 verso Genova. Un incidente in A14, lo ricordiamo, un'auto e un camion coinvolti al chilometro 256 tra Loreto e Civitanova Marche Macerata, direzione sud verso Pescara. Non cambia la situazione a Roma, sempre traffico congestionato sul tratto urbano della Roma Teramo. Siamo in entrata a Roma verso la tangenziale S, 4 km tra Fine Complanare e la tangenziale S, in entrata appunto verso Roma. Risolto l'incidente a Napoli sulla tangenziale, era segnalato fuori grotta al chilometro 10. Rimangono comunque le code per il traffico tra Camaldoli e Corso Malta verso Capo di Chino. L'appuntamento è con Giorno per Giorno.
1: Giorno per Giorno su Rai Isoradio.

0: Maria Cristina.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: L'ultimo appuntamento
0: L'ultimo.
1: Per questa
0: Chiudiamo la stagione. La lunga stagione primavera, autunno, inverno, primavera.
1: La collezione autunno inverno.
0: Esatto. E siccome vogliamo fare una puntata conclusiva romantica, all'insegna del romanticismo, ce ne siamo andati a Venezia, dove il sole è sorto alle 5:21, tramonterà alle 20:59, salgono a 16 le ore complessive di luce, mentre la luna sta completando la fase calante. Ottima la qualità dell'aria in città, mentre per quanto riguarda i pollini i livelli di concentrazione sono medi, principalmente per graminacee e epinacee. A Venezia oggi è previsto bel tempo, una temperatura massima stimata di 24 gradi, una minima già registrata di 17, mentre ampliando lo sguardo sono poche le nubi anche sul resto del paese e per lo più sono velature. Più compatte invece sulle zone di confine dell'arco alpino, con il rischio qui di qualche pioggia.
1: E lei mi ha portato una rosa?
0: Eh sì, e la lascio
1: per concludere
0: a tutti i nostri ascoltatori virtualmente. Quindi concludiamo con un fiore, una curiosità spaziale sul fiore per eccellenza che è la rosa. Nel 1998, durante la missione STS-95 dello Shuttle Discovery, la NASA, pensa un po' a Cristina, insieme alla Società Internazionale Profumi e Fragranze, hanno collaborato in un progetto che è stato chiamato Astroculture, per scoprire se una rosa coltivata nello spazio avesse lo stesso profumo di quelle cresciute sulla Terra. Mm-hmm. Ovviamente più in generale l'esperimento aveva uno scopo un pochino più scientifico, di cercare di determinare come cambiano gli odori nello spazio, e la rosa è stato l'oggetto prescelto. Per quello che è stato poi, quindi, con ogni probabilità l'esperimento spaziale più romantico svolto finora, è stato preparato un impianto in grado di garantire al piccolo fiore le condizioni ideali di temperatura, umidità, luce e nutrimento giusto per i 10 giorni di durata del volo spaziale. Ora, per l'occasione è stata scelta una rosa qualità, adesso chi sarà tecnico potrà, i giardinieri in ascolto ne sapranno sicuramente più di noi, comunque si può andare a cercare la foto su internet. Overnight Sensation è una piccola rosa alta 17 cm, ma ha una particolarità: è un fiore, è un tipo di rosa non particolarmente odoroso, quindi non è molto profumato. Sai che ci sono rose estremamente profumate, rose che sono bellissime ma non hanno odore. Questa non era particolarmente odorosa. Ebbene, in condizioni di microgravità l'odore del fiore si è rivelato molto diverso da quanto gli scienziati si aspettassero. L'esperimento infatti ha rivelato che la microgravità altera i composti volatili. La rosa ha emanato meno componenti volatili che sulla Terra, ha prodotto cioè meno profumo rispetto alla Terra, ma ha generato un aroma floreale del tutto nuovo e più intenso. E il motivo sembrerebbe essere che in condizioni di microgravità gli oli essenziali della pianta non restano confinati al gambo. Ora, per giungere a queste conclusioni, gli scienziati della NASA non si sono limitati ad annusare il fiore, ovviamente. Ne hanno catturato le molecole strofinandovi sopra una sottile fibra in silicone rivestita di uno speciale liquido a cui i componenti potessero aderire. Ora, la Società Internazionale Profumi e Fragranze, che collaborava all'esperimento, ha pensato bene poi di commercializzare la nuova fragranza spaziale chimicamente ricostruita sotto forma di profumo, che magari, chissà, potrebbe essere un'idea per un'occasione romantica di chi ci ascolta. Ma l'esperimento però non era a fini commerciali, era volto a capire come gli odori si diffondono in condizioni di microgravità, un problema che non è irrilevante per gli astronauti. Pensiamo a quelli della Stazione Spaziale Internazionale, che stanno costretti in spazi angusti per lunghissimi periodi.
1: Esatto. Per l'accade ieri di cosa ci parli?
0: Altra cosa molto curiosa. Bene, il 12 giugno 1979, non troppi anni indietro, Brian Allen, un ciclista non professionista, pilota e fa volare il Grosshammer Albatross attraverso il canale inglese della Manica. Ma io stessa mi sono chiesta: ma che cos'è questo Grosshammer Albatross e cosa c'è di tanto speciale nell'impresa? Ebbene, è un velivolo a propulsione umana, sarebbe a dire che è spinto attraverso l'uso di pedali che azionano un'elica a due pali che lo fa volare.
1: Bisogna faticare, insomma.
0: Esatto, e se non pedali fai una brutta fine.
1: Esatto, è quello il problema.
0: Ecco perché il pilota era un ciclista ed è stato in grado di far percorrere al suo velivolo a pedali i 38 km e mezzo della distanza da un capo all'altro della Manica, un'altezza media di 1,5 metri dal mare, impiegandoci 2 ore e 49 minuti alla velocità massima di 29 km orari.
1: Niente male. E allora, come sempre, noi concludiamo l'appuntamento di giorno per giorno con il proverbio.
0: Naturalmente, oggi è Santa Desiderata, per chi non lo sapesse, tanti auguri a chi si chiama così. Se piove a Santa Desiderata, casca l'uva e resta la grata. E indica che un temporale a metà giugno, in un periodo delicato per la vita in cui avviene la formazione del chicco, provoca la caduta degli acini, ecco perché casca l'uva, e la perdita del raccolto. La grata è la metafora che indica la struttura del grappolo ormai priva di frutto, il raspo spoglio per intendersi, e sottolinea quindi l'importanza del bel tempo a giugno per la produzione del vino.
1: Tante curiosità in questa rubrica che abbiamo così trasmesso dal lunedì al venerdì,
0: però,
1: che tornerà sicuramente,
0: a giustamente, settembre torneremo.
1: Ma l'appuntamento sarà domani con Giorno per Giorno Quiz.
0: Naturalmente, il quiz per domani rimane ancora uno.
1: Grazie Miriam.
0: Ciao.

0: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad! Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Rai Isoradio.

0: Luna Pop con Un giorno migliore in questa giornata, in questo venerdì 12 giugno 2026, le 8:25 su Raiso Radio, sulle strade del mattino, musica e news di Infomobilità. Ripartiamo proprio da queste, qualche aggiornamento ripartendo dai tempi di percorrenza che interessano il tratto della 4 Torino-Trieste tra il nodo di Ipero e Milano S verso Brescia, tempi di percorrenza di circa 40 minuti. Sono segnalate poi code anche in uscita a Trezzo per entrambe le direzioni e provenendo da Milano in uscita a Bergamo. Ci spostiamo, andiamo in A7, anche qui traffico che si intensifica, le code tra Genova Bolzaneto e Bivio A7 a 12 verso Genova, code in uscita a Genova Bolzaneto provenendo dal capoluogo ligure. Andiamo sulla diramazione Gallarate-Gattico perché sono ancora segnalati due incidenti, uno al chilometro 3, coinvolta un'auto e un camion tra Besnate e Gallarate Ovest verso sud, altro incidente sempre con il coinvolgimento di un'auto e un camion tra Casaletto Ticino e Sesto Calende Vergiate in direzione sud. Siamo al chilometro 15.500, in entrambi i casi però non abbiamo ripercussioni per la viabilità, anche se nel tratto Gallarate Ovest e Bivio diramazione A8 con la Milano Laghi in direzione sud abbiamo code che si formano per la presenza di un cantiere di lavoro. Abbiamo poi le code per un mezzo in avaria in A10, la Genova Ventimiglia, il mezzo è fermo al chilometro 42, la coda che si è formata di un chilometro tra il bivio della 10 con l'inizio con planare di Savona e Albissola verso Genova. Sul tratto invece dell'autostrada di Fiori abbiamo lavori e le code che si formano tra Orco Filghino e Finale Ligure verso la Francia. Andiamo in autosole tra Modena Sud e il bivio con la 14 verso Bologna, code per un cantiere. Ci sono code per il traffico in uscita a Modena Nord, interessano ambedue le carreggiate, e poi traffico intenso anche in A13 all'altezza dell'allacciamento con la 4 in direzione nord per chi da Bologna viaggia verso Venezia. Ci spostiamo nuovamente in A11, la Firenze-Pisa Nord, e qui diamo la segnalazione di code per il mancato assorbimento da parte della viabilità ordinaria tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola. Verso il capoluogo toscano si rallenta poi sempre nella medesima direzione tra Prato Ovest e il bivio della 7 con la 1. Concludo anche con la segnalazione che interessa la Firenze-Pisa-Livorno, dove i rallentamenti si registrano tra Interporto Toscana Est e Interporto Toscana Ovest verso Livorno, e abbiamo anche code tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione del capoluogo toscano.
1: Salita del volo con destino alla felicità.

di questa summer funk destinata a essere sicuramente un tormentone estivo. 8:34 minuti, intanto in strada diamo la fine delle code che interessavano la complanare del tratto urbano a Roma. Tra Tor Cervare e fine complanare verso la tangenziale est torna a regolare la circolazione e diminuisce anche sul tratto urbano la coda, adesso non più 4 km ma 2 tra via Fiorentina e la tangenziale est in entrata verso Roma. Da poco viene segnalato un incidente, siamo in autosole nel tratto un po' più a sud tra il bivio della 1 sud con diramazione Capodichino ramo A e il bivio della 1 sud con diramazione Capodichino ramo D, siamo in direzione sud verso la capitale, incidente che al momento non ha effetti sulla viabilità. Ed è avvenuto un incidente proprio qualche minuto fa sulla Firenze-Pisa-Livorno, la strada di grande comunicazione, incidente al chilometro 5800 tra Lastrazzigna e Scandicci verso Firenze.

Brano Cabana, tra l'altro l'esordio, insomma, lui viene da lontano nel 2016 a Sanremo, poi da Vittoria, da Amici e poi da lì una serie di successi che lo hanno reso uno dei protagonisti indiscussi dell'attuale panorama musicale italiano. Ha coronato il sogno più grande, e il sogno più grande è quello di salire proprio sul palco a San Siro, e questo è stato sicuramente un traguardo storico per questo artista, annunciato già nel 2025 con la frase "Ho fatto un sogno San Siro", e ieri quel sogno è diventato realtà, dirà davanti a milioni di fan.

0: Paul McCartney insieme a Ringo Starr, questa Home to House, 8:45 minuti, pronti per un nuovo collegamento con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Roberto Santore da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto sulla rete, partiamo dalle notizie che ci arrivano dalla 4 Milano-Brescia. Qui ci sono coda tratti per il traffico intenso tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia, con tempi di percorrenza di 35 minuti. In direzione opposta verso Torino, incolonnamenti segnalati tra il raccordo per la tangenziale est e Cormano. Per fare quest'ultimo tratto al momento si impiegano circa 20 minuti. Sulla A9 Lainate Chiasso, per le operazioni doganali, code tra Como Monte Olimpino e la dogana merci di Chiasso per gli amici autotrasportatori diretti verso la Svizzera. Sulla A11 Firenze e Pisa Nord, code in direzione di Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. La situazione della 14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo per un veicolo fermo in avaria 2 km di coda tra Bologna Fiera e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Si tratta di un camion fermo tra la corsia di emergenza e quella di marcia. Il traffico al momento defluisce soltanto su due corsie. Sempre sulla A14, code per il traffico intenso sono segnalate tra Bologna Borgo Panigale ed il bivio per la A13 verso Ancona. 15 minuti il tempo di percorrenza del tratto, con ripercussioni sul vicino raccordo di Casalecchio in direzione della A14. A Roma, sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, 2 km di coda tra via Fiorentini e la tangenziale est per il traffico intenso verso Roma Centro. Infine, sulla tangenziale di Napoli ci sono code tra Vomero e Capodimonte in direzione di Capodichino, e traffico intenso e code anche in direzione di Pozzuoli tra Capodichino e Corso Malta. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.

sono i Pinguini Tattici Nucleari con questa Lo siento. 8:54 minuti, arrivano i saluti. Prima però vi ricordo ancora qualche segnalazione, come ad esempio le code per le operazioni in dogana sulla Lenate Como Chiasso tra Como Montelimpino e Chiasso uscita merci verso la Svizzera. Risolti entrambi gli incidenti sulla diramazione Gallarate Gattico, erano segnalati tra Besnate e Gallarate Ovest e l'altro tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate. Rimangono però le code, ma per un cantiere di lavori tra Gallarate Ovest e il bivio con la 8 in direzione sud. Sono 2 chilometri in A10 nel tratto Autofiori, Spotorno finale Ligure verso la Francia, 2 chilometri per la presenza di un cantiere. E c'è un incidente, una novità riguarda la 10, Genova Pra Bivio a 10 a 26 verso la Francia, incidente al chilometro 11 800, al momento non abbiamo dettagli né ci sono ripercussioni per la viabilità. Da Maria Cristina Manca l'augurio di una buona giornata, tra poco con voi Angelo Torchetti.

Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. La crisi del Golfo, stop ai raid contro l'Iran, c'è l'accordo, questo l'annuncio a sorpresa del presidente americano Donald Trump, anche se Iran e Israele frenano.
3: Sarebbe dovuta essere la terza notte di fila di bombardamenti sull'Iran, invece Donald Trump, dopo averli annunciati, li ritira e proclama: abbiamo raggiunto un ottimo accordo con Teheran, forse lo firmeremo già nel weekend in Europa. L'Iran ha accettato di non avere armi nucleari e lo stretto riaprirà dopo la firma. A detta del presidente, la guida suprema, Mojtaba Khamenei, avrebbe accettato l'intesa. Wall Street brinda e il sito Axios parla di possibile firma a Ginevra, ma l'Iran frena gli entusiasmi. Il ministro degli esteri, Araghchi, precisa: l'accordo è quasi pronto, ma non ancora finalizzato. Qualcosa comunque sembra essersi mosso grazie alla mediazione del Qatar. I progressi riguarderebbero lo sblocco dei fondi iraniani congelati all'estero, le modalità di riapertura, la navigazione attraverso Hormuz. A ridimensionare l'annuncio di Trump è stato anche Netanyahu. Dopo una telefonata con l'alleato americano, ha precisato che Israele non è parte dell'accordo. In più, a Hormuz si è sparato ancora nella notte, abbattuti due droni iraniani sospettati di voler colpire mercantili che transitavano nello stretto. Valerio Fraschetti, GR1.
2: Sul fronte europeo, intanto, gli Stati Uniti intendono ridurre significativamente il numero di aerei e navi da guerra messi a disposizione per le operazioni NATO in Europa. Nuovi dettagli sul disimpegno americano arrivano dal New York Times, che cita due alti funzionari europei. Il piano prevede il taglio del numero di caccia e aerei da ricognizione marittima e il ritiro di un sottomarino lanciamissili e di una portaerei con la sua task force. E lo avete sentito, i mercati sembrano rispondere bene alle prospettive di intesa tra Stati Uniti e Iran, almeno quelli asiatici. In questi minuti invece le aperture delle contrattazioni nelle borse europee. Allora andiamo a sentire qual è la risposta di Piazza Affari, collegandoci con Milano e con Fabrizio Patti.
4: Risposta altrettanto positiva, l'indice di Milano sale in avvio dell'1,26%, l'indice Eurostoxx 50 dell'1,44%, il petrolio Brent sulla base del possibile accordo tra Stati Uniti e Iran scende del 2%, è scambiato $88.50 al barile, in discesa anche il gas meno 5% ad Amsterdam a quota €47 al megawattora. Le borse americane avevano festeggiato già ieri sera con rialzi di circa il 2% per gli indici principali, ancora arrestato soprattutto il Nasdaq dei tecnologici, questo anche perché oggi è il giorno della quotazione di SpaceX, società delle attività spaziali e di intelligenza artificiale di Elon Musk, e la quotazione più grande della storia. Sul mercato vanno subito titoli per $75 miliardi, ma la valutazione è molto alta della società, circa $1.750 miliardi a fronte di un fatturato

0: Elettrico è morto in ospedale a Milano per le ferite riportate nello scontro con un'auto alla periferia cittadina. Ferite lievi per la ragazza 21enne che era alla guida della vettura e per il 20enne conducente nel monopattino, mezzo sul quale, lo ricordiamo, è vietato trasportare altre persone. Un 17enne investito ed ucciso invece all'alba a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia mentre rientrava a casa a piedi con alcuni amici dopo un compleanno. A travolgerlo un'auto guidata da un altro partecipante alla festa. Nella notte a Roma tre ragazzi sono rimasti feriti dopo che la loro vettura è precipitata in una scarpata. 3 anni fa la scomparsa di Silvio Berlusconi, via social poco fa il ricordo della Premier Meloni, un protagonista assoluto della vita politica italiana, scrive. Con lui abbiamo condiviso un percorso politico e di governo che continua ancora. Il meteo, qualche pioggia residua, ma in un quadro complessivo di sereno e sole su gran parte d'Italia, le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
1: Oggi resterà qualche debole piovasco, ma una situazione di bel tempo, con temperature che aumentano notevolmente, in particolare al nord, dove raggiungeranno i 32-33 gradi. Tutto il weekend sarà l'insegna del bel tempo, con tanto sole sul nostro paese e qualche temporale di calore classico a ridosso dei rilievi alpini e sull'Appennino.
0: Sport, partiti mondiali di calcio americani con il grande spettacolo della cerimonia d'apertura allo stadio Azteca di Città del Messico, protagonisti il nostro Bocelli e Shakira. A seguire la prima notte mondiale con le vittorie all'esordio nel gruppo A di Messico e Corea del Sud. I padroni di casa nel match inaugurale hanno battuto 2-0 il Sudafrica, mentre la formazione asiatica ha sconfitto in rimonta 2-1 la Repubblica Ceca. Questa sera alle 21 a Toronto la prima gara del gruppo B tra Canada e Bosnia. E per questa edizione ci fermiamo qui. Orolinea Radio 1, progetto Benessere, prossimo GR alle 10.
2: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Siamo alle 9-10 minuti sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità da Raizo Radio. Angelo Torchetti che prende il microfono in questo momento dopo Cristina Manca e saremo insieme fino a mezzogiorno. Poi vi ricordo lo spazio del weekend, ISO Weekend con Sara Lucarini a partire dalle 10. Intanto c'è Stefano Velli alla parte tecnica e andiamo subito, dopo aver ascoltato questo brano di Kim Mazel, che poi è una versione utilizzata in un film, forse lo ricorderete, era Romeo e Giulietta, e la versione appunto cinematografica appunto di questa opera di William Shakespeare 1996, la rinascita appunto di questa canzone, che in realtà è un brano che era stato scritto, praticamente cantato e portato anche nelle classifiche nel 1976 da Candice Staton. Allora, siamo dunque in viaggio ci sono ovviamente le notizie, le informazioni di infomobilità e ci sono purtroppo anche degli incidenti. Adesso andiamo subito a vedere la situazione, intanto della 1, perché c'è questo incidente al chilometro 500 756 200, tra la direzione Capo di Chino ramo D e nodo Napoli centro direzionale in direzione di Napoli. Si tratta di un tamponamento tra un'auto e una moto sulla corsia di sorpasso. Il traffico passa su due corsie con una coda al momento di 2 chilometri. C'è poi anche un incendio sulla 1 e quindi attenzione, un incendio in scarpata, sono sul posto già i vigili del fuoco, tra Villa Literno Pomigliano e Caserta Sud c'è fumo comunque segnalato in questo tratto. A proposito del sud, ricordo che a Napoli abbiamo in tangenziale le code verso est tra Camaldoli e Capodimonte e verso la diramazione di Capodichino, e ci sono ovviamente code anche in entrata verso Pozzuoli a Corso Malta. Sulla 3, quindi restiamo in Campania, a Napoli stazione code in direzione da Salerno, e poi sulla 3 ancora tra Torre del Greco e San Giorgio a Cremano, rallentamenti per traffico intenso. Tra poco anche le altre notizie, ma adesso c'è Malika Ayane.

Malik Ayane con Una possibilità. Allora torniamo agli aggiornamenti, ci eravamo fermati praticamente al sud, adesso vediamo un po' il resto delle notizie, anche perché già a partire dalla zona di Milano sulla 4 tra Pero e Milano Est verso Brescia abbiamo code a tratti per traffico intenso, tra l'altro con un tempo di percorrenza al momento di 40 minuti. Ci sono code anche a Trezzo, a Capriate e a Bergamo in uscita da Milano, sono code di traffico intenso, mentre per quanto riguarda la 8 la Milano Varese la situazione di traffico è regolare, c'è solo la presenza di pedoni tra la 9 e Legnano in direzione nord e tra Origio e la 8 Milano Varese. Andiamo proprio sulla 9 invece, dove ci sono in dogana le operazioni di frontiera, quindi tra Como Monte Olimpino e l'uscita merci di Chiasso verso la Svizzera viene segnalata una coda che ritroviamo poi anche sulla A10 per via di un incidente tra Genova Praia, 26 dei trafori, e ci sono code a tratti anche sull'autostrada dei Fiori tra Spotorno e Finale Ligure in direzione Ventimiglia. La zona di Modena, in particolare dunque tratto della 1 Modena Sud A14, quindi innesto con l'autostrada Adriatica in direzione Bologna, rallentamenti per lavori proprio sull'autostrada A14 all'inizio del tratto, abbiamo tra Bologna Borgo Panigale, Bologna Padova 13 verso Ancona, code di traffico intenso. Ci sono verso sud anche altre code tra Bologna San Lazzaro ed Imola e il motivo è sempre lo stesso, quindi il traffico intenso. Anche sul raccordo di Casalecchio code tra Bologna Casalecchio e la 14, e poi arriviamo anche a Roma, traffico congestionato, 2 km di coda sul tratto urbano tra via Fiorentini e la tangenziale est di Roma.

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
3: Rai Radio.

La musica non c'è, dice Coez. Noi dobbiamo ovviamente contraddire Coez, soprattutto facciamo riferimento naturalmente a Raizo Radio, perché la musica su Raizo Radio è fondamentale, vi accompagna 24 ore su 24, naturalmente come tutte le notizie e le informazioni soprattutto di Infomobilità siamo soprattutto qui per questo motivo, insomma poi vi intratteniamo naturalmente con i vari programmi, insomma questa è l'offerta del nostro canale. Allora andiamo intanto a parlare invece di quanto riferiscono le cronache, perché sono stati ritrovati degli antichi dipinti, e non in un posto qualsiasi, a casa di Giacomo Leopardi. Un importante ciclo di affreschi è stato ritrovato nella biblioteca di Casa Leopardi a Recanati, sotto diversi strati di intonaco. Pensate, si ricoprivano questi affreschi antichissimi. Gli affreschi risalgono a fine 500, primi del 600, raffigurano scene ispirate alla vita dei campi, allegorie, paesaggi, c'è una raffigurazione della cacciata dal paradiso terrestre. Questa è una scoperta che è venuta durante i saggi preliminari per i lavori di consolidamento e di restauro proprio nella casa del grande poeta.

0: Bring Your Love, il nuovo singolo di Madonna insieme a Sabrina Carpenter. Allora, torniamo intanto sull'infomobilità, perché vi ricordo che c'è questo incendio. Attenzione al fumo che abbiamo sulla 1 tra Villa Literno Pomigliano e Caserta Sud. Attenzione, mi raccomando, alla velocità e alle distanze di sicurezza. E poi buone notizie invece per quanto riguarda l'altro tratto, dove c'era l'incidente con le code in direzione di Napoli tra Cerrafragola e la provinciale di Casoria. E poi avevamo anche quest'altro incidente segnalato sul tratto della 1 tra la diramazione Capodichino ramo D e nodo Napoli centro direzionale. Tutto torna alla regolarità in questi tratti. E adesso però le altre informazioni.
1: Roma servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
0: Che ci racconta Simona Innocenti? Buongiorno.
2: Buongiorno, partiamo come di consueto dal grande raccordo anulare, dove il traffico è intenso all'altezza della Pontina, in carreggiata esterna, in carreggiata interna, si rallenta invece tra Cassia e Salaria. Sulla tangenziale est traffico intenso tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi in direzione del Foro Italico e tra via Salaria, Villada e via dei Monti Tiburtini in direzione di San Giovanni. Si procede a rilento anche sull'Appia dal raccordo in direzione del centro, sull'Aurelia sempre dal raccordo in direzione di Piazza Ernerio, sull'ultimo tratto della Roma Fiumicino in direzione dell'Eura. Dalla redazione di Roma Servizi per la Mobilità è tutto, linea allo studio.
1: Raiso Radio, traffico e viabilità.

Se non siete, e credo proprio di no, ancora stanchi di ascoltare i successi immortali dei Queen, sappiate che la band sta preparando una serie di concerti per la fine del 2026. Naturalmente Freddie Mercury ovviamente non potrà mai più esserci, ma c'è Adam Lambert, che comunque è un grandissimo interprete che può insomma essere abbastanza all'altezza insomma dell'impegno che ha preso con i Queen, che invece ci sono tutti ovviamente sul palco a parte Freddie Mercury, quindi sappiatelo. Siamo alle 9:39. Intanto novità ancora per quanto riguarda il traffico: c'è una notizia di un nuovo incidente sulla 1 tra la diramazione di Firenzuola e Basso Lodigiano verso Milano. Siamo all'altezza del chilometro 55, viene segnalato l'incidente dalla nota di Autostrade. Sappiamo che un'auto e un camion sono coinvolti, il traffico passa sulla corsia di marcia, c'è una coda di circa su un tratto di circa 5 chilometri.

0: Ed eccoci all'appuntamento con l'aeronautica militare, primo maresciallo Alfonso Sequino, per la terza volta in studio questa mattina. Questo è il terzo appuntamento.
1: Sì, questo è il terzo appuntamento. Ciao Angelo, buongiorno. Buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento.
0: Allora, la giornata come sarà?
1: È iniziata con un po' di nubi al sud. Adesso sono andate via anche quelle, quindi possiamo dire che è una bellissima giornata, per lo più soleggiata, diciamo. Sì, c'è qualche addensamento sulle Alpi, proprio i rilievi più confinali del nostro paese, quelli orientali, dove ogni tanto cade qualche goccia di precipitazione, ma fondamentalmente parliamo di una giornata stabile, cielo sereno.
0: Questo dappertutto, su
1: sì,
0: tutto
1: sì,
0: il territorio.
1: Dappertutto. Ci sarà qualche velatura, come è successo anche nella giornata di ieri, che transiterà nelle ore pomeridiane, che tenterà invano di oscurare i cieli delle regioni centrali, meridionali, insomma, ma parliamo di una bellissima giornata. Preludio anche di un bellissimo fine settimana.
0: Ecco, stavo per fare la domanda,
1: immaginavo.
0: Infatti mi ha preceduto.
1: Immaginavo, perché sarà un fine settimana che si potrebbe dedicare tranquillamente al mare, insomma, le temperature aumenteranno. Nella giornata di domani addirittura al centro-nord toccheremo i 34-35 gradi, nelle aree più interne. Lungo le coste 32-33 gradi, quindi si sta proprio bene.
0: Si sta molto meglio,
1: e,
0: certo.
1: Sì, al sud anche lì arriveremo intorno ai 31-32 gradi un po' ovunque. I venti saranno deboli, di brezza, piacevoli, il cielo sarà quasi sempre sereno, e questo anche domenica, disturbato solo dal pomeriggio da qualche velatura sulla parte settentrionale e centrale del nostro paese. Però parliamo di un bel weekend, quindi sarà un bellissimo weekend, assolutamente.
0: Benissimo, deve tornare più spesso perché ci dà delle belle notizie, grazie.
1: Buona giornata.
0: A primo maresciallo Alfonso Sequino.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Sembra che Eddie Brock abbia ascoltato proprio poco fa le previsioni del primo maresciallo Alfonso Sequino, che ci parlava di una bella giornata. Infatti la canzone che ha deciso di cantare era proprio Bel Venerdì, e mi sembra proprio giusta e appropriata. Tra l'altro, essendo un bel venerdì, sicuramente anche il weekend è buono, come ci diceva il maresciallo poco fa, e molto traffico ci avremo sicuramente durante il weekend, soprattutto sulle direzioni verso le riviere, verso il mare in particolare. Quindi per il momento però la situazione è comunque abbastanza animata, perché ci sono degli incidenti, ci sono anche delle code dovute a questi incidenti. La prima è quella della 1 tra la diramazione Fiorenzuola e Basso Lodigiano in direzione Milano, incidente al chilometro 55 sull'autostrada del Sole. Ci sono le code della 4 con tempo di percorrenza di 40 minuti tra Pera e Milano Est in direzione Brescia, e poi un incidente ancora sulla 4, la Milano-Brescia, tra Sesto San Giovanni e la tangenziale Nord in direzione di Brescia. Andiamo anche su un altro tratto, questa volta della 1, Modena Sud, innesto a 14 verso Bologna, rallentamenti per lavori, code per traffico intenso sulla 14 tra la 1 e la 13 Bologna-Padova in direzione Ancona, e poi anche tra Bologna e San Lazzaro ed Imola in direzione Sud. Altre code a tratti, così come sono segnalate code sul raccordo di Casalecchio tra Bologna-Casalecchio e la 14. In Liguria ci sono code sull'autostrada dei Fiori tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia, 2 km di coda, incidente tra Genova Pra e la 26 dei Trafori. Poi abbiamo anche un altro tratto dell'autostrada 1 con rallentamenti in direzione nord verso Bologna, e sono tra Calenzano e la variante di Valico. Per quanto riguarda poi l'autostrada 1, si è fermato da poco un veicolo in avaria tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione di Firenze, si è formata anche qui una coda tra l'altro di 1 km. Veicolo in avaria poi sulla variante di Valico tra Firenzuola e Badia, si tratta di un mezzo fermo in galleria. Novità per quanto riguarda la 30, la Caserta Salerno, dove c'è un incidente tra Castel San Giorgio e Salerno in direzione sud, 2 km di coda. E adesso Banderas.

0: Successo commerciale di una canzone che è arrivata nelle classifiche anche italiane negli anni 90, This Is Your Life dei Banderas, che dall'epoca sappiamo non essere assolutamente parenti di Antonio Banderas, che invece conosciamo come grande attore. Tra l'altro l'abbiamo anche visto a fianco di Papa Leone ultimamente durante la visita del pontefice in Spagna, dove praticamente si è definito vittima dell'incantesimo di Dio in un discorso che ha toccato molto i presenti, raccontando come l'arte sia un linguaggio universale capace di trasmettere valori profondi. E poi insomma sappiamo anche che si è ritirato a Malaga, nella sua città natale, ha lasciato praticamente Hollywood, adesso gestisce un suo teatro con enorme successo proprio nella città spagnola della Costa del Sole, quindi ha deciso così di cambiare vita, anche se chiaramente continua ad essere un grandissimo attore. Adesso ci fermiamo perché tra poco arriva invece Sara Lucarini con l'appuntamento del weekend, che si chiama proprio ISO Weekend.
1: Ore 10.
2: Rai ISO Radio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale. ISO Radio.
3: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
4: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ibiza Weekend, la colonna sonora del fine settimana con Sara Lucarini. Successi, notizie e ospiti esclusivi.
1: Ma buongiorno, buongiorno a tutti, buon venerdì 12 di giugno, ben trovato Angelo.
2: Ben trovata a te Sara, sei stata annunciata poco
1: Sono
2: fa.
1: Sono stata annunciata?
2: Sapevano già tutti che saresti arrivata.
1: Mi sono illuminata quindi, allora ho poco fiato in questo momento perché qua mi cambiate lo studio ogni giorno, quindi sali, scendi, non si capisce più. Ho fatto una super corsa ma mi riprenderò.
2: Ma sì, ma ti vedo in forma comunque.
1: Che non mi vedi. I colleghi mi stressano, mi causano ansia e insonnia, questo è stato detto da un dipendente che pensa un po' è stato risarcito di 70.000 euro.
2: Ah, però.
1: Ecco, pure tu un po' d'ansietta e di sofferenza me la causi.
2: Ci comincio a pensare io a te.
1: Tu è certo,
2: no,
1: così
2: pensavo che qualcun
1: anch'io.
2: Altro la causasse a me invece.
1: Ma tutti un po' siamo, no? Ecco, siamo stressati magari dai nostri colleghi, da chi ci accompagna. Comunque, visto che mi devo riprendere da questa corsa maratona che ho fatto qui negli studi della Rai, ci ascoltiamo J-Ax, eh? Perché
2: Bene,
1: no?
2: Perché
1: che
2: no?
1: Dici? Perché
2: Andiamo.
1: No? Qui su Iso Radio, Iso Weekend.

0: sembrava Avril Lavigne, invece è la Taylor Swift che è ritornata.
1: Sembrava uguale?
0: È uguale, somiglia, uguale.
1: Insomma, nel timbro. Così, molto delicate.
0: A te non ti piace? Che t'ha fatto Taylor Swift?
1: No, non mi ha fatto niente. Non è che neanche mi piace, che è proprio non ho ancora capito bene.
0: Non ti emoziona?
1: No.
0: Ci sono cantanti che ci emozionano e cantanti che invece non ci trasmettono poco in niente, ecco, diciamo così. Comunque, ritornando sull'argomento che questo dipendente ha alla fine è riuscito ad avere un risarcimento di 70.000 euro perché i colleghi lo stressavano, gli hanno causato ansia ed insonnia, cioè su questo tema proprio è intervenuta la Corte di Cassazione secondo l'ordinanza, ora non entriamo proprio nei particolari, confermando il diritto al risarcimento di un dipendente che aveva sviluppato un grave disturbo ansioso depressivo a seguito delle condotte persecutorie subite nell'ambiente di lavoro. Angelo, forse siamo in tempo, se vuoi far qualcosa, ma noi ci divertiamo.
1: Ma io mi diverto, e poi quando ci sei tu, guarda, sono poco stressato.
0: Sì, che sì. Carino che è, mamma mia. Oggi mi fate piangere, oggi piango in diretta. Allora, invece piangiamo perché c'è un po' di traffico.
1: Insomma, relativamente, sì, ci sono però delle criticità, perché abbiamo per esempio questi 3 chilometri di coda sulla 1 tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione nord verso Firenze per un veicolo in avaria. Restiamo al centro perché sulla 1 ci sono anche rallentamenti per lavori di ripristino dopo un incidente tra Fabbro ed Attigliano in direzione sud verso Roma. Ancora a 1, questa volta verso Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e la variante di Valico. Ci sono novità anche per quanto riguarda la 30, la Caserta Salerno, soprattutto per quanto riguarda la coda che si allunga 3 chilometri tra Castel San Giorgio e Salerno. Qui abbiamo detto c'è stato questo incidente al chilometro 48, sappiamo che è un ribaltamento da una nota che ci fornisce Autostrade per l'Italia tra Castel San Pietro e Salerno, quindi 3 chilometri di coda in direzione sud. Andiamo sulla 3, ma restiamo questa volta in Campania tra Pompei Scavi in uscita da Napoli, ci sono code anche a Castellammare di Stabia in uscita sempre da Napoli. Uno sguardo anche alla situazione in Liguria, perché aumentano le code oltre a quelle già segnalate sulla strada dei Fiori tra Spotorno e Finale Ligure, 2 chilometri. Abbiamo adesso anche i rallentamenti sulla 10 tra Genova Aeroporto e la 7 in direzione Genova, c'è anche un incidente ma nell'altra carreggiata in direzione di Ventimiglia tra Genova Pra e la 26 dei Trafori. Poi 2 segnalazioni che riguardano la 7, coda per lavori tra Genova Bolzanete e Busalla e tra Genova San Pier d'Arena e Genova Ovest verso Milano, coda di traffico intenso, tutte e 2 le code sono verso nord.
0: Fortuna che non c'era nulla, c'era poco traffico.
1: C'è anche qualcos'altro.
0: No, fermati perché c'è la musica. Salutiamo Nello, Anna e Alfonso in viaggio verso Iesi.

0: sul runway.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
3: Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
7: Ufficio cosa smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Rai su Radio.

0: Gli Snap Rhythm is a Dancer, che bello ascoltare questi pezzi dance 90 che ci riportano indietro di 30 anni, come scrive un nostro ascoltatore al 348 103 10 10. Secondo me quest'estate un po' di,
1: no, di dance,
0: di
1: ci,
0: dance
1: sta
0: ci sta
1: bene,
0: adesso
1: sì.
0: Parliamo con ci i piani alti,
1: ci teniamo più in forma
0: ci mettiamo lì a ballare
1: con i piani bassi,
0: piani bassi,
1: sì,
0: per la dance, non capito.
1: No,
0: ah no, perché noi siamo su
1: adesso. Siamo su.
0: Mamma, come mi stai proprio lì, capito?
1: Ti presto.
0: Allora, visto che si parlava di un po' lavoro, che a volte i colleghi ci stressano, noi facciamo un mestiere che vuoi non vuoi ci divertiamo,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: E quindi cerchiamo anche di ironizzare, di prendere la vita, no? Un po' più con leggerezza. Poi al di fuori della radio i problemi esistono sempre. All'interno però viviamo la vita, no? In modo più leggero, e questo grazie anche alla musica. La musica aiuta.
1: Sai cos'è che fa la differenza?
0: Qual è?
1: La luce rossa. Quando si accende la luce rossa il microfono
0: spiega che cos'è,
1: passa,
0: perché
1: sto spiegando il microfono, quindi si accende una luce rossa e c'è scritto on air studio,
0: sì,
1: quindi vuol dire che sei in onda e lì ti passa tutto,
0: ti passa
1: poi
0: tutto.
1: Spegni e comincia
0: altro
1: a piangere,
0: altro che la medicina, capito? La radio per noi è una medicina, capito? Ecco,
1: esatto.
0: Allora, fa troppo caldo, non lavorate,
1: sì.
0: Voi sapete che in diverse regioni italiane a quanto pare si è deciso di tutelare i lavoratori più esposti, quindi stop alle attività dalle 12:30 alle 16 se le temperature sono troppo alte. Ovviamente parliamo di lavori, non di radio, inevitabilmente abbiamo l'aria condizionata, ma tutti quei lavori pesanti, quando io vedo tutti
1: all'aria aperta
0: che lavorano, no, non so, mezzogiorno e mezza lì che stanno facendo il pavimento a terra, salutiamo tutti coloro che fanno questi mestieri, ragazzi, è tosta, eh.
1: È tosta
0: portare il cane magari fuori a quell'ora, cosa da evitare assolutamente, portiamo i nostri cani, no, in orari più freschi, però quando ti trovi davanti appunto a persone che hanno determinati tipi di lavori non sono affatto facili, e quindi insomma diverse regioni a quanto pare partirà questa ordinanza proprio per aiutare in qualche modo, no, perché le temperature dicono che arriverà sempre di più il caldo, come tutti gli anni
1: è
0: l'estate
1: normale,
0: è più calda,
1: è normale che
0: sta.
1: Sia così, no?
0: E certo. Senti, io lo so, ti vedo scalpitare, vuoi dire che cosa succede a Ceprano?
1: Non succede nulla, cioè almeno io non ho notizie di Ceprano, però un incidente invece tra San Vittore e Caianello.
0: Solo
1: va bene, ti va bene questa?
0: Sì, non lo so se va bene a loro.
1: In direzione Napoli, al chilometro 685-200 c'è stato questo incidente. Per il momento non invita la prudenza, non ci sono code. Tra l'altro le code che invece erano presenti sulla 1 tra Ponzano Romano e Magliano Sabina verso nord per il veicolo in avaria sono terminate. Ci sono tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro 2 chilometri di coda in direzione di Ancona per un veicolo in avaria. C'erano delle code, la notizia però è stata chiusa. Adesso non so se
0: la
1: stanno
0: già
1: mandando.
0: Adesso non la dare però, sì. C'erano.
1: No, c'erano tra Bologna e San Lazzaro ed Imola, siccome un ascoltatore poco fa ci ha chiesto di ripetere questa notizia, io la ripeto, ma è una notizia finita, quindi adesso attendiamo eventualmente una variazione.
0: Ah, ok, mi sei piaciuto, però mi hai fatto sorridere, c'erano le code, facciamo la notizia su c'erano le code, Angelo. Senti, le code invece ce le fa fare Samurai J, che dici? Flamenco Paranoia.

0: Carmen, lo riconosciamo tutti, eh?
1: Inconfondibile.
0: La salutiamo qui su Iso Radio, Iso Weekend, insieme fino alle 13. Com'era, in bianco e in nero?
1: In nero.
0: Per me, non so voi, ma o è bianco o è nero. Il grigio mi disturba alquanto.
1: Beh, eppure, ma c'è sempre una via di mezzo nelle sempre. Cose, però.
0: Quindi per te ci deve stare sempre questo grigio.
1: Lo spettro dei colori è enorme.
0: Enorme. A me dà fastidio questo grigio, quindi per me è una cosa o è A o è B.
1: Io oggi come sono vestito? Un po' di grigio ce l'ho.
0: Sei un po' ingrigito, ti sei ingrigito. Comunque, allora, sono partiti questi mondiali 2026, l'apertura, questa cerimonia che tu avrai visto sicuramente, visto che vedi alle 3 di notte Madonna a Times Square.
1: No, ma io ho visto soltanto un pezzettino, poi tra l'altro è entrato il TG1 e io dovevo andare in pizzeria, quindi
0: si è parlato anche di questa cosa, magari qua su Iso Radio noi passeremo quel minuto in più che non si è vista l'esibizione.
1: Cosa è successo dopo, volevo sapere io.
0: Cosa è successo dopo? Andrea Bocelli, neanche io l'ho visto live, però mi sono andato un po' a documentare, ad informare. Questa mattina leggevo anche un articolo molto bello di Martina Dessi, Dessi, che saluto, non la conosco ma la saluto, su Libero, dove appunto dice: è vero da una parte che l'Italia non c'è a questi mondiali, dall'altra fortuna che la musica ci salva la reputazione, perché c'è Bocelli, insomma, riusciamo tra il Bocelli e Laura Pausini ad arrivare oltre i confini, lo sappiamo bene.
1: Ma stiamo parlando di calcio, però.
0: Sì, ho capito, ma visto che a me il calcio non piace,
1: a Roma
0: parliamo,
1: sai come
0: di
1: si
0: musica.
1: Dice, c'è un proverbio.
0: Qual è? Dimmi.
1: È quello legato all'aglio, all'aglietto.
0: Non lo so, lo vuoi dire? Non si può dire in radio?
1: Eh no, ci consoliamo con l'aglietto, a Roma si dice, no?
0: Ma guarda, da romana non l'ho mai sentito. Ma
1: come no? Stefano conferma. Ha voglia? Sì.
0: Ah,
1: guarda, anche di dietro.
0: Se dicono un tempo vuol dire che sono cose della generazione vostra.
1: No.
0: Comunque, detto ciò, in questo articolo bellissimo fa un po' ripercorre la storia musicale degli inni dei mondiali. Nell'Argentina del 1978 c'era l'eleganza istituzionale, quella di Ennio Morricone, voglio dire, alziamo le mani al grande Ennio Morricone. Italia 1990, ce lo ricordiamo tutti,
1: come no?
0: Notti magiche, la Nannini.
1: E Bennato.
0: E poi ancora Germania 2006, lo chiamano il furto pop di Seven Nation Army, da cui poi è partito il fenomeno, il coretto,
1: no?
0: E lo conosciamo tutti, quindi insomma si trasformò un po'
1: anche bene.
0: Nel grido di battaglia ufficiale dei tifosi, dei ragazzi guidati all'epoca da Marcello Lippi. E poi ce ne sono stati tanti, non so, Sudafrica 2010, ti ricordi Waka Waka,
1: Waka
0: di Shakira?
1: Waka, no.
0: Poi anche Negramaro io però mi ricordo in quel periodo, E poi ancora appunto Pausini, Bocelli, quest'anno ce ne sono delle belle.
1: E Shakira di nuovo.
0: Shakira
1: è tornata.
0: Quando torna è per i mondiali. La chiamano proprio perché lei ha quel ritmo giusto per i mondiali e per il calcio. De Bausa su Iso Radio.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Rai Isoradio.

0: Novità, lo diciamo tre volte perché è veramente una novità questa di Angelina Mango e Mengoni, appena uscita la loro canzone estiva, Canto d'amore, e adesso pronti per il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, e quindi ascoltiamo adesso le notizie, quindi anche il riepilogo del traffico. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Roberto Santoro da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la notizia principale che al momento arriva dalla 30 a Caserta Salerno. Qui per un incidente segnaliamo 4 km di coda in aumento tra Nocera Pagani e Salerno in direzione di Salerno. Si tratta del tamponamento tra due autovetture di cui una ribaltata. Il traffico al momento defluisce soltanto su una corsia. Per lo stesso motivo è stata chiusa anche l'entrata di Castel San Giorgio in direzione di Salerno. Pertanto consigliamo di utilizzare l'uscita di Nocera Pagani e raggiungere Salerno attraverso la viabilità ordinaria. Per le altre notizie, sulla 1 Milano-Napoli, code per tra la fine della Comprenaria di Piacenza e Basso Lodigiano in direzione di Milano per lavori su un viadotto. Sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti, traffico intenso tra Pero e Milano Est verso Brescia con tempi di percorrenza di 30 minuti. Ci spostiamo sulla vicina 9 Lenate Chiasso, qui per le operazioni doganali, code tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti per il traffico intenso sono segnalate tra il Bivio per la 1 e Bologna-San Lazzaro in direzione di Ancona. Tempi di percorrenza del tratto 35 minuti. Ripercussioni sul raccordo di Casalecchio con code in direzione della 14. Sempre sulla 14 per un camion in avaria, code di 2 km tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. L'ultima segnalazione arriva dal tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestita dalla Strada dei Parchi. Qui ci sono code per il traffico intenso verso Roma Centro tra Portonaccio e la tangenziale est. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Fate buon viaggio.
2: Raiso Radio, musica, news ed infomobilità. Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Gli Eurythmics Turn in My Side qui su Isoradio, 10:50 minuti. Allora, dopo Angelo a mezzogiorno avremo anche Alessandra Tocci, felicissima di essere
1: torna,
0: in onda.
1: Torna proprio oggi, pensa.
0: Ma dove è andata?
1: Non lo so.
0: Che va in vacanza, fuori. Va a nuotare come le vecchiette là sul mare. Che si...
2: Come le vecchiette?
0: Sai nuotare?
2: Come Esther Williams, è elegantissima.
0: Sì, vabbè.
2: Tutto un costume intero, poi tutta la cuffia con i
0: ti
2: fiori.
0: Ti piacerebbe. Mamma mia,
2: ma
0: che bello. Comunque i costumi di un tempo sono fantastici.
2: Non ci prendere il mio tema.
0: No, non prendo il tuo tema, ma parlerò di ferro da stiro, pensa, perché c'è chi in questo momento sta stirando in nostra compagnia.
2: Non stirate col
1: Io sto in mezzo
2: costumi.
1: Comunque, non me lo volevo dire.
0: I costumi non li stirate perché li
1: bruciate.
0: Infatti stiamo litigando, questa è Radio Verità, tipo.
1: Esatto.
0: No, invece salutiamo chi in questo momento, poverina, mi viene da dire, perché io è una di quelle cose che non sopporto.
1: Di
0: un'ascoltatrice.
1: Ah.
0: Ci ascolta e sta stirando, ma attenzione perché lo sappiamo bene, se ad oggi chiediamo quanti di voi si mettono a stirare, sicuramente per alzata di mano in pochi risponderanno io sì stiro, perché ad oggi da una parte abbiamo la fortuna di materiali che ci permettono di non stirare, dall'altra parte ci siamo anche rotti le
1: però
0: scatole.
1: Questo dovrebbe essere uno di quei lavori che si parlava prima delle fasce quando fa troppo caldo,
0: non si fa quel tipo di lavoro lì, soprattutto in pieno agosto da mezzogiorno e mezza alle 16. Evitiamo di stirare, magari facciamo la mattina presto o la sera tardi.
1: Perché non avete un ottimo impianto di aria condizionata in casa, allora potete stirare 24 ore su 24.
0: Io però apprezzo, non lo farei mai.
1: Potete.
0: Io non lo farei mai, però stimo quelle donne, magari le donne forse più di un tempo che quelle di oggi, che si mettevano a stirare mutande, calzini e lenzuole asciugamani. Cioè veramente tu lo fai, Angelo?
1: No, io non stiro proprio.
0: Tu non stiri proprio? Te l'ho detto, l'importante
1: non sono proprio capace.
0: Ecco, l'importante qual è? L'importante è togliere le cose bagnate, stenderle per bene, no? L'importante è far quello,
1: certo.
0: Giusto? Ecco. E poi mettere bene le mollette, sennò ti resta quel segno terribile. A volte anzi
1: dove
0: meglio
1: la
0: non mettere.
1: La molletta?
0: Sbaglio sempre, sono un disastro. Lola Young qui su Isoradio.

0: ore 11.
1: Rai Eco Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
3: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: è tra i brani più famosi di Elton John, anche quelli più chiacchierati.
1: È una bella lotta, trovare il brano più famoso, forse Your Song.
0: Direi di sì, penso anch'io. Io mi ricordo il grande Elton John che fece, era un capodanno nella capitale a Roma, proprio ai Fori Imperiali, e fu bellissimo, perché ovviamente solamente lui era in quel del Colosseo, e però tutta la musica e la sua voce si sentiva, no, tutto
1: bellissimo,
0: intorno, quindi incredibile.
1: Io l'ho visto 4-5 volte Elton John in concerto, di cui una, questa impazzisci se te la racconto.
0: Cioè, perché impazzisci? Mi tolgo tutta,
1: allora,
0: mi
1: impazzisco. Vado per 3 giorni a New York nel 1980.
0: Sì, possiamo intuire la
1: tua età. Con 4 soldi in tasca, perché appunto essendo molto giovane ero veramente povero.
0: Sì.
1: Quindi non avrei avuto
0: perché
1: assolutamente...
0: Perché oggi sei ricco, parliamone.
1: No, adesso un po' di più. Ma...
0: Sì.
1: Non avrei avuto assolutamente la possibilità di andare a nessun concerto.
0: Certo, sta insomma. Ecco.
1: Però arriva a New York per 3 giorni e in questi 3 giorni cosa c'è a Central Park?
0: Elton John
1: gratuito.
0: No, non ci posso credere.
1: È stato il ritorno di Elton John dopo qualche anno che era sparito. 400.000 persone a Central Park.
0: Caspita, belli questi concerti. Va bene, pensiamo già al prossimo concerto. Magari più tardi andiamo anche a curiosare, perché ci sono un sacco di concerti in giro. Tanti artisti della musica italiana e internazionale che sono in giro dappertutto. Anche i Five sono tornati, ma vi ricordate i Five? Arriveranno a Milano, se non erro, a giugno. Quindi insomma, cose belle da vedere, da ascoltare e anche da sentire adesso, giusto?
1: Da sentire adesso. Ci sono cose forse meno belle, però utili sicuramente, perché sono le notizie di traffico, e quindi vi diamo intanto questa coda per incidente sulla 30 da Castel San Giorgio a Salerno verso sud, 5 km di coda tra Nucera Pagani e Salerno. C'è un altro incidente sulla 1 tra San Vittore e Caianello in direzione di Napoli, con rallentamenti tra l'altro segnalati per questo incidente in direzione sud. Abbiamo poi ancora le code segnalate sulla 1, rallentamenti per lavori di ripristino dopo l'incidente tra Attigliano e Orvieto in direzione Firenze. Verso nord, altra coda sulla 1, un altro rallentamento tra Calenzano e la variante di Valico in direzione Bologna, sempre di traffico intenso si parla. Andiamo nella zona di Bologna, sulla 14 tra l'innesto della 1 e Castel San Pietro in direzione di Ancona, code a tratti per traffico intenso, e sul raccordo di Casalecchio ci sono code in carreggiata sud tra Bologna Casalecchio e la A14. Andiamo anche più a nord, in particolare in Lombardia ci sono le code a tratti della 4 tra Pera e Milano Est, un tempo di percorrenza 40 minuti in direzione Brescia. Poi abbiamo un incidente anche sulla 4 tra la tangenziale nord di Milano e Milano Est, sono coinvolti un'auto e un camion chilometro 138 e 200, e infine una coda per lavori sulla 1 tra Fine Companare Piacenza e Basso Lodigiano in direzione nord verso Milano.
0: Sicuramente saranno in tanti andando al proprio paese, visto il traffico. Serena Brancale, Levante Italia, su Radio.

0: Attenzione sul complanario tangenziale, che dir si voglia, di Bologna. C'è un veicolo che sta viaggiando contromano. Attenzione, viaggia sulla carreggiata nord, quindi è diretto verso l'autostrada 1 Milano-Napoli, ma sta viaggiando nella direzione sbagliata. Quindi attenzione tra l'uscita 2 Borgo Panigale e Bologna Casalecchio. Accostate a destra se potete, comunque molto vigili perché c'è questo veicolo molto pericoloso perché sta viaggiando contromano. Ripeto, tra l'uscita 2 Borgo Panigale e Bologna Casalecchio in direzione nord.
1: E queste sono le notizie che non vorremmo mai ascoltare in radio, no?
0: Se ne sentono.
1: Ecco, accostate, andate, non so, mangiate, fermatevi all'autogrill, quel che sia, e attendiamo che la situazione si possa risolvere senza ulteriori danni, giusto? E problemi. Mm-hmm. Allora, invece, adesso vi portiamo in Giappone. Sentite qui i giapponesi che cosa si sono inventati. Alcune caffetterie assumono soltanto anziani per impedire che soffrano di solitudine. Per me è una cosa molto carina. Tu
0: sì.
1: Poco fa però mi hai risposto
0: no, risposto è perché dipende se gli anziani hanno voglia di lavorare.
1: Ma sì, devono essere attivi.
0: Di solito gli anziani stanno in pensione.
1: Ma guarda, io ho conosciuto anziani di 85, 90
0: giusto,
1: anni, 93 che sono più attivi dei ventenni.
0: Ma sicuramente.
1: No, ci
0: sono tanti che hanno voglia invece di continuare a essere attivi.
1: Cosa vuoi dire?
0: No, ho detto
1: qualcun
0: tanti.
1: Qualcun altro adesso sapete, proprio ieri mi è capitato sui social, sapete che si ironizza molto a volte, e c'era scritto: oggi sono entrato in farmacia, un anziano ha chiesto un lubrificante, non andiamo oltre perché è fascia protetta, io invece ho chiesto il Polase, l'integratore, insomma, ecco, quindi per far capire che a volte ci
0: tu
1: sono.
0: Stavi messa male e lui no.
1: Sì, no, io, era una cosa che circolava sul web, però mi ha fatto sorridere, no? Come per dire, in base poi fondamentalmente all'età, non sempre l'età corrisponde poi, no, alle attività che uno svolge, quello che fa. Sì,
0: il contromano non c'è più, quindi
1: già risolto.
0: L'hanno fermato evidentemente,
1: ha capito che qualcosa non andava, meno male, ecco, meno male. Comunque io invito anche le caffetterie italiane a fare lo stesso, cioè cerchiamo di far uscire le persone anziane, darle da fare, magari si mettono a fare due chiacchiere con te che va lì a prendere il caffè, capito?
0: Sì.
1: No, non sei d'accordo.
0: Non sono convinto. No, non sono tanto convinto perché i giovani hanno bisogno di posti di lavoro. I pensionati sono già pensionati.
1: Ok.
2: Via. Vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via. Neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti.

0: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei compro-oro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
2: Under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Pochino sì, maledetto me, Fulminacci. Noi abbiamo qui il tuo premio, Sanremo on the road. Ma quando te lo vieni a prendere? Passa
1: mio,
0: da noi.
1: Ah, suo.
0: No, sto parlando col Fulminacci, certo. Anche se non ci sta ascoltando. Però io ci parlo, capito? Allora, tu mi hai detto che c'è una notizia importantissima.
1: È importante perché c'è un'indicazione da parte di Autostrade a proposito dell'incidente con i 5 km di coda che si trova sulla 30, la Caserta a Salerno. Il tratto è tra Nocera Pagani e Salerno, in direzione di Salerno appunto c'è questa coda, tendenza ancora all'aumento, quindi per evitare che questa coda aumenti a dismisura Autostrade per Italia dà anche un consiglio a chi è diretto verso Salerno. Il consiglio è quello di uscire a Nocera Pagani, mettersi sulla strada statale 266 e poi utilizzare successivamente la strada statale 88 rientrando in autostrada a Mercato San Severino. Questa è la situazione. Comunque sappiamo che questo incidente vede il coinvolgimento di due autovetture, una dei due, delle due si è ribaltata e il traffico defluisce solo su una corsia.
0: Allora, io mi sono illuminata con la notizia delle caffetterie che in Giappone a quanto pare vogliono dar lavoro ai più anziani per non farli stare da soli. Stavo pensando di aprirmi una caffetteria dove però il caffè si fa con la moca. Basta con queste macchinette, dai, cioè la moca è la moca.
1: Sto pensando a quello che succederebbe al bar.
0: Che succede?
1: Mi sto immaginando il bar di Saxaruba che fa, sì, il caffè con la moca.
0: Con la moca.
1: Alle 9 di mattina.
0: Oggi c'era un caos, era una festa.
1: Appunto.
0: Al bar di Saxaruba, incredibile. Però, a parte scherzi, ancora oggi alcuni ristoranti, sono pochi forse, però quando vai a chiedere il caffè ci mettono un po' di più perché in effetti arriva con la moca. Non so se vi è capitato, a me è capitato proprio recentemente. A me questa cosa piace. Torniamo un po'
1: in... Se ci sono dei caffè di una volta che uno sta seduto, si legge il giornale, ha tutto il tempo per star lì a aspettare.
0: Dice, oggi non c'è tempo, quindi bisogna fare le cose rapide con tutte queste capsule che metti là dentro, che comprimi, giusto?
1: No, deve essere poi velocissimo. Io vedo dei baristi che sono veramente dei maghi.
0: Dei maghi, sì, infatti sì. Alcuni sono veramente rapidi.
1: Poi soprattutto
0: rapidi.
1: Ricordarsi i tipi di caffè che uno vuole.
0: Sì, io infatti macchiato, oggi
1: caldo,
0: avevo
1: macchiato
0: chiesto...
1: freddo, schiumato,
0: sì,
1: poco
0: avevo chiesto...
1: schiumato, poco caldo, poco freddo.
0: Il caffè più semplice al mondo, il caffè classico, ci hanno messo di più perché c'erano quelli complicati prima da servire,
1: esatto.
0: Capito? Quindi io sono quella semplice, va bene. Allora, 348-103-1010, questo è il numero di WhatsApp con il quale interagire con noi qui su Isoradio. Stay.

0: I gemelli diversi, musica qui su Isoradio. Ancora non hanno distinto chi è il biondo e chi è il moro. Tema è il biondo.
1: Che segno sei?
0: No, chi c'entra il segno? Sto parlando di
1: gemelli. Ho capito, a proposito dei segni, i gemelli.
0: Dai, io sono Ariete.
1: Quindi non possiamo
0: non
1: essere gemelli diversi.
0: No,
1: siccome io sono gemelli, se tu fossi stata una gemella,
0: sei gemelli,
1: potevamo essere gemelli diversi.
0: Certo. No, loro sono veramente l'opposto. Insomma, già. In diverse interviste anche fatte qua su Isradio, insomma, ne abbiamo parlato. Allora, prima di parlare di altro, parliamo di traffico.
1: Di cose che interessano naturalmente chi è in viaggio, e abbiamo questo incidente sulla 1 tra la diramazione Roma Nord e Guidonia Monticello in direzione Napoli, chilometro 548, due camion e un'auto in terza corsia coinvolti in questo incidente. C'è la coda ovviamente di circa un chilometro e abbiamo anche materiali dispersi, infatti c'è uno pneumatico in seconda corsia. Per quanto riguarda la 1 abbiamo anche rallentamenti tra Fabbro ed Attigliano in direzione sud verso Roma, lavori di ripristino dopo un incidente, stessa cosa anche tra Attigliano e Dorvieto nell'altra carreggiata, quindi esattamente nel tratto inverso c'è un chilometro di coda. In Liguria sull'autostrada dei Fiori avevamo delle notizie che adesso non trovo più, quindi evidentemente la situazione è tornata regola. Sulla 10 Genova Ventimiglia tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia 4 chilometri, una coda a tratti in direzione di Ventimiglia.
0: Senti, a Spotorno che cosa c'è di bello?
1: Te l'ho appena detto, 4 chilometri di coda.
0: No, inteso, cioè proprio a Spotorno che possiamo
1: 4 chilometri di coda.
0: No, la fila, voglio sapere cosa fanno a Spotorno.
1: 4 chilometri di coda.
0: Cosa c'è? Ci sarà qualcosa di bello a Spotorno?
1: Non lo so, non ci sono
0: mai
1: stato.
0: Secondo me sì.
1: Sicuramente il mare, penso di sì.
0: Il mare ci sarà inevitabilmente.
1: Che mi sembra già abbastanza.
0: Ecco, poi andiamo a curiosare. Spotorno, i bagni marini, poi lo leggiamo. Ok, tra poco andiamo a curiosare che cosa si può fare a Spotorno. Ma invece vi è mai capitato di mangiare il gelato troppo velocemente e improvvisamente sentire una fitta sulla fronte?
1: Sì.
0: Sì, a tutti voi è capitato, a me no, forse perché mangio con calma, no? Andateci piano quando prendere questi gelati. Niente paura però, lo chiamano brain freeze, questo fenomeno tanto comune quanto curioso, e succede proprio quando qualcosa di molto freddo entra in contatto con il nostro palato che invece è caldo, e quindi cosa provoca? Un restringimento dei vasi sanguigni seguito poi dalla dilatazione altrettanto veloce, ed ecco da là che vi prende questa fitta forte in testa.
1: Passa subito però.
0: Passa subito. Sì. Ah, cioè, quindi è una cosa momentanea. Così poi ti passa. Ma ragazzi, a me non mi è mai capitato, eh. Mangiate veramente con tranquillità.
1: Prova?
0: No, perché devo provare a sentirmi male?
1: Ti facciamo
0: scusa.
1: Arrivare un ghiacciolo dal bar.
0: No,
1: vediamo,
0: grazie.
1: Facciamo la prova in diretta.
0: No, grazie. Comunque, chi soffre di emicrania sembrerebbe sperimentare il brain freeze più spesso in modo più intenso. Quindi, se avete problemi di mal di testa, mi raccomando, mangiate tutto ciò che è freddo, ghiacciato, con molta tranquillità e calma. C'è Mica adesso qui su Isoradio.

0: Servivano i The Colors per far pubblicità ai Rolling Stones, che dici?
1: Eh beh sì, sentivano la mancanza
0: perché
1: proprio.
0: Ne hanno bisogno.
1: Erano poco famosi.
0: Certo. 11:42 minuti, ben trovati, buona giornata, buon venerdì 12 di giugno. Come sapete, quando arriva il venerdì inizia il weekend, o meglio ISO weekend, perché per tanti il venerdì è lavorativo. Sono in pochi quelli che hanno la fortuna di lavorare fino al giovedì.
1: Chi
0: e
1: fa
0: poi
1: la
0: si
1: settimana
0: fanno
1: corta.
0: Ti piacerebbe di
1: molto.
0: Molto. C'hai ancora poco tempo?
1: Io faccio mezza settimana corta, oggi finisco l'orario all'una.
0: Decente.
1: E me ne vado.
0: E dove te ne vai, Angelo? Lo vuoi raccontare?
1: Non lo voglio dire a tutti.
0: Vai, io te lo dico io, dove andare a Spotorno, in aereo.
1: Potrebbe essere un'idea.
0: Ci vuole un'ora e un quarto. Sai cosa c'è? C'è l'isola di Bergeggi che consigliano anche come spiaggia. Quindi intanto salutiamo chi ci ascolta da lì.
1: Che
0: prima
1: vicino
0: cosa.
1: A Roma, no?
0: Vicino a Roma con l'aereo però.
1: Esatto.
0: Perché certo, giustamente non è che ci metti un'ora e un quarto per arrivare all'isola di Bergeggi. Fa sorridere anche un po' il nome in sé, come si chiama, però insomma bella da vedere e soprattutto da gustarsi questo splendido mare.
1: La Liguria ha dei posti meravigliosi,
0: bellissimi,
1: davvero, sì.
0: Concordo. Dalla Liguria passiamo, pensate, in un nanosecondo alla Toscana, perché a quanto pare spettacoli teatrali al posto dell'antidolorifico, mostre d'arte per combattere l'ansia e un concerto al posto dello psicofarmaco. Quindi la cultura fa bene alla salute, lo dicono ormai tantissimi studi scientifici, e allora perché non somministrarla proprio come se fosse una medicina senza effetti collaterali dannosi? Si chiama prescrizione sociale. La Toscana a quanto pare farebbe da apripista. Queste notizie se le diamo già da un po' per quanto riguarda all'estero. All'estero da quel dì che avevano cominciato anche la prescrizione della passeggiata immersi nella natura, ecco. Adesso la Toscana in qualche modo vuole essere un po' all'avanguardia. E ci sta.
1: Quindi dalla Toscana si spera che poi venga.
0: Beh, ce lo auguriamo.
1: Espansa in altre
0: regioni,
1: perché no?
0: Perché poco fa fuori onda dicevamo, magari la persona che è in ansia, è un po' depressa e quant'altro, se un medico gli dice, lo invita, vai alla mostra, vai al concerto, magari la prende in modo positivo. Non glielo dicesse un medico, magari non ci andrebbe, no? Rimarrebbe a casa. E quindi questo mi sembra, no, una buona news. Siamo tutti d'accordo, vero? Alzi la mano chi non lo è. Come una terapia, certo, assolutamente. Siete d'accordo anche voi? Beh, se uno ci pensa, ti aiuta tantissimo l'arte, la musica. Veramente sono fonti di grande aiuto, come anche una passeggiata immersi nella natura.

0: così.
1: Eppure è andata così. Emma Ercomi qui su Isoradio. Allora salutiamo degli amici che stanno andando direzione Roma per un grande evento aziendale in compagnia dei colleghi preferiti. Buon viaggio Giuseppe, Fausto, Nicole e Mirea. Mirea mai sentita, voglio essere Mirea oggi anch'io.
2: Non è che si è persa una L, no?
1: Dici?
2: Forse era Mirella? Può darsi.
1: Dici, colpa del T9, voi fateci caso, no? Quando ti arrivano messaggi dove c'è qualche errore grammaticale, la risposta, scusami, il T9, sempre colpa del T9, anche a senza l'H, va bene.
2: Andiamo sulla 30, ritorniamo lì perché c'è sempre l'incidente di Castel San Giorgio Salerno, quindi carreggiata sud verso Salerno, scusate, abbiamo 5 km di coda. Tendenza all'aumento per questo incidente che è avvenuto al chilometro 48, due le autovetture coinvolte, una si è ribaltata, il traffico passa ancora su una sola corsia, è stata chiusa anche l'entrata di Castel San Giorgio verso Salerno, in alternativa si può entrare a Mercato San Severino e per chi è diretto verso Salerno il consiglio di autostrada è quello di uscire a Nocera Pagani, immettersi sulla strada statale 266, successivamente sulla statale 88 e si rientra in autostrada a Mercato San Severino.
1: Allora a me anni or sono, direbbe qualcuno, mi è capitato di stare in macchina, a un certo punto vedo un signore davanti a me con la sua macchina e dei cani a terra, sembrava che questi cani stessero male. Perché dico
2: questo?
1: Quindi
2: era fermo il signore con la macchina?
1: Il signore fermo con la macchina, i cani fuori da questa macchina sdraiati, così, sembrava che i cani stessero, quindi che fai? Ti fermi, perché quando c'è bisogno d'aiuto ti fermi.
2: Certo.
1: In quel contesto mi sono trovata in una situazione spiacevole, in quanto i cani erano addestrati e quindi erano stati fatti mettere proprio a terra per fingere che stessero male, per fregare la macchina, perché una volta scesa dalla macchina era pronto quello dietro, che ovviamente era l'amico di quello davanti, per entrare in macchina. No, dico questo perché stavo leggendo questa notizia, l'autista frena di colpo quando vede un cane a terra immobile, ma la verità è inaspettata. In questo caso, nel suo caso, il cane stava lì spaparanzato, pancia all'insù a prendere il sole, quindi respirava e tutto stava bene. Nel mio caso invece mi sono trovata in difficoltà, quindi non sempre uno dice presto soccorso perché mi dice bene. Insomma, meno male che poi la rapidità, no, mi ha permesso di capire che c'era qualcosa che non
2: quindi
1: quadrava.
2: La macchina non te l'hanno rubata.
1: No, assolutamente no, però mi è capitato anni fa, quindi prestiamo sempre attenzione, ma aiutiamo se i cani hanno bisogno.

0: GR1.
1: Buongiorno da Sonia Oranges. La crisi nel Golfo, dopo aver fermato una nuova ondata di raid contro l'Iran, Trump annuncia: abbiamo raggiunto un ottimo accordo, sarà firmato forse già nel weekend. L'Iran intanto mostra la consueta cautela. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
2: Stati Uniti e Iran sarebbero a un passo dall'accordo di pace che potrebbe essere firmato a Ginevra già nel weekend. 4 aerei militari americani, fa sapere il sito Axios, sono partiti verso l'Europa. A siglare l'intesa per Washington ci sarà il vicepresidente J.D. Vance, fa sapere Trump. L'Iran però ancora una volta frena. Il ministro degli esteri Araghchi dice che l'intesa è quasi pronta ma non ancora finalizzata. Tuttavia questa sembrerebbe davvero la volta buona, perché anche secondo alcuni media iraniani, pur rimanendo cauti, fanno filtrare quelli che sarebbero i punti del documento: revoca delle sanzioni petrolifere contro Teheran, sblocco di fondi congelati all'estero, riapertura dello stretto di Hormuz e riduzione della presenza militare americana nelle aree circostanti l'Iran. Le negoziazioni successive si concentrerebbero sul nucleare, escludendo però il programma missilistico. I media libanesi fanno sapere che l'accordo tra Stati Uniti e Iran comprenderebbe anche la fine dell'ostilità tra loro, tra il Libano e Israele. Trump assicura comunque che l'Iran non avrà la bomba atomica e torna a scagliarsi contro l'Unione Europea. Alla 7 dichiara: i G7 Europa sono stati irrilevanti, gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli. E a raffreddare gli animi arriva poi la dichiarazione del premier israeliano Netanyahu. Dopo una telefonata con il capo della Casa Bianca, precisa che Israele non è parte dell'accordo.
1: E all'ennesima stoccata di Trump contro gli alleati europei replica il ministro degli esteri italiani: non era una guerra a cui dovevamo partecipare, noi facciamo la nostra parte, l'Europa e dunque anche l'Italia sono presenti per garantire il traffico marittimo nel Mar Rosso, ha detto Tajani a margine della conferenza dei consoli italiani alla Farnesina. Si conclude a Tenerife il viaggio di Papa Leone XIV in Spagna. Nell'isola delle Canarie il pontefice ha visitato il centro migranti Las Raíces, incontrando ospiti e operatori, rilanciando il suo appello all'accoglienza. Le migrazioni possono essere un'occasione di incontro e arricchimento reciproco, ha detto, sottolineando che tutti siamo migranti e pellegrini in cammino. In programma anche una messa nel porto di Santa Cruz prima del rientro a Roma. Ora la cronaca. A Milano un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato sbalzato dal monopattino elettrico sul quale viaggiava come passeggero, coinvolto in uno scontro con un'auto. Nell'impatto sono rimasti feriti anche il conducente del mezzo a due ruote e quello della vettura. Sono in corso gli accertamenti della polizia locale per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. E ora una svolta nell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo durante un trapianto di cuore. Il GIP di Napoli ha disposto l'interdizione di due medici dell'ospedale Monaldi accusati di falso nella compilazione della cartella clinica.
3: Interdizione dalla professione medica per il cardiochirurgo Guido Oppido e per la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre 2025 hanno eseguito il trapianto di cuore fallito al piccolo Domenico Caliendo, morto a febbraio nell'ospedale Monaldi. Lo ha deciso il GIP di Napoli, che ha sospeso i due rispettivamente per 12 e 7 mesi, con l'accusa di falso materiale ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. L'avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi.
4: Per la prima volta abbiamo un primo spiraglio di verità su questa vicenda, verità sancita da un giudice terzo imparziale.
3: I due medici, quindi, secondo gli inquirenti, oltre a essere accusati di omicidio colposo, contestato anche ad altri 5 dottori dell'ospedale napoletano, avrebbero attestato il falso riguardo l'orario d'inizio dell'operazione di espianto del cuore del piccolo Caliendo, che sarebbe iniziata prima dell'arrivo del cuore da trapiantare, non sapendo quindi se l'organo arrivato da Bolzano fosse sano e idoneo. Simona Decina, GR1.
1: Nella giornata mondiale contro il lavoro minorile, il Presidente della Repubblica Mattarella richiama l'attenzione su un fenomeno che coinvolge ancora 138 milioni di minori nel mondo. In Italia, avverte il Capo dello Stato, il problema si lega al lavoro sommerso, sfruttamento digitale e dispersione scolastica. Per Mattarella, la scuola resta il più efficace strumento di prevenzione e inclusione, insieme con il

0: Il nuovo amministratore delegato e direttore generale del Club Bianconero lo ha deliberato poco fa il consiglio di amministrazione Carnevali ex Sassuolo. Subentra Comolli, che si è dimesso ieri. E arriviamo ai mondiali di calcio, iniziati ieri stasera alle 21 a Toronto, prima gara del gruppo B tra Canada e Bosnia. Nella notte nel gruppo A, vittoria in rimonta della Corea del Sud con la Repubblica Ceca, mentre nella gara d'esordio il Messico ha sconfitto 2-0 il Sudafrica. È il secondo gol dei padroni di casa, lo ha messo a segno Raul Jimenez, già una gloria anche per la sua storia.
1: Mette il centro, gol di Jimenez, gol!
2: Il Messico ha già il suo eroe per questo mondiale, risponde al nome di Raul Jimenez, camiseta numero 9 della tricolor. È suo il colpo di testa che ha spazzato via il Sudafrica nel 2-0 inaugurale dell'Azteca, lo stadio nel quale la magia diviene realtà. Jimenez deve aver pensato allora che quello fosse il luogo giusto per la sua prima rete in un mondiale, arrivata alla non più tenera età di 35 anni. Quella del centravanti del Fulham non è però una storia comune, la sua carriera, anzi la sua vita, ha rischiato di interrompersi prematuramente nel novembre del 2020, quando un violento scontro con David Luiz durante Arsenal-Wolverhampton gli procurò una gravissima frattura al cranio. Raul impiegò 9 mesi per tornare in campo, una resurrezione sportiva frutto di una tenacia incredibile, premiata con il colpo di testa messo a segno contro il Sudafrica per la gioia di un intero popolo che già festeggia come se avesse alzato la coppa al cielo. Francesco Albanese, GR1.
0: Il meteo, qualche pioggia residua, ma in un quadro complessivo di sereno e sole sul gran parte d'Italia. Le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
3: Oggi resterà qualche debole piovasco, ma una situazione di bel tempo, con temperature che aumentano notevolmente, in particolare al nord, dove raggiungeranno i 32-33 gradi. Tutto il weekend sarà l'insegna del bel tempo, con tanto sole sul nostro paese e qualche temporale di calore classico a ridosso dei rilievi alpini e sull'Appennino.
0: E ci fermiamo qui, la linea ora passa all'informazione regionale. Il giornale può essere ascoltato su Rai Play Sound e torna alle 13.
4: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

0: cos'è?
1: Quando tu mi fai così, che cosa vuol dire? Stringi,
0: no,
1: metti
0: così
1: il rosso.
0: Mi accendi il microfono. Buongiorno, Ale.
1: Ben trovata.
0: Sei riuscita
1: ma
0: a trovare...
1: Senti, ma mi sei mancata. Non so, adesso devo ricordare bene quando è stato il momento.
0: Che cattiva questa donna.
1: Però mi sei mancata.
0: Anche tu mi hai abbandonata in diretta, cara Ale. Sei andata in vacanza.
1: Esattamente.
0: Ma quindi te le sei meritate anche tu.
1: Meritate vacanze. Intanto sono un diritto costituzionale.
0: Sì, certo.
1: Come ce l'ho detto, sta scritto sulla Costituzione, quindi io sono nel mio.
0: Certo.
1: Vivendo in Italia, sottoscrivo.
0: Vedendoti così ti sei fatta il mare. Giusto?
1: Marone.
0: Era pulita l'acqua?
1: Meravigliosa. Si poteva bere.
0: No, vabbè, quello magari no, perché il sale c'è, quindi lascia perdere, no?
1: Poco,
0: non è
1: poco,
0: proprio...
1: sale,
0: poco sale, quindi va bene.
1: C'erano
0: così.
1: I pesciolini, c'erano i granchiolini, sì. Poi c'erano le conchiglie.
0: Le meduse.
1: Non c'era una medusa a pagare la ora.
0: Tu sai che se ci sono le meduse, in realtà l'acqua è molto pulita.
1: Vabbè, ne prendo atto, ma...
0: Vogliamo meduse. Ah, la parte tecnica ci cambia il tecnico così all'improvviso.
1: Ma guardami
0: capito?
1: Un po' chi c'è. The
0: bene,
1: best
0: bene.
1: One.
0: Allora, ISO Weekend insieme fino alle 13. Oggi parleremo di un sacco di cose, ma lo sai, no?
1: Io ho studiato.
0: Tu hai studiato? Sì, che sì. Studi? Di che puoi parlare?
1: Io tutto quello che vuoi. Io sono enciclopedica. Diderot,
0: sì.
1: Quando si inventò l'enciclopedia, pensava anche a me. E
0: cioè,
1: io di qualsiasi cosa io posso parlare.
0: Allora, visto che vuoi parlare, perché ne sai tante, tu sai che a breve inizia la maturità, poveri questi ragazzi.
1: Ad un momento fantastico.
0: Cioè,
1: Venditti ci ha scritto una canzone, quindi già cominciamo che se sei della Roma e devi fare la maturità, già c'è
0: una bella un'altra canzone
1: storia.
0: Per la maturità.
1: Se poi vai alla stessa scuola di Venditti, c'hai la scuola, la classe.
0: Scusami, io sono dell'idea, dopo 8 anni bisognerebbe trovare anche un'altra canzone per la maturità.
1: Ma t'avessi preso prima.
0: A chi? A me?
1: No, la maturità, ma quei passaggi meravigliosi.
0: Va bene Ale, dai, lo so che vuoi dare il traffico.
1: Calcioso. Allora andiamo in A1, partiamo da lì, fine con Planare Piacenza, diramazione Fiorenzuola verso Bologna, rallentamenti per materiali dispersi. Stessa situazione la indichiamo sempre in A1 tra Parma e la 15 verso Milano. Dispersione che in questo caso avviene tra il chilometro 107 e 105 con relativi rallentamenti. Due incidenti, il primo avviene in A16 tra Avellino Est e Benevento verso Canosa, l'altro avviene in A4 tra Tangenziale Nord di Milano e Sesto San Giovanni verso Torino. Qui possiamo anche aggiungere un dettaglio, vediamo un po' di cosa si tratta. Due camion coinvolti in un incidente al chilometro 137.
0: Come sei sprint?
1: Vacanza.
0: Ma certo,
1: senza medusa.
0: Hai la mente
1: mano,
0: leggera.
1: Uno.
0: C'è ultimo.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
2: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
3: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Rai Isoradio.

0: si chiami Paloma, lo sai, no? Pure te.
1: Io ero sicura, perché come si chiama? Invece vedi Paloma, però era più carino Paloma,
0: era più carina, sì, concordo. Mezzogiorno 26 minuti all'orale, tu sei molto sprint, ti sei rilassato una settimana, 15-20 giorni, un mese, hai studiato, hai fatto i compiti di vacanza?
1: La compiti da vacanza le vacanze le
0: tu sai che il 18 siamo arrivati, comincia la maturità, ci andrai anche tu?
1: Andrò, io porterò greco e italiano, sì, come
0: ma
1: feci
0: che sei
1: illo
0: matta, greco hai portato, non si capisce nulla veramente.
1: Ifigenia in Tauride, essa si trovava in Tauride, no, io la dovevo tradurre.
0: Aspetta, non mi parlare in greco perché sennò non ti seguo, te lo dico. Va il bene. Latino qualcosina ho fatto anch'io, ma il greco proprio no.
1: Odietamo nessore qui.
0: Sì, ok, molto Ovidio. Bene. Allora, il debutto della nuova maturità, quindi esattamente tra una settimana, giovedì 18 di giugno, 500.000 di studenti in tutta Italia torneranno sui banchi per l'esame. Dimmi la verità, tu mi sei secchiona, giusto? Eri secchiona?
1: No.
0: No, hai fregato alla maturità? Avevi qualche bigliettino?
1: No, avevo troppa paura. I tavoli in corridoio.
0: Ti devo spiegare come si fa.
1: La professoressa di greco, la professoressa Delia, la nomino, professoressa
0: sì,
1: straordinaria,
0: salutiamo
1: la professoressa Delia, che parlava in latino e greco e in aramaico, che camminava tra di noi.
0: Sì.
1: Le compagne di classe, quelle brave, davanti, tutte precise, con la coda, con tutto sistemato. I rocci.
0: Scusa,
1: attenzione
0: però,
1: vocabolario rocci, avete presente?
0: Mi eri secchiona, quindi stavi davanti anche tu.
1: Io ero all'ultimo, verso
0: come
1: il bagno,
0: l'ultimo?
1: Dove c'era un po' più di movimento.
0: Ok, sì.
1: E che si è trasformato solo in disordine, quindi io non capivo nulla. A parte io il greco non ho mai capito nulla, mi piaceva tanto.
0: Te sei la tipa che diceva: scusi, professoressa, posso andare in bagno? In realtà guardavi il fogliettino.
1: Esatto.
0: Diciamo, cioè, vero?
1: Ci lasciavamo i foglietti, solo che non sapeva che il mio, come iniziava.
0: Tu sai che ogni anno poi escono gli articoli, lo studente tal dei tali nell'istituto tal dei tali aveva il l'auricolare, tante belle cose, perché veniva è stato suggerito, no, gli hanno suggerito tante cose, ma sembrerebbe, secondo una professoressa, ci siano dei consigli per il
1: Sentiamo.
0: Via di questa. Le tracce vanno lette tutte, ripassate a voce alta e all'orale, non mostrate quanto sapete ma come siete cresciuti. Questa cosa la devo capire. Allora, la professoressa in questione, Lorella Carimali del liceo Vittorio Veneto.
1: Il nome depone bene.
0: Però devo capire, ora andiamo a leggere bene l'articolo tra poco, cosa intenda per all'orale non mostrate quanto sapete ma come siete cresciuti.
1: Io non ho mostrato quanto sapevo all'orale.
0: No.
1: Sono stata la star della giornata.
0: Sì,
1: la star.
0: La star. Immagino. Mascotte. Sì.
1: Vero.
0: Sì.

0: Bam Bam Bambina
1: è un titolo un pochino antico che fa pensare a Buscaglione. Non so perché a me questo titolo mi fa pensare a Fred Buscaglione. C'è Sara Lucania che mi guarda con tanto d'occhi. Chi è Fred Buscaglione?
0: Ma lo conosco, ma non dire certe cose.
1: Ma le dico, visto che tu non dovevi parlare, le potevo dire. No, infatti, tu hai detto che non parlavi adesso.
0: No, infatti, sto di in silenzio.
1: Fred Buscaglione, abbiamo ascoltato Bam Bam Bambina e andiamo 12:34. Alessandro Rosi che ci guarda così un po' compiangendo questo parterre. Ce ne andiamo a salutare un po' di amici che sono con noi. Intanto abbiamo il nostro amico Gaspa, grazie Gaspa, buona giornata, sempre molto affettuoso. Anche Paolo, anche lui molto attento e molto simpatico. Poi Luigino, ma dove ti trovi Luigino? Allora adesso siamo ad Ancona, 27 gradi, è vero, oggi è un po' caldino, però c'è secondo me un bel vento di maestrale che non rende troppo calda questa situazione, il traffico è intenso. Ciao Luigino, buona giornata e buon lavoro. Abbiamo poi la 1 tra Fine Comprare Nord, variante di Valico verso Bologna, code a tratti. Avviene un incidente in A1 tra Valdarno ed Arezzo verso Roma a chilometro 338. Una situazione complicata che mi sembra che sia in soluzione tra Nocera Pagani e Salerno verso Salerno. Stiamo parlando di 5 km di code, il traffico è congestionato ed è in diminuzione. Completiamo il nostro giro anche perché qui sta accadendo di tutto. In A4 Grumello in uscita, incidente al chilometro 187. Posso mandare la canzone?
0: No, scusami Ale.
1: Prego, prego, dica.
0: No, perdonatemi, non so perché in testa mia stava, ma è 45 con Autostrade per
1: l'Italia.
0: Pensa,
1: invece è 35. No, adesso
0: ti spiego il perché, perché non c'è la mia base, ecco perché. Quella mica è la mia base, va bene, tutto
1: è
0: posto.
1: La mia base.
0: È la tua base. Ora qua cosa facciamo? Litighiamo in
1: canzone,
0: diretta.
1: Poi litighiamo non in diretta e mettiamo tutte le tue basi.
0: Scusate, però non ti seguivo per questo motivo.
1: Amore,
0: purtroppo.
1: Ti si tolgono la base e tu mi segui più? Ah, no, beh. Andiamo musica.
0: Caldo,
1: posso
0: caldo,
1: Lucarini, posso?
0: Ma fa braccetto? Come ti pare, guarda,
1: braccetto,
0: va,
1: Lucarini.
0: Fai te, io vado via. Oggi finisce prima i Zoe, ma me ne vado. Ciao. Ciao. I Cranberries, dai, fantastica. Ritorniamo indietro negli anni.

Io ascolto Raiso Radio. Perché? Con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Raiso Radio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade. Perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Iso Radio, il mio mondo in una radio.

0: si muove il vento, il sole, la pioggia, le stelle,
1: la terra.
0: La terra. Alfa Giovanotti, buon vento. Beh, Ale, tu mi sei troppo sprint, troppo fresca di testa, fai come ti pare oggi, hai preso possesso di tutto, dello studio, di tutto.
1: E non sei la palazzina fuori, quando esci da qui dal corridoio, tutto mi, l'ho organizzato tutto io.
0: Cioè, veramente mi spaventi oggi, sono molto preoccupata, guarda. Comunque Roma non delude mai, perché è ufficialmente la città più bella del mondo da girare a piedi. E questo è vero.
1: È verissimo, si può.
0: Cioè, a piedi, non inteso scalzi, però ovviamente fa un
1: scalzi.
0: Po' male.
1: No,
0: perché non hai visto le persone girare scalze?
1: Pochissime.
0: Come perché? Cioè, ci
1: ma
0: sono.
1: Che Roma, ma che Roma giri, benedetta donna.
0: Da questa mattina mi prendono in giro perché c'è una battuta, un detto che si dice romano, che io non ho mai sentito. Qual era quello dell'aglietto, dell'aglio?
1: A riconsolamoce con l'aglietto.
0: Beh, io non l'ho
1: poi,
0: mai
1: seconda
0: sentito,
1: se singolare,
0: ragazzi.
1: E quando non c'è più niente c'è l'aglio che lo mangi e ti rende saporito qualcosa, che può essere una pasta, un pane, è una forma, diciamo, di toccato il fondo, comunque di consolarsi con qualcosa.
0: Ok, quindi riconsoliamoci con l'aglio.
1: Se lo dici così non sembra affatto il detto romano che c'è dai tempi.
0: No, certo,
1: no,
0: io vorrei conoscere
1: con un po' di passione.
0: No, io vorrei conoscere chi se l'ha inventato, no?
1: Per sì, capire, certo. Saliamo al 1400, 1300.
0: Ah, così antico, allora creiamolo anche uno noi adesso, così.
1: Vabbè, adesso facciamo una cosa, mandiamo la canzone, andiamo autostrada, abbiamo questi 3-4 minuti di tempo per inventarci un detto.
0: Ragazzi, fa tutto lei! Io voglio avere la tua freschezza mentale adesso, in questo
1: povera
0: momento.
1: Te.
0: Meno male ci sono i Bundabash con l'amoroso.

0: 12.47 scoccate in questo momento, siamo pronti adesso per collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Di nuovo una buona giornata a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Roberto Santoro e da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la notizia principale che al momento arriva dalla 30 Caserta Salerno. Qui per il traffico congestionato ci sono 5 km di coda in diminuzione tra Nocera Pagani e Salerno in direzione di quest'ultimo. Pertanto a chi è diretto verso Salerno consigliamo di uscire a Nocera Pagani, mettersi sulla strada statale 266 e successivamente sulla statale 88 con rientro in autostrada a Mercato San Severino. Per le altre notizie ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, qui tra Incisa e Arezzo verso Roma 3 km di coda per un tamponamento tra due autovetture. Il traffico al momento defluisce soltanto su una corsia. Rimaniamo sull'Autosole per segnalare traffico intenso. Siamo nel tratto compreso tra la Complanare di Firenze Nord ed il bivio per la 1 direttissima in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia, traffico intenso e coda tratti anche qui tra Cormano e Milano Est verso Brescia, 15 minuti il tempo di percorrenza del tratto. Sulla 9 Lenate-Chiasso, per le operazioni doganali, code tra Como Montelimpino e Chiasso per chi viaggia verso la Svizzera. La situazione della 14 Bologna-Taranto, code a tratti, traffico molto intenso in direzione delle riviere romagnole, con code tra il bivio della 1 e il bivio per la diramazione di Ravenna verso Ancona, tempi di percorrenza di 1 ora e un quarto. Ripercussioni sia sulla 13 con code da Bologna Interporto fino al bivio della 14 e sia sul raccordo di Casalecchio in direzione della 14. Sulla 23 Udine Tarvisio code per il traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza in direzione di Tarvisio, tempi di percorrenza su questo tratto di 20 minuti. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
3: Salida del vuelo con destino

0: Drive Safe, Mel Smith qui su Iso Radio, mezzogiorno 55 minuti. Io voglio chiudere Iso Weekend facendovi sorridere. Quanti di voi si scattano un primo piano decente? Allora subito a cambiare la foto sui social, su WhatsApp, a rifare i documenti, a prenotare il loculo al cimitero pure. Ti capita?
1: No,
0: ti
1: al cimitero assolutamente,
0: cioè,
1: non mi è capitato.
0: Tu non hai, mi vorresti dire, non hai la foto, non proprio, quella fare. Bella da utilizzare quando sarà il momento.
1: No,
0: no, non ce l'hai. Io conosco gente che già da 10 anni che dice voglio questa quando sarà.
1: Io la frase ho scelto.
0: Vedi che qualcosa hai scelto, è mamma mia.
1: No.
0: Allora dici la tua frase.
1: Domani così. È un altro giorno.
0: Domani è un altro
1: citazione.
0: Domani
1: via
0: è un
1: col
0: altro
1: vento.
0: Giorno, è vero. Però è intesa
1: bellissimo.
0: Che
1: io
0: domani
1: sono Rossella. Non so se essere Rossella o Retta, adesso lo capisco.
0: No, non ho capito, scusa.
1: No, niente, ma sola subito.
0: Stai parlando da sola, però sei in radio.
1: Non sto parlando da sola, sto parlando con la collega che si sta così affiancando.
0: Ah, va
1: sto
0: bene.
1: Parlando solo in radio.
0: Va bene. Comunque ok, quindi com'è? Domani è un altro giorno.
1: Sì.
0: Allora urliamolo forte, domani è un altro giorno. No, nel senso che dobbiamo morire.
1: Non lo so se lo vuoi urlare forte. As you like.
0: No, questo va bene anche nella vita di tutti i giorni. Quando
1: c'è
0: una giornata storta, domani è un altro giorno.
1: Ma guarda, Rossella, guarda la Rette, se n'è andato. Sa che non lo può più conquistare. Guarda Tara, che è la sua terra.
0: Sì.
1: E dice: domani è un altro
0: domani
1: giorno.
0: È un altro
1: e finisce.
0: Giorno. Via col vento. Andiamo
1: 18
0: a vedere
1: Oscar.
0: Via col vento. Vabbè, è vero.
1: 6
0: caspita.
1: Ore circa.
0: Sì, assolutamente. Va bene, c'ho tutta la notte per vederlo. Noi ci ritroviamo domani 10:13, sempre qui.
1: Domani, perché
0: radio.
1: Domani è?
0: Domani che cos'è?
1: È un altro giorno e che niente proprio.
0: Allora Alessandra, tu ti sei fatta un mese di vacanza.
1: Io mi sono fatta e hai fatto una sospensione pericolosa.
0: Ti sei fatta
1: 5
0: e
1: giorni
0: un mese
1: di vacanza.
0: Io ci devo andare ancora a quel bel paese, capito? Dai, ridere, ecco i pinguini. Ciao.
1: A domani.

0: 13.
1: GR1.
2: Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo, secondo media americani la firma nel fine settimana a Ginevra. Trump, abbiamo vinto la guerra, l'Europa è stata irrilevante. Teheran, l'intesa non ancora finalizzata. Facciamo la nostra parte, dice il ministro Tajani sul conflitto, la maggioranza confermata, la politica estera di Giorgia Meloni, le opposizioni attaccano su economia, AVS, i cittadini stanno peggio. Il lavoro minorile è una grave violazione dei diritti, messaggio di Mattarella per la giornata mondiale. Nel mondo oltre 100 milioni piccoli sfruttati in agricoltura, fabbriche o cantieri. Papa Leone alle Canarie, siamo tutti migranti, aiutiamoci a essere più umani. Monito ai trafficanti, fermatevi e convertitevi. Il bimbo morto a Napoli dopo il trapianto di un cuore bruciato, sospesi i cardiochirurghi indagati. Social vietati agli under 16, anche il Canada verso la legge, i colossi del tech potrebbero aggirare le norme attraverso politiche per ridurre al minimo il danno agli adolescenti. L'abbraccio di San Siro ai Rama, Pienone, fan in delirio per il concerto a Milano, l'emozione del cantautore rapper nell'intervista alla GR1. Calcio Juventus, dopo le dimissioni di Comolli, ufficiale l'arrivo di Carnevali ai vertici del club. Mondiali, stasera Canada-Bosnia.
3: Destinazione pomeriggio, con Rai Radio, musica, news e pubblicità.

0: 13.04, destinazione pomeriggio, news, infomobilità, tanta musica. Questa è Rai Radio versione estiva, siamo proprio nei primi giorni, ancora ci sono gli esami da maturità da fare, noi così vi accompagneremo anche in quelle giornate sicuramente un pochino più complicate, raccontando magari le prime tracce dei temi. Quello segna un po' l'inizio dell'estate, quando anche i nostri maturandi sono andati in vacanza. È di Cotta Alessandra Tocci insieme, accanto a me c'è una sorridente Monica D'Angelis. Buongiorno Monica, ben trovata.
1: Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori di Rai su Radio.
0: Noi stiamo viaggiando insieme come, sai, quelle auto delle scuola guida in cui c'è chi deve fare l'esame che sta da una parte, no? E accanto c'è l'istruttore, che io mi impazzivo a capire quali cose avesse per terra, se l'ho toccato io o l'aveva toccato lui. In questo caso è più facile perché è la nostra voce.
1: Esatto.
0: E non so bene chi frena, se frenava lui, frenavo io, se ero stata brava a guidare, insomma devo dire che è abbastanza complicato.
1: Quindi qui subentra più un gioco di sguardi,
0: qui
1: diciamo.
0: un gioco di sguardi. Bene, allora cara Monica, intanto buon pomeriggio anche a te. Abbiamo salutato la nostra Sara Lucarini, che troveremo domani, sempre un viaggio piacevole, simpatico, estivo, no? Come estiva Sara. E

0: 2 chilometri di coda. Stimate in diminuzione queste code, comunque il traffico è definito congestionato. Ancora a parlare di incidente, lo facciamo tornando in A4, dove all'uscita di Grumello per le provenienze da Milano abbiamo l'incidente in A1 ad Orte in entrata, siamo al chilometro 491. Coda importante in A1 tra Incisa Reggello ed Arezzo verso Roma, sono 4 chilometri con la tendenza all'aumento, anche qui un incidente complice di tutto questo. Tu che altro osservi invece nei nostri sistemi? Aiutiamo i nostri amici viaggiatori.
1: Io osservo sulla A13 Bologna-Padova, tra Bologna Interporto e il bivio con la A14 Bologna-Taranto in direzione sud verso Bologna, coda per traffico intenso. Sul raccordo Casalecchio al bivio con il medesimo e l'autostrada 1 Milano-Napoli in direzione nord, code per traffico intenso. E sempre sulla 1 Milano-Napoli con il bivio con la A22 Brennero-Modena, sempre code per traffico intenso.
0: Sì, quindi c'è un bel po' di movimento.
1: E beh, il weekend, si avvicina il weekend.
0: Esatto. Fumo per incendio invece indicato in ambedue direzioni in A14 tra Cerignola S e l'A14. Il tema delle frasi scritte sull'estremo nostra dimora ha interessato. Allora, io ho domani un altro giorno. Una signora ha citato tutta la fine di Via Col Vento, no? Con sì. Rette che risponde: io francamente me ne mischio, e lei dice domani un altro giorno. Il tema insomma è ripreso più da un ascoltatore molto simpatico, c'è quello meraviglioso di Califano, no? Non escludo il ritorno, che è rimasto celebre. Io ero un po' indeciso tra domani un altro giorno e non
1: escludo... meglio domani un altro giorno,
0: è vero, un pochino più così, poi lo lasciamo a Califano. Insomma, questo è uno dei temi del pomeriggio. Allora, buon pomeriggio a tutti voi, buon viaggio. Un altro signore invece diceva: adesso ogni volta cambierò l'immagine si può modificare, insomma si cerca ovviamente un po' di ironia su temi non facili. E 348 103 10 10, dove ve ne andate di bello? Tu dove andresti oggi se potessi partire? Un aereo a tua disposizione sta per decollare dall'aeroporto di Ciampino, dove andresti?
1: Guarda, me ne andrei nelle Filippine.
0: Invece poi lo chiediamo a Eddie Cotta, che secondo me gli va benissimo il nostro Mar Tirreno, vero? Lui sa benissimo. Ah, infatti lui Mar Tirreno. Io me ne andrei in Polinesia. Voi dove ve ne andreste se potesse partire? Dovete tornare però domenica sera, non facciamo scherzi. Aia.

0: Drop Dead. Ritorniamo con gli aggiornamenti sul traffico, sulla A14, Bologna-Taranto, tra Cerignola Est e il Bivio A16 Napoli-Canosa, in entrambe le direzioni segnaliamo fumo per incendio. Siamo al chilometro 589-300. Sulla A30 Caserta Salerno tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio in direzione sud verso Salerno, un chilometro di coda per traffico congestionato. Sulla tangenziale di Napoli, altezza di Corso Malta, in entrata a Pozzuoli, coda sempre per traffico intenso.
1: Incominciamo intanto a dire una cosa, che se indichiamo Ciampino come aeroporto, tu non puoi andare alle Filippine. Questo ce lo scrive Sandro, dice non bisognate andare alle Filippine.
0: Però
1: Ciampino.
0: Possiamo anche fantasticare.
1: Ci fantasticava. Comunque non è un volo intercontinentale così a lungo raggio, mi dispiace. Se vuoi puoi andare in Sardegna e in Sicilia. Va bene Sandro, stavamo così scherzando. Io volevo dire aeroporto dell'Urbe, penso un po' per dire ancora una cosa più piccola che ci portasse ovunque. Comunque molto simpatico, lo ringraziamo. Poi ce ne andiamo da Fabio. Fabio vuole andare sull'Himalaya. Se potesse partirebbe in questo momento, devi tornare, però lunedì è sempre l'obbligo di tornare. Poi c'è invece il nostro amico Andri che vuole andare in Malesia, isola di Langkawi. Un anno fa era lì per il viaggio di nozze, è andata a vederla, mi ringraziate, la salutiamo, certo, la salutiamo la tua moglie che avevi portato in quel bel posto. Poi all'isola d'Elba vorrei andare, tra l'altro dice devo andare a tenere un'ora di volo per il brevetto ed è Trippozzo, il nostro amico camionista. E allora dice un po' dura, però dice andare sull'Himalaya, se dobbiamo tornare domenica. Esattamente, salutiamo Prisca che invece compie gli anni.
0: Sì, salutiamo Prisca, ci ritenga una nostra collega speaker, anche radiofonica, anche lei, che oggi compie gli anni. Auguri Prisca.
1: Auguri Prisca, non ti chiediamo quanti anni fai, prima c'è stata qui una discussione che non ti dico, vabbè. Allora, poi abbiamo Marino invece che vuole andare nell'isola di Vanuatu, nell'Oceano Pacifico, deve essere bellissima la Polinesia Francese. Ci credi Marino? Anche per me quello è il mio obiettivo, la Polinesia Francese, e sarei disposta anche a starci solo sabato e domenica e rientriamo domenica sera. Va bene, allora dedichiamo a Prisca Spiagge di Renato Zero, un bellissimo brano, e poi proseguiamo insieme questo viaggio oggi pomeriggio.

0: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Pennessy. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Rai Isoradio. Io di le patate.

0: ricorda un po' Burt Bacharach, questo So Easy to Fall in Love di Olivia Dean. 13:25, buon pranzo, e magari qualcuno di voi sa anche a pranzo, o quei pranzi preparati a casa che cominci pesi 20 grammi di cereali a cui aggiungiamo 5.
1: Inizia la prova costume.
0: Sì, ma quella, cioè, ormai è diventata. Oppure chi invece si fa dei sontu, io vedo dei piatti di pasta asciutta che mi... sempre sta carbonara, poi, ma apro qualsiasi cosa, apro la carbonara, ma insomma c'è anche il carbonara day, quindi questo è importante da dire. E insomma, allora, il momento di pranzo molto importante, buon pranzo a tutti voi. Comincia a far caldo, quindi sarà bene opportuno scegliere alimentazione più adatta, quindi un pochino più di frutta magari, e insomma evitare cose troppo grasse, a parte questa carbonara che continuamente
1: bella
0: ci
1: caprese.
0: Presenta una bella caprese col basilico, la mozzarella, il pomodoro, oppure anche un'insalata. Te cosa preferisci? Insalata?
1: Ma la caprese, soprattutto se sono giù
0: a casa. Ti metto la canzone di Levante, quella della casa mia. Adesso la cerco. Allora, va bene, questo sarà il vostro pranzo. Buon pranzo a tutti voi. Noi abbiamo una bellissima mensa che offre tanti primi, tanti secondi, tanti contorni, e poi c'è chi sempre ordina qualcosa a parte. Quindi tu senti quest'urlo nella mensa qui dentro la Rai Sax, tacchino, tacchino. È una cosa bellissima. Lo vorrei registrare e mandare in onda, perché quel tacchino urlato in mensa lo trovo. Fettina, mi ricorda anche Eddie. Fettina. Va bene, abbiamo fame. Allora ce ne andiamo subito da 21, Torino Brescia. Siamo tra Corse e Castelveto verso Brescia, a descrivere 3 km di code a tratti. Tangenziale nord di Milano, le code anche qui sono indicate a tratti tra Milano Meda e Monza Sant'Alessandro verso est. Che mi dici delle autostrade, cara compagna di viaggio?
1: Sulla A14 Bologna-Taranto al bivio con la A16 Napoli-Canosa e Cerignola Est segnaliamo un incendio. Siamo all'altezza del chilometro 589 e 300.
0: Bene, io invece me ne vado in A1, dove abbiamo tra Complanare e Firenze Nord, variante di Valico verso Bologna, dei rallentamenti. In A9, all'altezza di Fino Mornasco, in entrata, abbiamo un incidente. Attenzione per la posizione, coinvolta un'auto, siamo al chilometro 29 e 800.
1: Sulla A1 Milano-Napoli, tra Incisareggello e Arezzo, in direzione sud verso Roma, abbiamo 5 km di coda in aumento per un incidente segnalato al chilometro 338 e 800.
0: Sono circa 5 km, visto, sono importanti le code. Ce ne andiamo a Napoli, tre notizie. Allora, Corso Malta in entrata, code, Capo di Monte, Corso Malta verso Capo di Chino, rallentamenti, e poi ancora Capo di Chino, Corso Malta verso Pozzuoli, code. Un incidente avviene all'altezza del porto di Napoli, in entrata, in la direzione verso Salerno, siamo al chilometro 1 e 900. Anche qui la posizione è delicata.

0: Al mio paese, Levante, di lì a Serena Brancale, 13:34, c'è una storia della caprese. Tu pensi che uno dice, uno ha visto il pomodoro, l'ha messo sul piatto, l'altro ha preso la mozzarella? No, c'è anche una storia. Allora, l'hotel meraviglioso qui si sana di capri, nel Novecento, prima metà del Novecento, gli chef volevano così stupire una persona di difficile, che era Marinetti, il futurista. E allora presero questo piatto semplicissimo, lui tra l'altro non amava i carboidrati, non si sa perché futurismo evidentemente i carboidrati non considerava, era meglio, e lì insomma si inventano questo semplicissimo piatto che poi ha anche i colori della bandiera italiana, e gli propongono questa insalata di mozzarella, pomodori e basilico, capito? Quindi c'entra Marinetti, c'entra il qui si sana e capri, ma quello lo potevamo anche dedurre. Musica e cibo spesso sono associati, non credo che esista una canzone sulla carbonara, se ne avete qualcuno, anzi se avete canzoni col cibo segnalate, cioè è il momento di farlo, così le condividiamo in questo orario sospeso tra mattina e pomeriggio e con un po' di traffico, forse un po' più del solito perché, come giustamente dicevamo,
1: sì,
0: fine settimana
1: estivo, fine settimana venerdì. Si avvicina, e sulla Napoli-Salerno, al porto di Napoli, in entrata a Salerno appunto, abbiamo un incidente, segnaliamo 6 chilometri di coda, stanno aumentando i chilometri sulla 1 Milano-Napoli tra Incisa Reggello e Arezzo in direzione sud verso Roma per un incidente causato al chilometro 338 e 800. Sulla 10 Genova Ventimiglia al confine di Stato con Ventimiglia in direzione est verso Genova segnaliamo 2 chilometri di code.
0: Luigino ti saluta, 26 gradi al sole, ciao Monica.
1: Lui è in viaggio. Luigino è il nostro ascoltatore,
0: uno dei nostri
1: ascoltatori affezionati.
0: Camillario Trippozzo propone questo cambiamento filosofico di vita, non tanto fare la prova costume, ma il costume che fa la prova con te stesso, con te.
1: Beh, potrebbe essere un'idea,
0: bravo Camillario Trippozzo. Bene, io vi aggiungo ai disagi che abbiamo già sentito da Monica anche la situazione dei nostri confini, la 9, l'attraversamento della dogana causa code in questo momento verso la Svizzera tra Como, Montelimpino e Chiasso. Sulla 14, come ben sappiamo, abbiamo i lavori e le code, ne descriviamo uno, nel tratto Pescara Sud Ortona verso Bari abbiamo questa coda per lavori, completiamo il nostro giro, ma ce ne sono andati verso il Brennero, in A1 al bivio con la 22, chi procede da Bologna verso il Brennero, direzione nord, trova code e traffico intenso.

0: Amore è Elisa. Beh, un tempo c'erano proprio dei film, delle canzoni, delle scritte sui muri. Amore è, lei l'ha ritrovato come titolo del suo brano. Dunque, esistono delle canzoni legate al cibo. Intanto, viva la pappa col pomodoro, Rita Pavone. Secondo me molti di noi sono appassionati a questa, a quella colazione, a quella merenda proprio per questo. Poi abbiamo gli spaghetti a Detroit, spaghetti burro insalatina, se non ricordo male, una tazzina a caffè, Fred buon gusto. Ma abbiamo un nostro amico ascoltatore che ci segnala anche una canzone che parla di carbonara. Adesso ce l'andiamo a studiare. Saluta a tutti da Berniero. Ringraziamo Berniero come ringraziamo Claudio. Detto questo, io a questo punto, se sei d'accordo, co-pilota, andrei a descrivere ciò che sta accadendo in strada. Prego.
1: Abbiamo un bel po' di traffico, vai. Diciamo.
0: Guarda, te lo lascio a te. Io mi tengo gli spaghetti, la carbonara, okay. E te prego, cara, si accomodi a lei l'infobilità.
1: Sulla tangenziale di Napoli, tra Corso Malta e Capodimonte, in direzione ovest verso Pozzuoli, traffico intenso. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Incisa Reggello e Arezzo, in direzione sud verso Roma, dove appunto c'era una coda di 5 km per incidente, la causa è stata risolta e quindi tendente alla diminuzione. In uscita sulla Napoli-Salerno, a Castellammare di Stabia, in uscita da Napoli, abbiamo code per viabilità esterna che non riceve. Attenzione perché vengono segnalati dei pedoni sulla 11 Firenze-Pisa Nord, e precisamente tra il bivio appunto con Firenze Nord e Sesto Fiorentino, in direzione est verso Firenze. Sulla 3, sempre Napoli-Salerno, porto di Napoli in entrata a Salerno, segnaliamo un incidente. Sulla 10 invece, Genova-Ventimiglia, al confine di Stato con Ventimiglia, in direzione est verso Genova, 2 km di coda, mentre nella direzione opposta verso ovest segnaliamo invece 6 km di coda. Un'ultima informazione sulla A4 Brescia-Padova, abbiamo delle code per un incidente allo svincolo tra Peschiera e Somma Campagna in direzione Padova.

0: è la cantante femminile più famosa del momento in Italia? Non lo so, domando, secondo me sì.
1: Sì,
0: sole 24 ore, tutto esaurito per Laura Pausini al Madison Square Garden di New York, 6 giugno, quindi questo è avvenuto qualche tempo fa, grande successo, si torna in Italia con tanta voglia di cantare, poi Repubblica, insomma anche i giornaloni, quelli se ne, si occupano di lei, non solo la stampa di settore, insomma grande interprete e via, l'abbiamo ritrovata con La Solitudine, che tutti noi conosciamo a memoria, viene anche data alle maturità, viene dato come testo da commentare e da tradurre in latino. Per alcuni, okay. Invece altri devono tradurre al greco direttamente. Allora, buon pomeriggio a tutti voi. Trippa, allora, trippa tagliata fine con olio buono, prezzemolo, pomodorini, ciliegino, un pizzico di sale per chi lo vuole, veloce e fresco, e questo è un piatto estivo. Adesso, tripozzo, tu ti chiami così e quindi noi approviamo il tuo nome. Però il fatto che la trippa sia un cibo leggero, non lo so.
1: D'estate
0: non so. Grazie per la compagnia che ci fai tu, Monica. È arrivato un messaggio.
1: Grazie
0: per l'info importante di viabilità. Purtroppo non riesco, insomma, ho dei problemi di recezione in zona Arezzo, sono un po' di giorni che e questa è difficoltà e non su miracolo, e questo è Fabio d'Arezzo che chiede di ascoltare bene Isoradio. Poi salutiamo Claudio, salutiamo Antonio che scrivono al 348 103 1010 i vostri messaggi. Si inizia un fine settimana insieme, fine settimana di grande movimento, speriamo anche di bellissimo tempo, e noi saremo al vostro fianco notte e giorno in qualsiasi momento della giornata, e potete sempre scrivere al 348 103 1010. Questo era per preannunciare che sarà Monica D'Angelis a dare notizie di infobilità.
1: Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo proprio ora un incidente avvenuto al bivio con la 30 Caserta Salerno in direzione sud da Roma appunto verso Salerno, un incidente avvenuto al chilometro 738 e 500. Sulla variante di Valico tra Badia e località Aglio al chilometro 255 in direzione sud verso Firenze, 2 chilometri di coda per un veicolo fermo al chilometro 31 e 300. Sulla 10, dove prima segnalavamo appunto 6 chilometri di coda tra Spotorno e Finale Ligure in direzione ovest verso Ventimiglia, sono scese a 2 chilometri di code.
0: Una bella notizia, dobbiamo invece concludere questo ulteriore giro informativo sulla 1 con un incidente che avviene al vivo con la 30, chi da Roma procede verso Salerno in direzione sud. Tu mi stai dicendo che avevi già dato questa notizia?
1: Sì.
0: E se mi ero distratta, adesso non è che dovevi essere
1: Alessandra,
0: così precisa.
1: Adesso, non mi segui.
0: Non ho mangiato, ti ho seguito.
1: Siamo in due.
0: Non hai bisogno di essere seguito, penso. Questa è la grande verità. E poi andiamo in quella 14 per ricordarvi la coda per lavori tra Pescara Sud e Tortona verso Bari. Volevo anche andare a dedicarci a un tratto di siciliano e poi anche milanese. In Sicilia ce ne andiamo sulla Palermo Catania perché abbiamo rallentamenti per incidente a Villa Abate in direzione di Palermo, e poi c'è un veicolo in panne in posizione delicata tra Linate e Via Rubattino in direzione di Lecco, parliamo al chilometro 5 e 300, e siamo in tangenziale est. Ancora musica prima del GR1.

0: ore 14.
1: Rai Isoradio. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Alice Andreoli, Stati Uniti e Iran verso la firma dell'accordo per la fine del conflitto, secondo i media americani, avverrà a Ginevra nel weekend. Teheran conferma ma fa sapere che l'intesa non è stata ancora finalizzata. Trump sferza, intanto gli alleati: abbiamo vinto la guerra, l'Europa è stata irrilevante. Finché sarò io il primo ministro di Israele, l'Iran non avrà armi nucleari, ha affermato poco fa Netanyahu, aggiungendo che con il presidente degli Stati Uniti c'è pieno accordo su questo punto. Il Papa conclude a Tenerife tra i migranti il suo viaggio apostolico in Spagna. Ancora una volta Leone XIV ha richiamato alla centralità della dignità umana. Siamo tutti migranti, aiutiamoci a essere più umani, ha detto Prevost, con un monito ai trafficanti: fermatevi e convertitevi. Il GIP di Napoli ha disposto l'interdizione dalla professione medica per il cardiochirurgo Guido Oppido e la vice Emma Bergonzoni, coinvolti nel caso sul trapianto di cuore al piccolo Domenico Caliendo, morto il 21 febbraio scorso. I due medici sono sospesi rispettivamente per 12 e 7 mesi per la falsificazione della cartella clinica del bambino. L'inviato a giudizio per corruzione, l'ex parlamentare Denis Verdini, coinvolto nelle indagini sulle commesse in ANAS. Il processo è fissato al 16 settembre. Il giudice ha inoltre dato il via libera al patteggiamento in continuazione a 2 anni e 10 mesi per il figlio Tommaso. Uno dei manager imputati, Domenico Petruzzelli, è stato condannato in abbreviato a 1 anno e 4 mesi, assolto dall'accusa di turbativa d'asta. Calcio ufficiale, Giovanni Carnevali è il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus. Carnevali, ex Sassuolo, subentra Comolli, che si è dimesso ieri. È tutto, prossimo GR1 alle 15.
1: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Medimex 2026 dal 17 al 21 giugno a Taranto, un viaggio tra pop e punk, showcase, workshop, networking, incontri e racconti, per un tuffo nel mito. Medimex è un progetto Puglia Culture, Puglia Sounds, promosso in collaborazione con Regione Puglia, finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 2127 Puglia Culture Regione Puglia, sezione Turismo.

Emotion, così riapriamo. 14.06, abbiamo ascoltato il GR1, lo ritroveremo alle 15, un'altra edizione in strette o larghe tra un

0: della trippa. Cioè lui praticamente ha preso la trippa, l'ha analizzata,
1: ben aggiornato,
0: ha fatto uno schema sulla trippa, adesso vi do a dire, adesso lo ascoltate pure voi. Calorie, proteine, grassi, carboidrati, colesterolo, ferro, vitamina, zinco, e per una porzione abbondante siamo intorno ai 240 calorie, quindi è dietetica, ha ragione lui. Quindi ricordiamo la sua ricetta estiva di Camillaro Trippozzo, nomen omen: trippa tagliata a fine fine, olio buono, prezzemolo, pomodorini, ciliegine, un pizzico di sale, quindi questo è quello che propone per mangiare la trippa d'estate. E allora poi c'è Raffaele da salutare, poi arrivano anche i saluti e ringraziamenti di Claudio. I nostri ascoltatori sono talmente riconoscenti del lavoro che svolge Isoradio che ringraziano personalmente le informazioni ricevute, quindi ti accoglie con grande affetto e ti ringrazia.
1: Grazie.
0: Il nostro amico Claudio. È il momento del grazie, è finito il momento del grazie, andiamo in strada.
1: Abbiamo
0: sorpresa,
1: sulla...
0: sì, non te l'aspettavi?
1: Mi hai colto di sorpresa.
0: Va bene, allora dal numero 348 103 10 10, adesso andiamo in strada.
1: Sulla Roma Teramo, a Colle Tasso, in direzione est verso Teramo, segnaliamo un incidente avvenuto al chilometro 10 e 900. Sul tratto invece della tangenzia, tra la tangenziale est di Roma e l'inizio della complanare in direzione est verso il grande raccordo anulare, code a tratti per traffico intenso, ma sempre sul grande raccordo anulare, tra l'inizio della complanare e il bivio della complanare e il grande raccordo anulare, appunto, code a tratti per viabilità esterna che non riceve. Sulla variante di valico tra Badia e località Aglio, al chilometro 255 in direzione sud verso Firenze, i 2 chilometri di coda sono diventati 3 a causa di un veicolo fermo al chilometro 31 e 300. Vuoi continuare tu, Alessandra?
0: Va bene, continuo io. E allora vado in complanare a Roma, inizio, fine complanare verso il grande raccordo, abbiamo indicazioni di coda a tratti. Rimaniamo nella capitale, tratto urbano della 24, tra tangenziale est, inizio complanare verso il grande raccordo, così completiamo Roma, abbiamo code a tratti. Colle Tasso l'hai detto, ti ho sentito,
1: sì.
0: Non mi sono distratta su Colle Tasso.
1: Allora quindi, proseguo io, sulla Fippini, tra Scandicci e Firenze Scandicci, in direzione est verso Firenze, traffico rallentato. Sulla 1 Milano-Napoli, a Fabbro Est, in direzione nord verso Firenze, segnaliamo un incidente. E sempre sulla 1, tra Incisa Reggello e Arezzo, in direzione sud verso Roma, code a tratti per traffico intenso.
0: Direi che un po' di musica, è musica italiana, lei è Gaia, Bossa Nostra. E poi ci ritroviamo, poi c'è anche Madonna, attenzione, quindi un bel po' di musica.

0: something I want to talk about.
1: Madonna, sicuramente è una cantante, così una visione del mondo della musica che ti avvicina, Madonna?
2: Molto.
1: Adesso decido che ti intervistiamo.
2: Sì, no, direi molto. Beh, perché nel fuori onda, diciamolo.
1: Che no, Alessandra, non lo dobbiamo dire. No, non lo dobbiamo dire. Allora, non si possono dire fuori onda, ti dico, questa è una piccola
2: regola.
1: No, questo
2: dobbiamo dirlo. Però
1: allora,
2: sì.
1: Non parliamo di te. Allora, dimmi, Madonna.
2: Per me è una grande regina del pop. Sicuramente.
1: Certo. Anche ha accompagnato i tuoi balli, la tua musica.
2: Certo.
1: Qual è la canzone che preferisci?
2: Beh, tutte. Di Madonna non ce n'è una che non mi piace.
1: Quindi ti piacciono tutte. Io ricordo, se non sbaglio, la sua prima, In gondola a Venezia.
2: Quale?
1: È la prima canzone di Madonna. Ho un ricordo sbagliato io? No, sì, I Like a Prayer.
2: I Like a Prayer, sì.
1: Se non sbaglio stava in gondola.
2: Io ero un po' più piccolina.
1: Ah, tu non te la facevano ancora vedere, secondo me. Dovevi andare a letto, se esisteva Carosello già ancora al tempo tuo. Ti mandavo
2: no,
1: a
2: Carosello già non c'era più, però mi ricordo che sei nata mia madre me ne parlava.
1: Di Carosello, di Madonna.
2: Sì, di Carosello.
1: Andiamo a salutare un po' di amici che viaggiano con noi. Dunque, abbiamo poesia naturalmente, di Trippozzo. Su Isoradio c'è sempre compagnia. Tra una notizia e una bella allegria. Gli speaker parlano con cuore sincero e rendono il viaggio più leggero davvero. Tra camion, caselle e chilometri a volontà, Isoradio ci accompagna con fedeltà. Per chi guida la notte o col sole che va via, una voce amica è sempre Isoradio sia.
2: Un poeta.
1: Un vero poeta. Ma è anche noi che sappiamo ispirare. Siamo delle muse noi. Siamo delle vere muse. Poi salutiamo la nostra amica Giovanna che scrive, poi affezionatissimo e fedelissimo Pasquale. Ci dice: ma io vi seguo da sempre. Ma siete unici. Ecco che possiamo raccontare, al di là del vetro, un po' di giovani. Oggi c'è l'iniziativa del Bimbo Rai. Bimbo Day. E i bambini, i parenti più giovani dei nostri così colleghi li invitano in trasmissione
2: si fa vedere insomma cosa avviene dietro le quinte, sia televisive che
1: esatto. Ma torniamoci in strada con la variante di valico tra Badia e Daglio verso Firenze, 5 km di code in aumento, rallentamenti in A1 tra Scandicce e Impruneta verso Roma, 2 km di code in A4 tra Dalmine e Capriate verso Milano, c'è coda, e poi complanare il tratto urbano della 24 tra Inizia e Grande Raccordo verso quest'ultimo, abbiamo indicazione di code a tratti, fate attenzione.

0: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
2: Masha e Orso Karaoke. Tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Rai su Radio.

16:25, traffico sostenuto in questo inizio di pomeriggio, ci si sposta, siamo come sappiamo bene all'inizio di un fine settimana che magari per alcuni segnerà anche l'inizio delle vacanze. Vediamo cosa trovate in questo momento in strada. Intanto ce ne andiamo subito in A14, siamo tra Cormano e Milano Est verso Brescia, abbiamo indicazioni di code a tratti. Un tratto tra l'altro autostradale piuttosto importante, sono circa 10 km. Rimaniamo sulla Torino-Trieste, ci spostiamo ora tra Dalmine e Capriate verso Milano, 2 km di coda, la coda è in aumento ed è dovuta a un veicolo fermo in avaria. Vediamo ora la 26 in primo piano nel tratto va da Masone verso sud, i rallentamenti sono indicati, circa 15 km di autostrada interessato da questi. E poi abbiamo la 10 tra Albeng ed Andora verso Ventimiglia, la fatica di viaggio ce la portiamo già dietro da qualche tempo, adesso siamo arrivati a 5 km di coda a tratti, in questo caso siamo di fronte a lavori. Ma rimaniamo sulla Genova Ventimiglia, siamo tra San Bartolomeo ed Andora verso Genova, qui le code sono dovute a dei lavori e sono stimate 1 km. Lasciamo questo tratto e scendiamo, siamo ora in A1 tra Compranale, Firenze Nord e Variante di Valico verso Bologna, rallentamenti, e anche tra Scandicce e Impruneta verso Roma, rallentamenti. In questo caso però la motivazione sono dei materiali dispersi, allora andiamo a vedere dove, tra il chilometro 288 e 285. Ancora la 1, code a tratti tra Incisa Regello e Arezzo verso Roma, qui le code si sviluppano dal chilometro 322. Per ora ci fermiamo in Variante di Valico, dove abbiamo le code più importanti, 6 km tra Badia e Daglio verso Firenze. Siamo di fronte a code in aumento, valutate 6 km per un veicolo fermo in avaria.

0: James Blunt, 14:33. Allora, il nostro amico Zele segnala una certa situazione un pochino difficile in A4, che magari può essere parte degli aggiornamenti. Prego, Monica.
1: Sulla A4 Brescia-Padova abbiamo delle code a causa dell'incidente allo svincolo tra Preschiera e Somma Campagna in direzione Padova. Torniamo sui tratti autostradali, dove abbiamo sulla variante di Valico tra Badia e località Aglio al chilometro 255 in direzione sud verso Firenze 6 chilometri di coda con tendenza all'aumento per un veicolo fermo al chilometro 31 e 300. Qui Autostrade aggiunge che per i soli veicoli leggeri diretti verso sud si consiglia di percorrere la A1 panoramica e insomma state attenti se potete. Sulla A10 Genova Ventimiglia, tra Genova Aeroporto e il bivio A7 Milano Genova in direzione est, traffico intenso. Sulla A12 Genova-Roma, tra Recco e Rapallo, in direzione sud verso Livorno, segnaliamo un veicolo fermo al chilometro 25-300. Abbiamo uno scooter fermo in galleria, in prima corsia, quindi fate attenzione.
0: Proseguiamo con la Liguria in zona. Andando in A10, nel tratto San Bartolomeo-Andora verso Genova, abbiamo un chilometro di coda per lavori. Spostiamoci ora in A26, o vado a Masone, direzione sud, rallentamenti. Un tratto importante al chilometro 30, al chilometro 14. Scendiamo, siamo con materiali dispersi che creano disagio in A1, parliamo di rallentamenti tra Scandicce e Impruneta verso Roma. Ancora a questo punto abbiamo detto Roma e Roma Sia, inizio a complanare, grande raccordo verso quest'ultima, abbiamo code a tratti e tratto urbano della 24, le indichiamo le code tra la tangenziale est e l'inizio a complanare verso il grande raccordo anulare. Qui il traffico si è tratto intenso e le code che si formano riempiono un tratto di circa 5 km. Ricordiamo gli incidenti, il primo è avvenuto in A24 a Colle Tasso verso Teramo, l'altro è indicato ancora in A1 a Fabro Est verso Firenze e infine abbiamo ancora un pezzo della 1 che ci dice che tra Incisa Rigello e Arezzo verso Roma, direzione sud, abbiamo indicazione di code a tratti. Il chilometro si parte dal 322 al 338 e 800.

0: Destinazione pomeriggio, news, musica, infomobilità, i vostri messaggi, qualche notizia presa a quella. A proposito di notizie, allora, ci piace tanto il cinema, allora ricordiamo una bella notizia del cinema. Un Oscar a Glenn Close, e una, quindi un'attrice famosissima, e l'altro invece a Ridley Scott, grandissimo regista. E queste che saranno gli Oscar onorari alla carriera, appunto, dati a Glenn Close e all'animatore Fred Norman e anche regista Ridley Scott. Verranno consegnate il 5 novembre 2026 alla Ballroom di Hollywood. Insomma, viva, viva il cinema, viva Glenn Close e il grande Ridley Scott, regista di mille film che ci hanno fatto sognare. 348 103 1010 per i vostri messaggi. C'è chi si trova in A21 con qualche disagio, lo ringraziamo, il nostro amico Daniele che ci fornisce qualche indicazione. Poi abbiamo Marino che dice che le code sono molto importanti e lunghe, Antonio e Carlo che stanno seguendo la nostra diretta. A proposito di diretta, cara Monica, se vogliamo aggiornare qualche situazione che già si è venuta a verificare.
1: Sulla 1 Milano-Napoli tra Fiorenzuola e Fidenza, in direzione sud verso Bologna, segnaliamo un incidente avvenuto al chilometro 85-600. Sempre sulla stessa 1 segnaliamo tra Firenze Sud e Incisa Reggello del traffico rallentato per materiali dispersi. Sulla variante di Valico tra Badia e località Aglio al chilometro 255 e 6 km di coda che stanno diminuendo per il veicolo fermo al chilometro 31 e 300. Sulla 10 Genova Ventimiglia tra Albenga e Andora in direzione ovest verso Ventimiglia, code a tratti per lavori circa 4 km tra il chilometro 88 e 400 e 92 e 400.
0: E poi proseguiamo ricordando la viabilità romana che vede la Complanare e il tratto urbano a 24 in primo piano tra inizio Complanare e grande raccordo verso quest'ultimo, code a tratti, un tratto di circa 2 km. E poi abbiamo tratto urbano della 24 tra la tangenziale est e l'inizio della Complanare verso il grande raccordo, code a tratti. Qui le code sono un pochino più importanti, siamo intorno ai 5 minuti.

0: Per rimanere sul cinema, il signor Ridley Scott è il signore che ci propone Blade Runner, in tempi in cui tutto ciò che c'era in Blade Runner era nuovo, compresa la possibilità che adesso ne abbiamo ogni volta di vedere una foto e di allargarla. In Blade Runner c'è questa scena in cui loro invece, per trovare il cacciatore, appunto Harrison Ford, per trovare i criminali che erano questi cattivoni, apriva la foto e riesce a ricostruirne. Quindi cominciamo questo e poi il gladiatore. Inutile chiedere qual è la frase più importante del gladiatore che tutti ci ricordiamo, perché ovviamente arriviamo, vediamo un po', vediamo chi è il primo che arriva, la frase più importante e famosa del gladiatore. Nel frattempo ci ricordiamo che verrà premiato con un Oscar. Evviva il cinema! Ce ne andiamo in A1, ce ne andiamo in A1, perché tra Firenze e Fiorenzuola, niente film in realtà, coda per curiosi verso Milano. Siamo dal chilometro 88 al chilometro 85. Coda per incidente si forma nell'altra direzione verso Bologna. Sono stimate 2 chilometri e sono valutate in aumento, ma abbiamo una situazione anche complicata in altre zone, Monica.
1: Sulla variante di Valico, tra Badia e località Aglio, al chilometro 255 in direzione sud verso Firenze, 6 chilometri di coda per il veicolo fermo in avaria al chilometro 31 e 300, ma con tendenza alla diminuzione. Sulla 10 Genova Ventimiglia, tra Albenga e Andora in direzione ovest verso Ventimiglia, abbiamo 4 chilometri di codi a tratti per lavori. Siamo intorno tra il chilometro 88 e 400 e 92 e 400. E sempre sulla Genova, sulla 10 Genova Ventimiglia, tra San Bartolomeo e Andora in direzione est verso Genova, un altro chilometro di coda per lavori.
0: Andiamo rapidamente in A4 perché arriva una novità. Tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia abbiamo un incidente, non abbiamo dettagli, è appena avvenuto, siamo al chilometro 132. In A7 tra Roncoschive e Busalla verso Genova un chilometro di coda per lavori. Completiamo questo nostro giro spostandoci dalle parti di Napoli. Siamo in diramazione Capodichino, tra la 1 sud e Capodichino verso la tangenziale avviene un incidente, il chilometro indicato è il 2300, non abbiamo dettagli, quindi fate massima attenzione.

0: Questa si ballava anche in modo particolare, qualcuno di voi forse lo ricorderà. Van McCoy, The Hustle. 14:56, è entrato Simone Mercurio, tra poco viaggerete con Simone, io e Monica. Chi guidava? Beh, non abbiamo, ci siamo scambiate la guida. Abbiamo guidato tutte e due per 3 ore, è stata una bella compagnia.
1: Grazie.
0: Ci ritroveremo presto, naturalmente, fai parte del gruppo, dello staff di Isoradio. Giovanni Leporale, anche lui rimane, saluta affettuosamente. Tra poco abbiamo le ragazze San Giovanni, Clara, e poi Simone, che mi guarda così con aria sospetta. Apro la parentesi San Giovanni, chiudo la parentesi sotto Clara e poi Simone Mercurio.
2: Pensavo che entrassero Clara, San Giovanni e altre ragazze.
0: Le ragazze escono. Eri contento?
2: Ero contento.
0: Allora, c'è un po' di movimento, caro Simone, anche perché c'è traffico, naturalmente un venerdì pomeriggio non ci aspettiamo niente di diverso. Io prima di lasciarti con le notizie del GR1 me ne vado in A10, tra Varazze e Celle Ligure, Ventimiglia. Incidente, 4 km di coda in aumento in A1 tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. Coda per incidente. L'ultima, chiudite Monica D'Angelis.
1: Sulla A4 Torino-Trieste, con il bivio con raccordo Viale Certosa e stesso San Giovanni in direzione est verso Brescia, coda per incidente al chilometro 132.
0: Buon pomeriggio e buon viaggio. A domani.

0: 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. In apertura agli esteri, la crisi del Golfo, mentre Tel Aviv prosegue con gli attacchi sul Libano, Stati Uniti e Iran vanno verso la firma dell'accordo per la fine del conflitto.
3: Un memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra. Per Washington dovrebbe esserci J.D. Vance e per l'Iran lo speaker del Parlamento Ghalibaf. L'Iran però ancora una volta frena. I Pasdaran replicano firma in Svizzera, solo un'illusione americana. Il ministro degli esteri Araghchi, più prudente, dice l'intesa è quasi pronta ma non ancora finalizzata. Intanto media iraniani fanno filtrare quelli che sarebbero i punti del documento: revoca delle sanzioni petrolifere contro Teheran, blocco di fondi iraniani congelati all'estero, riapertura dello stretto di Hormuz che rimarrebbe sotto il controllo di Teheran, infine riduzione della presenza militare americana nelle aree e la fine delle ostilità tra Tel Aviv e Beirut sarebbe compresa nell'intesa. Ma il premier israeliano Netanyahu, inizialmente sorpreso dall'accordo, dopo una telefonata con il capo della Casa Bianca, precisa che Israele non è parte dell'intesa, pur esprimendo apprezzamento per le rassicurazioni di Trump che l'Iran non avrà la bomba atomica. E il capo della Casa Bianca torna a scagliarsi contro l'Unione Europea alla 7, definisce G7 Europa irrilevanti e gli Stati Uniti, conclude, hanno vinto la guerra da soli. Marco Barbonaglia, GR1.
2: E le borse scommettono sull'imminente fine della guerra in Iran e procedono in deciso rialzo, spinte anche dal prezzo del petrolio in calo. Sui mercati sale intanto l'attesa per SpaceX, che arriva a Wall Street con un'operazione destinata a fare storia. La società aerospaziale di Elon Musk ha una valutazione che la pone fra le 10 aziende più capitalizzate al mondo.
4: Un debutto attesissimo, una visione industriale che punta su tre pilastri: lanci spaziali, rete satellitare Starlink e sviluppo dell'intelligenza artificiale. Un entusiasmo che si misura anche dalle richieste dei piccoli risparmiatori che hanno raggiunto ordini per oltre 100 miliardi di dollari. Non mancano però i dubbi su una valutazione considerata molto elevata. Ma quali segnali bisognerà monitorare? Robert Baron, analista.
5: Monster sicuramente avrà un momento di euforia nell'immediato, visto la pubblicità che è stata fatta, tutto da vedere nel breve periodo. Di sicuro sposta liquidità su un unico titolo e bisognerà vedere effettivamente nelle prossime settimane cosa succede.
4: SpaceX ha un capitale di oltre 1.770 miliardi di dollari, che sale a 1.800 se si considerano le stock option, le azioni vincolanti dei dipendenti. Con questa operazione Elon Musk rafforza ulteriormente il suo peso sempre più al centro degli equilibri economici internazionali. Lorenzo Opice, GR1.
2: Dall'ultima tappa del suo viaggio in Spagna, Tenerife, Papa Leone ha ribadito: siamo tutti migranti, aiutiamoci a essere più umani. Poi il forte monito ai trafficanti: fermatevi e convertitevi, dovrete rispondere al giudizio di Dio per ogni vita ingannata e sottomessa. Il denaro strappato alla vulnerabilità dei popoli, ha aggiunto Papa Leone, non darà pace né ora né in futuro. A Napoli il GIP ha disposto l'interdizione dalla professione per i due chirurghi che operarono il piccolo Domenico.
6: Sospesi dalla professione il cardiochirurgo pediatrico dell'ospedale Monaldi Guido Oppido e la cardiochirurga Emma Bergonzoni, un anno per il primario e 7 mesi per la seconda operatrice. Sono indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico, che il 23 dicembre scorso fu sottoposto a trapianto di un cuore danneggiato dal ghiaccio secco durante il trasporto da Bolzano, accolta dal GIP. La richiesta di misura interdittiva avanzata dalla procura napoletana. Oppido e Bergonzoni sono accusati di omicidio colposo insieme ad altri 5 operatori sanitari del Monaldi, ma anche di false attestazioni nella cartella clinica, e cioè di aver scritto di aver cominciato l'espianto del cuore malato contestualmente all'apertura della box con l'organo da trapiantare e dopo un presunto ok cuore. Mentre, secondo gli infermieri ascoltati come testi, quando ci si è resi conto che il cuore contenuto nella box proveniente da Bolzano era congelato, il cuore nativo del bimbo era già stato espiantato. La mamma di Domenico, Patrizia, dice: sono commossa, è un momento di verità. Le difese di Oppido e di Bergonzoni preparano il ricorso al tribunale del riesame.
7: Vincenzo Perone, GR1.
2: In corsa all'auditorium di Roma l'evento Vivere Progetto Benessere di Radio 1, Rai e Croce Rossa, una giornata dedicata agli screening e alla prevenzione, tutto gratuito. Oltre alla voce di esperti ed esperti che durante l'anno hanno preso parte alla nostra trasmissione condotta da Viviana Verbaro, anche molte testimonianze. Ascoltiamo l'attrice Rosanna Banfi, figlia di Lino, che ha raccontato la sua esperienza in vita ad aderire agli screening gratuiti.
8: La prima
0: prima di tutto paura. Io ricordo perfettamente quando mi dissero c'è un nodulo al seno, c'è un nodulo che dobbiamo operare fra 2 giorni, si chiama cancro, cioè, si piange, si ha paura, poi ci vuole la forza, ma soprattutto ci vuole la medicina. Da quando mi è successo io appunto mi presto a raccontare la mia storia e a dire alle donne fate prevenzione, poi mi rispondono sì, la fai facile tu, io per farmi un'ecografia devo aspettare 6 mesi, e anche questo è vero, infatti io quando mi dicono così rimango zitta, intimidita, perché non so cosa rispondere.
2: Prossima GR1 alle 16.
1: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
8: L'8x1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8x1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8x1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

15 e 10 minuti, bentrovati da Simone Mercurio, dopo la nostra Alessandra Tocci, dopo Monica D'Angelis insieme, dalle 15, da adesso, 15 e 10, puntuali, sino alle 18, ritroviamo Max Chiadroni. Ciao Max, ben trovato anche a te. Allora, prima di iniziare, cominciare ad aggiornare, insomma, quelli che sono i dettagli di questo venerdì pomeriggio, sempre molto ricco di auto su strada, d'altronde siamo praticamente, anche se l'ufficialità arriverà solo il 21 giugno, ma siamo d'estate e dunque si va via, ci si allontana, si va fuori dai centri urbani durante il fine settimana. 348 103 1010 il nostro numero per WhatsApp, qualora lo usaste ancora anche SMS, dunque raccontarci cosa farete, dove andate, dove vi trovate in questo venerdì pomeriggio. Andiamo sulla 1, dove c'è in questo momento la situazione più critica. Siamo tra Fiorenzuola e Fidenza, 6 km di coda, tendenza in aumento per un incidente in direzione di Bologna a seguito appunto di questo incidente tra 5 autovetture all'altezza del chilometro 85-700. Si sono formati 6 km, come dicevamo, di code. A chi viaggia verso sud, Autostrade per l'Italia consiglia di uscire alla stazione di Fiorenzuola, percorrere la statale 9 e rientrare poi in A1 presso la stazione di Fidenza. Dunque questo incidente dal versante opposto, Fidenza-Fiorenzuola, in direzione nord verso Milano, si è creata, ahi noi, una coda per curiosi. Quindi insomma, attenzione, queste cose non dovrebbero accadere, ma purtroppo c'è chi si mette lì a spizzare, come si dice qui a Roma, la carreggiata opposta. Non fatelo, comunque al momento non quantificata, quindi questa coda per curiosi in direzione nord verso Milano tra Fidenza e Fiorenzuola sulla 1 è di meno di un chilometro. Poi ancora sulla 7 Milano-Genova, coda per lavori tra Ronco Scrivia e Busalla, siamo in direzione sud verso il capoluogo ligure. Altri

tratti con traffico intenso sono la 26 Genova Voltri Gravellona Toce tra Ovada e Masone, direzione sud verso la Genova Voltri. Ancora sulla 52 la tangenziale nord di Milano, bivio a 52 cambio competenza Aspi in direzione sud verso la tangenziale, anche qui traffico rallentato. E dunque è così, inizia così questo che sarà sicuramente uno dei prossimi, anzi degli attuali tormentoni estivi.

0: E loro sono i Tame Impala, Dracula featuring Jenny, alle 15:18 su Rai Isoradio. Allora andiamo sui tratti non gestiti da autoradio, da autostrade, autoradio. Autoradio perché tanti ci state scrivendo dalla strada e dunque 348-103-1010, tra un po' magari facciamo riferimento anche a chi ci scrive, a cosa ci scrivete. 348-103-1010, dicevo, tratti non gestiti da autostrade, situazione più critica è quella che c'è in Lombardia e nel nodo di Milano. Sulla 4 Brescia-Padova ci sono code per incidente tra Peschiera e Somma Campagna, siamo in direzione di Padova. Traffico molto intenso su tutte le tangenziali milanesi, A52, la tangenziale nord, code a tratti tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. Poi A50 tangenziale ovest, anche qui traffico nell'innesto con la 7 Milano-Genova e 7 Milanese verso la 8. Poi sulla 51 tangenziale est, anche qui code in corrispondenza dello svincolo di Carugate Brugherio nord verso Lecco. Poi andiamo al nord-ovest sulla statale 34 del Lago Maggiore, rallentamenti in entrambe le direzioni, nei pressi di Cannero per un incidente e successive operazioni di pulizia del piano viabile. Questo è quello che ci dice il nostro sistema. Ancora andiamo al centro Italia, sulla Flaminia, code in entrambe le direzioni tra il raccordo Terni Orte e il valico della Somma per una manifestazione. Sulla Casilina, rallentamenti per lavori tra Caianello e l'area di Capua.
1: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
6: Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: Rai Isoradio.

Questo è il nuovo singolo della band britannica Young Blood, al secolo Dominic Richard Harrison, e lui il cantante musicista, bel rock pop, insomma, da autore di quelli che ci piace ascoltare in questa estate, ormai è estate, anche se ufficialmente non lo è, anche se è solo il 12 giugno, il 21 arriverà ufficialmente, ma il caldo è decisamente arrivato. Allora, andiamo su strada, dove la situazione più critica è quella sulla A1, ci sono 8 km di code per incidenti tra Fiorenzuola e Fidenza, siamo in direzione sud verso Bologna, c'è stato un incidente tra 5 autovetture all'altezza del chilometro 85 e 700, sul luogo dell'evento il traffico scorre solo su una corsia di emergenza, chi viaggia verso sud Autostrade per l'Italia consiglia di uscire alla stazione di Fiorenzuola, percorrere poi la via Emilia e rientrare in A1 presso la stazione di Firenze. Code, come abbiamo detto, anche ai noi in corsia opposta, quindi in direzione nord verso Milano, code per curiosi nel caso specifico. Altre code sono sulla variante di Valico, dicevamo, tra la variante di Valico e Fiorenzuola, direzione sud verso Firenze, e poi ancora sulla 4 tra il nodo di Pero e Milano Est, direzione est verso Brescia. Altro incidente arriva dalla 10 tra Varazze e Celle Ligure, siamo in direzione in questo caso ovest verso Ventimiglia. Arrivano tanti messaggi di cose che farete in questo fine settimana, ma ne parliamo tra un po' raccontandoci qualcosa.

Eccolo qui, Harry Styles, questo suo nuovo singolo Dance No More per Harry Styles, che in questi giorni è praticamente ovunque, sta in tour e ha deciso di fare queste tappe per più, cioè in un luogo solo per più date, per esempio a Londra, al Wembley Stadium, che è insomma uno stadio niente male come capienza, ne farà una decina, praticamente dal 12 giugno sino a, sto guardando qui adesso, scorrendo l'elenco, sino al 4 luglio, cioè, quindi insomma. Poi andrà a San Paolo in Brasile dal 17 luglio, anche qui un'altra decina di date, poi a Città del Messico, New York e via dicendo, andrà in Canada, Melbourne, insomma, no Harry Styles, no, anche a Sydney in Australia, quindi carissimo Maschiadroni, tu che sei un fan di Harry Styles, me lo dicevi prima, mi sa che in Italia al momento niente. Va bene, andiamo sulla 1 dove aumentano ad 8 i chilometri di code ai noi sul tratto Fiorenzuola Fidenza in direzione sud verso Bologna. Pazientate, purtroppo c'è stato questo incidente tra 5 autovetture all'altezza del chilometro 85-700, come dicevamo, e al momento sono questi 8 chilometri di code. Sul luogo dell'evento il traffico scorre su una sola corsia di emergenza, dunque lo ripetiamo a beneficio di chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso: a chi viaggia verso sud si consiglia di uscire alla stazione di Fiorenzuola, poi percorrere la via Emilia e rientrare in A1 presso la stazione di Fidenza.

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Rai Isoradio.

Una versione di qualche annetto fa, un po' remixata, un po' rimasterizzata di questo capolavoro di Luigi Tenco, Ciao amore ciao, con la voce di Giusy Ferreri e la stessa voce del grandissimo e compianto Luigi Tenco, in featuring, in sottofondo, che canta insieme, duetta virtualmente insieme a Giusy Ferreri. Insomma, in questi giorni, tra l'altro, per gli appassionati di musica si stanno votando le targhe Tenco e quindi, insomma, poi vedremo chi è candidato, chi vincerà questa prestigiosa rassegna di musica d'autore. A proposito di musica, questa settimana Roma è diventata in qualche modo uno strumento musicale, perché è partito il 7 giugno il RIM, Roma in Musica, diretto niente poco di meno che da Daniele Silvestri. Sono stati vari eventi, oggi a Piazza Navona ci sarà proprio Daniele Silvestri insieme a Mas Gazzè, tra poco dalle 19 alle 20, non in un concerto ma in un talk, chiacchiereranno, non so se suoneranno anche qualcosa, e poi insomma ci saranno vari eventi come quello, lo spettacolo di Andrea Satta ancora a Piazza Navona, che suonerà e canterà probabilmente Mamme Narranti, e poi vari altri eventi. Invece sabato 13 e anche dopodomani a Parco Schuster, quindi vicino alla Basilica di San Paolo, il pomeriggio aperto con improvvisazioni di giovani della scuola musicale, e la sera sul palco proprio Daniele Silvestri farà un concerto finale con ospiti a sorpresa e anche incursioni della scena rap romana. Quindi sabato 13, domenica 14, Parco Schuster a Roma con Daniele Silvestri e la musica romana, probabilmente, insomma, che lo circonderà. Allora, aumentano a 9, ci scrivono in tanti, ahinoi, questa coda di 9 km per incidente tra Fiorenzuola e Fidenza, come dicevamo, uno scontro tra 5 auto in direzione sud verso Bologna. Stay.

0: Martin Garrix, Repeat It, Ed Sheeran anche alle 15.55 su Raiso Radio. Andiamo ancora sulla 1, dove il traffico è bloccato. Avevamo parlato di questi 9 km di coda per incidente tra Fiorenzuola e Fidenza, per 5 vetture all'altezza del chilometro 85-700 incidentata. Chi viaggia verso sud si consiglia di uscire alla stazione di Fiorenzuola, percorrere poi la via Emilia e rientrare in A1 presso la stazione di Fidenza. Adesso proprio nel tratto Fiorenzuola-Fidenza il traffico è bloccato, ma tra un po', dopo le 16, abbiamo collegamento straordinario con Autostrade per l'Italia che ci ragguaglierà in merito. Alle 16 in punto invece tra un po' arriveranno gli aggiornamenti di Roma Infomobilità.
1: Salita del volo con destino alla felicità.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: 16 in punto, Raiso Radio, ci colleghiamo con Paolo Petrucci, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi. Allora, in via Salaria, rallentamenti tra l'aeroporto dell'Urbe e la tangenziale est, chiusure in corso su viale Antonino di San Giuliano, dove all'altezza di via Robilan si è verificata una voragine. La strada è chiusa in direzione tangenziale tra Lungotevere Diaz e via Colli della Farnesina, code a tratti sulla tangenziale dall'A24 a Viale Castrense, come ripercussione della chiusura in via Prenestina. Sul tratto urbano dell'A24, 2 chilometri di coda tra Portonaccio e Galla Placidia. Rallentamenti sulla Pontina all'altezza di Acqua Acetosa Ozienze. Nel pomeriggio, manifestazione alla Garbatella da piazza Bartolomeo Romano a piazza Uderico da Pordenone, con percorso su via Cravero, largo delle Sette Chiese, via Macinghi, Strozzi e via delle Sette Chiese, possibili rallentamenti e deviazioni. In centro ancora per oggi fino alle 20, chiusa via Veneto da Porta Pinciana in direzione piazza Barberini, il traffico in arrivo da via Pinciana, corso Italia e viale San Paolo del Brasile è deviato su via di Porta Pinciana. È tutto, vi restituiamo la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
3: Raiso Radio, musica, news ed infomobilità.
4: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
5: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

le 16:04 su Raiso Radio, un grande classico come sempre per iniziare la seconda ora insieme, saremo insieme sino alle 18. E dunque Simone Mercurio al microfono, Maschia Droni alla parte tecnica. Tra un po' ci collegheremo anche per un collegamento straordinario con Autostrade per l'Italia, ma intanto la situazione più critica, come detto, è quella sulla 1, dove aumentano a 9, come dicevamo, i chilometri di coda per incidente tra Fiorenzuola e Fidenza, dove c'è anche il traffico bloccato in questo momento in seguito a un incidente tra 5 autovetture all'altezza del chilometro 85 700. A chi viaggia verso sud si consiglia di uscire alla stazione di Fiorenzuola, percorrere la statale 9 via Emilia e rientrare poi in A1 presso la stazione di Fidenza. Per le lunghe percorrenze, a chi procede verso Bologna e proviene da Milano, consigliamo di immettersi sulla 4 Milano-Brescia, proseguire poi lungo la 22 del Brennero per poi immettersi di nuovo sulla A1. Quindi questa è la situazione. E noi sulla 1 proprio in questo momento la coda aumenta a 10 chilometri, quindi per questo incidente, tendenza in aumento e traffico bloccato nello stesso tratto tra Fiorenzuola e Fidenza. Ci sono anche delle code, come dicevamo, nel tratto opposto Fidenza-Fiorenzuola in direzione nord verso Milano, code però ai noi per curiosi. Restiamo sulla 1 perché anche tra Modena e Valsamoggia, quindi poco dopo questo blocco di Fiorenzuola Fidenza, sempre in direzione sud verso Bologna, c'è un incidente, non abbiamo dettagli in merito, ma c'è anche qui una coda al momento di 1 chilometro con tendenza in aumento. Dunque pazienza, tanta pazienza per i nostri ascoltatori che ci ascoltano in questo momento sulla A1 e sono bloccati. Poi chi è sulla variante di Valico troverà del traffico rallentato, traffico intenso, code tra il Bivio 1 variante di Valico e Badia in direzione sud verso Firenze. Sulla 4 anche qui un incidente al Bivio A4 raccordo Viale Certosa Cormano direzione est verso Brescia. E infine ancora sulla 4 un altro incidente tra l'allacciamento con la 4A58 e Cavenago, anche in questo caso in direzione est verso Brescia. Risolto invece l'incidente sulla 10 tra Varazze e Celle Ligure direzione ovest verso Ventimiglia, permane una coda nel tratto tra Albenga e Andora di 4 km in direzione ovest verso Ventimiglia. Queste le notizie, tra un po' altri approfondimenti.

0: due ragazzi di belle speranze che si faranno sicuramente, insomma, si chiamano Paul McCartney e Ringo Starr, pare vengano da Liverpool e che insomma danno buon adito a pensare che diventeranno dei buoni artisti, no? 16:13 minuti, siamo in diretta su Rai Soradio e ci colleghiamo adesso con Autostrade per un collegamento speciale insieme al nostro responsabile dell'esercizio tecnico del Tronco di Milano, Lorenzo Zucchini, per questa situazione che sta accadendo in questo momento sulla 1, dove c'è il traffico bloccato, dove sono questi 11 chilometri di coda tra Fiorenzuola e Fidenza. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi tutti e agli ascoltatori.
0: Allora, ci ragguagli su quanto sta accadendo? Vedo adesso che il traffico non è più bloccato in questo momento.
1: Sì, confermo. Allora vi aggiorniamo sulla situazione dell'autostrada A1. Siamo tra Fiorenzuola d'Arda e Fidenza, chilometro 86 circa, direzione Bologna. Quindi siamo nel tratto emiliano dell'autostrada A1. Abbiamo 5 veicoli leggeri che sono stati coinvolti in un tamponamento a catena. Nell'incidente fortunatamente non abbiamo registrato feriti. Sul posto è presente la polizia stradale per la regolazione del traffico ed ha effettuato i rilievi. Sono sopraggiunti inoltre i soccorsi meccanici e il personale della direzione secondo tronco di Autostrade per Italia per la gestione dell'animazione dei mezzi. Attualmente, come diceva, abbiamo il traffico che scorre nuovamente su tutte le corsie disponibili. Quindi verso Bologna abbiamo tutte le corsie disponibili, ma è rimasto bloccato in direzione Bologna in quanto un cane era scappato a seguito dell'incidente da un veicolo. I vigili del fuoco hanno mantenuto bloccato il traffico perché erano intenti nel recupero dell'animale, che comunque è stato recuperato. Quindi consigliamo a chi si trova sul posto di restare in auto in quanto il traffico si sta muovendo, sta ripartendo anche se lentamente. Registriamo oltre 10 km di coda che si sono accumulati per il forte traffico dovuto agli spostamenti particolarmente intensi in questo weekend. Siamo il venerdì prima di un weekend dove ci sono molti utenti in viaggio verso le località di mare. Sono presenti ovviamente le nostre squadre per la segnalazione delle code. Essendo l'incidente presente in A1, ricordiamo, tra Fiorenzuola d'Arda e Fidenza, direzione Bologna, questi sono i percorsi alternativi. Per chi si trova già in prossimità dell'evento, consigliamo di uscire alla stazione di Piacenza Sud, percorrere la strada statale 9 via Emilia e rientrare a Fidenza. In alternativa, sempre all'uscita di Piacenza Sud, si può imboccare la A21 in direzione Brescia, poi l'allacciamento con la A4 Torino-Trieste, prendere in direzione Venezia e successivamente procedere sulla A22 del Brennero in direzione Bologna. In questo modo si bypassa l'evento. Per chi invece è in partenza ora da Milano, in viaggio verso Bologna dalle tangenziali milanesi, consigliamo di percorrere la A58, la tangenziale est esterna di Milano, proseguire poi per Venezia sulla A4 o sulla A35 Brebemi, imboccando sempre l'allacciamento con la A22 del Brennero, la direzione per Bologna, e anche in questo caso bypasso la zona di questo accodamento.
0: Bene, allora la ringraziamo, ingegnere, siamo qui a disposizione per i prossimi aggiornamenti. Era Lorenzo Zucchini, responsabile esercizio Tronco di Milano. Grazie.
1: Grazie a voi tutti.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: Ufficio cose smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Rai su Radio.

Prefab Sprout, una perla assoluta del pop rock britannico, targata, anzi datata 1988, un gran brano che girava parecchio all'epoca. Quando è uscito 16:29 Rai su Radio. Allora andiamo su strada, perché la situazione è davvero critica. Sono diverse criticità, anche se sono diminuiti a 9, come dicevamo, i chilometri di coda tra Fiorenzuola e Fidenza, direzione sud verso Bologna. Siamo appunto al chilometro 85-700, c'è stato, come dicevamo, un incidente tra 5 auto che ha reso quindi necessario il traffico bloccato per un periodo, è stata questa la situazione. Adesso fortunatamente il traffico non è più bloccato, ma c'è una coda quantificata dai nostri sistemi su 9 chilometri, ma arrivano ovviamente messaggi con una percezione maggiore al nostro 348-103-1010. Quindi situazione critica, a monte ulteriore rallentamenti e code, anche rallentamenti tra Piacenza Sud e Fiorenzuola, sempre verso Bologna, in carreggiata opposta verso Milano, cioè il traffico rallentato tra Fidenza e Fiorenzuola sempre, ma per curiosi. Sulla 14 Bologna-Ancona, nodo di Casalecchio, anche qui traffico rallentato proprio tra il ramo di Casalecchio e l'allacciamento con la 1 verso Milano-Napoli, verso la stessa autostrada del Sole, e code a tratti sulla 14 tra Bologna Fiera e Imola in direzione di Ancona. Sulla 13 un veicolo in fiamme che provoca un chilometro di coda tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova. Andiamo sulla 11 Firenze-Pisa, traffico intenso con code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione di Pisa. Restando in Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, Fipili, code tra Firenze Scandicci e la 1 in direzione del capoluogo toscano. In sud Italia, autostrade per l'Italia, sulla 3 Napoli-Salerno, code in uscita a Castellammare di Stabia per problemi di viabilità esterna. Sulla 16 traffico rallentato per lavori tra Avellino e Baiano in direzione di Napoli. Poi sulla 14 tra Pescara e Bari un chilometro di code per lavori appunto tra Pescara Sud e Francavilla Ortona in direzione di Bari. Queste le notizie, adesso Daniele. Tell me now, now, now, si si buono, si si fessa. Oh yeah.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Rai su Radio.

Payment Number, curioso di Kill the Cat con questa canzone datata 1989, erano i tempi in cui si scambiava i numeri di telefono al volo, si memorizzavano soprattutto i numeri di telefono. Adesso sfido chiunque di voi a ricordarsi un numero di telefono a memoria, se non il proprio forse, perché adesso in tempi di smartphone insomma è tutto abbastanza automatico, per cui chiama Ciccio, chiama Caio, chiama Sempronio, e a memoria non sappiamo neanche il numero del fidanzato, del marito, della moglie, della sorella, eccetera eccetera. Sappiamo però il numero nostro, 348-103-1010, il numero al quale potete anche raccontarci qualche storia inerente ai numeri di telefono se li memorizzate. Allora andiamo su strada, ci sono ascoltatori che appunto scrivendoci a 348-103-1010 ci dicono di traffico bloccato sulla A4. A noi non risulta soltanto un incidente, soltanto tra virgolette naturalmente, tra il BIA4, raccordo Viale Certosa e Cormano, siamo in direzione est verso Brescia. Nello stesso tratto c'è una coda non quantificata tra il chilometro 125 e il chilometro 138, soltanto segnalata come traffico intenso. Questo per quanto riguarda il tratto della 4 gestito da Autostrade. Invece per quanto riguarda quello non gestito da Autostrade, al momento ci sono delle code, sì, ma sulla non quantificate in questo momento. Quindi è così, code a tratti per traffico intenso anche in questo caso, anche tra l'allacciamento interconnessione A21 e lo svincolo Verona Sud in direzione Padova, mentre in direzione Brescia tra Verona Est e Brescia Centro, anche qui traffico intenso e dunque non bloccato, ma ovviamente vi aggiorneremo. C'è un veicolo fermo invece sulla 5, tornando ai tratti gestiti direttamente da Autostrade tra Aosta Ovest e Morgè in direzione nord verso il Monte Bianco. Veicolo fermo in prima corsia in galleria, chilometro 128 e 700. Si riducono pian piano i chilometri di coda sulla 1 nel tratto tra Fiorenzuola e Fidenza, nel caso specifico proprio nella precisione tra la fine della Complanare di Piacenza e Fidenza. In questo momento sono 6 i chilometri di coda. C'è una nuova nota di Autostrade per l'Italia in cui semplicemente si ricorda dell'incidente al chilometro 85 e 700. Il traffico non è più bloccato appunto tra Fiorenzuola e Fidenza. Permane traffico intenso sempre nello stesso tratto, anche in direzione nord verso Milano tra Parma La Spezia e la diramazione Fiorenzuola. E poi c'è questo altro incidente sempre sulla 1 ma in direzione nord verso la capitale tra Casoria e la 16 Napoli Canosa. E nel ricordarvi il 348-103-1010, torniamo alla musica italiana, alla nuova musica italiana con Emma, e tra un po' ci colleghiamo anche con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia.

0: E lei ed Emma, io sono Bella, le 16.50 su Rai Sua Radio, ci colleghiamo adesso con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Sì, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di ISO Radio da Sara Poli. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo con la 1 Milano-Napoli, dove tra Piacenza Sud e Fidenza verso Bologna ci sono 6 km di coda per un incidente risolto. Il traffico defluisce su tutte le corsie. Sempre sulla A1, ma tra la diramazione di Capo di Chino e la 16 Napoli-Canosa verso Roma, c'è 1 km di coda per un tamponamento. Il nostro personale sta intervenendo sul posto. Andiamo sulla A13 Bologna-Padova, dove tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova troviamo 2 km di coda per un'auto in fiamme. In alternativa consigliamo di uscire a Ferrara Sud e di rientrare a Ferrara Nord. E sono invece i flussi intensi a causare code a tratti sulla A14 Bologna-Taranto, tra il raccordo di Bologna-Casalecchio ed Imola in direzione di Ancona. I tempi di percorrenza sono di 40 minuti, il doppio rispetto alla media. Traffico intenso infine anche sulla A4 Milano-Brescia, ci troviamo tra il nodo di Pero e Milano Est verso Brescia. Qui il tempo di attraversamento è di 35 minuti. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!
2: Rai Iso Radio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale. Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Iso Radio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Iso Radio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Eccoci qui, sono le 16.55, Alex Warren su Rai su Radio, tra un po' alle 17 arriverà il GR1 appunto per gli ultimi approfondimenti e le ultime notizie. Intanto andiamo ai tratti non gestiti da autostrade per gli ultimi aggiornamenti. Sulla 4 Brescia-Padova dicevamo code per un incidente tra Peschiera e Somma Campagna in direzione di Padova, traffico molto intenso su tutte le tangenziali milanesi. Sulla 52 code a tratti tra Cinisello, Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est, traffico anche sulla tangenziale ovest tra l'innesto con la 7 e settimo milanese verso la A8. Poi ancora andiamo sulla 7 Milano-Genova, anche qui traffico intenso con code tra la barriera di Milano e l'allacciamento con la tangenziale ovest in direzione del capoluogo lombardo. In centro Italia, Flaminia, code in entrambe le direzioni tra il raccordo Terni-Orte e il valico della Somma per una manifestazione. Sulla statale 6, la Casilina, invece rallentamenti per lavori tra Caianello e l'area di Capua. Musica e subito dopo arriverà il GR1, ma intanto un aggiornamento anche da Autostrade per l'Italia. L'ultimo aggiornamento che possiamo dare è quello di un incidente in questo momento sulla 4 tra il raccordo Viale Certosa e Cormano, direzione est verso Brescia, e conseguente poi sulla 1, conseguenza di un incidente tra diramazione Capodichino, ramo D e la 16 Napoli-Canosa. C'è stato un incidente e sono in questo momento 2 chilometri di coda con tendenza in aumento, code che sono anche per un veicolo fermo sulla 13 tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione nord verso Padova. Arriva Killer Auro, qualche giorno fa era proprio qui all'Olimpico di Roma come un immortale. E ciao.

0: GR1.
1: Buonasera da Sonio Ranges. La guerra è in Iran. Trump spinge per un accordo con Teheran e ridimensiona. Ridimensiona il ruolo dell'Europa, pur dicendosi disponibile a un contributo degli alleati dopo l'intesa. Secondo Reuters e Bloomberg, un memorandum tra Stati Uniti e Iran potrebbe essere firmato già domenica, forse a Ginevra, dai vicepresidenti Vance e Ghalibaf. Trump però smentisce le indiscrezioni sui contenuti dell'accordo e avverte: l'Iran si rimette in riga e in fretta. Da parte sua, il ministro degli esteri iraniano Araghchi conferma che l'intesa non è mai stata così vicina. Intanto il ministro della difesa israeliano Katz afferma che Tel Aviv non si ritirerà da quelle che definisce zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. La Commissione europea ha inviato un'altra lettera, la terza, alla Fondazione Biennale di Venezia per chiedere ulteriori chiarimenti sulla partecipazione della Russia. Bruxelles chiede risposte più dettagliate su alcuni aspetti. La Fondazione ha 30 giorni di tempo per rispondere. Ora la politica. I dati Istat sull'occupazione al centro del dibattito. Se per le opposizioni non c'è nulla da festeggiare, la maggioranza parla di un'Italia in crescita.
2: Rivendica gli ultimi dati ISAT, la maggioranza con Fratelli d'Italia e la fotografia di un'Italia vivace, dicono. Partito della Premier che poi interviene sull'eventuale alleanza con Futuro Nazionale di Vannacci. Se continua a votare come Schlein e Conte, dice Donzelli, la loro scelta pare evidente. Ci attaccano, rispondono, da Futuro Nazionale? Lo fanno perché sono sotto la pressione dei Salvini di turno. Salvini alle prese con la riorganizzazione del partito. No alle due leghe, dice chi è vicino al segretario. Ma Zaia può comunque dare un contributo forte. Dall'opposizione il 5 Stelle Giuseppe Conte risponde a Meloni. La Premier lo aveva chiamato in causa per aver pubblicato un video in cui si lasciava intendere che Meloni fosse in aula durante l'intervento del leader 5 Stelle, ma in realtà non c'era. Strano, Meloni abbia tempo per questo, ribatte il 5 Stelle con tutti i problemi che ha l'Italia. Meloni alza le tasse a tutti, l'accusa di Verdi Sinistra. Noi invece vorremmo farlo solo allo 0,1% della popolazione, e cioè ai milionari. Il PD torna poi sui dati Istat. Nulla da festeggiare. La disoccupazione cala perché aumentano le persone che ormai un lavoro non lo cercano più. Gianluca Ruggirello, GR1.
1: Ora la cronaca. Incidente sul lavoro nel comune di Montefortino in provincia di Fermo. Un operaio di 33 anni originario della Costa d'Avorio ha perso la vita dopo essere stato colpito dalla benna di un escavatore. Lavorava all'interno di un cantiere affidato a una società appaltatrice per la realizzazione dell'anello dei Sibillini, il primo acquedotto antisismico d'Europa. Ed è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale il 18enne che la notte scorsa ha investito e ucciso l'amico di 17 anni a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia. Il giovane neopatentato è risultato positivo ad alcol e droghe. La vittima, insieme con altri ragazzi, stava rientrando a piedi a casa dopo aver partecipato ad una festa di compleanno. L'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo dopo un trapianto di cuore a Napoli. Primi provvedimenti per due dei medici indagati.
3: Un anno di sospensione dall'esercizio della professione medica per il cardiochirurgo Guido Oppido, 7 mesi per la sua vice Emma Bergonzoni. Per la procura partenopea e ora anche per il giudice per le indagini preliminari, i due medici avrebbero attestato circostanze non veritiere nelle cartelle cliniche. Questo scrive il GIP solo per anteporre i loro interessi personali all'esigenza di accertamento della verità. I due medici, quindi, oltre ad essere accusati di omicidio colposo, contestato anche ad altri 5 medici dell'ospedale napoletano, avrebbero attestato il falso riguardo l'orario d'inizio dell'operazione di espianto, che sarebbe iniziata prima dell'arrivo del nuovo organo, non sapendo perciò se il cuore arrivato da Bolzano fosse sano ed idoneo. Il legale della famiglia del bimbo, Francesco Petruzzi.
4: Per la prima volta abbiamo un primo spiraglio di verità su questa vicenda, verità sancita da un giudice terzo imparziale.
3: Simona Decina, GR1.
1: 300 reperti per raccontare la storia del mitico viaggio di Enea sono quelli esposti al Colosseo nella mostra Troia, Roma, miti, leggende, storie del Mediterraneo antico, aperta al pubblico da oggi fino al 18 ottobre. Si tratta di una delle più grandi e importanti esposizioni mai realizzate su quello che rappresenta un mito fondativo della cultura occidentale. Il percorso è introdotto da una replica del cavallo di Troia. E arriva oggi l'atteso nuovo album di Olivia Rodrigo, You Seem Pretty, Sad for a Girl So in Love, insieme con il videoclip del nuovo singolo Stupid Song. Nell'album della pop sarà anche un duetto con Robert Smith dei Cure. Per ascoltarla dal vivo in Italia, con due date a Milano, bisognerà aspettare aprile 2027. E ci fermiamo qui, linea al pomeriggio di Radio 1, il giornale torna alle 18.
0: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
5: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Tina Turner, Two People. A proposito di Tina Turner, sono 17:10 su Rai Su Radio. Simona Mercurio al microfono, Maschiadroni alla parte tecnica. Dicevo, a proposito di Tina Turner, vedevo in queste ore sui social, su Facebook, Instagram, dei meme fatti con l'intelligenza artificiale che raffigurano e queste icone del rock, da Tina Turner appunto a Michael Jackson, Prince, Freddie Mercury, eccetera, insomma, vestiti ciascuno con la propria maglia della nazionale rappresentativa di calcio. Ci sono i mondiali che sono partiti proprio ieri, e attraverso l'intelligenza artificiale si sono fatti rivivere in maniera veramente certosina. Se cercate queste immagini, sembra di vedere persino Elvis, persino John Lennon magari, insomma. Ciascuna, chi con la maglia americana, chi con la maglia inglese, c'è Bob Marley con la maglia della Giamaica e via dicendo, che insomma in qualche modo sono tra i tifosi a vedere dall'alto probabilmente questi mondiali che sono partiti proprio ieri dallo stadio Azteca di Città del Messico. Si è tenuta la cerimonia di inaugurazione della Coppa del Mondo 2026 con Shakira, Burna Boy, che hanno cantato l'inno dei mondiali, Dai Dai, che è anche in playlist con noi, c'è stato Andrea Bocelli, davvero tantissimi, una cerimonia lunga, bella, tra due stati questo mondiale che è stato, che è partito proprio ieri. In questo momento ci sono in corso ancora delle partite, giustamente, insomma, si parla di calcio, si parla di tante cose, e in questo momento dovrebbe essere Sud Corea, Repubblica Ceca, con il Sud Corea in vantaggio per 2-1. Voi l'avete visti? Avete visto l'inaugurazione dei mondiali? Cosa ne pensate? Se volete, scriveteci al 348 103 10 10. Andando rapidamente su strada, sugli ultimi aggiornamenti, proprio in questo momento arriva la notizia di un incidente sulla 1 tra il Bivio, 1 variante di Valico e Calenzano, in direzione sud verso Firenze. Siamo a chilometro 272. Poi sulla 13 Bologna-Padova, tra Ferrara Sud e Ferrara Nord, sono 2 chilometri di coda in questo momento per un veicolo fermo in direzione nord verso Padova. 6 sono i chilometri invece tra Fine Compellare, Piacenza e Fiorenzuola per traffico congestionato. Ancora 4 invece si riducono ulteriormente, buona notizia dunque, tra Fiorenzuola e Fidenza. C'era stato questo incidente che ha coinvolto 5 auto, che ha tenuto bloccata un tratto d'autostrada in vari momenti, insomma, con chilometri che sono arrivati di coda sino a 10 chilometri. Adesso sono 4 appunto tra Fiorenzuola e Fidenza. Altra notizia che arriva proprio in questo momento dalla 11, quindi dalla Toscana, in questo momento tra Pistoia

e Monte Catini Terme. C'è traffico rallentato per traffico intenso in direzione est verso Firenze e un incidente in direzione ovest verso Pisa.

0: Conway.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: Under 25, giovani talenti, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
8: Rai Radio.

0: che cosa vuoi.
1: Gianni Togni, Luna, questa canzone è dedicata allo spazio alle 17:24. A proposito di spazio, domani ci sarà l'ultima puntata stagionale di Space Oddity, Stranezze dallo spazio, il nostro, la nostra rubrica, il nostro podcast, anche perché lo trovate, trovate tutte le puntate su Rai Play Sound con il sottoscritto, ma soprattutto con Giorgio Pacifici, giornalista scientifico del TG2. Domani si parlerà di Disclosure Day di Spielberg, quindi dell'ultimo film appena uscito in tutti i cinema del mondo, in cui si parla proprio del giorno della rivelazione, in cui vengono insomma diffusi i dati, ovviamente un film di fantascienza, dell'esistenza degli extraterrestri, che fa un po' il paio con quanto è stato desecretato ultimamente anche dal Pentagono, dal governo degli Stati Uniti, immagini, 165 file, ovviamente insomma lucette che fluttuano nel cielo, ma non reali extraterrestri. Chissà se arriverà altro. Comunque parleremo di questo con Giorgio Pacifici domani 21:05 su Rai Isoradio. Le ultime novità anche del campo robotico, ci sarà l'istituto, si parlerà dell'Istituto Italiano di Tecnologia, che ha messo a punto un robot che imita il polpo e che potrebbe scendere negli anfratti dei corpi celesti, quindi di Marte, degli altri satelliti e pianeti, per cercare tracce di vita. Sono anche un po' di consigli riguardo ai libri che parlano proprio di alieni, caccia agli alieni, i cosiddetti Men in Black, di cui hanno fatto anche poi un film. Insomma, domani 21:05 Space Oddity su Rai Isoradio e naturalmente su Rai Play Sound. Andiamo su strada in questo momento sulla 26 Genova Volto il Gravellona Toce, la segnalazione di un incidente tra la diramazione A4 Torino Trieste e Casal Monferrato al chilometro 103 in direzione sud verso la Genova Volto. Ho detto domani, invece domenica alle 21:05 Space Oddity. Sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e il Bivio, A1 variante di Valico in direzione nord verso Bologna, anche qui code a tratti per traffico intenso. Risolti l'incidente della 11 tra Pistoia e Montecatini Terme direzione ovest verso Pisa, e poi ancora quello tra la variante di Valico e Calenzano sulla A1. Permangono le code tra Pistoia e Montecatini, invece, nonostante la causa risolta, in direzione ovest verso Pisa, così come sono 3 i chilometri di coda anche sulla 13 tra Ferrara Sud e Ferrara Nord. Parlavamo prima di mondiali. Le uniche due partite giocate sono quelle dopo l'inaugurazione, Messico-Sudafrica con la vittoria del Messico, poi stanotte tra Sud Corea e Repubblica Ceca hanno giocato e il Sud Corea ha vinto. Questa sera alle 21 ore italiana ci sarà Canada-Bosnia e poi la notte alle 3 giocano, fanno il loro esordio gli Stati Uniti contro il Paraguay.

io però anche no, l'ironia di J-Hax, ironia insomma a volte si esulta, ma insomma forse non c'è niente da esultare, così come non hanno forse da esultare coloro che in questo momento sono fermi sulla 1, ci stanno scrivendo, ci state scrivendo in tanti, perché ancora sono segnalati sui nostri sistemi 6 i chilometri di coda per traffico congestionato sulla 1 tra il bivio fine Complanare Piacenza e la diramazione di Fiorenzuola. Per le lunghe percorrenze arriva questa nota di Autostrade per l'Italia, per le lunghe percorrenze a chi procede verso Bologna e proviene da Milano si consiglia di immettersi sulla A4, proseguire poi lungo la 22 del Brennero per poi immettersi di nuovo sulla 1. E, c'è un'altra nota ancora che dice insomma che tra il bivio con la Complanare appunto di Piacenza e Fiorenzuola sempre in direzione Bologna si sono formati in questo momento, l'abbiamo detto, 6 km di coda, traffico congestionato a seguito di un incidente, come abbiamo detto più volte in queste nostre ore insieme, tra 5 auto, ma l'incidente è stato risolto, però permane la situazione di traffico congestionato. I nostri sistemi ci danno 6 km e chi ci scrive al 348 103 1010 ci racconta di code più lunghe. Inoltre nella stessa direzione, dice Autostrade, si sono formati ulteriori 4 km di coda tra Fiorenzuola e Fidenza a causa di un mezzo pesante in avaria. Per lunghe percorrenze, chi procede verso Bologna e proviene da Milano si consiglia di mettersi sulla 4 da Milano, la Milano-Brescia, e poi proseguire lungo la 22 del Brennero per poi mettersi di nuovo sulla A1. Ovviamente sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. Sulla 26, la Genova-Volti-Gravellona-Toce, anche in questo tratto tra Ovada e Masone c'è un incidente tra due auto in galleria in terza corsia, siamo al chilometro 27600 direzione Genova, direzione sud verso la Genova Volti, traffico intenso anche sulla 8 tra Milano Nord e Legnano, direzione nord verso Varese, vengono segnalati dei pedoni sulla A11 tra Firenze Sud Firenze Ovest, pardon, e Firenze Peretola in direzione est verso Firenze. Altro incidente sulla 26 Genova Volti Gravellona Toce tra la diramazione A4 Torino Trieste, Casale Monferrato Nord, direzione sud verso la stessa Genova Voltri. Risolti gli incidenti della A11 tra Pistoia e Montecatini Terme in direzione ovest verso Pisa, come dicevamo anche risolto nonostante poi le code tra la variante di Valico e Calenzano sulla A1. Fumo per incendio segnalato sulla 14 tra Poggioreale e San Severo, ovviamente in entrambe le direzioni questo incendio, e poi sulla 13 stessa tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione nord verso Padova, ci sono 3 km di code, causa risolta, la tendenza è stabile per veicolo fermo. Queste le notizie, 348 103 1010, arriva Billy Joel.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Rai Radio.

0: Quando i tormentoni estivi erano questi, carissimo Giovanni Leporale, di rotta su Cuba, Gelosia alle 17.44 in diretta su Raiso Radio, e ci colleghiamo adesso con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Sì, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Iso Radio da Sara Poli. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità e partiamo con la 1 Milano-Napoli, dove tra Piacenza Sud e la diramazione di Fiorenzuola verso Bologna ci sono 8 chilometri di coda per traffico congestionato, mentre tra Fiorenzuola e Fidenza, sempre verso Bologna, troviamo 5 chilometri di coda per un camion in avaria. Il nostro personale sta intervenendo sul posto. Per le lunghe percorrenze a chi viaggia da Milano ed è diretto a Bologna, consigliamo di immettersi sulla A4 Milano-Brescia, proseguire lungo la A22 del Brennero per poi rientrare sulla A1. E restiamo sull'autosole per segnalare 3 chilometri di coda per un tamponamento tra Napoli centro direzionale e il bivio per la A16 Napoli-Canosa verso Roma. Andiamo sulla A11 Firenze-Pisa Nord, dove tra Prato Ovest e Montecatini Terme verso Pisa rileviamo traffico intenso con tempi di attraversamento di 45 minuti. Ci spostiamo sulla A13 Bologna-Padova, dove tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova troviamo 3 chilometri di coda per un'autoferma rimossa. In alternativa consigliamo comunque di uscire a Ferrara Sud e di rientrare a Ferrara Nord. E sono invece i flussi intensi a causare code a tratti sulla A14 Bologna-Taranto, tra il raccordo di Bologna-Casalecchio ed Imola in direzione di Ancona. I tempi di percorrenza sono di 30 minuti. Traffico intenso infine anche sulla A4 Milano-Brescia, ci troviamo tra il nodo di Pero ed Agrate verso Brescia. Qui il tempo di attraversamento è di 45 minuti. Ed Autostrade per l'Italia è tutto, prestate sempre la massima attenzione e non usate mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. A più tardi.
2: Raiso Radio, musica, news ed infomobilità.

Rai J, l'abbiamo ascoltato anche la scorsa volta quando è stato ospite del disco Rai con Cristina, con il suo disco molto molto bello. Insomma, altre canzoni, magari per chi non ama questa può andare a scoprire altre cose all'interno del suo disco. Allora, siamo giunti al termine, ultimi aggiornamenti: sono 8 adesso i chilometri di coda per traffico congestionato sulla A1 tra il Bivio A1 fine con Planare Piacenza e la diramazione Fiorenzuola in direzione sud verso Bologna. La lunga nota di Autostrade per l'Italia che ci dice appunto di questo, di questi 8 chilometri di coda per traffico congestionato, così definito dai nostri sistemi, a seguito di un incidente ora risolto. Nella stessa direzione si sono formati ulteriori 5 chilometri di coda tra Fiorenzuola e Fidenza a causa di un mezzo pesante in avaria. Per le lunghe percorrenze, a chi procede verso Bologna e proviene da Milano si consiglia di immettersi sulla 4 Milano-Brescia, come detto anche precedentemente dal centro multimediale mediali di Autostrade. Sulla 4 Torino-Trieste c'è ancora un incidente tra Rovato e Ospitaletto in direzione est verso Brescia. Poi sulla 12 la Genova-Roma tra Genova Est e Genova Nervi, anche qui code per incidente, 2 km in direzione sud verso Livorno. Andando ai tratti non gestiti da Autostrade, sulle tangenziali milanesi ci sono diversi rallentamenti nel nodo di Milano, appunto sulla tangenziale ovest con code a tratti tra l'Innesto della Valtidone in zona Opera e Settimo Milanese. Sempre nell'area del capoluogo lombardo rallentamenti anche sulla 7 a Milano-Genova tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest in direzione dello stesso capoluogo lombardo. Poi sulla 4 Brescia-Padova si viaggia a rilento in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra Brescia e Verona a seguito del traffico intenso appunto di questo venerdì pomeriggio. Spostandoci al centro-sud, rallentamenti anche per un incidente sulla statale 372 Telesina nei pressi di Pietra Vairano nel Casertano e sulla statale 83 Marsicana in Abruzzo nei pressi di Alfedena. Infine in Sicilia code sulla 19 Palermo-Catania in ingresso a Palermo tra Villabate e il capoluogo, mentre sulla statale 626 della Valle del Salso proseguono i rallentamenti per lavori di manutenzione. Salutiamo e ringraziamo il nostro Giovanni Leporale, tra poco arriva Davide Santirocchi, però prima ci sarà alle 18 il GR, le news di Rai Isoradio. Da Simone Mercurio è tutto, ciao, buon pomeriggio.

0: GR1.
1: Buon pomeriggio da Giorgio Schiavoni. Potremmo davvero essere vicini ad un accordo tra Stati Uniti e Iran? Questo emerge dalle ultime dichiarazioni del presidente Trump, anche dal ministro degli esteri iraniano Araghchi. Segnali di apertura. Ci aggiorna in studio Claudia Stamerra.
2: Sì, la possibile firma domenica prossima a Ginevra dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, un'ipotesi appesa comunque ad un filo dopo che indiscrezioni contrastanti si rincorrono da ore, anche se velivoli dell'aeronautica americana sarebbero volati in Svizzera con le attrezzature necessarie per un eventuale viaggio del vicepresidente americano Vance, che siglerebbe l'intesa con il presidente del Parlamento iraniano Ghalib Haf. Apre spiragli il ministro degli esteri di Teheran, un'intesa mai così vicina, afferma Araghchi, ma i media la finiscano di speculare, e appare sulla stessa linea Vance. Troppe notizie false sui negoziati, dichiara. Certo che nelle ultime ore l'accordo ha alimentato interventi al vetriolo con lo stesso presidente americano, che ha bollato le anticipazioni del memorandum circolate sui media iraniani come fake news che non hanno nulla a che fare con l'accordo, esortando Teheran a rimettersi in riga. Ha definito irrilevanti i paesi europei del G7, salvo poi dichiarare al Corriere della Sera che gli europei, dopo l'intesa, potrebbero essere utili. E questo dopo che i Pasdaran avevano a loro volta definito un'illusione la firma in Svizzera e lasciato trapelare appunto sui media iraniani una bozza che vede Hormuz sotto il controllo di Teheran, lo sblocco dei fondi congelati all'estero e la fine delle sanzioni. Trump in ogni caso ha ribadito il no al nucleare, una posizione particolarmente apprezzata dal premier israeliano Netanyahu.
1: E in Libano un convoglio umanitario organizzato dal nunzio apostolico del Vaticano è stato fermato da militari israeliani e costretto a modificare il proprio percorso, che era stato coordinato con le forze della missione ONU. Un problema tecnico è stato rilevato sull'aereo del Papa alle Isole Canarie poco prima della partenza prevista per Roma, costringendo Leone XIV a sbarcare. Il re Filippo VI di Spagna, che aveva appena salutato il Papa sulla pista, è salito a bordo dell'aereo per poi riaccompagnarlo in una sala lounge dell'aeroporto. Economia: SpaceX debutta a Wall Street con un'operazione destinata a fare storia. La società aerospaziale di Elon Musk arriva in borsa con una valutazione che la pone tra le 10 aziende più capitalizzate al mondo. Al suo esordio, SpaceX vola al Nasdaq con il simbolo SPCX, centrando subito una capitalizzazione superiore ai 2.000 miliardi di dollari. La cronaca: Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, esce dal carcere e ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa, su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. Stasi era in regime di semilibertà. La concessione dell'affidamento in prova non è collegata all'eventuale procedimento di revisione del suo processo. A Milano un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato sbalzato dal monopattino elettrico sul quale viaggiava come passeggero, che si è scontrato con un'auto. Nell'impatto feriti anche il conducente del mezzo a due ruote e quello della vettura.
3: Erano in due a bordo del monopattino elettrico e nessuno, secondo gli accertamenti della polizia locale, indossava il casco. Gli agenti non ne hanno trovati sul luogo dell'incidente. Alla guida un ventenne, dietro un altro ragazzo, Eros Gagliardi, 19 anni da compiere. Promessa del calcio giovanile, Gagliardi era già un simbolo di forza e determinazione. Una carriera spezzata per sempre pochi minuti dopo la mezzanotte, quando il monopattino con i due ragazzi a bordo si è immesso sul viale senza fermarsi nonostante il segnale di dare precedenza. Inevitabile l'urto con l'auto guidata da una ragazza di 21 anni, risultata negativa ai primi test su alcol e droga. Per lei solo lievi ferite, come per il ventenne alla guida. Per Eros Gagliardi non c'è stato invece nulla da fare. Il ragazzo è morto poco dopo l'arrivo al Niguarda. Quest'anno è la sesta vittima per incidenti con monopattini. L'anno scorso i morti erano stati 21. Solo ieri un altro incidente a Roddano con un giovane trovato privo di sensi accanto al suo monopattino e morto poi in ospedale. In base alla normativa il casco è obbligatorio come la targa ed è proibito viaggiare in due. Da Milano per il GR1, Chiara Merico.
1: Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sulla morte di Sara Di Vita e Antonella Di Elsi, madre e figlia avvelenate con la ricina a dicembre in Molise. Un'amica di famiglia è stata iscritta nel registro degli indagati per favoreggiamento. Sentita più volte, avrebbe sempre negato tensioni all'interno della famiglia delle vittime, circostanza che sarebbe stata però smentita dalle informazioni contenute nei cellulari e negli altri apparecchi elettronici sequestrati in casa. In chiusura allo sport, calcio ufficiale: Giovanni Carnevali è il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus. Carnevali, ex Sassuolo, subentra Comolli, che si è dimesso ieri. Per ora è tutto, prossimo GR1 alle 19.
4: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.

Manuel in the Dark, più o meno era questo l'acronimo, Enola Gay, un brano che abbiamo ritrovato in viaggio insieme, 8 minuti dopo le 18, Davide Santirocchi dopo Simone Mercurio, con Giovanni Liporale alla parte tecnica, queste le coordinate. Diamo subito conto di quello che accade sulle strade, cominciando dalla 1, dove una delle situazioni più difficili è sicuramente quella che troviamo tra Basso Lodigiano e la diramazione di Fiorenzuola.

evolve la situazione, perché sembrerebbe risolto questo incidente. In effetti è così, abbiamo notizie quindi positive, ulteriori code, dicevamo, tra Fiorenzuola e Fidenza per questo mezzo pesante da poco rimosso. Per le lunghe percorrenze e a chi procede verso Bologna consigliamo di immettersi sulla 4, la Milano-Brescia, proseguire sulla 22 del Brennero per poi immettersi sulla 1 per chi viaggia appunto in direzione sud. Le notizie ci parlano anche della carreggiata nord e anche qui abbiamo code a tratti tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano. Restano tra Modena Sud e Valsamoggia code per un altro incidente avvenuto al chilometro 180, qui 3 km di incolonnamenti, i rallentamenti Calenzano variante di Valico in direzione Bologna, quindi ancora in carreggiata nord, e le code a tratti dovute al traffico tra Firenze Sud e Cisareggello verso la capitale. Non mancano le code tra la 24 e Valmontone, siamo sempre sulla 1, tratto critico quando ci sono spostamenti massicci, soprattutto il venerdì pomeriggio su questo tratto abbiamo sempre code e non fa eccezione la giornata odierna verso Napoli, quindi questo traffico decisamente intenso e le code a tratti. Anche tra Cerra Fragola e la diramazione per Capo di Chino abbiamo rallentamenti verso Napoli dovuti al traffico intenso, perfino tra Napoli centro direzionale, il bivio con la 16, vengono segnalati rallentamenti in questo caso verso nord in direzione Roma. Questa è la fotografia dell'unica autostrada che abbiamo considerato almeno per il momento, la 1. Se andiamo sulla 4, le code tra Pero e Agrate verso Brescia, quelle in direzione opposta verso Torino tra Monza e Viale Certosa, e anche qui è segnalato un incidente tra Rovati e Ospitaletto verso Brescia, chilometro 204, non sembrerebbe impattare sulla viabilità, però molta cautela. Rimango sulla 4, sulla Brescia-Padova questa volta, abbiamo le code verso Padova tra il bivio per la 21 e Verona Est, e anche in direzione Venezia ci sono code per traffico tra Padova Ovest e Padova Est, e ancora le code segnalate per traffico anche tra Verona Est e Brescia Centro in direzione di Brescia. Questa è la situazione al momento sulla 1 e sulla 4, e tra poco vi informiamo sul resto della viabilità.

eccolo, il nuovo di Taylor Swift, questa I Knew It, I Knew You. 17 minuti dopo le 6, pomeriggio di Raiso Radio, complicatissimo perché sulla 1 salutiamo Pierpaolo che dice ci sono i soliti fenomeni in corsia d'emergenza. Lui ha le prese questa difficoltà importante sulla 1 in direzione sud all'altezza di Piacenza, e insomma ricordiamo a questi che si credono evidentemente più furbi degli altri che c'è una sanzione importante sulla corsia di emergenza, non si passa se c'è questo tipo di infrazione, insomma c'è il ritiro della patente, c'è una multa economica, insomma molto molto molto molto pronunciata. Non diciamo altro, 348 103 1010 a vostra disposizione, noi stiamo cercando di ragguagliarvi. Torno sulla 1 perché almeno in carreggiata nord quelle code tra Fidenza e Fiorenzuola non vengono più segnalate. In direzione sud abbiamo una coda che complessivamente lunga 10 km, 6 tra lo svincolo Basso Lodigiano e Fiorenzuola e altri 4 km di incolonnamenti tra Piacenza e Fidenza. In direzione sud stanno diminuendo, abbiamo detto che l'incidente è stato risolto. Ovviamente su questi 10 km di autostrada ci sono migliaia di auto, il tempo che tutte ripartano, abbiamo dei tempi tecnici inevitabilmente lunghi, anche solo pochi secondi una vettura dopo l'altra, e passano diversi minuti prima che possiate in qualche modo godere dei frutti del fatto che appunto il traffico è ricominciato a scorrere. Quindi questa è la situazione, noi cerchiamo di aggiornarla continuamente. Diamo conto anche di quello che accade sulla 3, è una sola coda quella che abbiamo sulla 3 a Castellammare di Stabia in uscita provenendo da Napoli, le code all'altezza della 1 sono terminate. Torniamo invece sulla 7 perché anche lì si lavora per i cantieri, abbiamo una coda di 1 km tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia verso Genova, altri 2 km di code per un cantiere anche qui vicinissimo tra Ronco Scrivia e Busalla, sempre in direzione sud. Per la 8 la Milano Varese, le code tra Milano Nord e Legnano verso Varese. Sulla 10 traffico come di consueto intenso, in particolare nel nodo genovese tra Genova Aeroporto e il Bivio. Per la 7 ci sono code verso Genova. Sposto la nostra e la vostra attenzione sulla 11, lì le code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze, anche in direzione Pisa, abbiamo code tra Firenze Ovest e Prato Est, e altri rallentamenti tra Prato Est e Montecatini Terme. Sono tratti ampi quelli che verso Pisa sono interessati da questi rallentamenti. C'è anche una coda all'uscita di Pistoia provenendo da Pisa. Per la 12 anche qui traffico congestionato tra il Bivio, per la 7 Genova Nervi, 3 km di coda verso Livorno, in direzione opposta verso Genova. Per un veicolo in avaria abbiamo 2 km tra Genova Nervi e l'innesto con la 7, 2 km di incolonnamenti. Sulla 13 il traffico torna regolare, fa eccezione lo svincolo di Missione in A4, lì restano delle code provenendo da Bologna. In A14 traffico consueto ed intenso tra il raccordo di Casalecchio ed Imola verso sud, tratto di circa 40 km con traffico intenso e code a tratti, come anche in carreggiata nord su un tratto meno ampio, quello compreso tra il raccordo di Casalecchio e l'innesto con la 1. Resta un incendio segnalato all'altezza di Acquaviva delle Fonti, siamo più o meno a chilometro 687, qui prudenti perché il fumo ha invaso entrambe le carreggiate.

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Rai Isoradio.

Serena Brancale, Levante, Delia, e questa loro Al mio paese, 28 minuti dopo le 6, pomeriggio complesso come dicevamo per la 1, va riducendosi la coda tra Piacenza e Fiorenzuola, e adesso segnalata tra Basso Lodigiano e Fiorenzuola, questa coda di 6 km in direzione sud Bologna, e abbiamo notizie invece di un altro tratto della 1, sempre in direzione sud, che aumenta in lunghezza, almeno la coda aumenta in lunghezza, quella tra Modena Sud e Valsamoggia, anche questa motivata da un incidente che è avvenuto al chilometro 180 in direzione di Bologna, quindi in carreggiata sud. Vediamo quali sono le ultimissime da Napoli, perché si è verificato un incidente tra, sulla tangenziale di Napoli, tra Italia 90 e Agnano verso Pozzuoli a chilometro 8. Si stanno formando code che già segnaliamo tra Viale Maddalena e Corso Malta in direzione Pozzuoli per traffico intenso. Mi sposto sulla Firenze Pisa Livorno, un incidente da poco accaduto tra Empoli Est ed Empoli verso Livorno, e la coda che si è formata già lunga 2 km sta aumentando ulteriormente. Code anche alla Strassigna in uscita da Firenze e rallentamenti tra Scandicci e la Strassigna verso Livorno, con code invece segnalate verso Firenze tra Scandicci e Firenze Scandicci. Anche qui situazione difficile, poi i vostri messaggi che ci determinano in qualche modo anche a prendere in considerazione alcune situazioni importanti. A Pistoia, grazie per questo messaggio, c'è un mezzo pesante fermo sullo svincolo di uscita, e chi arriva da Pisa trova questo incolonnamento, situazione che non si è ancora risolta. Invece abbiamo buone notizie per la A14, almeno in carreggiata nord, le code tra il raccordo di Casalecchio e l'allacciamento con la 1 non sono più segnalate. Ecco, questa è la situazione che è migliorata almeno un po' sulla A14. In A26 le code verso nord non ci sono più tra la 10 e Masone, ne restano tra Ovada e Masone in direzione sud, in direzione di Genova. Tra poco ci facciamo coraggio e andiamo anche nei centri urbani, o soprattutto intorno a Roma e Milano, dove il traffico è davvero molto intenso, e siamo pronti, quasi pronti per l'appuntamento meteo. Prima però i Coldplay, che ritroviamo con la loro We Pray.

0: Buon pomeriggio al maggiore Domenico Maglione.
1: Buongiorno, scusate, buon pomeriggio. Situazione meteorologica che vede la pressione atmosferica in aumento sul paese, questo comporta tempo stabile, infatti sono poche le nubi sul territorio, ritroviamo le nubi più consistenti in prossimità delle zone di confine al nord-est e ancora qualche nube interessa la zona della Calabria e della Sicilia, quella orientale. Sono nubi comunque che tenderanno a dissolversi nel corso delle prossime ore. Ritroveremo il tempo stabile, come detto, grazie alla presenza dell'alta pressione, quindi un weekend che inizia all'insegna del bel tempo, con le temperature domani soprattutto calde sulle regioni del nord, specie nella zona della pianura padana, dove si arriverà intorno ai 35-36 gradi, ancora qualche grado in meno invece al centro-sud per una ventilazione settentrionale. Quindi, come detto, si va verso un weekend di bel tempo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

con questa delle tra le canzoni più note di Raff, se la più bella del mondo, noi approdiamo anche a Milano sulle tangenziali. Dobbiamo fare un po' di coraggio perché anche qui traffico molto intenso sulla Est Go, il tratto compreso tra Gobba e Camonlue, con code verso la 1. Anche sull'altro sull'altra carreggiata verso Lecco abbiamo le code tra il bivio per la 1 e Gobba. Tangenziale Nord, le code tra Monza Sant'Alessandro e la statale 36 verso la 44 Milano Meda. In direzione opposta verso la tangenziale Est, le code tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro. Sulla Ovest, incolonnamenti segnalati per traffico tra la statale 412 della Valtidone e Settimo Milanese verso la 8 la Milano Varese. Proviamo a dare conto anche di quello che accade sul grande raccordo anulare, come ogni venerdì molto trafficato. Le code davvero lunghe, anche dovute ad alcuni incidenti, in particolare quello che è all'altezza della Laurentina sta creando code sulla carreggiata esterna, le code tra la Laurentina e lo svincolo per Ciampino, anzi per la diramazione Roma Sud si è allungato ulteriormente. Anche in carreggiata interna molto traffico, con code segnalate tra la Nomentana e Ciampino, quindi un tratto davvero molto ampio. Restano code segnalate per un incidente anche all'altezza dello svincolo per via della Pisana, anche qui siamo in carreggiata interna, c'è questo lungo tratto con prima dei rallentamenti e poi delle code. E per un cantiere di lavoro abbiamo code anche nel tratto compreso tra Flaminia e diramazione Roma Nord in carreggiata interna. Questa è la fotografia della Roma, di Roma e di Milano. Torno a parlare di viabilità sulle autostrade perché sulla tangenziale di Bologna si è verificato un incidente, attenti quindi tra l'uscita di Borgo Panigale e l'uscita 1 per la Bazzanese verso nord, incidente avvenuto all'altezza del chilometro 2.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è... MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Masha e Orso Karaoke, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: Rai su Radio.

The Colors, questa è la loro Rolling Stones, 18:48 minuti. Abbiamo una notizia importante per la Brescia Padova: oltre alle code sul bivio, sul tratto compreso tra il bivio per la 21 e Verona Est, si è formata una coda anche per un incidente all'interno di questo tratto tra il bivio per la 21 e Brescia Est verso Padova. In direzione Venezia invece il traffico è tornato regolare, non ci sono più le code tra Padova Ovest e Padova Est. E noi entriamo nel centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.

0: Ok, guarda, ti sento bassissimo.
1: Allora, siamo in attesa di perfezionare questo collegamento con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Ci siamo, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. La circolazione è molto intensa in gran parte della nostra rete, anche se in lieve miglioramento. Queste sono le notizie principali. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli in direzione di Bologna, dove troviamo traffico congestionato a seguito di un incidente risolto tra Basso Lodigiano e Fiorenzuola. Il tempo di percorrenza del tratto è circa di 1 ora e 10. Restiamo in A1 perché un incidente che vede coinvolte due auto e un camion avvenuto tra Modena Sud e Valsamoggia sta causando 5 km di coda verso Bologna. Al momento il traffico scorre solo su due corsie e per questo vi invitiamo ad uscire a Modena Sud e fare rientro in autostrada direttamente a Valsamoggia. Ci spostiamo ora in Liguria, più precisamente in A7 Serra Valle Genova, dove una serie di cantieri stanno causando 4 km di coda tra Isola del Cantone e Busalla per chi viaggia verso Genova. I tempi di percorrenza del tratto sono di circa 45 minuti. Traffico intenso anche in A26 Genova Gravellona Toce tra Ovada e Masone per chi viaggia verso Voltri, con tempi di percorrenza di circa mezz'ora. Ci spostiamo in A12 Genova Sestri Levante perché qui ci sono 3 km di coda per traffico congestionato tra il bivio con la 7 Serra Valle Genova e Genova Nervi per chi viaggia verso Livorno. Per fare questo tratto ci vogliono circa 25 minuti. Per concludere vi informiamo che nell'ambito dei lavori previsti dal nostro piano di ammodernamento della rete ligure, domani sabato 13 giugno prevediamo tempi di percorrenza in linea alla media. Nella sezione dedicata alla viabilità ligure del nostro sito autostrade.it potete trovare maggiori informazioni. Queste al momento le nostre principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate un buon viaggio.
2: Rai Iso Radio. Per chi viaggia.

così il nostro compagno di viaggio negli ultimi minuti è stato Bob Dylan e la sua Like a Rolling Stone. Mancano 3 minuti alle notizie del TG3, tra poco seguiremo i titoli. Intanto diamo subito conto di un incidente che è avvenuto sulla tangenziale ovest di Milano. Si è sviluppata una coda già lunga 3 chilometri, siamo tra Lorenteggio e Settimo Milanese in direzione della 8 la Milano Varese. Restano segnalate anche le code tra Pavia Opera e Settimo Milanese dovute al traffico intenso, e in direzione opposta verso la 1, ma sempre sulla tangenziale ovest di Milano, le code tra il bivio per la 8 Milano Varese e Trezzano, appunto verso la 1. In Sicilia, sulla 19 Palermo-Catania, traffico intenso determina code tra Villabate e Palermo in direzione di Palermo. Una buona notizia però l'abbiamo sulla 11, quel mezzo pesante fermo all'uscita di Pistoia è stato rimosso, le code che si erano formate sono terminate. Attenzione perché si complica un po' la situazione sulla Roma-Civitavecchia, tra Torre in Pietra e Cerveteri viene segnalato un traffico congestionato verso nord in direzione della statale 1 Aurelia, e la coda che si è formata è già lunga 2 chilometri.

0: USA e Iran verso l'accordo, tra smentite e dubbi sui contenuti dell'intesa. Trump, fake news da Teheran, Araghchi, siamo a un passo, nessuno speculi. Israele avverte, noi non ci ritiriamo da Libano e Gaza. Meloni, primo bilaterale con Macron a fine giugno ad Antibes, scontro sulla sanità, la maggioranza, abbiamo fatto tanto, le opposizioni, la premier pensa alla legge elettorale, non agli italiani. Migranti, l'appello di Papa Leone da Tenerife, trafficanti di esseri umani, fermatevi e convertitevi, problemi per il volo del pontefice, rientro con l'aereo del re di Spagna. Eros, morto dopo un incidente in monopattino a Milano, il giovane senza casco viaggiava dietro un amico, poi lo scontro con un'auto, il ricordo dei compagni, il padre, ragazzi, rispettate le norme. L'omicidio di Chiara Poggia a Garlasco, Alberto Stasi potrebbe presto lasciare il carcere dopo oltre 10 anni, attesa la decisione del Tribunale di Sorveglianza verso l'affidamento in prova. SpaceX sbarca a Wall Street, esordio da record al Nasdaq, offerta di titoli per 75 miliardi di dollari nonostante le perdite dell'ultimo anno. A Times Square contestazione al fondatore Elon Musk che diventa il primo trilionario della storia.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
2: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
1: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Replay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Versace and the Floor, codice lui Bruno Mars, ritrovato dopo i titoli del TG3, 6 minuti dopo le 7, pomeriggio di Raiso Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi, Max Chiadroni ora la parte tecnica. Abbiamo sentito poco prima dei titoli del TG3, appunto un pezzo di Ligabue stasera allo Stadio Olimpico di Roma con Certe Notti Tour, inaugurazione ufficiale di questo tour che inizia dopo la data zero che è stata fatta a Bibione. 50 e più mila spettatori sono previsti questa sera. Allora vi racconto quello che accade sulle strade, ci provo almeno perché le condizioni del traffico sono spesso in evoluzione continua. Andiamo quindi sulla 1, facciamoci un po' di coraggio, resta un tratto di circa 20 km con code per il traffico congestionato tra Basso Lodigiano e Fiorenzuola in direzione Bologna. Qui tutto inizia con un incidente, ora la situazione è quella che vi ho descritto, quindi non è affatto buona. Poi abbiamo un altro tratto con una coda di 5 km in direzione sud, quello compreso tra Modena Sud e Valsamoggia. Qui di positivo c'è che l'incidente è stato risolto, la coda però è ancora lunga ben 5 km. Non abbiamo più difficoltà sul tratto variante di Valico Sasso Marconi, terminati i rallentamenti verso nord, anche quelli verso sud tra Valdarno e Arezzo. Tutto positivo? Insomma, un incidente si è da poco verificato tra Ceprano e Ponte Corvo verso Napoli, attenti al chilometro 643. Restano in A1 i rallentamenti tra Cerra Fragola e la direzione di Capodichino verso Napoli, altre code segnalate per traffico tra Napoli Centro direzionale ed il bivio per la A16, questa volta in carreggiata nord in direzione Roma. Sulla diramazione Roma Sud c'è una coda a San Cesario in uscita per entrambe le provenienze a causa del traffico intenso. E poi torniamo anche sulla A4, lì il traffico rimane intenso tra Pero e Milano Est, le code verso Brescia, quelle in direzione Torino tra Monza e Viale Certosa, code anche a Bergamo in uscita provenendo da Milano. Poi rimaniamo sulla A4, sulla Brescia-Padova è un incidente aver dato vita delle code tra il bivio per la 21 e Brescia Centro in direzione Padova. Verso Brescia invece abbiamo le code tra Verona Est e Brescia Centro, anche queste motivate dal traffico intenso. Mi sposto di nuovo in Toscana perché la situazione è difficile sulla Firenze-Pisa-Livorno. Abbiamo una coda di 6 km per un veicolo in avaria tra viadotto Firenze, viadotto Indiano e Ginestra Fiorentina verso Livorno, altra coda di 4 km poco più in là tra Montopoli Fiorentino, Montelupo Fiorentino e Empoli. Anche qui siamo verso Livorno, in questo caso per un incidente non ancora risolto al chilometro 25, questa coda di 4 km.

0: Dracula, è quello lì, quello famoso, quello con i denti. Sì, era Tame Impala e Jenny che hanno presentato questa canzone che sta riscuotendo un discreto successo. Allora, riscuote un discreto successo anche viaggiare verso Pisa sulla 11, perché abbiamo dei rallentamenti su un tratto particolarmente ampio, quello compreso tra il bivio per la 1 e Monte Catini Terme. Questa è una tratta di circa 23 km con rallentamenti dovuti al traffico intenso. Restiamo in zona, ma sulla Firenze-Pisa-Livorno. Allora, intanto non è più segnalata la coda tra Firenze Viadotto Indiano e Ginestra Fiorentina, ma abbiamo le code a tratti verso Firenze tra Scandicci e Firenze Scandicci. No, proprio in questo momento vengono segnalate come terminate, quindi annulliamo questa notizia. Verso Livorno invece abbiamo i rallentamenti da Scandicci alla Strassigna, a code alla Strassigna in uscita provenendo da Firenze, e poi per un incidente non ancora risolto una coda di 4 km tra Montelupo Fiorentino ed Empoli verso Livorno. Abbiamo sempre da segnalare questo incidente, anche se non impatta con la viabilità e con il traffico sulla tangenziale di Bologna, è tra l'uscita 2 Borgo Panigale e l'uscita 1 per la Bazzanese verso nord. Tenetene comunque conto. Sul tratto urbano della 24, dove il traffico rimane intenso con code in entrata a Roma tra via Fiorentina e la tangenziale est, ora in uscita si è verificato un incidente. Erano presenti già delle code tra la tangenziale est e l'inizio della Complanare e tra Portonaccio e via Fiorentini. Anche questo incidente a complicare ulteriormente la situazione per chi esce dalla capitale. Restano anche sulla Complanare del tratto urbano della 24 le code dall'inizio della Complanare fino al grande raccordo anulare. Torno sulla 12, la Genova Rosignano, perché il veicolo in avaria che ha dato vita a queste code continua a creare problemi tra il bivio per la 7 Genova Nervi, una coda di 4 km segnalata in direzione sud, quindi verso Livorno, il veicolo fermo al chilometro 7 e 400. Per la A8 la Milano Varese restano le code sul tratto compreso tra Busto Arsizio e Gallarate verso Varese, code anche tra Milano Nord e Busto Arsizio sempre in carreggiata nord, quindi tratti particolarmente ampi dove il traffico e le code si fanno ancora sentire. Sulla 1 qualcosa migliora, abbiamo la fine delle code tra Acerra Fragola e Capodichino in direzione Napoli, anche quelle tra Napoli Centro direzionale la 16 verso nord sono terminate. Resta segnalato tra Ceprano e Pontecorvo un incidente verso Napoli al chilometro 643 e abbiamo questa coda tra Modena Nord e Valsamoggia, però si è ridotta perché dopo la soluzione dell'incidente è ora lunga solo, permettetemi questo, questa parola, solo 2 km. Fino a poco fa erano ben 5 in direzione sud, quindi verso Bologna. Il traffico rimane congestionato tra Basso Lodigiano e Fiorenzuola e qui verso Bologna ci sono code su un tratto, abbiamo detto, ampio, molto ampio, circa 20 km di autostrada. Per le notizie della A7, così completiamo il quadro e accontentiamo anche Mauro che è alle prese con le code in direzione Genova. Sono due cantieri di lavoro, Mauro, uno tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia, qui la coda di 1 km, l'altro tra Ronco Scrivia e Busalla, in quest'ultimo caso la coda di 2 km in direzione Genova, appunto per questi cantieri di lavoro.
1: Siamo noi, siamo in tanti.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Rai su Radio.

Eccolo, il nuovo di Lizzo, questa sua Sexy Ladies, 27 minuti dopo le 19, problema grosso sulla tangenziale sud di Verona, il traffico subisce questo incidente che è accaduto nel tratto compreso tra Vigasio e la statale 434 verso Vicenza, si è formata una coda lunga ben 7 km, queste le ultimissime sul fronte del traffico ma anche degli incidenti che sono sempre troppi, quindi vi chiediamo la giusta attenzione alla guida. Risolto l'incidente sulla tangenziale di Napoli tra Italia 90 e Agnano, era segnalato in direzione Pozzuoli, restano comunque delle code tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli dovute al traffico intenso. Per la situazione della 14 qualcosa migliora, tratto meno ampio interessato da code ma sempre comunque lungo circa 30 km, quello compreso tra Bologna, San Lazzaro ed Imola verso Ancona, questa coda dovuta al traffico intenso. Abbiamo notizie anche dalla Roma Civitavecchia, la coda tra Torri in Pietra e Cerveteri si è però ridotta, è di un solo chilometro di lunghezza verso nord, il traffico risulta ancora congestionato. Guai invece sulla A10 perché abbiamo il traffico bloccato tra Orcofellino e Finale Ligure, non c'è la motivazione, immaginiamo si tratti di un incidente verso Ventimiglia all'altezza del chilometro 61 600, traffico bloccato, si stanno formando incolonnamenti. Sulla 12 per un veicolo in avaria al chilometro 7 una coda di 6 km si è formata tra il bivio per la A7 Genova Nervi verso Livorno, veicolo ancora non spostato è al chilometro 7 e 400. Per la 8 la Milano Varese restano le code tra Milano Nord e Bussarsizio verso Varese e anche tra Gallarate, anzi tra Bussarsizio e Gallarate verso nord si è formata una coda anche qui per un veicolo fermo al chilometro 29 in Appanne, questa è la motivazione. Le notizie della 1, allora le code tra Bassolo di Giano e Fidenza diventano code a tratti tra Casal Pusterlengo e Fidenza, quindi si allunga il tratto perché ora è un tratto di quasi 50 km e però non è più tutta una coda ma per il traffico intenso abbiamo code a tratti verso Bologna ed è sempre di 2 km di lunghezza la coda tra Modena Nord e Valsamoggia verso Bologna dovuta ad un incidente che è stato comunque risolto. Ancora un veicolo in avaria sulla 1, questa volta tra Firenze Sud in Cisa Reggello, è segnalato in carreggiata sud, sta formando dei rallentamenti in direzione della capitale, il veicolo fermo al chilometro 308 e c'è Gabbani.

Conipolis, fino alle 19:37 minuti, e un po' di cose si risolvono, soprattutto intorno a Milano. Sulla tangenziale est il traffico torna regolare su entrambe le carreggiate, sulla ovest migliora, ma abbiamo sempre quella coda di 3 km per l'incidente tra Lorenteggio e Settimo Milanese verso la 8, la Milano-Varese. Non è più segnalata invece la difficoltà che segnalavamo appunto in direzione opposta verso la 1, erano code tra la 8 e Trezzano, queste le possiamo archiviare. Sulla nord invece code tra Monza Sant'Alessandro e la statale 36 verso la 44 Milano Meda, code anche in direzione opposta tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Risolto l'incidente, questa è un'ottima notizia, sulla Brescia Padova tra Abbivio A21 e Brescia Centro, erano segnalate code verso Padova, sono finalmente terminate. Verso Brescia invece il traffico rimane vivace, le code a tratti continuiamo a segnalarle tra Verona Est e Brescia Centro in direzione di Brescia. Andiamo anche in Sicilia perché si è verificato un incidente sulla Palermo-Catania, un incidente all'altezza di Villa Abate con code che si sono formate in direzione di Catania. Anche verso Palermo su questa autostrada abbiamo code dovute al traffico intenso tra Villa Abate e Palermo. Sulla diramazione Alcamo-Trapani, la 29, invece si sono formati rallentamenti tra Seggio Esta e Fulgatore in direzione Trapani. Le notizie ci portano nuovamente sulla 1, abbiamo notizia di un incidente che è accaduto tra Attigliano e Orte. In direzione sud, al chilometro 485, si è già formata una coda che è lunga un chilometro e che sta aumentando. L'altro incidente è sul tratto Ceprano-Pontecorvo, non ci sono conseguenze verso sud, comunque cauti al chilometro 643. Per la 4, le code tra Cormano e Milano Est verso Brescia sono terminate, le code verso Torino diventano rallentamenti, quindi anche qui la situazione un po' è migliorata tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa, questi rallentamenti verso Torino. Sempre bloccato il traffico sulla 10 tra Orco Figlino e Finale Ligure verso Ventimiglia, è bloccato al chilometro 61 e 600, non siamo in grado di dirvi cosa sia accaduto, non c'è la motivazione di questo traffico che comunque è

0: domenica.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.

bene così magari potessimo dirlo della 10. È chiaro che adesso sappiamo che è un incidente quello che sta creando questo problema, il traffico bloccato, abbiamo detto, sulla 10, il tratto quello compreso tra Orco Feglino e Finale Ligure verso Ventimiglia. Stanno formando code importanti per questa situazione dovuta appunto ad un incidente. Intanto le code nel tratto della 1 compreso tra Modena Nord e Modena Sud sono dovute ad un incidente che si è da poco verificato al chilometro 170, siamo in direzione sud, la coda lunga 1 chilometro, si aggiunge naturalmente ai tanti disagi che abbiamo segnalato nel corso del pomeriggio sulla Roma-Napoli e sulla Milano-Napoli, con questo incidente da poco segnalato tra Tigliano e Orte e la coda di 1 chilometro verso sud. Poi la situazione più difficile, la coda tra Casal Pusterlengo e Fidenza verso Bologna, dovuta al traffico intenso, tratto molto ampio con code segnalate a tratti. E tornano sulla A4, le avevamo abbandonate qualche minuto fa, le code sul tratto compreso della Brescia-Padova, compreso tra il bivio per la 21 e Verona Est in direzione Padova, quindi confermiamo anche qui incolonnamenti per traffico intenso. Restano anche quelli verso Brescia, segnalati tra Verona Est e Brescia Centro. La situazione sulla ovest di Milano è dovuta ad un incidente che però è stato risolto, la coda ancora lunga 3 km tra Lorenteggio e Settimo Milanese in direzione della 8 la Milano-Varese. Si susseguono le notizie che arrivano sui nostri sistemi, sulla Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Firenze i rallentamenti tra Ginestra-Fiorentina e la Strassigna terminati, resta questa lunga coda ben 5 km di incolonnamenti tra Montelupo-Fiorentino ed Empoli verso Livorno per un incidente all'altezza del chilometro 25 che non è ancora stato risolto. È stato risolto invece quello sulla tangenziale di Bologna, risolto anche quello sulla tangenziale di Napoli di incidente, qui restano le code tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli per il traffico intenso. E naturalmente abbiamo notizie anche dalla A14, quel tratto Bologna-San Lazzaro-Imola interessato da code in direzione sud, tratto ampio, sono circa 30 km di autostrada. Mi sposto sulla 12 perché qui la coda tra Genova Est e Genova Nervi è un po' meno lunga di prima, ora è di 3 km, il veicolo che ha dato vita a questa coda è stato spostato, quindi la coda ora defluisce più velocemente e appunto scendiamo da 4 a 3 km. L'incidente sulla 1 tra Ceprano e Pontecorvo, così rispondiamo anche a Marco che è in viaggio verso Napoli su quel tratto, non sta creando code o rallentamenti, non è ancora risolto, quindi al chilometro 643 l'invito alla cautela. Stanno per arrivare anche i titoli del TG1, come sempre li seguiremo collegandoci con Rai 1, intanto la musica di Olivia Rodrigo e poi di Miss Rain.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti e a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte.

0: negoziato sospeso sull'accordo tra Stati Uniti e Iran, giallo sulla versione contrastante fornita da Teheran. Trump, sarà un grande accordo. Meloni Macron, primo vertice il 25 giugno ad Antibes, botta e risposta fra la Premier e Conte sui social, scontro fra i partiti su fisco e sanità. Il Papa in Spagna, un guasto blocca l'aereo di Lina e Leone torna con il Falcon di Re Felipe, da Tenerife invettiva contro i trafficanti di uomini. Il delitto di Garlasco, Alberto Stasi verso l'uscita definitiva dal carcere, ottenuto l'affidamento in prova presso i servizi sociali. Sorelline scomparse da 5 giorni da una casa famiglia in Abruzzo, non si esclude il rapimento, l'appello del padre, fatevi sentire. Vola SpaceX all'esordio in borsa, Musk primo trilionario con un patrimonio di più di 1.000 miliardi di dollari, vi porteremo oltre Marte. Tra avventura e storia prosegue il viaggio della Mille Miglia lungo la tappa Roma-Rimini, piloti da oltre 30 paesi e c'è anche il TG1. Febbre da mondiale, Canada-Bosnia in diretta dopo il TG1, il capo della FIFA Infantino punge gli azzurri con una battuta, potrei anche moltiplicare le squadre del torneo per vedere se si qualificano. Pioggia di proteste, il ministro Abodi, voglio sentirlo.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

0: E Supertramp, questa Take the Long Way Home, 3 minuti dopo le 20, siete su Raiso Radio, Davide Santirocchi, il tizio che parla, che vi racconta quello che succede, qualcosa di buono è accaduto sulla tangenziale ovest di Milano, finalmente non ci sono più le code, prima motivate da un incidente, quelle tra Laurenteggio e Settimo Milanese, segnalate verso la 8 la Milano Varese. È migliorata la situazione anche sulla tangenziale sud di Verona, per un incidente fino a poco fa erano 7 km di coda che trovavamo tra Vigasio e la statale 434 verso Vicenza, quasi del tutto risolto l'incidente, ora la coda è di 4 km, quindi si è ridotta notevolmente. Abbiamo notizie positive anche per il tratto urbano della 24, l'incidente tra Portonaccio e via Fiorentina è stato risolto, in uscita da Roma restano comunque le code a tratti tra la tangenziale est e l'inizio della Complanare, poi fino al grande raccordo anulare anche sulla Complanare ci sono code a tratti. Non sono più segnalate code invece sulla tangenziale di Napoli, viale Maddalena Corso Malta, ora con traffico regolare in direzione Pozzuoli. Per la 26 resta segnalata la coda tra Ovada e Masone verso sud dovuta al traffico intenso, sulla 1 risolto l'incidente tra Ceprano e Pontecorvo e quindi una notizia positiva per la 1, l'unica perché abbiamo ancora questo incidente tra Attiliano e Orte e la coda di 2 km che sta aumentando verso sud, e per l'incidente tra Modena Nord e Modena Sud rimane una coda di 1 km ancora in carreggiata sud, anche se abbiamo notizie ben più pesanti perché il tratto Casal Pusterlengo Fidenza in direzione sud è interessato da code a tratti ed è davvero molto ampio. A questo aggiungiamo anche i rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello, ancora in carreggiata sud e di nuovo per un veicolo in avaria fermo al chilometro 308. Il lungo tratto con code sulla 8 tra Milano Nord e Bussarsizio non è più interessato da queste code, che restano però a causa di un veicolo in avaria tra Bussarsizio e Gallarate, sempre verso Varese. Invece sulla 10 resta bloccato il traffico per l'incidente tra Spotorno e Finale Ligure e si è formata una coda lunga almeno 5 km in direzione Ventimiglia. Sulla 12 restano le code di 2 km tra Genova Est e Genova Nervi in direzione di Livorno, qui il traffico è definito ancora congestionato, e sulla Roma Civitavecchia resta una coda di 1 km tra Torri in Pietra e Cerveteri in direzione nord, in direzione della statale 1 Aurelia. In A14, oltre alle code verso sud tra Bologna, San Lazzaro ed Imola in direzione Ancona, abbiamo anche dei rallentamenti sul tratto compreso tra il Bivio per la 1 e Bologna Borgo Panigale, sono dovuti al traffico intenso ed interessano entrambe le carreggiate, un tratto di un paio di chilometri dove però evidentemente ci sono ancora difficoltà legate al traffico. Silvia Salemi, Gabriele Brocani, siamo pronti con loro per Back Home.
1: Al centro di produzione Rai di Saxe-Lovra, Isradio presenta Back Home, con la regia e le incursioni di Gabriele Brocani, un programma ideato e condotto da Silvia Salemi.
2: Buonasera.
1: Silvia Salemi.
2: Almeno l'ultima puntata, Brocani, faccia il serio.
1: Ma sono serissimo.
2: Lei non ci è riuscito tutto questo anno a fare il serio.
1: È l'ultima puntata, ha ragione. L'ultima puntata, Silvia Salemi. Silvia Salemi.
2: Ah, sì, questa è proprio molto scientifica.
1: Silvia Salemi.
2: Molto documentaristica, devo dire. Va bene.
1: Le Salemi, se le ricorda.
2: Se le ricorda le nostre belle avventure. Vabbè, noi ormai siamo una cosa sola.
1: Benvenuti su Raiso Radio. Ultima puntata di Back Home.
2: Adesso mi fa il serio.
1: Vi riportiamo a casa per l'ultima volta.
2: No, non dica così.
1: No, voi continuerete ad arrivare a casa.
2: Sì,
1: noi
2: sempre con Raiso Radio. Sempre. Possibilmente noi ce andiamo al mare ad abbronzare le ciabatte.
1: Brava.
2: Non è vero. Continueremo a lavorare, ma insomma stasera vi salutiamo. Però prima di salutarvi vi raccomandiamo di guardare soprattutto
1: Rai 1.
2: La
1: prima rete.
2: Ecco, non ci abbandoni mai con questi modi di dire. E infatti sulla prima rete con Disonore noi non siamo lì, però iniziano le notti mondiali. Le notti mondiali iniziano, i mondiali di calcio appunto.
1: Cominciavano ieri sera, però stasera ci saranno altre partite.
2: Sono iniziate anche ieri, diciamo che noi stasera ce le andiamo a guardare seriamente, anche se l'Italia non gioca. Mentre sulla
1: seconda rete,
2: ecco, c'è noi, io e lei.
1: Ah, io e lei siamo sulla seconda
2: rete. Si chiama noi, non siamo io e lei. Proprio per questo me lo guarderò, perché così non vedo lei.
1: Va bene, io sono sempre a casa due reti, quindi la seconda rete gliela lascio a lei.
2: Quindi io sono in un'altra stanza,
1: esatto.
2: mi caccia.
1: La seconda rete.
2: Sulla terza rete. Eccola, arriva la Principessa Sissi e noi torniamo tra pochissimo dopo la musica di Raiso Radio.

0: musica, la musica di Rai Soradio.
1: La musica, che cos'è Isoradio per lei, Brocan?
0: Beh, Isoradio è la compagnia durante il viaggio.
1: Non solo, ma è anche un po' la sua famiglia.
0: Famiglia, certo.
1: Mi ha già capito?
0: Eh sì.
1: Questa sera parliamo di famiglia, perché diciamo che è quell'agglomerato fatto di anche solo due persone, dove ci si ritrova, dove ci si può in qualche modo confidare, dove si spera di trovare conforto. Insomma, la famiglia è quel luogo dove un po' dovremmo trovare accoglienza.
0: Certo.
1: Lei ce l'ha una famiglia, ovviamente.
0: No, io no, però va bene.
1: Cioè, non è vero, ma lei c'ha i suoi figli che sono meravigliosi.
0: Certo.
1: Vabbè, magari lei è da capo famiglia ancora con dei ragazzi.
0: La famiglia è quella che voi mettete, alcuni si rivolge quando c'ha bisogno, è quella cosa lì.
1: Comunque,
0: i soldi, la famiglia, quella roba là.
1: Esatto. E comunque la famiglia è il primo agglomerato sociale su cui l'uomo appunto si basa per poi fondare una società più grande di tante famiglie che appunto fanno quella che è
0: la razza umana.
1: La povera razza, una razzaccia umana, questa sconosciuta. E comunque non è facile stare in famiglia, caro Brocari, perché tutte le più grandi, diciamo, i più grandi diverbi, le più grandi litigate, le più grandi contestazioni, per esempio tra quelle tra genitori e figli, avvengono in famiglia. Uno pensa, beh, in famiglia tutti belli,
0: sì.
1: Buongiorno mamma, buongiorno amore, no, la famiglia certi musi la mattina,
0: mamma mia.
1: Poi si va a scuola, buongiorno prof,
0: certo.
1: Infatti per esempio stasera, queste sere andate a cena,
0: esatto.
1: Nelle cene per esempio di scuola,
0: come
1: è capitato a me l'altra sera, ecco, le mamme mi dicono quanto educata tua figlia, io dico di quale figlia state parlando. Però
0: certo.
1: È importante che quando vanno nelle altre case
0: si comportino bene, anche perché cioè dov'è che si lavano i panni sporchi?
1: In famiglia,
0: sempre
1: in famiglia.
0: Lì,
1: almeno
0: famiglia.
1: Una lavatrice per famiglia, ci vuole, ragazzi. Ci vuole. Un giorno mio padre mi ha detto: ogni tanto comportiamoci da estranei.
0: Vero, bello.
1: E non
0: questa
1: sbaglia,
0: cosa.
1: Perché
0: è
1: così,
0: bello,
1: capito, c'è quel rispetto che
0: può
1: c'è
0: essere
1: tra,
0: un ottimo consiglio,
1: estranei, no?
0: So, sì,
1: ma
0: sì.
1: Quelle sane distanze.
0: Sì, quando mio figlio mi chiede i soldi, dico: scusi, ma tu chi
1: ma
0: sei? Chi?
1: Non ti conosco.
0: Ottima, ottima scelta.
1: Questo è il livello questa sera del programma, ma d'altronde l'ultima puntata stiamo cercando di parlarvi tra il serio e il faceto. Avremo due ospiti che affronteranno.
0: Eccoli, arrivano.
1: Arrivano gli ospiti, sì. Tra pochissimo con loro. Proprio con loro parleremo di famiglia, tanti tipi di famiglia. A tra poco.
2: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: E citano anche la Torre di Pisa per una foto, sostenere la torre pendente di Pisa per una foto, un classico, chi è stato a Pisa l'ha fatta, non c'è proprio nessun tipo di dubbio, ed evidentemente anche questa dolce donzella, Carol G, ha avuto modo di sperimentare questo tipo di fotografia. Andiamo subito a vedere quelle che sono le ultime notizie, buone questa volta per il tratto della 1 Firenze Sud in Cisareggello, i rallentamenti verso sud sono terminati, abbiamo anche la fine delle code tra Modena Nord e Modena Sud dovute all'incidente verso Bologna, lì comunque restano da Valsamoggia fino alla 14 rallentamenti dovuti al traffico in direzione sud, e aumentano anche le notizie perché ora per un mezzo in lento movimento sappiamo che sulla carreggiata sud della 1 abbiamo rallentamenti tra la variante di Valico e Calenzano. Abbiamo notizie positive per la 12, queste sono positive perché è terminata la coda Genova Est e Genova Nord in direzione Livorno, possiamo tranquillamente anche cestinare le code sulla tangenziale nord di Milano, sia verso la 44 Milano Meda che verso la tangenziale est. Il traffico è tornato regolare. Non più code sulla Brescia-Padova tra la 21 e Verona Est verso Padova, non più quelle prima segnalate verso Brescia tra Verona Est e Brescia Centro, quindi qualcosa sta evolvendo positivamente. Per la 4 restano rallentamenti tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa, soltanto in direzione Torino, e c'è una coda all'uscita di Bergamo per le provenienze da Milano. È ancora bloccato il traffico sulla 10, evidentemente quell'incidente molto grave tra Spotorno e Finale Ligure in direzione Ventimiglia. Non abbiamo ufficialmente una notizia che ci fornisce invece qualcuno che è sulla 5 la Torino Osta Montebianco, poco prima dell'uscita di Volpiano viene segnalato sulla Torino Osta questo incidente, quindi attenzione perché c'è questa novità, tra poco vi daremo qualche dettaglio in più. 348 103 1010 il numero per i vostri messaggi indirizzati a Raiso Radio digitati in sicurezza. Noi torniamo a Back Home.
1: Back Home. Ed eccoci con il primo ospite che è venuto anche lui a parlarci delle tante formule, tante possibilità di famiglie, le famiglie anche allargate, le famiglie di questi nostri anni del 2026, insomma ci sono tante modalità di essere famiglia, lui è un regista, è un conduttore, un attore, e con noi Mirko Mascioli. Pronto?
2: Buonasera a tutti.
1: Ciao Mirko. Buonasera Mirko. Innanzitutto ti chiedo, per essere in tema, sì, che cos'è per te la famiglia e qual è secondo te la miglior famiglia possibile? Cos'è per te la famiglia?
2: Ma la famiglia secondo me è fondamentale, perché in qualsiasi cosa la famiglia è importantissima, è importante per un figlio, è importante anche per qualsiasi cosa, il nucleo familiare è importante, perché noi vediamo anche spesso i ragazzi di oggi, io anche insegnando recitazione mi capita spesso di avere dei ragazzi e vediamo un po' di ragazzi che non sono molto seguiti dai genitori. Sì. Rispetto alla generazione mia, quella nostra anche, quella di oggi.
1: Ma tu sei più giovane, Mirko, sei più giovane.
2: Vabbè, però noi veniamo anche dalla famiglia di una volta, soprattutto io vengo da quella famiglia di una volta, con dei principi, con dei valori, quelli di oggi sono un po'...
1: Assolutamente. Però al di là della famiglia classica madre e padre, la famiglia a maggior ragione in questo momento storico può essere anche monogenitoriale a volte, perché appunto ci sono tante situazioni di separazioni, tante situazioni particolari, per cui magari c'è un solo genitore che deve fare un po' per tutti e due, e credo ancora una situazione non solo molto attuale ma anche molto, molto complessa.
2: Sì, esatto, perché la maggior parte delle persone, se vediamo adesso, sono quasi tutti separati, poi chi ha parecchie difficoltà, infatti io ne parlo anche nel mio libro che è uscito da qualche mese, La felicità dopo la sofferenza, storie di vita, parlo anche di famiglie allargate, di storie anche di padri separati che hanno difficoltà ad avere i figli, poi con il mantenimento e il lavoro che non ce la fanno arrivare a fine
1: diciamo
2: mese
1: che
2: tornano anche...
1: Possiamo ridurla a una battuta: quando due persone si separano il padre diventa praticamente, fra virgolette, ovviamente con rispetto, povero, perché quando devi cominciare a prendere due case, quindi due affitti, o comunque devi continuare a pagare il mutuo della casa coniugale dove ci sono i figli, e comunque presentare a fine mese tutto quello che è un computo di oneri finanziari verso i figli e farvi anche onore, ecco, non è semplice, insomma. Quindi questi padri separati hanno tutta la nostra comprensione, anche perché nessuno è felice di separarsi, e comunque dietro la fine di un matrimonio c'è comunque un fallimento, un dispiacere per entrambi i coniugi, e soprattutto per i figli. Quindi situazioni particolari, però in generale possiamo dire che la famiglia è quel posto dove, se da una parte ci sono le maggiori discussioni, le maggiori diatribe, a volte famiglie che litigano per l'eredità quando non ci sono più i genitori, di base la famiglia nell'immaginario nostro collettivo di italiani è quel posto dove si fa comunque la festa di Natale, ci si prova a riunire, ci si prova a stare uniti nei momenti difficili, ti rivolge la famiglia quando hai bisogno, quindi è quella, come dire, quella presenza, quella certezza che sai che c'è quando comunque serve, o no?
2: Esatto, sì, sono d'accordissimo di quello che hai detto, perché la famiglia è proprio quella, ma anche in un momento di difficoltà il comporto familiare tu recuperi subito, che può essere un infortunio oppure una situazione un po' particolare, triste, per non usare un altro termine.
1: Si parte
2: la
1: da
2: famiglia,
1: lì, assolutamente.
2: Un po'.
1: Torniamo tra pochissimo con Mirko Mascioli e parleremo della felicità dopo la sofferenza con le sue storie di vita. Tra poco.
3: Ufficio, cosa smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Rai Isoradio.

4 minuti dopo le 8 la sera di Rai Radio con Back Home e con i nostri Gabriele Brocani e Silvia Salemi. Davide Santilocchi invece vi accompagna con le notizie del traffico e soprattutto il nostro Stefano Catini, che sta invece curando la parte tecnica e ci permette di arrivare fino nei vostri abitacoli. Allora, sulla Roma Civitavecchia le code tra Torre in Pietra e Cerveteri terminate, quelle sulla 8 tra Busto Arsizio e Gallarate terminate. Abbiamo notizie dalla Firenze Pisa Livorno, sono positive perché in direzione di Livorno restano dei rallentamenti soltanto tra Empoli ed Empoli Ovest in direzione Livorno. L'incidente che ha provocato questi rallentamenti è in via di soluzione. Verso Firenze il traffico torna regolare. Per la 1 le code tra Piacenza e Fidenza verso sud, il tratto meno ampio di prima, però è sempre consistente, sono circa 30 km di autostrada con code a tratti verso sud, rallentamenti che restano anche tra Valsamoggia e la A14 sempre in direzione Bologna, e ancora in carreggiata sud rallentamenti per mezzi in lento movimento tra la variante di Valico e Calenzano in carreggiata sud. La coda di 2 km tra Attigliano e Orte per l'incidente non ancora risolto al chilometro 485. Sempre bloccato il traffico sulla A10 tra Spotorno e Finale Ligure, le code verso Ventimiglia per questo incidente molto molto complesso perché non è ancora sbloccato il traffico, quindi evidentemente lavorano per poter soccorrere naturalmente chi è rimasto coinvolto in questo incidente e soprattutto ristabilire la sicurezza su questo tratto. Per la A14 restano rallentamenti verso sud tra la 1 e Bologna Borgo Panigale e poi le code a tratti tra Bologna San Lazzaro ed Imola in direzione di Ancona. Tratto urbano della 24, code a tratti tra via Togliatti e l'inizio della Complanare verso raccordo anulare, e ci sono code anche sulla stessa Complanare dall'inizio della Complanare fino al raccordo anulare. In entrata a Roma restano code tra Portonaccio e Tangenziale Est in direzione della stessa Tangenziale Est. Una coda è ancora segnalata anche sulla 26 tra Ovade e Masone verso sud in direzione Genova. Le notizie ci portano anche in Sicilia perché abbiamo detto che c'è stato un incidente sulla Palermo-Catania con code all'altezza di Villa Abate verso Catania, e invece per traffico intenso sulla stessa autostrada abbiamo code tra Villa Abate e Palermo in direzione Palermo. Rallentamenti ancora segnalati anche sulla 29 diramazione Alcamo-Trapani tra Segesta e Fulgatore, i rallentamenti verso Trapani, e sulla tangenziale sud di Verona resta questa coda di 4 km dovuta all'incidente che segnaliamo tra Bigasio e la statale 434, le code in direzione di Vicenza. Il tempo di ritrovare anche Giovanotti e Alfa insieme e poi torniamo a Back Home.

0: La musica di Raiso Radio e noi di nuovo in onda a parlare di famiglia, ma anche di felicità e di tante tante storie di vita, di fede, di bullismo, leggo, violenza contro le donne, sclerosi multipla, spiritualità e tante altre storie. Questo è un po' il cuore del libro di Mirko Mascioli dal titolo La felicità dopo la sofferenza, quindi storie di vita. Mirko, ci racconti qualche caso particolare di queste storie? Per esempio una su tutte, raccontami una storia di spiritualità e una di sclerosi multipla, un caso.
1: Allora, ci stanno. Allora, partiamo dalla sclerosi multipla, che io poi ci ho preso spunto per un film che girerò in autunno. In pratica, questa è una storia di una donna che a 24 anni ha scoperto questa malattia dopo 3 mesi che si è sposata.
0: Sì.
1: E il marito l'ha lasciata.
0: Sì.
1: Lei si è ritrovata una vita, tutti i sogni, tutti i suoi desideri, tutti distrutti. Poi il padre è anche morto, e per cui lei poi non ha più lavorato, non usciva più. In pratica si è chiusa in se stessa, usciva solamente per fare le visite e le varie cose per la malattia, e basta.
0: Diciamo, per cui in questo caso, diciamo che la famiglia, quindi in questo caso il compagno, il coniuge, il marito, non si è rivelato all'altezza di quella promessa che si fa davanti a Dio, ma anche davanti al sindaco quando ci si sposa civilmente, basta, certo, di reciproco sostegno e solidarietà in caso di, per esempio, malattia.
1: Esatto, sì, che poi lei in pratica si è rialzata dopo diversi anni grazie a un uomo che lei è andata in terapia, infatti con lui poi c'è avuto una relazione, e la storia si basa su questo, e grazie a questa persona lei ha incominciato a tornare al lavoro, ha incominciato a riappropriarsi della vita.
0: Quindi, come sempre, dopo una delusione, la rinascita, e come spesso avviene nell'amore, nel supporto, si possono trovare le vere terapie, al di là delle terapie scientifiche che ci offre chiaramente il mondo medico, sanitario. Questo è molto bello. Invece è una storia di mi manca la parte sulla, per esempio, fede. Potremmo parlare della fede, ma anche la violenza sulle donne, sono tutti temi molto belli quelli che ha affrontato. Parliamo di fede, sì, assolutamente, spiritualità.
1: In fede ci stanno tante storie, ne tratto diverse, 3 storie in particolare. Una è la storia di Lisa. Lisa è una persona che è cresciuta in una famiglia agnostica.
0: Sì.
1: Aveva sempre creduto che la fede fosse una faccenda privata, un'illusione confortante, per cercare risposte semplici e domande complesse. Però in Paucis Verbis c'è stato un episodio che, grazie a quell'episodio, ha scoperto quella fede.
0: Beh,
1: si è avvicinata alla fede.
0: Beh, a volte sì, bisogna incontrare il dubbio per poter rafforzare le proprie convinzioni, no? Passare da alcuni passaggi stretti, crune di aghi, per poi ritornare invece alla massima consapevolezza, alla massima luce. Mirko, ti vorrei
2: leggete il libro di Mirko, che stai, sì, preparando per il teatro, se c'è qualche lavoro in corso.
0: Il film.
1: Allora,
0: il film.
1: Sto preparando il film, questa storia che ho preso spunto dal libro, poi sto preparando anche il nuovo libro.
0: Beh, insomma, tanta carne al fuoco.
1: Ho tanti progetti, programma TV.
0: Ce li verrai a raccontare nella prossima stagione, o comunque ne parleremo presto, mi auguro, qui a Raiso Radio. Intanto parliamo di questo, ti ringraziamo per essere stato con noi, e ricordiamo questo libro che hai scritto, che veramente parla di tante tante storie di vita, La felicità dopo la sofferenza. Mirko Mascioli per Raiso Radio, grazie mille,
2: grazie
0: per essere stato con noi.
1: Grazie a tutti.
0: Ciao Mirko.
1: Ciao,
0: buon viaggio con Raiso Radio.

0: Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it.
1: Under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: E così anche Ivano Fossati e la mia banda Suona il Rock in viaggio insieme. Tratto urbano della 24, terminate le code sia in entrata che in uscita dalla capitale, buone nuove anche dalla 4. Gli ultimi disagi tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa sono terminati. Per la 1 la ottima notizia della soluzione dell'incidente tra Attigliano e Orte, anche la coda che si era formata verso sud è finalmente terminata. Il traffico ora determina un rallentamento sulla variante di Valico tra il bivio per la 1 e Badia in direzione sud, traffico ma anche un veicolo in avaria al chilometro 15 e 600, e risulta ancora bloccato il traffico per un grave incidente sulla 10 tra Spotorno e Finale Ligure in direzione Ventimiglia. Purtroppo per il momento non abbiamo altri dettagli per questa situazione difficile che state vivendo se viaggiate sulla carreggiata ovest. Rimangono notizie anche dalla Firenze-Pisa-Livorno, ricordiamo i rallentamenti tra Empoli ed Empoli Ovest verso Livorno per un incidente, anche se l'incidente è ormai risolto, e sulla 1 restano le code tra la Complanare di Piacenza e Fidenza verso Bologna, sono code a tratti per traffico intenso, e poi i rallentamenti tutto in direzione sud tra Valsamoggia e la A14, ma anche tra Sasso Marconi e la variante di Valico sempre verso sud, in questo secondo caso per dei materiali dispersi all'altezza del chilometro 216. Vi lascio con l'ultimo momento insieme a Silvia e Gabriele per Back Home, tra poco anche Roberto Fragomeno ad accompagnare il vostro percorso in questa sera di giugno. Da Davide Santirocchi l'augurio di un buon viaggio.
1: Back Home. Ed è venuta a trovarci una carissima amica, e una carissima amica di Raiso Radio, che certamente già nel nome sentiamo che c'è la famiglia, perché lei è la grande rappresentante della Little Tony Family. È con noi Cristiana Ciacci. Pronto?
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Come stai?
2: Buonasera.
1: Come stai, Cristiana?
2: Tutto bene, grazie.
1: È un buon momento? Ti abbiamo disturbato? Dove sei?
2: No, non disturbate mai. Guarda, sono appena arrivata a casa, sono di fronte a casa, ma non sono entrata perché altrimenti i miei figli mi
1: assalgono
2: e non riesco più a parlare.
1: Come ti capisco? Vabbè, ormai è un ricordo vecchio,
3: belli
1: però
3: che
1: mi
3: sono,
1: ricordo.
3: Belli che sono.
1: Beh, la famiglia, no, Cristiana?
3: Bravi,
1: parliamo della famiglia, stasera l'argomento della nostra puntata, ma poi è centrale anche nell'intervista insieme a te, a parte per la Little Tony Family, ma perché davvero tu hai una grande famiglia e appunto hai un grande legame con il tuo papà e anch'esso, anche egli famiglia. Che cos'è per te la famiglia, Cristiana?
2: La famiglia, guarda, è veramente tutto, è il centro. Io credo che mai come adesso si debba tornare a dare importanza alla famiglia, perché è veramente... intanto è la prima forma di società che noi sperimentiamo, quindi qualsiasi cosa noi dobbiamo imparare, la dobbiamo imparare lì. Il rispetto, l'amore, la comprensione, la confidenza, il dialogo, cioè tutta una serie, rispetto delle regole, tutta una serie di valori e di lezioni proprio, no? E di cose che si possono imparare in famiglia, all'inizio proprio della vita, come... con dimostrazione e impegno costante, e poi quello che si è imparato in famiglia lo si porta anche fuori, quindi va bene.
1: Ma sai, Cristiana, che stavamo,
2: ma la famiglia,
1: sai che stavamo dicendo, che a volte i nostri figli sono educatissimi fuori casa, segno che abbiamo fatto un buon lavoro, e poi magari a casa è un inferno, si discute l'adolescenza.
2: Guarda, no? Sì, mi viene riportato anche questo, no? Che
1: esatto.
2: Genitori, magari che i miei figli vanno, ormai anche quelli più piccoli, però complimenti, che figli educati, come sono bravo. Io, ma davvero?
1: Dici, ma è mio? È mio figlio proprio?
2: Mi fanno disperare.
1: Esatto. Però senti, vuol dire che abbiamo fatto davvero un buon lavoro, perché l'importante è come si comportano fuori, perché è fuori che si fanno poi i maggiori danni se non sei un po' educato, se non ti sai comportare, cominciando dai professori, dai compagni di scuola, che sono poi i primi luoghi dove i nostri ragazzi vanno a finire quando escono di casa, cioè scuola, e bene o male conoscenze fuori casa arrivano dopo, ovviamente.
2: Assolutamente sì, ci rincuora questo, ci rincuora.
1: Assolutamente.
2: Beh, ma forse anche perché sanno che insomma se si comportassero diversamente a casa poi troverebbero insomma punizioni.
1: Brava, ma io dico sempre
2: insomma,
1: le punizioni ci vogliono,
2: un po' di rigore,
1: esatto.
2: Beh,
1: quelle
2: sì,
1: giuste, date con intelligenza e soprattutto sostenute,
2: no,
1: perché
2: sicuramente
1: dalla punizione dopo 3 minuti ti sciogli come la cioccolata, no, non va bene, bisogna un po' tenere il punto con questi ragazzi, avere un po' di polso. Senti, tornando invece alla Little Tony Family, c'è questo nuovo singolo che è uscito il 20 aprile, che naturalmente adesso ascolteremo, che siamo oltre ogni pensiero. Dici un po', che mi piace questo titolo.
2: Sì. Siamo oltre ogni pensiero, perché io e Angelo siamo oltre ogni pensiero, nel senso che siamo la dimostrazione che il cliché classico che l'amicizia tra uomo e donna non può esistere, noi siamo la dimostrazione dell'esatto opposto. Quindi la dimostrazione che invece l'amicizia tra uomo e donna esiste, può esserci, basata sul rispetto, in primis, sul rispetto reciproco, la stima. E poi è però anche molto bello, perché è un po', io lo dico, tu sei un po' mio fratello, e tu, e lui mi dice, tu sei un po' mia sorella, perché diventa quasi un rapporto familiare, no? Io sono figlia unica, non me l'hanno fatto il fratello, me lo sono scelto, se così si può dire, ed è bello sapere di poter contare comunque sempre su una persona che ti può dare pareri assolutamente fuori da ogni
3: interesse, cioè,
2: dire, veri, no? Fuori da comunque, ogni, esatto, interesse.
1: Comunque voi siete una piccola famiglia, in qualche modo, perché portate in giro la musica e siete uniti, siete anche, se siete amici, però comunque formate un nucleo, quindi una piccola famiglia siete anche voi, o no? Vabbè, ce lo dici dopo la canzone. Arriva Siamo oltre ogni pensiero, Little Tony Family. Ho i segni

0: Ecco, sono curiosa di questo aspetto, di questo rapporto bellissimo che c'è, di questa forma di amicizia tra uomo e donna che avete instaurato, che poi vi porta a fare anche progetti, vi porta a essere sui live, a fare musica. È una cosa molto, molto particolare, perché si parte da rispetto, giusto Cristiana?
1: Il rispetto è fondamentale in ogni relazione, di amore, di amicizia, di
2: lavoro,
1: genitorialità, cioè, di lavoro, di, in ogni dove penso che il rispetto sia alla base di qualsiasi relazione in primis, ma con Angelo è veramente un rapporto familiare. Papà, diciamo tra virgolette, se l'era un po' adottato artisticamente, perché comunque l'ha cresciuto, l'ha preso che aveva 21 anni con delle esperienze assolutamente da ragazzo, da, che suonava nei piano bar, insomma piccole esperienze che si affacciava al mondo musicale,
0: però,
1: al tempo, e l'ha portato
0: piccole esperienze, dicevo, che ci vogliono, che sono anche formative,
1: no?
0: La
1: assolutamente
0: gavetta.
1: Che fanno la gavetta, la famosa gavetta, però voglio dire era un qualcosa di assolutamente piccolo, una realtà comunque piccola, e l'ha preso e l'ha portato sui palcoscenici mondiali del Canada, di Atlantic City, i grandi palcoscenici d'Italia, insomma, quindi sicuramente lo ha cresciuto artisticamente, lo ha aiutato ad aprire il suo primo studio di registrazione, dove poi lui stesso lo ha istruito comunque sui suoni per cercare di farlo crescere anche come come tecnico, no? Come fonico, andava lì a registrare anche tutti i suoi dischi, i suoi album, le canzoni, quindi diciamo un rapporto che è cresciuto nel tempo con papà, con me, siamo veramente cresciuti insieme, abbiamo vissuto tantissime esperienze artistiche insieme, e poi ecco c'è un affetto grande, una stima di fondo, e quindi papà ha affidato a noi la responsabilità di portare avanti, ha creato il nome Little Tony Family, l'ha affidato a noi questo grande progetto, quindi anche dimostrazione che è comunque una persona di famiglia, no? Angelo anche. E quindi
0: non posso farti la domanda su quanto sia importante nella musica che portate in giro la presenza, perché la sento io da pubblico, figurarsi voi che la portate in giro, che tu che sei ovviamente la figlia un pezzo di Tony, quanto è importante per te portare avanti l'eredità musicale di papà?
1: No, per me è fondamentale. Io ho avuto questa incredibile fortuna di crescere veramente sulle tavole di un palcoscenico insieme a papà, e poter continuare in qualche modo, anche se virtualmente, ma papà c'è nei nostri spettacoli, perché viene proiettato per 2 ore dall'inizio alla fine sul grande maxischermo alle nostre spalle, canta insieme a noi, io ci canto 3 duetti insieme, e per me poterlo, anche se virtualmente, ma continuare a ritrovare e a poter condividere ancora, continuare a condividere lo spazio magico del palcoscenico, per me è fondamentale.
0: Io penso
1: non so
0: che la grande...
1: se sarei riuscita a superare.
0: Io penso che la grande famiglia musicale, quindi i fan, gli amici, gli estimatori di Little Tony, grazie alla musica che portate in giro, sono, come dire, in qualche modo hanno questa piccola restituzione di questa mancanza fisica che c'è di questo grande artista, in qualche modo vedendo voi hanno un minimo di ristoro, ecco, diciamo così.
1: Io lo spero tanto.
0: Grazie Cristiana Sciacci per essere stata
2: Cristiana.
0: Con noi, salutiamo anche Angelo ovviamente.
1: Grazie assolutamente, sì.
0: Un grande in bocca al lupo per questo singolo e tutte le serate, i concerti, i live che farete quest'estate, portatevi dietro la musica di Raiso Radio, viaggiate con noi, grazie.
1: Grazie, assolutamente, ti ringrazio di cuore, un bacio
0: grazie
1: grande.
0: Grazie a te, un bacio a tutta la famiglia. Ciao. E noi, caro Brocari,
2: è finita.
0: No, non faccia così. Dai, le offro una pizza. Venga, le do una pizza. La vuole una pizza?
2: La voglio una pizza, sì. Noi chissà,
0: noi
2: torneremo a settembre.
0: Noi intanto non ci vediamo fuori. Io le posso offrire magari uno sprizzetto.
2: Tanto
0: non dobbiamo guidare, siamo qui vicino casa.
2: Sì, a piedi.
0: Bene, auguriamo allora buon viaggio ai nostri radioascoltatori.
2: Buon viaggio, buon'estate.
0: No, voglio ringraziare tutta Raiso Radio, i colleghi che sono fantastici, i colleghi della parte comunicazione. Voglio ringraziare naturalmente Gian Maurizio Foderaro e la nostra direttrice Alessandra Ferraro per questa stagione meravigliosa.
2: E tutto il Cucuzzaro, giustamente.
0: Eppure a lei, i nostri tecnici. Sì. Lei è bravissima come regista, io lavorerei solo con lei.
2: Anche
0: è il gioco della coppia. Grazie,
2: buon'estate.
0: Grazie a tutti.
2: Ciao.

0: Paul McCartney con Ringo Starr, Home to Us, il titolo del brano che abbiamo ascoltato. Sono le 21:02, prosegue il ritmo della sera, siamo entrati nel fine settimana, in questo fine settimana di metà giugno, in diretta dagli studi di Saxa Rubra della Rai su Radio con voi. Salutiamo Davide Santirocchi che fino a quest'ora ci ha tenuto compagnia, c'è Massimo Chiadroni in console e Roberto Fragomeni insieme fino a 12:30, e tra pochissimo cederemo la linea a Nino Graziano Luca per Cultura On The Road. Intanto vediamo un po' le ultime notizie per chi è in viaggio, gli aggiornamenti che arrivano ancora dalla 10, dove tra Spoturno e Finale Ligure verso Ventimiglia il traffico è ancora bloccato. In A26 tra Ovada e Masone verso sud e verso Genova, rallentamenti per traffico. In A7 tra Ronco Scrivi e Busalla verso sud Genova, anche qui abbiamo un chilometro di coda per lavori in corso. In A1 tra Fine Compranari, Piacenza e Fidenza verso sud Bologna, code a tratti. Tra Valsamoggia e la A14 verso sud e rallentamenti sempre per traffico. C'è traffico anche in A14, viaggia verso sud, verso la Riviera, tra Bologna e San Lazzaro e Imola, code a tratti. In A1 tra la variante di Valico e Calenzano verso sud Firenze, rallentamenti per mezzi in lento movimento, mentre all'interno della variante di Valico tra la 1 e Badia direzione sud Firenze abbiamo rallentamenti per un mezzo fermo in pan. Ci spostiamo sulla tangenziale sud di Verona tra Larizza e la statale 434 verso Vicenza, abbiamo rallentamenti per incidente, ci comunicano che l'incidente è in via di risoluzione. Sulla statale 83 Marsicana, rallentamenti per incidente, 2 km prima dello svincolo per Alfedena, in entrambe le direzioni. Tra poco vediamo tutte le altre segnalazioni, ma come detto, linea a Nino Graziano Luca.
1: Cultura on the road, nona edizione. Il rotocalco culturale di Rai Sur Radio, ideato e condotto da Nino Graziano Luca. Un viaggio dal nord al sud Italia, con gli appuntamenti più interessanti e divertenti della settimana, per trascorrere il tempo libero. Regia di Gianni Grimaldi.
2: Buonasera a tutti da Nino Graziano Luca e ben ritrovati su Rai Isoradio in questa puntata del 12 giugno di Cultura on the Road. Carissimo Gianni, lì in regia, buonasera anche a te, e anche oggi parleremo come al solito di spettacoli, concerti, mostre, dando delle anticipazioni anche molto in là nel tempo, perché l'obiettivo che abbiamo sempre con la trasmissione, come sapete, è quello di darvi il tempo di organizzarvi, di metterlo in agenda, di poter trovare il tempo per vivere anche le città in cui cerchiamo di potervi indirizzare con il nostro programma. E a tal proposito, la prima delle interviste di oggi ci porta nella capitale, perché con il Teatro dell'Opera di Roma, in ottobre, esattamente il 26 di ottobre, avrete la possibilità di godere di una serata di danza eccezionale, un galà ideato e diretto da una étoile della quale da italiani andiamo orgogliosissimi, Eleonora Bagnato, alla quale do il benvenuto qui su Cultura on the Road a Rai Isoradio.
3: Grazie, buonasera, grazie mille per l'invito.
2: Allora Eleonora, io sono un grandissimo amante della danza e questo progetto Icone della Danza è un gala che riunisce alcuni dei nomi più prestigiosi da lei scelti appositamente per questa serata che si preannuncia imperdibile, e vorrei che ce ne parlasse.
3: Ha debuttato già a Parigi con ovviamente un cast ideale per me, perché parliamo di grandi icone della mia generazione, anche quella futura, sì, o attuale, quindi è veramente bello ritrovarsi, perché ovviamente, come sa, il mondo della danza è molto piccolo, ci conosciamo tutti e questo è un gala particolare perché parliamo di un repertorio molto diverso da quello che può essere anche partendo da un Don Chisciotte o un Passo 2 di Giselle, secondo atto, o il Lago dei Cigni. Parliamo anche di innovazione, come ho sempre amato anche nel repertorio portato questi anni al Teatro dell'Opera come direttrice, da un solo di Marc Goecke a ovviamente la storia e il legame con grandi coreografi del Novecento, da Roland Petit, che è stato uno dei miei primi a essere fedele, e anche ho sempre piacere di portare il suo repertorio ancora oggi sia all'opera che nei miei spettacoli. E quindi devo dire che è stato un gala di grande successo al Palais des Congrès di Parigi, e adesso ovviamente l'obiettivo di portarlo al Teatro dell'Opera in Italia per la prima volta con dei nomi veramente importanti nel mondo della danza.
2: La serata si aprirà proprio con La Rose Malade di Petit, interpretata da lei e Giacomo Castellana, ma vogliamo dire anche i nomi degli altri danzatori.
3: Beh, Friedman Vogel, che è uno dei diciamo più belli interpreti, anche che ha danzato con me già da quando avevamo 20 anni, quindi anche un legame. Per questo ho scelto un cast anche di affetto, perché questo è importante, no? Con i partner. Sicuramente aprire con Roland Petit per me era importante. La Rose Malade è stato creato, come sappiamo, da Maja Plisetskaya. È uno dei passi a due più belli sulle musiche di Mahler, quindi era anche fondamentale per me aprire e chiudere, perché chiudo con un grande finale su Chic to Chic di Roland Petit, creato su Zizi Jeanmaire.
2: C'è molto cuore in questo progetto, lo percepisco.
3: E soprattutto dell'Opera di Parigi, perché il legame è stato molto forte anche dopo 32 anni lì, e ci sono dei colleghi che ancora oggi ovviamente ho visto iniziare il loro percorso da Etoile, solisti e primi ballerini, e oggi si ritrovano anche a danzare con me, quindi gli Etoile dell'Opera, che sono sempre straordinari e di livello, e anche spesso danzano qui come ospiti nella nostra stagione.
2: Mi pare di aver visto che ci sono anche Lucia Lacarra tra gli altri nel progetto, ma anche amici della Scala di Milano come Nicoletta Manni con Timo, con il marito. Veramente è un bel progetto che va ad abbracciare le grandi étoile francesi e internazionali, ma anche, come diceva lei stessa Eleonora, anche alcuni nomi italiani importanti.
3: Posso aggiungere che Lucia è stata una delle muse anche di Roland, quindi
2: esatto.
3: Ci sono conosciute, e io ero anche bambina, ero già al balletto di Marsiglia, quindi Lucia è sempre stata un po' un'icona anche per il repertorio Roland Petit. Ovviamente ci tenevo moltissimo ad avere la coppia della Scala di Milano, che sono comunque oggi diciamo riconosciuti nel mondo della danza come un livello molto alto, e questo mi fa piacere, perché Nicoletta anche è stata ospite qui in Onegin la stagione scorsa, e adesso torna come ospite nel mio gala insieme ovviamente al suo partner, che è il marito,
2: Timofei,
3: che purtroppo è scappato dall'Opera di Roma per andare alla Scala di Milano. Però è un ballerino meraviglioso anche lui, e
2: condivido.
3: Hanno sempre un repertorio molto diverso, perché presentano lo Schiaccianoci di Maillot, che è un passadue straordinario che ho visto in un altro gala, il Pas de Classique di Aubert, che ovviamente è il repertorio anche della scuola francese, ma mostrano loro con grande brio questo passo a due.
2: Eleonora, io parlerei con lei per ore, visto la passione che ho per la danza. Voglio ricordare un aspetto, lo voglio rimettere in evidenza in realtà, perché questo gala, oltre all'eccellenza del balletto, presenta ovviamente un ampio spazio dedicato anche alla danza contemporanea, con lavori di intensa forza poetica, più dura uno sia per la espressione coreica che i danzatori porteranno in scena, ma anche per le scelte musicali che ho visto. Dunque, non perdetevi questa occasione. Icone della danza.

0: A voi, a presto. Allora vi aspetto anche questa serata perché per me è fondamentale anche avervi vicina, ecco.
1: Grazie mille,
0: Benissimo.
1: buon
0: Grazie
1: lavoro,
0: a
1: buon
0: voi, a
1: lavoro.
0: presto, arrivederci.

0: Le 21 e 13 minuti, siete in diretta all'ascolto di Isoradio. Tra poco torniamo da Nino Graziano Luca per l'ultima puntata per questa stagione di Cultura on the Road. Ora andiamo anche a vedere quello che succede ai mondiali. Si gioca con i padroni di casa del Canada contro la Bosnia. E sì, proprio la Bosnia, ricorderete, insomma, lo spareggio. La situazione, comunque, siamo al decimo minuto del primo tempo. Canada-Bosnia sono ferme sullo 0-0, seconda giornata dei mondiali. Tornando invece alla viabilità, vediamo un po' la situazione sulla 1 tra Fiorenzuola e Fidenza, direzione sud Bologna, rallentamenti tra Valsamoggia e la A14, direzione sud, rallentamenti per traffico. Traffico in A14 tra Bologna, San Lazzaro e Imola verso sud Ancona. In A1 tra Incisa e Valdarno verso sud Roma abbiamo rallentamenti per materiali dispersi, mentre all'interno della variante di valico tra la 1 e Badia, direzione sud Firenze, abbiamo rallentamenti perché c'è un mezzo fermo in panne. Il traffico è ancora bloccato in A10 tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia. Ora linea alla regia, poi di nuovo Cultura on the Road.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: Rai Isoradio.
9: Cultura on the Road.
10: E rieccoci sempre su Rai Isoradio a Cultura on the Road, e dopo aver parlato di danza, di un gala internazionale prestigioso, adesso è protagonista l'arte. Alla 61esima esposizione internazionale d'arte, la Biennale di Venezia, per la prima volta è arrivato un padiglione, che è il padiglione nazionale della Sierra Leone, che arriva per la prima volta proprio a Venezia. E per poterne parlare di questa new entry,

0: abbiamo invitato il curatore Sandro Orlandi Stagol. Buonasera Sandro e ben ritrovato direi qui su Rais Radio.
1: Buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Allora io vorrei che ci parlasse di questa novità del padiglione dedicato alla Sierra Leone, dove diciamo che il concetto di Panafrica è centrale, ma c'è anche una attività di arte etica altrettanto protagonista nelle scelte.
1: Sì, il progetto espositivo del padiglione della Sierra Leone, che è la prima volta che partecipa alla Biennale Venezia, è stato impostato pensando come un luogo di incontro e di ascolto.
0: Sì.
1: È stato scelto un titolo, Mondi Presenti, che è come una promessa. Ci dice che il presente non è uno solo, fermo, uguale per tutti, ma è un fatto da tanti sguardi, da tante situazioni, da tante storie, tante vite che si intrecciano. Qualcosa che però è vivo e cambia continuamente ed è proprio quello che noi abbiamo voluto mettere in risalto facendo partecipare questi artisti che non avrebbero avuto altre occasioni per esporre le loro opere, le loro esistenze. Chiaramente stiamo vivendo in un mondo molto difficile, che si muove, che cambiano. Le persone, le idee, le immagini sono continuamente sempre in evoluzione. Eppure rimangono sempre le differenze e le distinzioni.
0: Sì.
1: E in questo scenario noi abbiamo cercato di metterle proprio in evidenza. Il mondo africano è un mondo in completa evoluzione, in completa trasformazione. E una sorpresa anche per me è stata veramente quella di scoprire questi nuovi artisti, nuovi talenti, che pur rifacendosi alle tradizioni, alle consuetudini, hanno una visione attualmente completamente innovativa.
0: Sandro, il progetto della Sierra Leone in realtà espande il concetto di rappresentazione nazionale verso una dimensione invece transnazionale, panafricana. Mi risulta che gli artisti scelti provengono anche dalla Nigeria, dal Togo, dal Senegal, è così?
1: C'è da sapere che il presidente della Sierra Leone è anche presidente dell'ECOWAS, che sarebbe come la comunità economica europea, sarebbe la comunità dei paesi africani dell'Africa dell'Ovest. E quindi c'è questo stretto legame. Poi soprattutto la mia scelta curatoriale è in linea con quella che ha fatto la curatrice della Biennale, la Koyo Ko, che ha cercato un'affinità culturale con il suo progetto in tono minore, proprio perché le opere devono esprimere la semplicità delle cose, la natura delle cose, non andare a cercare quello che sono già le emergenze dei mercati internazionali.
0: Quindi la scelta è anche quella di poter mappare la complessità dell'Africa occidentale e proporla attraverso questi artisti all'interno del padiglione. Mi risulta che c'è anche una presenza di artisti italiani in linea col tema.
1: Sì, si lamenta che la Koyo Ko non ha scelto artisti italiani. Alla sua differenza ne abbiamo diversi italiani, bravissimi artisti italiani, alcuni del movimento Arte Etica, che si trovano in sintonia con gli artisti africani. Un dialogo, un confronto molto, molto vivace e molto attivo.
0: Allora vorrei ricordare, Sandro, come all'interno di questa mostra gli artisti internazionali sono stati selezionati anche per la loro affinità elettiva con i temi della cura, della memoria, della sostenibilità sociale. Ogni opera esposta infatti è una sorta di vettore di cambiamento e risponde a una funzione civile fondamentale, come ad esempio quella di immaginare temi apparentemente inimmaginabili, ad esempio la pace duratura, la giustizia ambientale, la fratellanza radicale, utopia, speranza, cosa c'è dietro?
1: Tutto quello che lei ha citato c'è tutto. Cito solo un artista, Gianfranco Gentile,
0: sì?
1: Un artista italiano molto bravo, il quale lavora con il cartone riciclato, quindi c'è già il discorso del riciclo. Dipinge a pastello e poi lo scarnifica, lo scortifica. Per questa occasione egli ha presentato il progetto alcune opere del Canaletto, il famoso pittore veneziano del Settecento.
0: Sì.
1: Le ha riprodotte su dei cartoni e poi le inserite in una teca stagna, riempita di acqua, fino quasi alla metà della loro altezza. Questa è una provocazione che intende sensibilizzare il problema del surriscaldamento del pianeta e del scioglimento degli ghiacciai. Venezia è destinata ad essere una delle prime colpite da questi eventi. Una particolarità, nelle opere che lui ha riprodotto il Canaletto non ci sono delle persone, proprio per valorare questa estrema possibilità.
0: Allora, Sandro, io desidero ringraziarla di averci parlato di questo progetto Mondi Presenti, Padiglione Nazionale della Sierra Leone alla 61esima Esposizione Internazionale d'Arte, la Biennale di Venezia, per la prima volta. Sierra Leone, come avete capito da questa chiacchierata, c'è molto di più, perché c'è una selezione di artisti africani e anche artisti italiani che realizzano opere d'arte in linea con il tema. E allora desidero ringraziare il curatore Sandro Orlandi Stagol di avercene parlato.
1: Ringrazio lei di questa opportunità. Buonasera.

0: 21 e 24 minuti, torniamo tra poco a Cultura on the Road. Nel frattempo la Bosnia passa in vantaggio sul Canada, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, quindi il Canada, padrone di casa di questi mondiali, al momento è sotto 1-0 contro la Bosnia. Lukic, l'autore del gol. Sono le 21 e 25 minuti, siete in diretta all'ascolto di Isoradio. Tra poco ci colleghiamo col servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare per le ultime notizie. Non è più bloccato il traffico in A10, ma ci sono 7 km di coda tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia. 7 km di coda per incidente in A10 in questo momento tra Spotorno e Finale Ligure in direzione appunto di Ventimiglia. Vediamo la situazione anche in A1 tra Valsamoggia e la A14 direzione sud Bologna. Rallentamenti per traffico intenso. Ora ci colleghiamo con Rai Meteo. Buona serata Giuseppe Mucci.
1: Grazie e buonasera a tutti i radioascoltatori di Rai Isoradio. Dopo giorni caratterizzati da marcata instabilità atmosferica e clima fresco, tornano ad aumentare le temperature e la pressione atmosferica sul Mediterraneo centro-occidentale e di conseguenza anche sulla nostra penisola, sotto la spinta di un campo di alta pressione subtropicale in espansione dal continente africano. In questo momento il cielo sulla nostra penisola si presenta in gran parte sereno o poco nuvoloso. Fanno eccezione la Lombardia ed il Triveneto, dove per via del transito di una branda perturbazione oltralpe è presente della nuvolosità più compatta associata a deboli acquazzoni sul settore alpino. Nubi irregolari restano attive anche sulla dorsale appenninica Calabro-Sicula. L'evoluzione notturna non subirà sostanziali variazioni, con il nord-est che resterà ancora sotto l'azione di maggiore nuvolosità, associata ancora a possibili deboli rovesci di pioggia sul settore alpino, mentre sul resto della penisola i cieli si presenteranno prevalentemente sereni. Domani al nord è attesa una giornata con cieli in prevalenza sereni, salvo residue nubi ancora attive al mattino sulle Alpi orientali e sulle alte pianure venete e friulane, in allontanamento verso Levante con il trascorrere delle ore. Dalla tarda mattinata sia sull'arco alpino che sull'Appennino emiliano tenderà a svilupparsi della nuvolosità cumuliforme, ma con generale assenza di precipitazioni. Sarà una giornata soleggiata anche sulla Sardegna e sulle regioni centrali italiane, con della modesta nuvolosità cumuliforme in formazione durante le ore più calde sulla dorsale appenninica. Avremo una giornata tipicamente estiva al sud peninsulare e sulla Sicilia, dove splenderà ovunque il sole, salvo delle innocue velature in transito sulla Puglia al mattino e qualche nube al pomeriggio sull'Appennino Calabro-Lucano. Domani le temperature nei valori minimi saranno in aumento al centro-nord e sulla Sardegna, stazionarie al sud peninsulare e sulla Sicilia. Massime in generale aumento, salvo locali diminuzioni sul versante tirrenico, con punte di 32-34 gradi sulla pianura padana. La ventilazione sarà debole o al più moderata, a regime di brezza sui mari centro-settentrionali, mentre si disporrà ancora dai quadranti settentrionali con locali rinforzi su basso Adriatico, Mar Ionio, Tirreno Meridionale e Canale di Sicilia, i quali saranno a tratti mossi. Anche per questa sera abbiamo terminato, per cui da Giuseppe Mucci di Rai Meteo è tutto. Non mi resta che augurarvi una buona serata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Cultura on the road.
4: Eccoci a Cultura on the Road ancora una volta su Rai Isoradio. Carissimo Gianni, noi che amiamo l'arte, la musica, quanto amiamo la musica jazz, tantissimo. E adesso, finalmente potremmo dirlo, è arrivato in Italia un progetto che ha sulle sue spalle 30 anni di successi in Germania, il celebre festival europeo Jazz Open, con la direzione artistica di Jürgen Schlenzog, che arriva per la sua prima edizione italiana a Modena dal 13 al 18 di luglio. E per poterne parlare abbiamo invitato proprio il managing director del Jazz Open Italia, Marco Broll. Buonasera Marco.
5: Buonasera a voi e buonasera a tutti gli ascoltatori.
4: Allora, la formula vincente di questo festival è sempre stato Jazz e Beyond, che abbraccia dunque una vasta gamma di generi che vanno dal jazz classico a quello più contaminato fino ad arrivare al pop, al soul e al rock. Già da questa prima edizione italiana i nomi in cartellone sono prestigiosissimi.
5: Sì, e come giustamente dice lei, la formula è quella, il genere Jazz and Beyond, e il nome stesso del festival Jazz Open pone l'accento sul fatto che siamo open, aperti a tutte quelle che sono inizialmente le contaminazioni del jazz, ma poi in realtà a tutti i generi musicali, perché l'idea un po' di Jürgen è che dal jazz nascano un po' tutti i generi musicali, e quindi il festival è open. I nomi sono biglietto da visita di un festival che, come giustamente avete detto voi, quest'estate a Stoccarda festeggerà 32 anni e che in Italia vuole possibilmente avere una storia altrettanto lunga, e quindi ci presentiamo in grande stile per quanto possibile, quindi con una line up di tutto rispetto sia per quanto riguarda il palco principale di Piazza Roma a Modena che per quanto riguarda il Jazz Club al Baluardo.
4: Diciamo un po' di questi nomi, Marco.
5: Certo, cominciamo, io parlo adesso della piazza che è il programma principale. Partiamo lunedì 13 luglio, come avete detto, con Diana Krall e Gregory Porter. Qui è un co-bill, la formula che è vincente in Germania è di avere due artisti che fanno un intero concerto, quindi due concerti, uno a seguire l'altro con un rapido cambio palco in sì, modo molto strutturato, molto veloce. Per cui Diana Krall e Gregory Porter il primo giorno, il secondo giorno abbiamo Moby, che avrà come gruppo di apertura Art School Girlfriend.
4: Sì.
5: Il mercoledì 15 abbiamo una doppietta tutta da ballare con l'artista austriaco Paro Stellar e la band techno pop jazz acustica dei Moite. Il 16 abbiamo Jamie Callum e Joe Stone, torniamo un po' diciamo al solco del jazz.
4: Sì.
5: Venerdì 17, per sottolineare l'openness di questo festival, abbiamo Luca Carboni, artista italiano rappresentativo soprattutto in zona, con un graditissimo ritorno, e chiudiamo il 18 luglio con Jean-Michel Jarre, che è un artista che non ha bisogno di presentazioni. Con un concerto con laser, video, eccetera. Ci tenevo a sottolineare che tanto Moby quanto Paro Stellare e Moiter e Jean-Michel Jarre sono tutte date esclusive per l'Italia.
4: Beh, un bel colpo questo, Marco, veramente. E siccome io sono un appassionato anche dei nomi più giovani, mi piacerebbe che ci parlassi anche di ciò che accadrà al Baluardo.
5: Baluardo è un jazz club storico, diciamo, qui a Modena, costruito all'interno della parte che è rimasta della mura fortificate della città, è rimasta questa cittadella, e all'interno della quale c'è questo club piccolo, è proprio una chicca, un jazz club, abbiamo poche centinaia di posti, e dove Jürgen ha studiato anche qui una line-up da biglietto da visita, di presentazione di questo festival, con i migliori nomi italiani e stranieri disponibili nel genere specifico jazz. Qui sì, parliamo veramente di jazz. Cominciamo lunedì con Emma Smith, continuiamo con Francesca Tandoi, Andrea Sabatino, i Mama Hands, che stanno avendo un successo enorme, Aaron Parks, e chiudiamo con Hervé Samb e la sua band.
4: E allora io direi, dal 13 al 18 di luglio, segnate bene questo periodo, perché non vi organizzate un bel viaggetto verso Modena? Avete visto che programma straordinario vi potreste godere di musica di altissimo livello, con Jazz Open per la prima volta in Italia dopo 30 anni di successo in Germania. Vero e proprio progetto vincente di Jazz and Beyond, che, come avete visto anche da quello che Marco Broll ci ha raccontato, spazia indistintamente tra i vari generi musicali, proprio come diceva Marco prima, perché è open questo progetto, è un'idea che si apre ai mondi musicali in maniera straordinaria, e i nomi che ci hai elencato con il debutto debutto La sera del 13 con Diana Krall e Gregory Porter, e poi ancora Moby e tutti gli altri, sono veramente nomi di grande attrazione. E cosa dire se non darvi un grande in bocca al lupo, Marco, perché è la prima edizione italiana, ci state lavorando con un impegno straordinario, vi auguriamo di proseguire sul solco di quello che ha già fatto Jürgen Schlenzog in Germania con i suoi 30 anni.
5: Assolutamente, io vi ringrazio per gli auguri, molto ben dati, e ribadisco quello che avete detto voi, nel senso che venite a Modena, non sta certo a me ribadire cos'altro Modena ha da offrire dal punto di vista gastronomico, dell'arte, certo, dei motori, perché sappiamo che siamo nella Motor Valley italiana, per cui è l'occasione per un lungo weekend o addirittura una settimana di vacanza in questo festival che è qui per restare.
4: Tra l'altro mi pare che tra i vostri partner abbiate anche il museo Enzo Ferrari, quindi voglio dire, questo lo dico anche perché c'è questo legame anche con il territorio molto forte. Grazie di vero cuore a Marco Braul ed evviva Jazz Open.
5: Grazie a voi, buona serata.

0: 21 e 37 minuti qui su Isoradio. Buonasera da tutti, buon viaggio. Gli aggiornamenti ci portano a vedere un po' la situazione sulle nostre strade e autostrade. Al mondiale in Canada la Bosnia è sempre in vantaggio per una rete a zero sul Canada, sui padroni di casa del Canada che stanno cercando la strada ovviamente del pareggio. Al momento ancora non si sono avvicinati. Sulla 10 torniamo alla viabilità tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia, 7 km di coda per incidente, traffico già da parecchi minuti, non è più bloccato appunto sull'autostrada A10. Altri aggiornamenti arrivano dalla 1 tra Valsamoggia e la A14 direzione sud, rallentamenti per traffico anche in A14 tra Bologna, San Lazzaro e Imola e direzione sud Ancona. Mentre uscendo fuori dai tratti autostradali non abbiamo particolari segnalazioni. Sulla statale 268 del Vesuvio ad Ottaviano verso San Giovanni a Teduccio abbiamo rallentamenti perché qui c'è un mezzo fermo in panne. In Sicilia sulla diramazione Alcamo-Trapani tra Segesta e Fulgatore verso Trapani anche qui rallentamenti. Sulla 19 Palermo-Catania tra Villa Abate e Palermo verso Palermo sono segnalate delle code. Per il resto traffico regolare. Beh, torniamo da Nino Graziano Luca.
1: E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
7: Rai Isoradio.
8: Cultura on the road.
9: E rieccoci a Cultura on the Road su Rai Isoradio e abbiamo da parlare adesso, caro Gianni, di un festival giunto alla sua 22esima edizione che viene ospitato in Puglia con una serie di ospiti stellari che saranno protagonisti di una serie di concerti che non toccheranno solo una città ma varie realtà del territorio. Parlo del Locus Festival 2026. E per poterne parlare abbiamo invitato il Managing Director di questo progetto, che è Vincenzo Bellini. Già con questo nome la musica ce l'avrà nel sangue. Buonasera Vincenzo.
10: Buonasera a tutti, grazie.
9: Allora, Locus Festival, un progetto che quest'anno andrà in scena dal 18 di giugno al 2 di settembre per la sua 22esima edizione, toccando varie realtà pugliesi. Io direi intanto di dare un excursus sui nomi degli artisti che avete selezionato per questa edizione, Vincenzo.
10: Sarà un programma molto intenso e lungo una stagione estiva, perché iniziamo il 18 giugno in Fiera del Levante a Bari con Clean Cup, una band irlandese, la band del momento che sta scalando le classifiche in Inghilterra e che viene per la prima volta in un tour.
9: Belli tosti, perché li ho ascoltati in più di un'occasione, veramente un bel punk hip hop.
10: Sì, un ottimo inizio, sicuramente energetico, che poi lascia il passo a forse quello che sarà lo spettacolo più bello del festival, cioè lo show e il concerto di David Byrne, e farà il suo spettacolo il 23 di giugno. Poi di lì il festival prosegue con The Beat, un progetto parallelo dei King Crimson il 3 luglio, il 24 luglio gli Skunk Anansie, 25 luglio fra Quintale e Tutti i Fenomeni, quindi uno spettacolo tutto italiano con due band che stanno sicuramente scalando le classifiche in questo momento. E chiudiamo la parentesi di Fiera del Levante il 30 luglio, dove c'è Marcus Miller con un tributo a We Want Miles. Di lì in poi ci siamo regalati un po' di chicche per il resto dell'estate, perché per esempio faremo il sabato 4 luglio il concerto gratuito di Dito nella Piaga e Carolina Bubico ad Alberobello,
9: sì,
10: nella piena piazza dei Trulli, per
9: che
10: cui
9: meraviglia.
10: Avremo lo sfondo dei Trulli e questo doppio spettacolo, perché ogni anno facciamo tappa ad Alberobello. Oppure, sempre per andare su luoghi UNESCO, il 17 luglio ci sarà lo spettacolo di Io sono un cane a Castel del Monte. Il giorno successivo ospitiamo Johnny Marr in una cantina vinicola tenuta a Bocca di Lupo a Minervino Murge, quindi nel pieno della Murgia, quasi al confine con la Basilicata. Poi però andiamo ad Ostuni, Città Bianca, il venerdì 24 luglio con John Legend, ma ormai siamo sold out con i biglietti e sarà sicuramente un evento eccezionale. Per non farci mancare nulla, il 6 agosto abbiamo annunciato da qualche giorno lo spettacolo di Alberto Ferrari, leader dei Verdena, che suonerà in uno spettacolo speciale nelle grotte di Castellana, sottoterra, per il giovedì 6 agosto. In ultimo, diciamo, il focus del festival, quello che ha sempre caratterizzato il Locus Festival, è la sua presenza a Loco Rotondo, un borgo contadino che, come dice il nome, ha la tipicità di questa pianta rotonda e di questo affaccio sulla Valle d'Itria. E lì, alla Masseria Ferragnano, abbiamo due o tre show a serata dal 7 agosto al 14 agosto. Lì avremo Marco Castello, Jalen Gondà, I Cani, Mannarino, Ezra Collective, Napoli Segreta, Fulminacci, Daniele Silvestri, Too Many DJ, Sebastian Teyer, Vinicio Capossela, La Nigna, Thundercat, Subsonica.
9: Caro Vincenzo, veramente incredibile, un programma straordinario. Io ho un'invidia pazzesca per chi sarà in Puglia in questo periodo, perché ogni sera ci sono nomi straordinari. E mi pare di poter dire, sai una cosa, Vincenzo, ricordiamo, dal 18 di giugno al 2 di settembre Locus Festival avrà chiaramente anche un suo sito, quindi la gente potrà andarsi a ritrovare, credo, le date, i personaggi di cui abbiamo parlato lì.
10: Assolutamente sì, e quello che stiamo lanciando è anche una serie di esperienze legate al festival, perché non solo la musica e la sonorizzazione dei luoghi fa del Locus Festival un punto di riferimento, noi cercheremo di offrire ancora di più delle esperienze collaterali come visite, guide, per poter allungare il tempo di rapporto tra l'utente musicale e il festival e il territorio, e cercare di ancora di più di renderla un'esperienza indimenticabile.
9: Esatto, nella diversità dei luoghi e nella diversità anche musicale. Tra l'altro ci tengo a ricordare che quest'anno il Locus Festival prende le mosse anche dal 100° anniversario della nascita di Miles Davis, per sviluppare anche questa edizione con il nuovo concept Don't Play Was There, Play Was Not There, quindi non suonare ciò che c'è ma ciò che non c'è. Questo e tanto altro è il Locus Festival 2026, giunto alla 22esima edizione. Vincenzo, chiudere con te, Vincenzo Bellini, così ti chiami, e chiudere con questo progetto è per me una doppia gioia, anche perché noi, devi sapere, Vincenzo, che con l'intervista con te chiudiamo anche la nona stagione di Cultura on the Road, che, se Dio vorrà, riaprirà a settembre 2026. E dunque voglio augurare ogni bene chiaramente al festival che tu hai costruito insieme alla tua squadra in Puglia, e ovviamente voglio salutare i nostri radioascoltatori ringraziando Gianni Grimaldi in regia, e ringraziando anche la nostra direttrice Alessandra Ferraro per l'opportunità che ci dà di promuovere il bello che viene proposto in Italia in tutte le varie discipline artistiche, e ci ritroveremo in settembre. A tutti voi, buona sera da Nino Graziano Luca. I got stuck, glued to misfortune, hooked on distortion, down on my luck, head in a

Le 21:51 minuti, salutiamo Nino Graziano Luca, l'appuntamento è per la prossima stagione con Cultura on the road. Siete all'ascolto di Isoradio, Massimo Chiadruni con Max Mattia in console, Roberto Fragomeni insieme fino a mezzanotte e mezzo sulla 10 tra fine Complanare Savona e finale Ligure verso Ventimiglia. Abbiamo circa 11 km di coda per incidente, quindi situazione complicata in questo momento in A10 tra fine Complanare Savona e finale Ligure verso Ventimiglia. 11 km di coda per incidenti. In A1 tra Valsa Moggia e la A14 direzione sud e rallentamenti, le code proseguono in A14 tra Bologna, San Lazzaro e Imola direzione sud Ancona. Abbiamo code a tratti per traffico intenso.

uno dei primi grandi hit dei Country Club di Boy George, Church of the Poison Mind, titolo del brano, 22 minuti. Buona serata a tutti, buon viaggio. Siete all'ascolto di Isoradio, in diretta con voi su Strade e Autostrade Italiane.

7 minuti, tra poco riprende, anzi è ripreso il secondo tempo di Canada-Bosnia, con la Bosnia in vantaggio 1-0. Jukic, l'autore del gol su calcio d'angolo. Vi terremo aggiornati. Intanto abbiamo la situazione in A10, che è sempre parecchio complicata, anzi peggiora ulteriormente, perché tra fine Complanare Savona e finale Ligure verso Ventimiglia abbiamo 12 km di coda per incidenti. In A10 è chiuso il tratto tra Genova Praia e Genova Aeroporto verso Genova per lavoro.

Viva la Vasca, questo è il titolo del brano. Ovviamente di mezzo c'è la vasca di Alex Britti. Allora, questa è Isoradio, buona serata, buon venerdì 12 giugno del 2026 dagli studi di Sax Rubra. Tra poco l'informazione, tra poco, tra 44 minuti esattamente, il GR1, sempre la Bosnia in vantaggio, 1-0 nella seconda giornata dei mondiali di calcio di questo 2026. Ora il Canada prova così a raggiungere il pareggio, ha avuto una buona chance pochi minuti fa, ma subito anche la Bosnia ha avuto un'altra occasione, quindi il match nel secondo tempo si è decisamente aperto con il Canada che si butta in avanti e quindi in contropiede, secondo le regole più classiche del calcio, la Bosnia potrebbe nuovamente colpire. Vi terremo come sempre aggiornati, intanto torniamo alla viabilità e dobbiamo segnalare questa lunga coda in A10 per incidente tra fine Complanare Savona e finale Ligure verso Ventimiglia. Siamo intorno ai 13 km di coda. Sulla 1 tra Milano e San Giuliano Milanese, direzione sud, code per lavori, traffico viaggia su una sola corsia. È chiusa la 10 tra Genova Pra e Genova Aeroport, è chiusa la 8 tra Solbiate e Albizzate e la diramazione Galara de Gattico in direzione di Milano, è chiusa la 14 in Puglia tra San Severo e Foggia verso Bari e la 16 tra Candela e Cerignola Ovest verso Canosa. In A14 ancora code per traffico tra San Lazzaro e Idimola in direzione sud, quindi in direzione di Ancona.

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Rai Isoradio.

Regina di Cuori, Litfiba, qui su Isoradio. Allora torniamo alla viabilità statale 96 bis Barese a Tricarico, in entrambe le direzioni abbiamo rallentamenti per incidente, ci sono code in questo momento sulla 1 tra Milano e San Giuliano Milanese in direzione sud e si viaggia su una sulla corsia per lavori in corso, code in A10, 13 km di coda tra fine Compronare Savone e finale Ligure verso Ventimiglia. Ora è chiusa la 1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione nord Bologna per lavori fino alle 6 di domani mattina. Mentre notizie che poi ci portano in A14, incidente tra Faenza e Forlì direzione sud Ancona al chilometro 72, ci sono code per traffico in A14 tra Bologna, San Lazzaro ed Imola in direzione sud, quindi verso Ancona.

Mars Dono, questa è la versione recente con appunto il resident, cioè l'autore del brano, con Tiziano Ferro, nuova versione rivista e corretta. 22 e 34 minuti, buona serata, buon venerdì sera, fine settimana di metà giugno, con tanti italiani che si sono mossi per questo fine settimana, qualcuno magari anche per una parte delle vacanze estive. Infatti c'è un flusso di traffico importante in questo momento che viaggia per esempio in A14, anche se ora la situazione di traffico in A14 è tornata regolare, però dobbiamo segnalare un incidente tra Faenza e Forlì, direzione sud Ancona, al chilometro 72. Allora no, non è regolare la situazione di traffico in A14, sempre code tra Bologna, San Lazzaro ed Imola, direzione sud Ancona, chiusa la A14 tra Imola e Castel San Pietro in carreggiata nord, quindi verso Bologna. È chiusa la A14 anche in Puglia tra San Severo e Foggia in direzione sud Bari fino alle 6 di domani mattina, mentre tra Bari Sud e Acquaviva delle Fonti è segnalato fumo. Attenzione perché la visibilità non è ottimale, siamo all'altezza del chilometro 684. E poi la notizia più importante, quella della 10 tra fine Complanare Savona e finale Ligure verso Ventimiglia, la coda per incidente di circa 12 km in questo momento. In A1 si viaggia su una corsia per lavori e ci sono code tra Milano e San Giuliano Milanese in direzione sud Bologna. Come va al mondiale? Va che la Bosnia è sempre in vantaggio 1-0 contro il Canada, inevitabile la riflessione che se fossimo stati noi al posto della Bosnia, insomma il Canada non è una squadra imbattibile, così ci sembra di vedere, quindi avremmo avuto sicuramente un match abbordabile, ma meglio non pensarci, non ne possiamo passare tutto il mondiale a rimpiangere. Allora ascoltiamo un brano che ci fa bene, soprattutto perché è un brano di un grandissimo artista italiano, Fabio Concato.

Just Right, dicono i canadesi, perché il Canada ha pareggiato con la Bosnia 1-1, siamo all'82esimo con un autorete però su tiro di Larin, al quale probabilmente verrà assegnato il gol. In diretta su Isoradio, buona serata a chi da poco si è messo al nostro ascolto. La situazione traffico ci parla sempre di lunghe code in A10 dopo un incidente. Al momento, tra fine Comprolnare Savona e finale Ligure verso Ventimiglia, la coda è di circa 12 km appunto per incidente. Ancora code per traffico in A14 tra Bologna, San Lazzaro ed Imola, direzione sud Ancona. La A14 chiusa questa notte tra Imola e Castel San Pietro in carreggiata nord, quindi verso Bologna. Chiusa la A13 tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Rovigo verso Padova. Abbiamo rallentamenti in A1 per materiali dispersi tra Valdarno e Arezzo in direzione sud, quindi verso Roma. Ritroviamo un grande successo di Mattia Bazar. Questa è la versione originale. Ti sento.

E mentre ascoltiamo le note dei Doobie Brothers, queste China Groove, su Rai 1 scorrono le immagini dei minuti di recupero di Canada-Bosnia 1-1, il risultato, partita molto molto confusionaria, i puristi del calcio, un po' come ieri sera per Messico-Sudafrica, non avranno trovato troppi motivi così di riscontro, no? Perché è una partita basata soprattutto sulla volontà, sulla voglia, sull'entusiasmo, però insomma, una partita comunque alla fine divertente. Vengono dati minuti di recupero, 6 minuti di recupero, partono da adesso, il risultato è 1-1, il Canada sta provando a ribaltarla. 22:53 minuti, tra poco le notizie del giornale radio, il GR1 qui su Isoradio. Io confermo la situazione in A10, anche per chi da poco si sintonizza, tra fine Compranare Savone e finale Ligure verso Ventimiglia, 12 km di coda per incidente. Ci sono ancora code per traffico in A14 tra San Lazzaro e Dimola in direzione sud, quindi in direzione di Ancona. C'è un mezzo fermo all'interno della variante di Valico tra Firenzuola e Badia e un'auto ferma in galleria in direzione nord Bologna all'altezza del chilometro 23. Questa notte è chiusa la A14 tra Imola e Castel San Pietro in direzione nord Bologna, e chiusa la 1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione nord fino alle 6 di domani mattina. Tra poco le notizie del giornale radio.

0: Ore 23 e 1.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'accordo sembra più vicino. Un testo condiviso ci sarebbe, anche se in corso di definizione, afferma Teheran.
3: L'intesa finale non è stata ancora raggiunta ed è possibile che il documento sia modificato, ma l'accordo transitorio comprenderà la fine del blocco dei porti iraniani e la riapertura dello stretto di Hormuz, su cui imporremo un pedaggio. Così il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che ha fatto riferimento ad un patto in 14 punti in due fasi. La prima prevede l'intesa con Washington di nucleare, si parlerà dopo. Cresce l'attesa per l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Secondo i media avrebbe dovuto essere siglato a Ginevra domenica prossima, ma lo stesso Araghchi ha parlato poco fa di firma da remoto in modalità digitale. Per Trump in ogni caso la firma è imminente e anche il premier del Pakistan, paese mediatore, ha confermato che un testo condiviso c'è. Notizie incoraggianti dopo ore di indiscrezioni, dichiarazioni smentite, con lo stesso presidente americano che ha bollato le anticipazioni circolate sui media iraniani come fake news e i Pasdaran che avevano definito un'illusione la firma in Svizzera. Trump non farà passi indietro sul nucleare, posizione gradita al premier israeliano Netanyahu, mentre il ministro della difesa Katz è irremovibile sul Libano. Non ci ritireremo dalle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza, ha dichiarato. Claudia Stamerra, GR1.
2: Tre alpinisti, due italiani, hanno perso la vita precipitando mentre stavano salendo dalla parete nord del Gran Paradiso. È in corso un intervento del soccorso alpino valdostano per il recupero dei corpi, che sono ad una quota di circa 3.600 metri. Il caso del bimbo di Napoli trapiantato con un cuore danneggiato. Provvedimenti nei confronti di due medici.
4: Sospesi dalla professione il cardiochirurgo pediatrico dell'ospedale Monaldi Guido Oppido e la cardiochirurga Emma Bergonzoni, un anno per il primario e 7 mesi per la seconda operatrice. Sono indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico, che il 23 dicembre scorso fu sottoposto a trapianto di un cuore danneggiato dal ghiaccio secco durante il trasporto da Bolzano, accolta dal GIP. La richiesta di misura interdittiva avanzata dalla procura napoletana. Oppido e Bergonzoni sono accusati di omicidio colposo insieme ad altri 5 operatori sanitari del Monaldi, ma anche di false attestazioni nella cartella clinica, e cioè di aver scritto di aver cominciato l'espianto del cuore malato contestualmente all'apertura della box con l'organo da trapiantare e dopo un presunto ok cuore. Mentre, secondo gli infermieri ascoltati come testi, quando ci si è resi conto che il cuore contenuto nella box proveniente da Bolzano era congelato, il cuore nativo del bimbo era già stato espiantato. La mamma di Domenico, Patrizia, dice: sono commossa, è un primo momento di verità. Le difese di Oppido e di Bergonzoni preparano il ricorso al tribunale del riesame.
5: Vincenzo Perone, GR1.
2: Ora in Abruzzo, dove proseguono le ricerche delle due ragazzine scomparse 5 giorni fa da una comunità protetta in provincia dell'Aquila.
6: Le ricerche di Sara, Alicia e di Giacinto fino a questo momento non hanno prodotto risultati positivi. Le attività sono coordinate dalle prefetture dell'Aquila e di Latina e la procura di Sulmona ha aperto un fascicolo affidato al PM Stefano Iafolla. Le due ragazzine di 12 e 16 anni sono scomparse la notte tra sabato e domenica scorsi. Da circa 2 anni erano ospiti della struttura di Civitella Alfedena. Si sarebbero allontanati in un orario compreso tra le 2 e le 5. Si tratta di un'indicazione sommaria perché la struttura non è dotata di telecamere e neppure di un sistema antifurto. Alicia aveva chiesto un farmaco per il mal di pancia quando erano circa le 2. Dell'assenza delle sorelline si sono resi conto solo al cambio turno, avvenuto 3 ore dopo. Le ricerche coinvolgono Abruzzo e Lazio. Sara e Alicia sono originarie della zona di Minturno. Vigili del fuoco e carabinieri stanno impiegando unità cinofile, droni ed elicotteri. I genitori Stefano e Valentina avevano iniziato un travagliato percorso di separazione 7 anni fa, le cui conseguenze hanno portato alla sospensione della potestà genitoriale di entrambi. Max Franceschelli, GR1.
2: Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
7: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. I più programmati su Rai Isoradio. E non

Dopo il giornale radio End of Silence, questo è il brano di Silvia Salemi alle 23:10 qui sintonizzati su Isoradio. Abbiamo sentito le notizie del GR1, eccoci nuovamente in studio, viaggeremo insieme fino a 00:30, seguiremo la situazione viabilità come sempre, le notizie di pubblica utilità. Intanto è terminato il match tra il Canada e la Bosnia e su Rai 1 in questo momento c'è il commento subito dopo i match del mondiale, c'è Paolo Ferrari, ci sono i suoi ospiti, c'è Paolo Roberto Falcao, grande rappresentante della nazionale del Brasile, anche della Roma, insomma, è stato giocatore e capitano della Roma Falcao, mi sembra, sì, comunque c'è Tardelli, Marco Tardelli, insomma, veramente grandi nomi del calcio italiano, giornalisti, insomma, per commentare le partite per questo salotto che va in onda su Rai 1 subito dopo il termine dei match del mondiale. Torniamo alla viabilità, torniamo agli aggiornamenti, andiamo soprattutto in A12, vediamo un po' com'è la situazione, stabile, non cambia, tra fine Compranare Savona e finale Ligure verso Ventimiglia abbiamo 12 km di coda per incidente, ancora code ma per traffico intenso in A14 tra Bologna e San Lazzaro ed Imola direzione sud Ancona, c'è un flusso di traffico che viaggia da nord in direzione sud. All'interno della variante di Valico tra Firenzuola e Badia direzione nord Bologna abbiamo un mezzo fermo in galleria, siamo all'altezza del chilometro

sei, perché sei tu che quando arrivi sorridi, a me mi gira benissimo. È sempre tu che se decidi ti giri e mi pugnali in un attimo. Così succede che mi pare che va bene, invece non va, e se migliora allora peggiorerà. Oppure sono sicuro che va male, arrivo di là e te lo dico.

0: A me ricordi il mare. Daniele Silvestri qui su Isoradio, 23:19 minuti. Che bel brano questo che abbiamo ascoltato negli ultimi 4 minuti della nostra diretta. Il ritmo della sera, il contenitore serale, versione fine settimana che è cominciato, e ce ne accorgiamo anche dal fatto che c'è un certo traffico questa sera in maniera anomala rispetto alle serate della settimana. È un fine settimana di metà giugno, molti italiani si mettono in viaggio per il fine settimana, qualcuno prolungherà le sue giornate di vacanza, quindi vi giunga il nostro più sincero così buon relax, buona vacanza, buon divertimento. Vediamo un po' la situazione in A14, qui c'è traffico tra Bologna, San Lazzaro ed Imola, direzione sud Ancona, abbiamo code anche in A10 qui, però purtroppo per un incidente il tratto interessato dalle code, quello tra Fine Compranare Savona e Finale Ligure verso Ventimiglia, circa 12 km di coda per incidente. Tratto chiuso, andiamo al sud, andiamo in Puglia, in A14 tra San Severo e Foggia verso Bari, c'è fumo per incendio tra Bari Sud e Acquaviva delle Fonti, mentre la 16 questa notte è chiusa tra Candele e Cerignola Ovest in direzione di Canosa, rimarrà chiusa fino alle 6 di domani mattina.
1: Children, children. Si

Children Clementino qui su Isoradio, alle 23:24 minuti. Abbiamo seguito Canada Bosnia, questa notte alle 3 ci sarà Stati Uniti Paraguay, quindi scendono in campo anche i padroni di casa degli Stati Uniti. Ieri il Messico, stasera il Canada e stanotte gli Stati Uniti alle 3 di notte ora italiana, il match contro il Paraguay. Paraguay che è un'ottima squadra, quindi questa è una partita decisamente equilibrata che in ottambuli avranno modo di seguire appunto questa notte direttamente dal mondiale. Mentre arriva anche il Brasile, anche gli organi di stampa italiani parlano delle dichiarazioni di Ancelotti che lancia il Brasile per questo mondiale e gli chiedono se ha paura di questo esordio e lui dice: normale, se incontri un leone non può sembrarti un gatto. Questa è la frase così un po' criptica di Carlo Ancelotti, non so come l'abbia tradotto in portoghese o in inglese, lo andremo a sentire magari nelle prossime ore. Sono le 23:25 minuti, questa è Rai Isoradio, il ritmo della sera, il nostro contenitore serale. Arriva la musica di Lola Young.

0: Love Kills, questo era Freddie Mercury qui su Isolandia alle 23:32 minuti in diretta su Strade e Autostrade Italiane. Tra poco, tra meno di mezz'ora, l'informazione torna con il giornale della mezzanotte, per seguire come tutte le notti da mezzanotte e mezzo fino all'alba, fino alle 5:30 del mattino, la notte di Isoradio. Lo ricorda chi magari ci segue da poco, Isoradio è in diretta giorno e notte tutti i giorni dell'anno, quindi a qualsiasi ora voi accendete la radio, l'autoradio, noi saremo comunque in diretta al vostro fianco, con gli aggiornamenti sul traffico, le notizie di pubblica utilità, la musica, ovviamente quella che state ascoltando, e i giornali radio della RAI. Allora, rivediamo la situazione anche per chi da poco si è sintonizzato, soprattutto andiamo in A12, qui è avvenuto un incidente, la situazione sta migliorando. C'è sempre una coda importante perché siamo intorno ai 10 km, ma la coda è in diminuzione. Questa è una buona notizia. Quindi tra fine Complanare Savona e finale Ligure, verso Ventimiglia, la coda scende da 12 a 10 km. Abbiamo code anche in A14, qui per traffico intenso, tra Bologna, San Lazzaro ed Imola, direzione sud Ancona, quindi sono segnalate code per traffico verso la Riviera, probabilmente verso il mare. E poi attenzione, in A25 a Manoppello, in entrata verso la 24, è segnalata la presenza di pedoni. Queste le ultime notizie, tra poco altri aggiornamenti.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è?

Renato Zero con Mario Biondi, Non smettere più, questo è il loro duetto di qualche tempo fa che ci ha fatto piacere ritrovare nella nostra diretta di questo venerdì 12 giugno che volge al termine. Tra poco l'informazione, tra poco il giornale della mezzanotte, Night Shift Superstar, sembra un po' il brano di Lionel Richie con Night Shift, che appunto vuol dire turno di notte. Un saluto agli amici che stanno viaggiando al nostro ascolto e stanno andando a lavorare. Solitamente a quest'ora si va a dormire, ma c'è qualcuno che inizia la sua notte di lavoro, quindi a loro il nostro saluto, il nostro buon viaggio e buon lavoro. Arrivano su Usoradio e Muse.

perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

e in attesa del concerto di ultimo a Tor Vergata, con oltre 250.000 presenze attese, 250.000 biglietti che sono andati in fumo in pochissimo tempo, e questa cosa ancora mi stupisce, cerco di capire con la mia così mentalità analogica come sia stato possibile. Io ricordo le file fisiche fuori i botteghini quando c'era un concerto importante qui a Roma, si andava davanti a Santa Maria Maggiore, c'era una storica rivendita appunto di biglietti per i concerti, si andava lì, ci si metteva in fila, si stava a volte anche ore, si familiarizzava con quello davanti e quello di dietro, si parlava di musica, magari un concerto dei Genesis si parlava dei Genesis, un concerto di Deep Purple si parlava di rock duro che non è più quello di una volta, si passava il tempo, alla fine si arrivava e si prendeva il biglietto. Adesso ti devi mettere gli online, fare una fila virtuale, devi essere pronto con il ditino, se no qualcun altro si prende il tuo posto. Quindi vabbè, non ho detto nulla di nuovo, sarò solo così prendendo coscienza di questa situazione. Proprio parlando di ultimo, il suo sarà, se non sbaglio, il concerto in assoluto con più presenze, quindi stabilirà un record a livello di presenze planetario, questo a Tor Vergata. Io mi auguro che questo concerto di ultimo, a parte il lato svolto ovviamente tecnico, artistico, gli andrà bene sicuramente, ma vada bene anche per quello che riguarda l'organizzazione, così si comincerà, mi auguro veramente, a prendere in considerazione lo spazio di Tor Vergata a Roma per i concerti, e si lascerà magari libera qualche zona che insomma in qualche modo non è forse destinata a quel tipo di situazione. Ne sappiamo qualcosa in questa estate del 2026. Sono 23.50, ci avviciniamo all'appuntamento con informazione, tra poco il giornale della mezzanotte, arriva una grande band, sono gli Starship.

nulla potrà fermarci. Nothing's gonna stop us now. 23:55 minuti di Starship, questo loro brano qui su Isoradio. Tra poco l'informazione, il giornale della mezzanotte. Sempre 10 km di coda sulla Genova Ventimiglia, sulla 10 dei Fiori, tra fine Complanare Savona e finale Ligure verso Ventimiglia. Le code sono dopo un incidente. Chiusa la 1 questa notte tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione Nord Bologna fino alle 6 di domani mattina, e chiusa questa notte anche la A14 nel tratto compreso tra Imola e Castel San Pietro in direzione Nord Bologna. In A14, nonostante l'orario, abbiamo ancora traffico intenso e code tra Bologna San Lazzaro e Imola. In direzione sud Ancona, code a tratti per traffico intenso. Questa notte è chiusa anche la 16 tra Candele e Cerignola Ovest in direzione di Canosa. Tra poco il giornale mezzanotte, poi la notte di Isoradio fino all'alba. Noi ci risentiamo al termine dell'informazione.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Stati Uniti-Iran a un passo dalla firma, il ministro Araghchi, accordo mai così vicino. Trump lo ritwitta, il testo potrebbe essere siglato da remoto. Fuori programma per Leone XIV in Spagna, si guasta l'aereo papale per il rientro a Roma, Re Felipe gli presta il suo jet, da Tenerife l'appello ai trafficanti di esseri umani, fermatevi e convertitevi. Giorgia Meloni e Emmanuel Macron, vertice il 25 giugno ad Antibes. La Premier riceve il presidente sudcoreano, firmati 4 accordi di cooperazione. Video fake dei 5 Stelle, botta e risposta con Conte. Elon Musk vola anche in borsa, SpaceX debutta a Wall Street con una quotazione record e lui diventa il primo trilionario della storia. Caso Garlasco, Alberto Stasi, sempre più vicino alla libertà, la Procura di Milano approva l'affidamento ai servizi sociali, la parola passa ai giudici di sorveglianza. Lenny Kravitz in fiamme, il Firenze Rocks, fan in delirio per il cantante americano e questa sera salirà sul palco Robbie Williams. Per vedere l'Italia mondiali servirebbe un torneo a 228 squadre. Polemica per una dichiarazione di Infantino. La FIGC replica dal numero 1 della FIFA un'uscita infelice. E sul campo, nella partita dei rimpianti azzurri, la Bosnia blocca il Canada sull'1-1. Nella notte Stati Uniti-Paraguay. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano la guerra in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran, segnali di un possibile accordo. Emergono intanto particolari sui contenuti, fra i quali il pagamento di un pedaggio nello stretto di Hormuz. La corrispondente.
3: In un'intervista con il sito Axios, Donald Trump dice di apprezzare il tweet in cui il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha scritto che un accordo non è mai stato così vicino. Teheran si è scusata in privato per aver diffuso informazioni false, dice Trump, che su Truth aveva attaccato. I termini dell'intesa fatti trapelare dall'Iran non hanno nulla a che vedere con quelli concordati per iscritto. La firma ci sarà nel fine settimana o lunedì, assicura Trump, che sottolinea di aver raggiunto questo traguardo senza l'aiuto degli europei, definiti irrilevanti, anche se in futuro potrebbero essere molto d'aiuto. Il memorandum d'intesa dovrebbe essere siglato a Ginevra dal vicepresidente J.D. Vance, che avverte gli iraniani non riceveranno soldi solo per la firma. Secondo un funzionario della Casa Bianca, l'accordo realizza gli obiettivi del presidente Trump: la riapertura dello stretto di Hormuz, la revoca del blocco navale e lo smantellamento del programma nucleare iraniano. L'Iran vedrà allentarsi la pressione economica e le sanzioni se rispetterà gli impegni. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Si registrano dunque aperture da parte di Teheran per la conclusione di un accordo, confermate dal ministro degli esteri iraniano Araghchi, anche se un testo finale non c'è ancora. Nelle scorse ore era emerso scetticismo invece da parte dei Pasdaran.
4: Una volta completato, l'accordo con gli Stati Uniti sarà firmato a distanza e poi annunciato. Alla TV di Stato, il ministro degli esteri iraniano Araghchi si è mostrato fiducioso che la firma dell'intesa con Washington possa avvenire a breve. Il documento c'è, ma non è ancora quello definitivo, ha chiarito Araghchi, anche se ha sottolineato che l'accordo in due fasi comprenderà la fine del blocco dei porti iraniani e la riapertura dello stretto di Hormuz, su cui l'Iran imporrà un pedaggio. Sul nucleare si tratterà nella seconda fase. Le parole del ministro fanno sperare dopo il susseguirsi di dichiarazioni e smentite delle scorse ore, e anche il premier del Pakistan, paese mediatore, ha confermato l'esistenza di un memorandum condiviso. Riguardo il nucleare, Teheran vuole che l'uranio arricchito resti in Iran, anche se Trump ha già affermato che non consentirà al regime di avere armi atomiche, posizione apprezzata dal premier israeliano Netanyahu, e potrebbe essere duro da sciogliere il nodo Libano. Non ci ritireremo dalle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza, ha dichiarato il ministro della difesa Katz. Claudia Stamerra, GR1.
2: Sulla guerra in Iran e l'ipotesi di un accordo con gli Stati Uniti, abbiamo intervistato una delle donne più coraggiose e autorevoli nella lotta per la democrazia a Teheran. La Nobel per la pace Shirin Ebadi, giurista e attivista in esilio a Londra dal 2009. L'intervista integrale, realizzata da Valeria Volatile, potrete ascoltarla questa mattina su Radio 1 nella trasmissione Inviato Speciale. Ora un passaggio.
0: In diverse occasioni sono stati annunciati cessate il fuoco, che però poi si sono rivelati temporanei. Gli attacchi sono ripresi, l'escalation militare è ricominciata. Mi auguro sinceramente che questa crisi bellica possa concludersi al più presto, perché il popolo iraniano è stremato, non è possibile più andare avanti in questo modo.
2: Ucraina e Moldavia, primo passo per l'adesione all'Unione Europea. Lunedì l'avvio della prima sessione dei negoziati. Zelensky ringrazia i partner europei. Mosca intanto celebra la giornata della Russia, festa nazionale post-sovietica. Toni duri nel discorso di Putin, pronti a negoziare ma nel rispetto dei nostri interessi, ha dichiarato: nessuno è mai riuscito né riuscirà ad infliggere una sconfitta strategica alla Russia. Si è concluso il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna, rientro travagliato, però il Falcon, messo a disposizione dal re Felipe, è atterrato a Roma in serata.
5: La causa del ritardo è stato un problema tecnico. L'aereo del Papa e del seguito sarebbe dovuto decollare da Tenerife dopo la cerimonia di congedo a cui ha preso parte anche il re di Spagna. Avvertito del guasto, Felipe VI ha scortato Leone XIV al terminal rimanendo con lui. Infine la decisione del re di offrire il Falcon a sua disposizione per permettere al pontefice di far ritorno a Roma. Si è concluso così in modo inatteso l'intenso viaggio apostolico di 7 giorni. Nell'ultima tappa alle Canarie il dolore per la tragedia dei migranti la condanna dei trafficanti, a coloro che trattengono i documenti, sfruttano i lavoratori, minacciano le donne, ingannano le famiglie, trasformano la sofferenza altrui in un affare, ha detto il Papa.
6: Detenganse, conviertanse. Las lágrimas y la sangre de estos hermanos claman a Dios y sus sufrimientos llegan hasta él.
5: Fermatevi, convertitevi, le lacrime e il sangue di questi fratelli gridano a Dio e le loro sofferenze giungano fino a Lui. Antonio Scoppettuolo, GR1.
2: Le crisi internazionali fra i temi al centro dell'incontro a Roma tra Giorgia Meloni e il presidente sudcoreano.
7: Giorgia Meloni tornerà in Costa Azzurra subito dopo il G7 francese di Evian per discutere con Emmanuel Macron di agenda internazionale e relazioni bilaterali nel primo vertice intergovernativo Italia-Francia dai trattati del Quirinale. Gli stessi dossier sul tavolo dell'incontro a Villa Panfili con il presidente sudcoreano Lee, seguito dalla firma di 4 accordi di cooperazione fra Roma e Seul nei settori della tecnologia, delle telecomunicazioni e dell'economia sociale. I due leader discutono poi di guerra in Ucraina, crisi in Medio Oriente, Hormuz, sicurezza e stabilità dell'Indo-Pacifico, area di interesse strategico vitale per l'Italia e per l'Europa, come ribadito dalla Presidente del Consiglio, che sui social attacca Giuseppe Conte. Fate politica di fake news, le parole di Giorgia Meloni per commentare un video che mostra immagini della Premier montate insieme al discorso alla Camera del leader pentastellato. Sono false, la precisazione, mentre Conte parlava è al Quirinale, scrive la Premier. Federica Ionta, GR1.
2: Il leader 5 Stelle Conte replica alla Premier Meloni, mentre il confronto tra i partiti è incentrato in particolare su dati economici e sanità.
8: Fratelli d'Italia rivendica i dati Istat sul lavoro e lo stanziamento di 17 miliardi in più sulla sanità con la riduzione delle liste d'attesa. Arianna Meloni.
9: Stiamo mettendo a terra una cosa come 1000 case di comunità, 300 nuovi ospedali di comunità, 600 centrali operative.
8: E se per la Lega è necessario aumentare gli stipendi, Forza Italia con Antonio Tajani ribadisce il no fermo alla patrimoniale. Stessa linea di Noi Moderati, che sottolinea come la sanità sia una priorità per il centrodestra. Maggioranza che guarda la riduzione delle tasse per il ceto medio e che tira dritto sulla legge elettorale. Liste d'attesa infinite e la destra pensa alla legge elettorale, replica il PD che sui dati Istat rincara, la disoccupazione cala perché aumenta chi un lavoro non lo cerca più. Chiara Braga.
10: Mentre 6 milioni di italiani non riescono più a curarsi, famiglie e lavoratori sono alle prese con salari bassi e prezzi alle stelle, Giorgia Meloni impone al Parlamento di occuparsi di legge elettorale.
8: Alessandro Onorato intanto lancia Progetto Civico come alternativa al centrodestra e non esclude la candidatura alle primarie. serie. E Giuseppe Conte, la premier, che lo aveva chiamato in causa per aver postato un video in cui si lasciava intendere che lei fosse in aula durante il suo intervento, dice: anziché stare sui social, Giorgia Meloni si occupi dell'Italia. Filippa Misano, GR1.
2: L'economia italiana continua a mostrare segni di tenuta sul fronte del lavoro. Nel primo trimestre 2026 cresce l'occupazione, cala la disoccupazione, ma rallentano i contratti stabili, e quanto emerge dai dati Istat. Il numero degli occupati è aumentato di 67.000 unità rispetto agli ultimi tre mesi del 2025, dati favorevoli anche sul fronte della disoccupazione. Al 5,3%, in calo di 0,4 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Soddisfatta la ministra Marina Calderone, intervenuta al forum in masseria a Lireni in Puglia.
11: Noi siamo come Ministero impegnati a costruire dei percorsi dando degli strumenti, dei supporti validi per quella ricerca di lavoro che è estremamente importante, perché noi dobbiamo certamente portare a bordo tutti quei giovani che oggi non lavorano, perché il problema della demografia che non gioca a nostro favore è assolutamente importante.
2: Debutto da record a Wall Street per SpaceX, il colosso spaziale di Elon Musk, e il patron di Tesla diventa il primo trilionario della storia. La borsa guarda già le possibili quotazioni di OpenAI e Anthropic in una partita che potrebbe portare sui mercati pubblici quasi 4.000 miliardi di dollari di nuovo valore.
12: Tutti pazzi per SpaceX. Al Nasdaq di Wall Street, la società aerospaziale di Elon Musk ha visto la sua capitalizzazione andare ben oltre i 2.000 miliardi di dollari, dopo aver raccolto 75 miliardi nella più grande offerta pubblica iniziale finora mai fatta al mondo. SpaceX vuole portarvi sulla Luna, su Marte e oltre, ha detto Musk, mentre il titolo della società saliva fino a oltre 175 dollari. Una quotazione senza precedenti, ma non solo, spiega l'analista Davide Biocchi.
13: Non è solo una quotazione, ma un evento che parla direttamente all'immaginario americano. Il West, la conquista dello spazio, la corsa all'oro, e in questo caso l'oro del futuro. Portare tutto questo nel cuore della finanza globale significa trasformare un progetto industriale in un vero e proprio simbolo nazionale.
12: Con questa operazione il patron di Tesla, già uomo più ricco del pianeta, è diventato il primo trilionario della storia, con un patrimonio personale che ha superato la soglia psicologica dei 1.000 miliardi. Gelsomina Testa, GR1.
2: Rai Radio 1, mezzanotte 12 minuti, la cronaca con i tre alpinisti, due italiani che hanno perso la vita precipitando mentre stavano salendo dalla parete nord del Gran Paradiso. È in corso un intervento del soccorso alpino valdostano per il recupero.

0: Colevole per la scarcerazione di Alberto Stasi, decisione non collegata alla nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. Tutta questa vicenda è un'anomalia, il commento del ministro della giustizia Nordio.
1: Un'udienza di circa mezz'ora in cui ha risposto alle domande sul suo lavoro fuori dalla cella, sulla vita dietro le sbarre, sui suoi comportamenti. Tecnicamente i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano hanno 5 giorni per decidere e depositare l'ordinanza, ma dopo il parere favorevole della Procura Generale è ormai pura formalità la scarcerazione di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per l'omicidio di Chiara Poggi. Otterrà l'affidamento in prova ai servizi sociali presso la stessa azienda per cui lavora da tempo nella contabilità. A pesare sulla decisione dei magistrati soprattutto la buona condotta di Stasi, le relazioni positive dell'amministrazione penitenziaria, il residuo della pena la cui fine è fissata per il 2028. L'ex bocconiano, oggi ormai 42enne, inoltre era già in regime di semilibertà, potendo lavorare fuori dall'istituto di Bollate e tornandoci solo la notte. Un'ordinanza che comunque resta slegata dalla nuova inchiesta sul delitto di Chiara, che vede indagato l'amico del fratello della vittima Andrea Sempio e che non influirà sull'eventuale istanza di revisione del processo che i suoi legali potrebbero presentare. Stasi comunque non tornerà a Garlasco, ha affittato una casa in provincia di Milano, con sé porterà solo i vestiti, tutto il resto lo lascerà agli altri detenuti. Giuseppe Lisi, GR1.
0: Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sulla morte di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita, madre e figlia avvelenate con la ricina nel dicembre scorso in Molise. Un'amica di famiglia è stata iscritta nel registro degli indagati.
2: Da gennaio è stata sentita 3 volte. La donna, amica stretta dei Di Vita, ha sempre negato che ci fossero tensioni e problemi nella famiglia. Le sue affermazioni sarebbero però state smentite dal contenuto dei telefonini e degli altri dispositivi informatici sequestrati nella casa. Di qui l'iscrizione nel registro degli indagati per favoreggiamento personale, in sostanza per aver intralciato le indagini. La procura di Larino procede per duplice omicidio premeditato, al momento a carico di ignoti. Questo nuovo passo potrebbe quindi anticipare svolte ancora più importanti. La decisione della procura è anche il segno che a Pietracatella, il piccolo centro in provincia di Campobasso, dove vivevano i Di Vita, non è facile scalfire il muro di silenzi e reticenze che sembra circondare la vicenda. Più di 160 persone sono state ascoltate. Intanto prosegue l'analisi dei cellulari e a fine mese dovrebbero arrivare i risultati completi e definitivi delle autopsie sulle 2 vittime. Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Sport, calcio e polemica per la battuta del presidente della FIFA Gianni Infantino sull'assenza dell'Italia ai mondiali. Un'uscita infelice per la Federazione Italiana Gioco Calcio.
3: Forse l'Italia si qualificherebbe con un mondiale portato a 64 squadre. Un paio di giorni fa, prima della cerimonia inaugurale di questa Coppa del Mondo, il presidente della FIFA Gianni Infantino, parlando con l'emittente brasiliana Case TV sulle dimensioni di questo mondiale, si è lasciato andare una battuta sull'ennesima mancata qualificazione della nostra nazionale. E poi, sempre col sorriso sulle labbra, a dire il vero, ma senza intenti denigratori, assicurano dal suo entourage, ha aggiunto per amor di battuta: potrei portare le squadre a 228 per vedere se riesce a qualificarsi. Parole queste di Infantino che in Italia sono risuonate come irrispettose, tanto da provocare reazioni legittime, a partire dalla richiesta di chiarimenti da parte del ministro dello sport Abodi. Insomma, come la giri, l'ennesima assenza iridata degli azzurri continua a pesare e lo farà finché il nostro calcio non tornerà a mostrarsi degno del massimo palcoscenico. Dallas, collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Nico Forletta, GR1.
0: Scuola frequenterà la prima media sulla sua isola Filicudi nelle Eolie. Per continuare gli studi, l'alunna che aveva scritto alla Premier Meloni non sarà costretta a trasferirsi.
4: Ha vinto la sua battaglia la piccola Anastasia Tiziana, 10 anni, e con lei, commenta la mamma Linda, a Filicudi ha vinto il diritto allo studio. Il prossimo anno potrà frequentare la prima media sulla sua isola, malgrado sia l'unica iscritta al corso di scuola secondaria inferiore del suo istituto. Ai genitori era stato spiegato che non si poteva attivare perché era impossibile inviare 8 docenti sull'isola per una sola alunna, e così Anastasia Tiziana si è rivolta direttamente al presidente del del Consiglio Giorgia Meloni con una lettera in cui esprimeva preoccupazione, tristezza per la vicenda. Non voglio lasciare i miei amici e i miei nonni, voglio avere le stesse opportunità degli altri bambini, aveva argomentato.

0: E ora la svolta, la preside dell'Istituto Comprensivo Isole Eolie Patrizia Muscolino ha trovato la soluzione, un percorso formativo innovativo con una parte di attività didattica in presenza e lezioni a distanza in collegamento con un'altra scuola media, un lieto fine che ora apre spiragli per situazioni analoghe. Daniele Morgera, GR1.
1: Il meteo ci aspetta un weekend di sole e con temperature decisamente estive, le previsioni con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
2: Un fine settimana all'insegna del bel tempo, e questo grazie alla presenza dell'alta pressione sul paese che garantisce tempo stabile e soprattutto un ampio soleggiamento. Temperature in deciso aumento nella giornata di sabato, soprattutto al nord nella zona della pianura padana, dove si sfioreranno i 35-36 gradi. Una situazione un po' diversa al centro-sud, dove la ventilazione ancora settentrionale tenderà a mantenere le temperature intorno ai 30-32 gradi. Domenica si alzeranno, soprattutto sulla Puglia e sulle due isole maggiori, intorno ai 35-36 gradi.
1: Addio al maestro della pop art Davis Hockney, il pittore britannico autore del Pool with Two Figures, venduto nel 2018 per 90 milioni, record d'asta per l'opera di un artista vivente. È morto all'età di 88 anni nella sua casa londinese, lascia un'immensa opera vibrante di colori e paesaggi della sua Inghilterra realizzata negli ultimi decenni, padroneggiando le nuove tecnologie fino alle celebri creazioni realizzate su iPad. Ed ora al cinema, dove è appena uscito Il prigioniero, nuovo film dello spagnolo Amenábar, il regista di Mare dentro e The Others, che racconta un episodio della vita di Miguel Cervantes, prigioniero d'Algeri nel 500, e nel ruolo dell'antagonista c'è Alessandro Borghi.
3: Poiché fummo venduti al terribile Bajan.
4: Frammenti da Il prigioniero, il film nel quale Alejandro Amenábar, il regista di The Others, Mare dentro, Vanilla Sky, racconta un giovane Miguel Cervantes prigioniero ad Algeri nel 1575. Il suo carnefice è Hasan, Alessandro Borghi, in abiti cinquecenteschi e in spagnolo.
5: È stata una bellissima avventura d'attore, tema che non conosco bene, una lingua che non conosco, per il modo in cui piace lavorare a me, cercare di essere preciso nei dettagli, sapevo che c'era da studiare. Mi piacerebbe rivedere il film in questi giorni, perché sicuramente lo vedrò in un modo ancora diverso.
4: Un film sulla libertà, dice Amenábar.
6: Hablamos de la libertad,
4: quella fisica, quella intellettuale. Affrontiamo anche quella sessuale e le polemiche in Spagna per aver mostrato l'attrazione tra Cervantes e Hasan dimostrano che la questione non è superata, dice Amenábar. Cervantes è Julio Peña, che con le sue storie affascina Alessandro Borghi.
5: Mi sembrava molto interessante raccontare di quanta poca importanza si desse alla vita, che è una cosa che purtroppo c'è ancora oggi in alcuni paesi.
4: Miriam Mauti, GR1.
1: È iniziato poco prima delle 22 il debutto di Lenny Kravitz al Firenze Rocks, fan impazziti sin dal pomeriggio per assicurarsi un posto il più vicino possibile al palco. Una ventina di brani da Low a I Belong to You che ascoltate in sottofondo, entusiasmo, balli ed energia per una delle icone più riconoscibili della musica internazionale. E stasera è il turno di Robbie Williams. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Massimo Cecchini, regia Gianluca Liberati e Claudio Campobasso. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
7: GR1 Sport.
8: E buonasera anche da Francesco Repi. C'è il mondiale di calcio negli Stati Uniti, la partita dei rimpianti per i colori azzurri. Saremmo dovuti essere noi lì a Toronto ieri sera proprio contro la nazionale di casa, contro il Canada. C'era invece la Bosnia che ci ha sbarrato la strada verso questa rassegna iridata. È finita 1-1.
9: Il primo punto del Canada, giunto alla terza partecipazione dei nordamericani alla fase finale di un mondiale, non serve a illuminare un granché né il proprio percorso iniziale né quello della Bosnia, anche se si intuisce che questo regolamento è al primo turno di manica o maglie della rete, larghe abbastanza da potersi permettere di aggrapparsi più o meno saldi a un'altra formula, quella del domani si vedrà. Il rammarico alla fine è quello dei nordamericani. La gara di Toronto ha visto un Canada più incisivo, ma anche distratto in occasione del gol balcanico al 21esimo del primo tempo, angolo da destra, spizzata di testa di Kolašinac e altro colpo di testa decisivo sotto misura di Lukic, titolare al posto di Dzeko non ancora al meglio. Nella ripresa decisivi i cambi canadesi, fuori anche lo juventino Jonathan David e dentro tra gli altri l'esperto Larin, suo il destro che al 34esimo ha riportato l'incontro in parità. Giovanni Scaramuzzino, GR1.
8: E ieri sera c'è stata appunto a Toronto la seconda inaugurazione del mondiale dopo quella di Città del Messico, il terzo paese organizzatore, vale a dire gli Stati Uniti. Tra poche ore, circa 3 ore e mezza appunto, ci sarà il match d'esordio della nazionale degli Stati Uniti a Los Angeles contro il Paraguay. Il commissario tecnico degli Stati Uniti appunto, l'argentino Pochettino, ha spiegato cosa deve fare la sua squadra per confermare quanto di buono ha realizzato in fase di preparazione del mondiale.
6: Lo più importante è credo che hai che costruire il sogno, hai che costruirlo e a partire da mañana nosotros ya hemos en la preparación lo hemos construido, pero tenemos que consolidarlo a partir de la competición que es mañana, haciendo un buen papel y ganando partidos, pero sí que es verdad que cuando trabajamos creyendo que vamos a hacer un buen papel.
8: Insomma, tutti i buoni auspici per Pochettino, che ovviamente si augura nella notte, tra poco, quando in Italia saranno le 4, di poter vincere la sua partita d'esordio alla guida della nazionale statunitense. Continuiamo a parlare di calcio perché ci sono delle notizie di mercato in qualche modo che non riguardano i calciatori ma che riguardano gli allenatori. Ufficiale appunto l'acquisizione da parte del Sassuolo dell'ex allenatore del Catanzaro Alberto Aquilani, così come è ufficiale che sulla panchina del Torino siederà Ignazio Abate. Per quello che riguarda i dirigenti invece era ormai di dominio pubblico la notizia per cui il nuovo AD della Juve sarà Carnevali, ex Sassuolo appunto al posto di Comolli, mentre per quello che riguarda la Roma ormai è ufficiale Todi Namico, il nuovo direttore sportivo che potrà operare dal prossimo 1° luglio. Chiusa la pagina del calcio, è il momento di parlare di Formula 1, di automobilismo. In Gran Premio di Catalogna ieri le prime prove libere.
7: Quando le ombre della sera calano sul circuito del Montmeló, i raggi del sole si allungano e l'orizzonte si dipinge di colori sognanti. Ci si gode finalmente il fresco e ci si rende conto che il venerdì non ha affatto regalato una fotografia chiara dei valori in campo. Guardi i tempi e vedi 3 macchine in 57 millesimi, la rediviva McLaren del campione del mondo Norris davanti alla Mercedes di Russell e all'altra McLaren di Piastri. Trovi una Ferrari quarta con Leclerc e l'altra nona con Hamilton. Trovi Antonelli quinto a quasi 6 decimi. Ti chiedi se c'è qualcosa di strano e l'unica certezza che hai è che in tanti passeranno la notte a consumarsi gli occhi sui dati per venire a capo di un mosaico tutto da completare. Fa caldo, le gomme sono tanto sotto pressione e questo, spiega il team principal Ferrari Fred Vasseur, rende complicato capire tante cose. Fin qui le sensazioni sono positive. Il dato principale è che l'asfalto si scalda così tanto che tutto è dominato dalla gestione delle gomme e questo nasconde un po' tutti gli altri parametri. Il primo feedback sugli aggiornamenti comunque è positivo. Dovremo concentrarci al massimo sull'outlap e sulla preparazione delle gomme in vista della qualifica. Sarà un aspetto cruciale per il weekend. Chi cerca equilibrio, chi cerca decimi, chi come Antonelli cerca risposte ad un distacco importante, ma figlio anche del non aver girato nella FP1. Chissà. Montmeló, Manuel Codignoni, GR1.
8: E questo del nostro inviato in Catalunya per il Gran Premio di Formula 1 appunto della Catalunya era l'ultimo servizio per la pagina sportiva. Da Francesco Repe c'è infine l'augurio di una serena notte.
10: La notte in viaggio con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Love Limited Orchestra, questo è il High Step Nip Dressing Fella. Ti confesso, Maria Cristina, uno dei miei pezzi preferiti.
1: Siamo in due, anche il mio.
0: Facciamo un club.
1: Sì, il club, assolutamente. Dei fan del Love Unlimited Orchestra.
0: Barry White, c'era la moglie Claudine in questa band, è la band che accompagnava con le coriste e poi l'orchestra, appunto, che accompagnava questo grande artista americano.
1: Che bel
0: Barry
1: pezzo.
0: White, Let the Music Play, You're the First, the Last, My Everything. Quel vocione un po' alla Mario Biondi.
1: Alla Mario Biondi, la versione italiana di Barry White, diciamo, no, Roberto? Che cosa mi lasci in eredità questa sera, questa notte?
0: Intanto ti lascio il mondiale, perché
1: il mondiale siamo già sintonizzati, perché ci sarà adesso la partita degli Stati Uniti, quindi un'altra inaugurazione, giusto, a Los Angeles
0: con il Paraguay, quindi la squadra ospitante, l'ultima squadra ospitante, perché il Messico ieri, oggi stasera il Canada e adesso
1: poi il Brasile con il Marocco, con chi gioca?
0: Sì, con il Brasile. Marocco, il Brasile di Ancelotti, che
1: esatto, ti faremo il Brasile, caro.
0: Beh, credo di sì, anch'io, insomma, sì. Alla fine c'è anche un altro allenatore italiano, ricordiamo, c'è Montella che allena la Turchia, ha detto oggi in un'intervista di sentirsi molto vicino a questa nazione, che ormai l'ha adottato, infatti è molto amato.
1: Sì.
0: Gli ricorda, insomma, l'Italia del Sud, quindi in qualche modo.
1: C'è un certo Çalhanoğlu che gioca da quelle parti.
0: Lo conosci?
1: No, conosco.
0: Insomma, ce lo puoi presentare.
1: Ah, volentieri.
0: Allora, tra poco Maria Cristina Manca online, nel senso si dice così.
1: Sì, online insieme a Giovanna Insardi, una coppia femminile, questa notte vi accompagnerà fino alle 5.30. Saluto
0: allora, Massimiliano Mattia,
1: Mattia,
0: Roberto Formeno. Sì,
1: ma salutiamo anche Fabio Cardinali,
0: anche Oscar, che
1: certo,
0: è in console in questo momento. Insomma, tutti quelli che sono dall'altra parte del vetro, con Maria Cristina fino alle 5.30. Buon viaggio.
1: Ciao.
0: Ciao.

con questa Opalite, mezzanotte e 40 minuti, e allora siamo insieme, saremo insieme fino alle 5.30, questa è la notte sicura di Rai Isoradio. Maria Cristina Manca e Giovanna Inzardi vi accompagneranno fino alle 5.30. Intanto io torno in A10 perché vedo che permangono delle code in un tratto di circa 9 km tra Spotorno e Finale Ligure verso la Francia, questo a causa di un incidente di cui già vi ha parlato Roberto, un incidente che viene segnalato ancora al chilometro 61 e 600 dell'autostrada dei Fiori. Peraltro saluto anche il nostro amico Francesco da Cesenatico, perché parlando dei vari allenatori italiani ci consoliamo con l'aglietto, come dicono, che insomma, in questi mondiali tipo Ancelotti con il Brasile, abbiamo parlato di della Turchia con Montella, e adesso lui ci parla anche di Cannavaro, dice che allena l'Uzbekistan. Francesco, grazie di questa precisazione, insomma, che naturalmente avevamo omesso. Dunque, intanto torniamo anche a dare un qualche ragguaglio su quelle che sono le chiusure notturne. Questa notte molti tratti chiusi, partendo dalla 1, chiuso l'allacciamento con il raccordo della tangenziale S di Milano provenendo da Bologna. Anche la stazione di San Giuliano è chiusa in entrata verso Milano e in uscita da Bologna, con riapertura alle 5. È chiusa la 5 tra la statale 26 Courmayeur Sud verso Torino, anche la 7 tra Genova, Bolzaneto e Bivio, a 7 a 12 verso Genova, resta chiusa fino alle 6. Spostandoci sulla A8 abbiamo la chiusura dell'entrata dello svincolo di Lainate Arese direzione Milano, l'uscita di Lainate provenendo da Varese, l'entrata di Gallarate verso Milano e l'entrata di Cavaria per entrambe le direzioni. Tratto poi chiuso sempre sulla 8, quello tra Solbiate e il bivio con la diramazione Gallarate-Gattico in direzione sud verso Milano. Ce ne sono ancora altre, nel frattempo torneremo ad aggiornare anche le altre chiusure per lavori. Nel frattempo però vi dico che c'è ancora un invito alla prudenza per un incidente segnalato in A14, è un incidente che viene segnalato più o meno dalle 22.30 di ieri, comunque la segnalazione è attiva, un van uscito di strada tra Faenza e Forlì direzione sud Ancona. Attenzione, da 10 ci sono animali ora segnalati tra Sanremo Ovest e Armaritaggio verso Genova, siamo tra il chilometro 128 e 400, il 135 e 900. Arriva Antonello Venditti.

Dimmi come, mezzanotte e 54 minuti, intanto Nanza ci parla inerente ai mondiali, ci parla di David Beckham che ha la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame. La stella del calcio britannico ha ricevuto il prestigioso riconoscimento in occasione del via dei mondiali a West Hollywood alla presenza della moglie Victoria Beckham e dei figli Romeo, Cruz ed Harper. Figlio maggiore della coppia, Brooklyn, ha disertato la cerimonia a causa dei recenti litigi familiari. Allora, tra poco l'appuntamento con l'informazione, prosegue la notte sicura di Rai Radio. Intanto vi lascio con gli Stadio.

0: ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Accordo, un passo tra Stati Uniti e Iran. È stata raggiunta l'intesa sul testo, conferma il premier del Pakistan. Trump sostiene che il patto potrebbe essere siglato nel weekend o lunedì. Per il ministro degli esteri iraniano Araghchi potrebbe essere possibile anche una firma a distanza. Poi precisa, ci sarà un pedaggio da pagare per passare nello stretto di Hormuz. Ucraina e Moldavia, primo passo per l'adesione all'Unione Europea. Lunedì l'avvio della prima sessione dei negoziati. Mosca intanto celebra la giornata della Russia, festa nazionale post-sovietica. Pronti a negoziare, ma nel rispetto dei nostri interessi, così Putin nel suo discorso. Il ritorno travagliato del Papa dal viaggio in Spagna: si rompe l'aereo con il quale doveva rientrare in Vaticano e Leone usa il jet del re Felipe. Prima di partire da Tenerife aveva lanciato un monito ai trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi. Caso Garlasco, Alberto Stasi si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo dalla Procura Generale all'istanza della difesa. Ora si attende il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, era già in regime di semilibertà. Novità nelle indagini sull'omicidio di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, madre e figlia morte per avvelenamento da ricina a Campobasso a dicembre. Una stretta amica di famiglia è stata denunciata per favoreggiamento. Negli ultimi mesi è stata sentita 3 volte negli uffici della squadra mobile, negando tensioni e problemi tra marito e moglie, circostanza poi smentita dalle chat e dai dati estratti da telefoni e PC della casa di Pietracatella. I mondiali di calcio 2026, 1-1 tra Canada e Bosnia. Quest'ultima si è qualificata al posto dell'Italia ed è polemica per le parole ironiche del presidente della FIFA Infantino sugli azzurri. Forse in una Coppa del Mondo con 64 squadre riuscirebbero a partecipare, o forse dovremmo arrivare a 228, ha dichiarato in un'intervista. Uscita infelice, una caduta di stile, il commento della FIGC: il calcio insegna rispetto. E stanotte alle 3 in campo la terza nazionale ospitante di questa edizione, gli Stati Uniti contro il Paraguay. È tutto, ora c'è Stereo Notte.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio.

Greg King Band, questa Jeopardy su Raiso Radio nella notte sicura, musica, news ed infomobilità, 1:08. Noi torniamo in strada e diamo un po' di aggiornamenti. Vedo che sta diminuendo la coda che interessava la 10, la Genova 20 miglia, il tratto Autofiori. 7 km ora di code a tratti per l'incidente tra Spotorno e Finale Ligure verso la Francia, verso Ventimiglia. Attenzione, ora i pedoni vengono segnalati in A9 Lenate Como Chiasso, si muovono tra il chilometro 15 e 700 e il 19 tra Saronno e Turate verso Como. Siamo in direzione nord. Intanto continua a essere segnalato questo incidente in A14, un invito alla prudenza perché sono diverse ore che viene indicato tra Faenza e Forlì verso sud, Ancona al chilometro 72, un van è uscito di strada, ma non ci sono naturalmente ripercussioni per la viabilità. Segnalata la presenza di un cane sulla 25 Torano Pescara, anche qui attenzione in avvicinamento tra il chilometro 130 e il 136 tra Cocullo e Prato La Peligna sul Mona. Potrebbe essere spaventato questo cane che si aggira in entrambe le direzioni, quindi non teniamo presente insomma la chilometrica, quella tra il 130, il 136 e 800. Allora, torniamo alle chiusure, intanto diamo un'occhiata alle ulteriori chiusure attive questa notte. L'Autosole è chiusa tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord direzione Bologna, carreggiata nord e la riapertura alle 6 sul raccordo Sasso Marconi statale 64, anche qui parliamo della chiusura che riguarda proprio il tratto all'altezza di Sasso Marconi in direzione sud. È chiusa la 14 tra Imola e Castel San Pietro in direzione nord Bologna con riapertura alle 6 ed è chiusa anche l'autostrada 13 tra Ferrara Nord e Ferrara Sud verso sud Ancona, verso sud Bologna con riapertura alle 6. Vedo che è chiusa anche tra Villa Marzana Rovigo Sud e Rovigo verso Padova, carreggiata nord. L'uscita dei Rimini Nord resta chiusa provenendo da Ancona, poi abbiamo in autosole Santa Maria Capo Vetere chiusa in entrata e in uscita per ambedue le carreggiate e il tratto chiuso tra sulla diramazione Capodichino tra Capodichino e inizio tangenziale di Napoli verso la tangenziale. Chiusa la 14 anche nel tratto più a sud tra San Severo e Foggia direzione sud Bari. Chiusa la A16 tra Benevento e Avellino Est verso Napoli, la riapertura un po' in anticipo rispetto alla previsione di tutte le altre chiusure che di solito è alle 6, questo tratto della A16 dovrebbe riaprire intorno alle 4, mentre il tratto chiuso tra Candela e Cerignola Ovest, sempre in A16, è chiuso verso Canosa e dovrà essere riaperto intorno alle 6. Concludo con la tangenziale di Napoli che vede il tratto chiuso tra fine tangenziale Napoli e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. Abbiamo poi anche in A3 Napoli-Salerno qualche chiusura, intanto l'entrata di Napoli stazione verso Napoli, l'entrata di San Giovanni verso Salerno e infine sempre sulla Napoli-Salerno l'uscita di Pompei Scavi provenendo da Napoli. Queste le notizie, tra poco torneremo comunque a riaggiornarle, ogni tanto le chiusure che sono attive questa notte e nel frattempo noi torniamo comunque alla musica con Mango, Amore per te.

questo brano che ci ha portato, ci ha condotto sino alle 1:22 minuti nella notte sicura di Raiso Radio. Intanto io tornerei in strada, perché anzi più precisamente in autostrada, proprio in A14, perché si è verificato un incidente. L'incidente al chilometro 225-700 e viene segnalato tra Ancona Sud e Ancona Nord verso Nord per Bologna. Ecco, temporaneamente bloccato il traffico, ecco, subito è stata presa questa misura di blocco del traffico temporaneo nel tratto Ancona Sud-Nord verso Bologna. Incidente, lo ricordiamo, al chilometro 225-700, si è già formata una coda che è già di un chilometro, quindi temporaneamente bloccato il traffico in attesa di ricevere ulteriori dettagli che riguardano questo nuovo incidente che abbiamo appena segnalato. Ricordiamo i 7 chilometri di code a tratti sulla 10 per effetto di un incidente Spotorno finale Ligure in direzione della Francia. Poi ancora segnalata la presenza di un cane sulla 25 Torano Pescara. Fate attenzione se vi state spostando nel tratto tra Coculo e Prato La Peligna sul Mona, viene avvistato tra il chilometro 130 e il 136 e 800. Andiamo in A4 ora, perché abbiamo dei materiali dispersi, c'è una safety car, una scorta veicoli che viaggia proprio per recuperarli. Siamo tra Palazzolo e Ospitaletto verso Brescia. Rimaniamo in A4 perché viene chiusa l'uscita di Sesto San Giovanni provenendo da Torino, con riapertura alle ore 6.

L'1 e 31 minuti, intanto sale l'attesa per l'esordio degli Stati Uniti ai mondiali a Los Angeles. I tifosi arrivano un po' da tutta l'America, sfidano le elevate temperature, il traffico e il caro biglietti. Alcuni intervistati dall'ANSA hanno parlato appunto di grande fede per questa squadra, per insomma i loro colori. Mike per esempio arriva da Melbourne, Florida, una coppola stelle strisce, una sciarpa e una corona di fiori blu, bianchi e rossi al collo, oltre a un braccialino e polsini coordinati, sembra una pubblicità ambulante della nazionale. Li seguirei ovunque, queste sono le sue parole. Mi piace Pochettino, è un veterano, saprà gestire tutto perfettamente. Altro intervistato, tal Logan, è arrivato dal Minnesota, i biglietti erano molto cari, più di $600, poi devi aggiungere il viaggio, l'albergo, le ferie dal lavoro, ma dice, allargando le braccia, dice guardaci, siamo con degli amici, siamo super tifosi e insomma ci piace essere qui anche insomma a caro prezzo, perché i biglietti insomma sono costati parecchio. Quindi insomma sale l'attesa per questi tifosi e alle 3 seguiremo tra l'altro l'incontro degli Stati Uniti. Torniamo in strada intanto, perché vi ricordo che è temporaneamente bloccato il traffico in A14 tra Ancona Sud e Nord verso Bologna direzione Nord per l'incidente di cui ancora non abbiamo dettagli, che è indicato al chilometro 225 700. Ricordiamo che all'interno del blocco del traffico si è formata già la coda di 1 chilometro.

tutto calmo, Neffa. Siamo tutti calmi, questa notte, siate tranquilli, evitate di provocare incidenti soprattutto, perché purtroppo dobbiamo sempre tornare a parlare di questi maledetti incidenti. Allora torno proprio a quello per ora più importante, che riguarda la viabilità della 14. Arriva una nota da parte di Autostrade per l'Italia. Sulla 14 tra Ancona Sud e Ancona Nord verso Bologna il traffico è bloccato, si è formata la coda di 1 chilometro con tendenza all'aumento per un tamponamento tra due furgoni, uno dei quali si è intraversato all'altezza del chilometro 225-700. Sul luogo dell'evento sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso. E mentre vi parlo di questo incidente in A14, se ne verifica un altro in Autosole. Siamo tra il bivio 1 a 15 Parma La Spezia e Parma verso sud Bologna. Incidente al chilometro 102 è appena avvenuto, non ci sono naturalmente effetti sulla viabilità e non abbiamo ancora i dettagli che lo riguardano. Mentre per l'incidente della 10 la coda è in diminuzione, adesso parliamo di code a tratti, in realtà di 6 km tra Spotorno e Finale Ligure in direzione della Francia. Queste sono le ultime informazioni. Ancora rinnovo l'invito alla prudenza per la presenza di un cane sulla 25 Torano Pescara. Attenzione tra il chilometro 130 e il 136 800 tra Cocul e Prato La Peligna Sulmona, fate attenzione.

0: tutta mia la città su Rais Radio, luna 51 minuti, intanto dai monitor che abbiamo qui in studio diamo ogni tanto un'occhiata e si è già iniziata la cerimonia inaugurale nello stadio, appunto nel Sofi Stadium nella contea di Los Angeles. Insomma, si esibiranno tra gli altri Katy Perry, il rapper Future, si alterneranno con altre star della musica, ce ne sono davvero tante, e naturalmente questa inaugurazione, questa celebrazione che riguarda appunto lo stadio di Los Angeles sarà appunto il preludio dell'incontro che ci sarà intorno alle 3, la prima partita degli Stati Uniti contro il Paraguay. Allora, torniamo in strada. Intanto dobbiamo ricordare questo traffico, viene aggiornata la nota, vediamo, sulla 14 tra Ancona Sud e Ancona Nord verso Bologna il traffico è bloccato, si è formata la coda di 1 chilometro con tendenza all'aumento per un tamponamento tra due furgoni, uno dei quali è intraversato al chilometro 225-700. A coloro che sono diretti a Bologna, il consiglio è quello di uscire da Ancona Sud e, utilizzando la strada statale 16 Adriatica, rientrare in autostrada da Ancona Nord. Sul luogo dell'evento è presente il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, tutti i mezzi di soccorso. Situazione che si prospetta un po' complicata, questa che riguarda questo incidente in A14. Dunque, torniamo a parlare delle code residue che interessano l'autostrada dei Fiori. Ricordiamo questi 6 km di code a tratti tra Spotorno e Finale Ligure verso la Francia. Sono, diciamo, code che sono in diminuzione, ma che erano generate da un incidente che è avvenuto ieri sera, nella tarda serata. Ricordiamo ancora l'invito alla prudenza in autosole tra il Bivia 1 a 15 Parma La Spezia e Parma verso Bologna, dove si è verificato un incidente al chilometro 103. E parliamo invece di una chiusura per urgenti lavori di ripristino della pavimentazione che riguarda l'autostrada A21. Chiuso lo svincolo di interconnessione della 1 da Bologna verso Torino, appunto chiusura in emergenza per urgenti lavori di ripristino della pavimentazione. Questa è la novità che riguarda appunto l'autostrada A21. Allora, tra poco l'appuntamento sarà con l'informazione, ascolteremo il giornale radio delle 2 e poi ci ritroveremo.
1: Sei bella, sto calmo, ti giri, ti guardo.

0: GR1.
1: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Stati Uniti, Iran a un passo dalla firma. Si registrano aperture da parte di Teheran per la conclusione di un accordo, confermate dal ministro degli esteri iraniano Araghchi, anche se un testo finale non c'è ancora. L'accordo potrebbe essere siglato da remoto. La corrispondente.
2: In un'intervista con il sito Axios, Donald Trump dice di apprezzare il tweet in cui il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha scritto che un accordo non è mai stato così vicino. Teheran si è scusata in privato per aver diffuso informazioni false, dice Trump, che su Truth aveva attaccato. I termini dell'intesa fatti trapelare dall'Iran non hanno nulla a che vedere con quelli concordati per iscritto. La firma ci sarà nel fine settimana o lunedì, assicura Trump, che sottolinea di aver raggiunto questo traguardo senza l'aiuto degli europei, definiti irrilevanti, anche se in futuro potrebbero essere molto d'aiuto. Il memorandum d'intesa dovrebbe essere siglato a Ginevra dal vicepresidente J.D. Vance, che avverte: gli iraniani non riceveranno soldi solo per la firma. Secondo un funzionario della Casa Bianca, l'accordo realizza gli obiettivi del presidente Trump: la riapertura dello stretto di Hormuz, la revoca del blocco navale e lo smantellamento del programma nucleare iraniano. L'Iran vedrà allentarsi la pressione economica e le sanzioni se rispetterà gli impegni. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: E nuovo passo verso l'ingresso dell'Unione Europea di Ucraina e Moldova. I Paesi membri hanno approvato l'apertura del primo capitolo dei negoziati di adesione. La Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha parlato di un segnale forte a favore di pace, stabilità e sicurezza e definisce l'allargamento un investimento strategico per il futuro dell'Europa. Mosca intanto ha celebrato la giornata della Russia, festa nazionale post-sovietica, toni duri nel discorso di Putin. Pronti a negoziare ma nel rispetto dei nostri interessi, ha dichiarato. Nessuno è mai riuscito né riuscirà ad infliggere una sconfitta strategica alla Russia ed inoltre ha annunciato l'impiego di satelliti antidrone. E torniamo in Italia con l'economia, che continua a mostrare segni di tenuta sul fronte del lavoro. Nel primo trimestre del 2026 cresce l'occupazione, cala la disoccupazione, ma rallentano i contratti stabili. Quanto emerge da dati Istat, il numero degli occupati è aumentato di 67.000 unità rispetto agli ultimi tre mesi del 2025. Dati favorevoli anche sul fronte della disoccupazione, al 5,3, in calo di 0,4 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Soddisfatta la ministra Marina Calderone. E veniamo alla cronaca. Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sulla morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, madre e figlia avvelenate con la ricina nel dicembre scorso in Molise. Una stretta amica di famiglia è stata denunciata per favoreggiamento. Negli ultimi mesi è stata sentita tre volte negli uffici della squadra mobile, negando tensioni e problemi tra marito e moglie, circostanza poi smentita dalle chat e dai dati estratti dai telefoni e PC della casa di Pietrancatella.